0: a questo tumore che mi ha trasformato in un ragazzo smemorato che si dimenticava le cose, ho dovuto cambiare un po' i progetti e i sogni della mia vita. Infatti, dopo che ho fatto il primo viaggio in Africa all'età di 19 anni, ho iniziato a ricordarmi le
1: No,
0: cose.
1: no, no, aspetta, aspetta, non correre, no,
0: Ok, no,
1: perché...
0: scusa, perché io poi
1: No,
0: mi
1: no,
0: dimentico
1: aspetta,
0: anche
1: Giorgio,
0: le
1: no, ve lo
0: cose,
1: dico perché lui è
0: ricordatelo.
1: meraviglioso. Allora, essere operato a 15 anni, trovare come nickname o soprannome, se volete, memoria zero, perché lui studiava, ti sapeva ripetere la cosa, poi però ha dovuto lavorare molto su di sé per recuperare la memoria. Poi, giustamente, facendo un viaggio in Africa, a 19 anni, 4 anni dopo, lui torna. E dice, io mi ricordo, scusa, l'ho voluta
0: No, no,
1: ripetere, se no me l'avevi fatta
0: fai
1: andare
0: bene.
1: troppo di corsa. Tu sei una persona eccezionale, Andrea,
0: Grazie.
1: eccezionale. Tu ti sei ricordato di che cosa, tornando dall'Africa? Dei volti.
0: I volti dei bambini, i giochi che avevamo fatto, le attività, e proprio dicevo, wow, sono guarito. Sono ritornato a scuola e poi di nuovo mi dimenticavo tutte le cose. E quindi con le ricerche ho scoperto questo. Però no, non voglio più introdurre
1: No,
0: niente, ti lascio a
1: tu devi
0: te
1: parlare, tu devi raccontarmi tutto. Attenzione, Andrea fa questo. Andrea fa i viaggi emotivi, è un professionista, è un dottore. Tu ti sei laureato in...
0: Allora, io mi sono laureato in comunicazione, media e pubblicità e poi un master in cooperazione internazionale, poi ho fatto corsi per diventare proprio qua a Roma clown dottore. Però diciamo sono un clown dottore senza nasino rosso, ho una
1: Senza
0: strategia
1: nasino,
0: diversa,
1: ma
0: sì.
1: assolutamente. La tua strategia qual è?
0: La mia strategia è proprio quella là di lavorare con le emozioni, proprio per lavorare con i bambini contro il rancore, contro la rabbia, soprattutto i bambini che sono negli orfanotrofi che si sentono abbandonati dai genitori e bambini che sono negli ospedali che dicono perché proprio a me.
1: Allora, questo ragazzo che avete davanti a voi, perché è un ragazzo, ha visitato e dato luce, vita e armonia e allegria e sorriso in oltre 100 orfanotrofi. Nel 2016 hai parlato alle Nazioni Unite.
0: Sì.
1: Spero che ti abbiano ascoltato, nel senso, dovresti parlare in altrettanti posti, tu, molti altri posti, sempre in varie zone del mondo, ma che cosa hai detto alle Nazioni Unite nel...
0: Vabbè, alle Nazioni Unite ho fatto capire proprio una delle frasi che ripeto sempre, che non abbiamo bisogno di un tumore per amare la vita, e infatti si è finita quella conferenza anche con una standing ovation, che è stato un bel ringraziamento. Però come dico sempre, per me non è stata quella la conferenza più bella della mia vita, ma quelle che ho fatto nei carceri minorili, da Palermo alla Costa d'Avorio, parlando proprio con i ragazzi.
1: Come reagiscono i ragazzi alle tue parole?
0: Reagiscono con gli abbracci, che questo qua per me, da ragazzi che stanno dentro un carcere minorile, che hanno fatto anche reati gravi, che poi ti abbracciano e ti dicono vorrei essere un giorno come te o posso viaggiare con te, penso sia la standing ovation che nessun altro posto nel mondo ti può fare.
1: Detto, però amo dire sempre, all'inizio ve l'avevo detto, baciato qua, quando è nato, c'era qualcosa di particolarmente felice nell'aria. Tu, meraviglioso ambasciatore della felicità, dici sempre che i piccoli gesti possano fare molto. Poi ci facciamo raccontare di come viaggi, di lui parte, va, viaggia, porta palloncini, arriva, bussa, posso essere utile? Sono qui. I gesti che possiamo fare noi, Andrea, che pendiamo tutti dalle tue labbra, quali sono?
0: Un consiglio che posso dare alle persone che ci ascoltano, quindi alle persone che vivono in Italia, è quello di guardare anche i nostri vicini di casa, perché molte volte ci sono persone anziane da sole, che nemmeno i figli vanno a trovare.
1: Sì, hai ragione.
0: Quindi io molte volte, quando sono in Italia, vado a trovare persone anziane e dico, posso essere oggi tuo nipote, e quindi passo il tempo con loro, perché la vita è una sola. Un giorno, quando sarò anziano, spererò di avere qualcuno come me che mi regali questa emozione invece che lasciarci soltanto davanti a uno schermo per tutta la giornata. Quindi diamo del tempo alle persone, soprattutto agli anziani e alle altre comunità di qualsiasi tipo di religione. Grazie.
1: Allora, aiuto. Andiamo con la mamma di una bimba che...

0: che il nostro Andrea Caschetto ha incontrato. La piccola si chiama Daphne e la mamma ha qualcosa da dire. La ascoltiamo, noi senza parole.
1: Ciao Paola, ciao Andrea. Andrea l'ho conosciuto 7 anni fa, gli avevo chiesto di venire a giocare con la mia bimba in ospedale. La mia bimba non sapeva parlare, eppure vederli giocare insieme, vederli complici, vederli ridere, per me è stata una delle emozioni più grandi che oggi porto nel cuore e lo porto con gioia, questo ricordo. Penso che poche persone abbiano questo potere, il potere di andare oltre. E questo è un potere che Andrea, e per questo lo ringrazio. Lo ringrazio di avermi tra le sue amicizie.
2: Questo applauso va a Michela e a tutti i genitori che, come Michela, si trovano con figli a tempo determinato. Daphne è venuta a mancare qualche anno fa e la gioia che mi ha portato questa bimba, perché i genitori hanno detto che era meglio abortire perché questa bimba nasceva con una sorta di un quarto di cervello di essere umano, avrebbe vissuto pochi giorni. Invece ha vissuto degli anni e ogni volta che la incontravo rideva sempre. Uno dei sorrisi più belli che ho mai visto sulla faccia della terra. E io dico sempre questa cosa quando i bambini volano in cielo, no? Io dico, se ho tutta questa allegria, non sono da solo. Tutti questi bambini, secondo me, prima di passare in un paradiso, passano all'interno della mia anima e viaggiano con me per giocare con i bimbi. E quindi, ecco, l'applauso che avete fatto prima voglio dedicarlo a Michele e tanti altri genitori che ho conosciuto che hanno i figli non più qui con noi sulla faccia della terra. Quindi, grazie.
0: Come non farlo questo applauso? Andrea Caschetto, è vero, io lo dico sempre questa cosa, è vero, è qui davanti a me, non è un'immagine costruita con l'intelligenza artificiale, sarebbe terribile, e invece è tutto vero, tu sei una persona così,
2: Per fortuna sì. Sì.
0: tu sei uno così, vero, vero, dal primo istante in cui ti alzi a quando vai a dormire.
2: Ma una persona non vedente, Alessandro, un grandissimo viaggiatore, lui ha dedotto che secondo lui, quando mi hanno fatto l'operazione alla testa a 15 anni, mi hanno toccato qualcosa e sono rimasto un ragazzino. Quindi lui pensa che io vivo in questa maniera eternamente giocosa, felice, come se fossi rimasto sempre ragazzino. E non ha tutti i torti, perché non prendo mai nulla sul serio e rimando anche questa idea di diventare grande.
0: Guarda, tu sei immenso, non ti serve diventare grande.
2: Grazie.
0: Proprio non è una questione anagrafica, Andrea, non è una questione anagrafica. Non ti servono i compleanni per essere non grande, ma immenso, assolutamente immenso, con molta fatica, nel senso che quanto mi piacerebbe commuovermi, invece non lo faccio, nel 2016. Andrea Caschetto è stato premiato al Clown and Clown Festival e ha ricevuto lo stesso premio che ha ricevuto quel genio che si chiama Patch Adams, al quale Robin Williams dedicò un film biografico meraviglioso. Il medico dei bambini, il medico clown, il primo che ha introdotto l'idea della clown terapia. La tua vita è un film. Tu ci stai pensando, vero? Stai scrivendo.
2: Allora, io scrivo libri. Qualche anno fa, durante il periodo del Covid, Costantino Margiotta, un grandissimo uomo che lavora dietro gli schermi, aveva proposto di fare una serie televisiva sulla mia vita e di chiamarla Memoria Zero, solo che poi per il Covid, altre situazioni, è stata messa un po' da parte.
0: Beh,
2: Però
0: riprendiamola. No,
2: sì, mai, mai dire mai. È stata una.
0: tiriamo di nuovo. C'è sempre un filo, no, che uno deve prendere e portare su. Senti, Andrea, Memoria Zero è il titolo della serie o film che si possa girare su di lui. Tu hai detto, io vedo Dio negli occhi dei bambini.
2: Sì, questa frase non so quanti anni fa, dove l'ho scritta o dove l'ho detta, ma la ripeto sempre. Perché io mi definisco un diversamente ateo, un diversamente credente, però quando guardo i bambini vedo qualsiasi tipo di divinità, di qualsiasi tipo di religione, vedo questo Olimpo, perché mi trasmettono quel senso di vivere che non mi dà nessun altro. E infatti una bella frase che mi ha detto un Baifal musulmano, quindi una sorta di vescovo musulmano qualche anno fa in Senegal, mi ha detto: "Sei Andrea, perché tu non lo vedi Dio?" E ho detto: "Perché?" Mi ha messo un libro e me l'ha messo davanti agli occhi. Mi ha detto: "Cosa vedi?" Niente. Ha allontanato il libro. Ho detto: "Ora cosa vedi?" E ho letto quello che vedevo. Mi ha detto: "Perché tu sei talmente vicino a Dio per quello che fai che non lo riesci a guardare. Fermati, mettiti da parte." E lì lo guarderai.
0: Signori e signore, io non ho più nulla da dire se non un nome e un cognome. Andrea Caschetto.
2: Grazie.
0: Allora, ora mi ricordo di fare anche il mio lavoro e vi dico che quella frase che ha detto Andrea, i vecchi, no? Che non vanno mai lasciati da soli, mai. E che hanno tanto da raccontare. Guardate un po' che cosa arriva dopo la pubblicità. Ci vediamo qui.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: La sorpresa è questa: da quella meravigliosa terra che è l'Abruzzo arrivano questi tre formidabili ragazzi che messi insieme fanno 85 anni, il numero è importante, hanno più o hanno meno. Andrea Modesti, eccolo qua, Mario Falasca accanto a lui, Simone Saccomandi che sta qui accanto a me. Sono riusciti a fare, a creare un progetto che vi raccontiamo tra un attimo, tra i più belli che si possano immaginare. Provate a dire, ma io non voglio mica la luna. Ricordatevela questa frase, è legata anche al mondo degli anziani o dei vecchi. Però, avendo i poveri ma belli, non voglio mica la luna di Fiordaliso, noi ce la facciamo cantare. Ma che, li lasciamo qua. Mica perdiamo tempo.

0: quando io vi dico che ho una redazione meravigliosa, intendo anche questa. Non volevano la luna i centenari, i vecchi. I vecchi volevano solo una vita che non avesse guerre e che gli desse dignità del lavoro, amore e famiglia. E loro tre, questi formidabili ragazzi di terra d'Abruzzo, hanno intercettato il tutto. Andrea Modesti, fotografo, tra le altre cose, ideatore del progetto Centenari.
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora, Centenari nasce principalmente da due spinte mie motivazionali, che chiamiamole. La prima, mio nonno, che è una persona che è venuta a mancare qualche anno fa, all'età di 93 anni, ed era il tipico nonno abruzzese, ma credo i nonni un po' di tutta Italia e di tutto il mondo, che amano raccontare gli aneddoti di vita. Questa risale agli anni 90, quando sono nato. Dicevo, come tutti i nonni, aveva, diciamo, questa passione di raccontare le storie. E mi sono accorto che da quando è venuto a mancare, che sono passati circa 3 anni, sto iniziando a dimenticarli quei racconti, perché non li ho mai registrati, certo, non li ho mai scritti. E in qualche modo, se avessi avuto già questa passione, questa forma d'arte che era la fotografia, probabilmente avrei potuto registrarli e, come dico io, mi sarei potuto rifugiare, no? in questi racconti, andandoli a risentire o rivedere. E, invece la seconda storia che poi mi ha spinto a iniziare questo progetto Centenari riguarda un centenario che ho conosciuto durante un progetto di ricerca fotografico che faccio sul territorio dove viveva mio nonno, che è entroterra abruzzese. Si chiama Rocca Finadamo, che voglio citare perché appunto ho un interesse in quei luoghi, nel comune di Farindola. E, durante questo progetto di ricerca fotografica vengo a sapere che c'è un centenario vivente e decido di provare a fotografarlo, di provare ad ascoltare la sua storia e poi fotografarlo. E si chiama Rio Dante Frisa, questo centenario che non c'è più. E lo incontro e parliamo un po', diciamo, della sua terra, di Rocca Finadamo, e poi alla fine io, da fotografo, voglio chiedere questo ritratto perché credo sia importante nel progetto di ricerca fotografico che faccio.
0: Che meraviglia!
1: E allora gli faccio la domanda, così, con la paura anche di essere rifiutato, perché uno probabilmente può, certo, dire: ma che mi fai una foto? Cioè, a me 100 anni mi fai la foto? Però trovo coraggio e gli dico: Rio Dante, ti posso fare una foto? E lui mi dà questa risposta che è rimasta dentro e ancora oggi lavora dentro di me, questa risposta. Io la dico in italiano, ma lui me l'ha detta nel suo dialetto.
0: No, dimmi in abruzzese e poi la traduciamo in italiano.
1: Ok, allora lui mi fa: beh, magari Lufi mi fai una bella foto, probabilmente domani qualcuno mi vede, se no muoio e chi si è visto.
0: Ovvero?
1: Quindi lui mi dice: magari figlio mio mi fai una foto, probabilmente domani che sarò morto qualcuno mi rivedrà. Altrimenti muoio e chi si è visto.
0: Ma avete capito cosa hanno costruito questi ragazzi? Allora, a parte la bellezza totale di questa fotografia, non a caso, voglio dire, è il tuo lavoro. Siccome le cose grandi non si fanno mai da soli, Andrea incontra Mario e Simone, che sono videomaker e ideatori di Opera Rotas. Dico bene, sì, Mario? Associazione che promuove progetti dedicati alla narrazione di storie. Era automatico che vi trovaste, no?
2: Sì, infatti. Anche l'incontro con Andrea ha avuto una vicenda particolare, perché noi come Opera Rotas eravamo andati a trovare una persona per fare un'intervista, che è un museo etnografico particolare, perché l'etnografia comunque rientra un po' nei temi di, certo, di interesse del progetto. E, qualche giorno dopo la nostra visita, anche Andrea, in maniera autonoma, perché non ci conoscevamo, si reca da questa persona con il suo strumento di punta, che è il banco ottico con cui realizza le foto, uno strumento affascinante che è poi, diciamo, anche coetaneo con i centenari che intervistiamo.
0: Ora lo raccontiamo.
2: E questa persona capisce subito che ci potrebbe essere tra i due una forma di collaborazione, e ci telefona e ci dice: venite qui, c'è un ragazzo con un attrezzo strano. Noi siamo arrivati e una settimana dopo stavamo facendo la prima intervista.
0: Sì. Allora, quanto arricchisce, adesso arriviamo, ve le facciamo vedere tutte quante, una dopo l'altra, quanto arricchisce un giovane, tu sei nato?
3: 2003.
0: Nel 2003 è nato nel 2003, giustamente, quanto vi torna da questi incontri?
3: Tanto, perché comunque sono storie che io assolutamente neanche posso immaginare, sono nato poco fa, quindi immergersi in queste storie fa una certa sensazione, una certa.
0: Fa impressione e insegna tanto. È
3: Sì.
0: esistito quel tempo,
3: È
0: possiamo dire
3: esistito
0: così.
3: quel tempo e c'ha un'energia fortissima per Ermio. Tempi che di foto ce ne sono poche, quindi noi stiamo cercando di presentare.

0: questa memoria attraverso la loro voce.
1: Signori, io ora le chiedo alla regia uno dopo l'altra. Lei si chiama Maria Domenica, quando il lavoro era durissimo, guardate. Guardate cosa hanno combinato.
2: Non faccio come sto rovito a te. Per tutta la tua frumenta che sto voto. Angoletta qua. A sta là. A te che la faggi lì in essa, lì c'è potere per fare l'anello, per controllare. Tutto il lavoro che sto facendo, e mo non posso fare.
1: Allora, non posso fare più nulla, questa signora ha l'età per non fare più nulla, però racconta quello che è stato. È meravigliosa la scelta del bianco e nero, è meravigliosa la scelta del sottotitolare, giustamente, perché questa è anche una ricchezza
3: Sì.
1: perché è la vostra lingua.
3: Sì, allora noi ovviamente diciamo il sottotitolo è un po' forzato, è quasi obbligatorio perché avevamo pensato che avremmo parlato con persone che utilizzano il dialetto locale.
1: Certo.
3: E quindi il sottotitolo è importante perché cerchiamo di arrivare a più persone possibile. Anzi, in verità noi traduciamo anche in lingua, quindi chi vuole può cambiare la lingua perché sapevamo che in qualche modo saremmo arrivati anche all'estero perché noi abbiamo una forte comunità che vive fuori,
1: Caspita,
3: Canada, Belgio.
1: la
3: Infatti
1: conosco bene,
3: ci
1: la
3: stanno
1: comunità
3: tornando
1: abruzzese.
3: indietro piano piano anche dei commenti e dei messaggi da queste comunità che ci ringraziano perché in qualche modo rivedono la loro terra, le loro origini, la loro tradizione nei nostri
1: Signori,
3: video.
1: Andrea ha parlato, adesso raccontiamo anche della macchina fotografica speciale, sentiamo Dora che ci dice i soldi non contano, io la manderei come cartolina a certa gente, andiamo a vedere.
4: Mio marito, Rodolfo, faceva Rusart. Dopo mi sono morto giovane, giovanissimo. Purtroppo questa è la vita. Non si può fare niente. Voglia che giri, deve apprendere, non serve niente. Ne sono fatta esperienza, ma non serve. Niente. Quello che fai, fai. La salute, altro niente. Forse tieni miliardi, non ti serve. Non ti serve, te lo dico io. Ma quando andava zitta buona, 46 anni, 47, giovanissima. Era giovane.
1: Non ti serve, Simone, Mario, arrivo subito. È questo che voi ci state insegnando attraverso questo progetto, perché questo vostro progetto in realtà è un'enciclopedia vivente di storie che dobbiamo imparare. Tutti, eh?
0: Esattamente.
1: Tutti. Sapete di fare un lavoro eccellente?
0: Ce ne stiamo accorgendo ora.
1: Meno male, mi ha dato la risposta giusta, Mario. La bellezza di quando ve li trovate davanti, di quando entrate in questa empatia con loro, no? Quanto conta nella realizzazione del lavoro?
5: È fondamentale. Infatti, uno dei primi, diciamo, momenti. Non nascondo che siamo rimasti un attimo disorientati perché ci siamo resi conto che parlare con una persona nata nel 24, nel 25, nel 26, anche noi abbiamo dovuto rivedere alcune modalità di comunicazione, quindi il modo di porsi, perché comunque siamo abituati alla
1: Bella questa cosa
5: messaggistica,
1: che
5: ai
1: dici.
5: social e abbiamo rivisto e anche molti utenti che vedono i nostri video vedono nei centenari un uso della gestualità, sembrano quasi teatrali a volte,
1: Sono
5: perché
1: teatrali.
5: appartengono al secolo scorso, quindi.
1: Bravo Mario, bravo. Hai ragione. Un tempo lontano. Andrea, prima di vedere l'ultima clip, perdonatemi,
3: Sì.
1: lo strumento fotografico,
3: Allora, io ho
1: c'è una
3: scelto
1: scelta in
3: volontariamente
1: questo?
3: di utilizzare il banco ottico, che è uno strumento antico, cioè la fotografia primordiale è partita con il banco ottico, ma uno, anche perché è un mezzo vicino al loro tempo, ma
1: Guardatela,
3: la scelta
1: eccolo qua.
3: principale è una scelta più consapevole, ovvero voglio utilizzare uno strumento che per ingombro, per difficoltà di utilizzo mi costringe a rallentare, a differenza del digitale dove fare la foto è
1: Gioia.
3: immediata,
1: Bravo
3: qui
1: Andrea.
3: c'è proprio un fermarsi davanti alla persona e lavorare con la persona proprio fisicamente al fine di riuscire a tirar fuori il ritratto fotografico.
1: Allora, sono ragazzi.

0: Io vi dico ragazzi perché lo siete, ma siete tre grandi professionisti, quindi il mio ragazzi è semplicemente affettivo, credetemi. Tre splendidi professionisti. La storia di Emilia e di Antonio. Vi prego, ascoltate tutte le parole, le abbiamo ascoltate con cura. Ascoltateli bene.
1: Che io voglio dire c'è le persone che deve essere umana, non deve essere. Come le bestiole. Le notizie le vedi?
2: Beh sì, la televisione, il gas mi aiuta a passare il tempo.
1: Beh, come posso dire, io voi? Facciate bene con tutto quindi. Ci andiamo.
0: Oggi la puntata, dobbiamo ognuno da dire, siate umani. Questa andrebbe tradotta in varie lingue e spedita a raffica, a mo' di cartolina, a tanta gente che decide delle sorti di questo mondo, ma qui mi fermo perché voglio salutare, ringraziare, sperando che questo vostro lavoro arrivi alla notte degli Oscar. Andrea Modesti, Mario Falasca e Simone Saccomanni. Proprio vi auguro che arrivi lì, che arrivi all'Orso d'Oro di Berlino, alla Palma d'Oro a Cannes, qualsiasi cosa, perché è un cinema vero senza essere cinema. Grazie a voi. Ricordatevelo, progetto centenario, Terra d'Abruzzo. Noi chiudiamo con Dance, Dance, Amore. E con i nostri poveri Mabelli, che ringrazio tanto tanto per averci accompagnato. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Bravi, bravi. Bravi immensamente.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi, la Repubblica. Siamo noi, ciascuno di noi. Sono le parole, come sempre felici, efficacissime, con cui il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci ha ricordato l'importanza delle istituzioni repubblicane, ma anche il valore del nostro concreto impegno quotidiano, perché, come ben sappiamo, ne parliamo spesso, la democrazia, i diritti non sono acquisiti per sempre, ma per essere custoditi devono essere esercitati continuamente, quotidianamente. E allora noi, alla vigilia degli 80 anni della Repubblica, alla vigilia della festa del 2 giugno, questa nostra preziosa Repubblica vogliamo celebrarla, lo facciamo qui a Siamo Noi e io do subito il benvenuto ai nostri ospiti, a partire dal professore Umberto Gentiloni Silveri, ben arrivato, docente di storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma, ha scritto per Il Mulino il libro che ha come titolo appunto 2 giugno. Benvenuto.
1: Grazie.
0: E collegata con noi l'avvocato Margherita Madeo, una grande passione per il diritto costituzionale, per il tema dei diritti acquisiti dalle donne, autrice insieme con Valeria De Cubellis e con l'illustratrice Serena Riglietti del libro Libere per Costituzione, perché quando ricordiamo, celebriamo il 2 giugno, celebriamo anche la conquista del diritto di voto per le donne. Grazie, grazie avvocato Madeo, a tra poco.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, professore, io trovo magnifica l'iniziativa della Presidenza della Repubblica che per gli 80 anni ha chiesto a tutti i cittadini, giovani, meno giovani, di contribuire con girando un video materiale con il cellulare breve, con cui consegnare a una piattaforma, un portale che ha il titolo per appunto i volti della Repubblica, quello che pensano della Repubblica, che cosa la Repubblica rappresenta per loro. Allora, e veniamo quindi al 2 giugno, a questo 2 giugno in cui, come lei scrive proprio oggi, si incrociano sicuramente tre diversi eventi, a partire da quel referendum con cui è stata scelta proprio la forma della Repubblica. Per nulla scontato, una sorta, ci ricorda, di miracolo della ragione, la prima volta che una scelta popolare porta, conduce alla Repubblica con un re, Umberto II, ancora sul trono.
1: Sì, un mezzo miracolo della ragione, una scelta popolare con il re che rimane lì, non viene cacciato, ghigliottinato, non gli vengono sospesi i poteri. Quindi, diciamo, il carattere della Repubblica è legato all'atto del voto, per questo l'iniziativa cui lei faceva riferimento del sentirsi parte di una comunità, per riprendere le parole di Mattarella, recupera questa impostazione iniziale, no? In fondo l'atto del voto di quel fine settimana, che in realtà è un doppio voto, un voto di democrazia diretta sulla forma dello Stato e un voto di democrazia delegata per formare un'assemblea costituente, è un modo di entrare in una fase nuova della nostra storia, e 80 anni dopo credo che sia bello e importante valorizzare questo miracolo.
0: Allora, noi associamo normalmente, avvocato Madeo, il 2 giugno alla conquista del voto delle donne, poi avremo modo di ricordare con il professor Gentiloni che in realtà la prova generale poi della nuova democrazia è stata qualche mese prima, e quella fu tecnicamente la prima volta in cui le donne poterono esprimersi attraverso il voto. Nel libro di cui lei è coautrice ha voluto restituire voce, respiro alle 22 donne che furono elette alla Costituente e che tuttavia, malgrado il loro impegno che racconteremo, sono rimaste un po' ai margini della narrazione storica, politica. In termini generali, come affresco di partenza, chi erano queste donne dalle molteplici appartenenze politiche? 21 donne.
2: Intanto buon pomeriggio, un saluto.
0: Ecco, abbiamo proviamo con il suo audio, abbiamo avuto qualche difficoltà sul saluto. No, abbiamo ancora difficoltà.
2: Saluto.
0: Allora, abbiamo ancora difficoltà. Abbiamo difficoltà ancora, però allora io a questo punto dal particolare vado al generale, perché c'è un filo rosso che evidentemente lega queste donne che sono state scelte, elette alla Costituente e lì hanno combattuto battaglie importanti, mettendo anche da parte le differenze politiche e naturalmente le tante donne che si sono ritrovate a prendere il posto degli uomini nelle fabbriche, nei campi, nelle scelte familiari, che hanno avuto un ruolo importante nella resistenza, che sono state al fronte come infermiere. Tante donne però rimaste invisibili, a cui è dedicata una mostra che ha come titolo proprio Storie invisibili oltre le 21, una mostra che è stata, che ha aperto i battenti al Palazzo della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, e su questa mostra ci racconta molto la nostra Marta Manzo, che io raggiungo. Ciao Marta.
3: Ciao Gabriella, buon pomeriggio. Sì, mi trovo a Palazzo Cordellina, che appunto ospita una parte della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, e qui i ragazzi e le ragazze del quinto anno del Liceo Artistico Canova, insieme appunto alla biblioteca, hanno dato vita a questa mostra che si chiama proprio come stavi dicendo Storie Invisibili oltre le 21, dove le 21 sono chiaramente le madri costituenti. Una mostra che appunto è ospitata in quella che è la sala caffetteria di questo luogo. Io ho qui con me il presidente Alberto Galla. Presidente, avete voluto questa mostra qui? Ah,
4: sì, in realtà è un percorso che è iniziato 3 anni fa con altre mostre del Canova che abbiamo ospitato, e quest'anno ci è sembrato assolutamente adeguato questo percorso che hanno inizialmente fatto a scuola e che trova in questa mostra appunto il punto finale del lavoro che hanno fatto i ragazzi e le ragazze del Canova, con le varie tecniche che adesso la professoressa Lanaro, la mia vicepresidente, vi illustrerà. Questo è anche un modo per la biblioteca di portare avanti il ragionamento di aprire sempre di più la biblioteca alla città, anche in vista poi della costruzione di una nuova grande biblioteca che farà parte appunto di questo complesso.
3: E allora Alessandra Lanaro, vicepresidente appunto della biblioteca, curatrice della mostra, professoressa, ho finito i titoli, questa mostra è fatta di tanti supporti, di tante immagini, e sono tutte diverse tra loro?
5: Sì, abbiamo assemblato diverse opere dei ragazzi che spaziano da opere audiovisive multimediali a opere fotografiche e delle opere anche naturalmente pittoriche.
3: C'è un filo rosso che lega, lo vediamo dalle immagini che scorrono mentre noi parliamo, sono tutte immagini, ma non solo, legate da un filo rosso.

0: figure marginalizzate che hanno indagato e reinterpretato i ragazzi attraverso le loro opere, hanno dato alla costruzione del paese e della democrazia in Italia.
1: E allora io ve la presento una di queste ragazze, di queste studentesse, è Caterina Arcolin. Caterina ha scelto una persona in particolare, o meglio, forse è questa persona che ha scelto lei, la persona è Alfonsina Strada. Caterina, chi è Alfonsina?
2: Alfonsina è una ciclista, è una donna che all'inizio del Novecento, con un regalo del padre, una bicicletta, si appassiona e si innamora del ciclismo. Ed è la prima donna ad aver partecipato al Giro d'Italia sotto un nome maschile, perché all'epoca non le era permesso di partecipare. Non le è stato possibile concludere la gara, ma da allora è diventata un simbolo delle donne che potevano in qualche modo partecipare, e fare quello che facevano gli uomini.
1: Tu non l'hai scelta per caso, perché so che tu hai visto Alfonsina e hai capito che era la donna per te in qualche modo.
2: Per me, nella mia vita, la bicicletta è un simbolo di libertà, è la mia libertà, e quindi vedere questa somiglianza con Alfonsina, che ha lottato così tanto e a cavallo della sua bicicletta ha raggiunto così tanti obiettivi, mi ha fatto dire: è la mia donna.
1: E allora, di emancipazione continuiamo a parlare tra poco con la professoressa che tra gli altri, appunto, ha contribuito a questa mostra, ma anche con altri studenti del Canova. Gabriella, a te.
3: Grazie, grazie davvero. Le parole che abbiamo appena ascoltato, l'entusiasmo che traspariva da quelle parole, sono proprio un po' il senso di questa celebrazione, gli 80 anni della Repubblica. Avvocato Madeo, la mostra si intitola Oltre le 21, noi andiamo a guardare le 21 da distanza ravvicinata per capire chi effettivamente erano. Non abbiamo risolto i nostri problemi d'audio, quindi io vengo da lei, professor Gentilone, perché io accennavo a quella prova, così la possiamo definire, prova generale della nuova democrazia, che sono state le elezioni amministrative, cinque diverse domeniche tra marzo e aprile del 1946. E lì si trovarono per la prima volta donne di diversissime estrazioni sociali in fila l'una accanto all'altra.
4: Sì, c'è un nesso importante tra le amministrative e poi il voto del 2 giugno. Due questioni per, eccole, dalle sue spalle le costituenti, ma insomma il voto amministrativo è il primo voto effettivamente riconosciuto a suffragio, no? Quindi c'è un elemento che riguarda i comuni e anche in quel caso venne fissato il principio dell'elettorato attivo e passivo, cioè vengono elette anche le prime donne sindaco, oltre alle donne che vanno nei consigli comunali. Quindi c'è un elemento di questo tipo, un riconoscimento dell'elettorato nei due sensi. Poche,
3: Poche rispetto, diciamo, alla moltitudine dei colleghi, ma un
4: pochissime.
3: grande passo in avanti.
4: Certamente, no,
3: 21.
4: i numeri sono impietosi, ma diciamo, come giustamente molte donne ricordano anche in questi giorni di celebrazioni, cioè si è trattato di una conquista e non di una concessione, e i numeri sono ancora dei numeri che difettano, soprattutto se guardiamo nei ruoli apicali. Ma
3: Certo.
4: se noi facessimo invece un ragionamento di più lungo periodo sulle percentuali dei votanti, proprio a partire dalle amministrative che lei ricordava, nel Regno d'Italia precedente, l'inizio di questa storia del voto prevedeva l'1,9% nel 1861. Meno di 400.000, quindi e piccole percentuali che si aggiungono nel corso del tempo, sono generalmente pochi maschi ricchi. Questo
3: Certo,
4: era,
3: certo.
4: diciamo,
3: E qui
4: l'affluenza
3: c'è
4: al
3: già il
4: voto.
3: segno di un cambiamento
4: Questo è un segno di un
3: epocale.
4: cambiamento perché fissa proprio il principio dell'universalità del diritto di voto come accesso alla cittadinanza, che è una cosa che prima non c'era.
3: Allora, noi tra poco vi faremo ascoltare alcune voci, voci di donne che si misero in fila per andare a votare in quel 2 giugno del 1946. Queste donne sono le protagoniste del documentario Le donne del 46, della collega Monica Mondo, che sarà trasmesso da TV 2000 proprio il 2 giugno, festa della Repubblica, alle 22:55. A tra pochissimo, andiamo in pubblicità.
5: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
6: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio.

0: permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Eccoci rientrati in studio. Siamo noi, 80 anni fa, il referendum che fu il trionfo della Repubblica, parallelamente l'elezione dei membri della Costituente, il voto esteso alle donne. E le voci di alcune delle donne che per la prima volta tennero ben stretta la scheda, quasi fosse, qualcuno ha ben efficacemente detto, all'avvocato Garofano nel 1946, come fosse un biglietto d'amore, si ritrovano in un documentario che si intitola appunto Le donne del 1946, che è stato realizzato dalla collega Monica Mondo e che sarà trasmesso da TV 2000 il 2 giugno, martedì 2 giugno alle 22:55, e noi vi facciamo ascoltare un estratto di quel documentario.
3: Quando ce l'hanno detto che noi potevamo votare, siamo crepate per la contentezza, dice, meno male andiamo a votare.
4: Non avevo 21 anni. Io 21 anni li facevo a novembre, si è votata a giugno.
5: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso. Ho fatto la scrutatrice anche.
4: Dopo votata, fatta la votazione e tutto quanto, se sapesse che festa che hanno fatto. Evviva la democrazia! Evviva! Faceva! Ti battevano le mani, cantavano, suonavano, mamma mia! Che festa che facevano, 3 giorni di festa!
2: Tra i giorni di festa, tra poco, professor Gentiloni, parleremo di quell'emozione tanto percepibile, 80 anni di distanza, che caratterizzò quelle giornate per le donne che ebbero la possibilità di esprimersi attraverso il voto. Perché volevo provare a chiedere all'avvocato Amadeo di, e quindi ci riportiamo a quel filo che collega le donne meno note a quelle che invece, insomma, con i colleghi contribuirono a darci la nostra Costituzione, le chiedo di descrivercele. Chi erano queste 21 donne? Da dove venivano? Quali erano state le loro battaglie?
6: Intanto un buon pomeriggio, riusciamo a dirselo. E un saluto a tutti i telespettatori di TV 2000 e grazie per questo invito, che non è soltanto un segno di attenzione e di riconoscimento per questo lavoro, ma proprio testimonianza di come il ricordo di quelle donne sia ancora vivo e presente nella nostra coscienza civile. Lei accennava chiaramente donne poco raccontate, perché quando si parla di identità nazionale la memoria collettiva tende spesso a ripetere, a ripercorrere gli stessi nomi, gli stessi volti, ecco, gli stessi racconti. Eppure accanto a questa narrazione più visibile esiste un'altra storia, ed è la storia delle donne, delle 21 madri costituenti. Ecco. Chi erano le 21 madri costituenti? Erano donne straordinarie che con passione, combinata e forza di idee democratiche hanno contribuito a scrivere insieme agli uomini pagine decisive della nostra storia.
2: Facciamo qualche nome e anche quali erano poi i partiti in cui molte di loro avevano militato, qual era la loro provenienza sociale, perché erano davvero diverse.
6: 21 donne entrarono nell'assemblea costituente in un'aula dominata da uomini, 9 appartenenti alla Democrazia Cristiana, 9 al Partito Comunista, 2 socialiste e una donna dell'uomo qualunque. Provenivano geograficamente da tutte le parti d'Italia, differenti per formazione politica, culturale, sociale, ma unite da un unico obiettivo: ricostruire la società, affermare i diritti delle donne. Tutte desideravano combattere contro la condizione di discriminazione e emarginazione delle donne.
2: Grazie avvocato. Tra poco ripercorreremo alcune delle loro storiche battaglie, perché io vorrei far sentire al nostro pubblico ancora qualche voce che è parte del documentario Le donne del 1946. Tra quelle voci c'è anche quella di Marta Cartabia, giurista, ex ministro della giustizia, prima donna presidente della Corte Costituzionale, che ci affida un messaggio importante.

0: un mondo migliore, è morta tanta gente. A me sembra che sia stata una grossa conquista, io che vengo dal fascismo, vengo da 6 anni di guerra. Io quando andavo, adesso ormai non mi fa più effetto niente, ma le prime volte che andavo a votare ero commossa.
1: Il giorno dell'elezione a Presidente della Corte Costituzionale è stato un giorno molto emozionante, mi rendevo conto che si stava scrivendo una pagina importante della storia della vita della Repubblica e quindi sicuramente avvertivo anche il peso di una responsabilità. Il mio pensiero però è stato, pensando soprattutto alle donne più giovani, l'augurio dentro di me era che diventasse un giorno normale. Nel senso di privarlo di quella retorica, di quell'enfasi del giorno dell'eccezionalità. Il mio pensiero è: io sono la prima, speriamo che tante altre, in modo più naturale, possano assumersi questi incarichi come normalmente accade per gli uomini.
2: Presidente, benvenuta.
3: Grazie, grazie Presidente, grazie. Davvero una giornata, una pagina importante. Grazie, grazie, grazie.
4: Ecco, Avvocato Amadeo, ci sono voluti, diceva Marta Cartabia, 73 anni dal 2 giugno del 1946 perché si arrivasse nel 2019 alla prima presidente eletta alla Corte Costituzionale, ancora 3 anni perché si nominasse una presidente del Consiglio donna, poi se pensiamo a diritti acquisiti, a parte che ce ne sono ancora molti da conquistare, il cantiere è ancora aperto, pensiamo al diritto d'onore che insomma è stato abolito nel 1981, fino al 1996 lo stupro che era reato contro la morale e non contro la persona. Però ecco, tornando a quella costituente, queste 21 donne seppero comprendere quanto unire le forze sia parte dello spirito autenticamente democratico e condivisero molto battaglie, battaglie che cominciavano anche dal lessico, dalle parole. Pensiamo alla Merlin che volle la formula senza distinzione di sesso dentro l'importantissimo, preziosissimo articolo 3. Insomma, quali furono le principali battaglie?
5: Ma guardi, io partirei proprio dalla battaglia di Angelina Merlin, senza distinzione di sesso, voluta fortemente dalla nostra madre costituente, non fu semplicemente una formula accessoria, ma una frattura proprio nella storia giuridica e culturale del paese, un argine proprio contro l'ambiguità, contro quella lunga tradizione che dietro l'universalità delle parole aveva lasciato indietro metà della popolazione. E poi due parole di fatto, volute fortemente da Teresa Mattei, segnarono un passaggio decisivo dall'uguaglianza proclamata all'uguaglianza esigibile. Non basta che la legge dichiari, occorre che la realtà corrisponda. Ecco, come diceva lei, in quelle scelte lessicali c'era una tensione etica altissima, la consapevolezza che la giustizia non è mai data una volta per tutte, ma va difesa, costruita ogni giorno, passo dopo
4: Ecco, e
5: passo.
4: questa è
5: Ecco,
4: un'eredità
5: donne.
4: preziosissima, Avvocato Amadeo, anche oggi che ci prepariamo a festeggiarli questi 80 anni, c'è cioè questa Repubblica, professor Gentiloni, che è un cantiere di fatto aperto. Noi stiamo provando a tenere insieme questi due eventi che si intrecciarono, no? Il voto alle donne e poi la scelta della Repubblica, scelta che oggi a distanza di anni a molti di noi, soprattutto ai più giovani, sembra scontata e naturale. In realtà, per giorni dallo svolgimento del referendum, il Paese restò con il fiato sospeso. La mattina del 4 giugno lo stesso presidente del Consiglio De Gasperi era molto cauto nel capire in quale direzione si stesse andando. E quindi da un lato tutto questo e dall'altro la grande prova che l'Italia, paese che usciva da una guerra civile, dall'occupazione nazista, ha saputo dare di sé nello svolgimento del referendum, delle elezioni, che è stata fondamentale per ricollocarci anche nel panorama mondiale, internazionale.
6: Non c'è dubbio, questa ultima questione che lei solleva è forse la questione più preziosa storicamente. Il referendum fa parte, diciamo così, di quei riferimenti obbligati che vengono utilizzati poi già nei mesi immediatamente successivi, penso a un famoso discorso di De Gasperi a
4: A
6: Parigi
4: Parigi alla
6: nell'ottobre
4: conferenza
6: del
4: di pace.
6: 1946, la conferenza di pace, per passare, diciamo così, da una condizione di debito, di difficoltà, a segnalare invece alcuni elementi positivi, la liberazione, il contributo della Resistenza e la grande partecipazione al 2 giugno, rispetto alla quale anche chi aveva interesse e attenzione sull'Italia, mi riferisco per esempio agli ambasciatori alleati che erano di stanza a Roma, paesi che avevano inviato soldati anche a morire per la nostra certo. libertà, sono preoccupati, ma a un certo punto prendono le distanze, accettano di lasciare questa libertà fino in fondo, in modo tale che, quale che sia il risultato, la monarchia o la Repubblica, diciamo, la responsabilità di quello sarebbe andata principalmente agli italiani. E questo è un atto, diciamo, di fiducia e anche di attenzione rispetto a come quella vicenda si svolge. Non era scontato l'esito.
4: Non era scontato.
6: I partiti si erano misurati nelle elezioni amministrative di cui abbiamo parlato poco fa, ma non avevano idea. Molti pensavano di avere grandi risultati e si ritroveranno sì. con pochi voti, altri si ritroveranno sovrastimati sì. rispetto all'ipotesi. Insomma, fu una campagna elettorale, sia quella per la monarchia o per la Repubblica, sia quella sull'Assemblea Costituente, assolutamente aperta negli esiti.
4: Grazie, noi andiamo rapidamente in pubblicità, altrettanto rapidamente torniamo qui e poi ritorneremo da Marta Manzo a Vicenza.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi. Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
9: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
11: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
12: Effettivamente piace.
11: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapata va.
12: Cioè, la telecamera va bene
11: ecco,
12: qua.
11: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: 80 anni, tanti ne sono passati dalla nascita della nostra Repubblica, un cantiere aperto, la Repubblica siamo noi, ci ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica, 80 anni anche dalla conquista del voto per le donne. E torniamo a parlare di donne, donne protagoniste, donne apparentemente invisibili che hanno contribuito a fare questa storia, quindi torniamo a Vicenza e torniamo dalla nostra Marta Manzo che è con le sue ospiti.
13: Sì, Gabriella, insieme ai professori Massimo Ballardino per la parte multimediale e la Stefania Zanone per la parte fotografica c'era anche appunto la docente Eleonora Pucci per quanto riguarda la parte pittorica, perché in questa mostra, lo abbiamo detto, ci sono supporti e linguaggi particolarmente diversi. Professoressa, perché la vostra scuola, lo ricordiamo, sono i ragazzi e le ragazze del quinto anno del liceo artistico Canova, perché la vostra scuola ha voluto partecipare quest'anno con questa mostra?
14: Allora, la nostra scuola ha partecipato perché comunque è un tema che rientra nei programmi dell'anno, quindi sono ragazzi di quinta e i ragazzi hanno accettato con entusiasmo di buttarsi in questo studio di figure femminili marginalizzate, quindi lavorare oltre nell'ambito pittorico anche nella storia, quindi indagare, cercare, capire queste figure cosa hanno fatto, perché oltre le 21 figure di meno conosciute che hanno comunque contribuito con tutto il loro percorso a
13: proprio alla storia del
14: alla
13: paese.
14: Storia del paese.
13: In realtà questo è anche un argomento che probabilmente potrà essere anche portato in esame. Io vi presento altre due delle ragazze che hanno partecipato. Io parto con Lia Novello. Lia si è occupata di Fernanda Gattinoni. Chi è Fernanda Gattinoni, Lia?
15: Allora, lei era una stilista e imprenditrice del Novecento ed è considerata un po' una pioniera dello stile italiano, e ho scelto lei tra le tante che ho potuto osservare nella ricerca perché mi ha colpito molto il lavoro che faceva. Infatti si occupava di un campo in cui vorrei cimentarmi anche io poi in futuro, ed è stato anche interessante vedere un po' il punto di vista femminile in un ambito prevalentemente maschile.
13: Questo è quello che hai scoperto, tra l'altro, studiandolo, perché non conoscevi Fernanda Gattinoni. Vi racconto invece di Angelica Pace, che ha scelto un'altra persona. Questa persona chi è, Angelica?
16: E ho scelto Valchiria Terradura, e l'ho scelta perché fu una delle partigiane del Novecento e nacque in una famiglia antifascista, quindi aveva già da piccola ben salde le sue idee, e col tempo partecipò a molte spedizioni e anche alla brigata di Garibaldi, e diciamo che poi rimase in vita fino al 2023, quindi ha portato le sue idee avanti e le ha raccontate anche ai più giovani, e quindi mi ha colpito molto e ricevette anche la medaglia d'argento all'onore.
13: In chiusura, come hai raccontato la storia di Valchiria Terradura?
16: Diciamo che ho fatto un elaborato pittorico, chiaroscuro, e sostanzialmente questo.
13: Lia, invece tu come lo hai raccontato?
15: Allora, io ho fatto la progettazione, poi l'elaborato finale, ho deciso di rappresentare lei e da giovane, mettendo sopra appunto il nome e lavorando con varie tecniche, quindi matita e acrilico, e quindi ho voluto darle, diciamo, un riconoscimento a questa figura che non era conosciuta.
13: La mostra sarà qui fino al 4 di giugno, l'ingresso è chiaramente gratuito. Io ringrazio le mie ospiti, vi aspettano tutti a Palazzo Cordellina, quindi alla Biblioteca Civica Bertoliniana qui a Vicenza. Gabriella, da Vicenza ti restituisco
4: grazie
13: la linea.
4: Grazie Marta, grazie alle tue ospiti, è davvero bello vedere come attraverso le vicende di singole donne, l'una profondamente diversa dalle altre, queste ragazze hanno fatto propria un'esperienza che indica chiaramente il valore delle conquiste democratiche. E questo mi porta, avvocato Madeo, ad un'altra riflessione. So che mentre scriveva con le coautrici il libro aveva anche davanti a sé sua figlia che insomma di anni, Carla, ne ha 10. Allora vorrei chiederle, riattraversando le vicende delle 21 madri della Costituzione, ma anche rileggendo gli atti dell'Assemblea Costituente, c'è una scoperta o una riscoperta che per lei è particolarmente importante e preziosa da condividere proprio con sua figlia, con quella generazione?
17: Anche per mia figlia Carla, proprio dal desiderio di regalare una piccola eredità morale, un piccolo lascito morale, una guida per orientarsi nel viaggio della vita. Ecco, queste donne sono state donne visionarie, lungimiranti. Hanno avuto il coraggio dell'immaginazione, la visione del possibile. Ecco, auguro a mia figlia di avere lo stesso coraggio, di sentirsi chiamata alla libertà, all'uguaglianza. Donne che non hanno mai voltato le spalle dall'altra parte, ma ci incoraggiano ancora oggi ad alzare lo sguardo. E allora dobbiamo salire sulle spalle dei giganti, perché da quell'altezza di memoria, di coraggio, si vede oltre, si vede meglio. Dobbiamo ognuno nel nostro tempo diventare madre, padre della nostra Costituzione, in qualche modo artigiani di pace, costruttori di giustizia, custodi di speranza, ecco, per questa terra che noi chiamiamo casa e che qualcuno prima di noi ha chiamato patria. Perché grazie. La libertà che queste donne ci hanno consegnato è un diritto ma anche una responsabilità.
4: Grazie, grazie, grazie avvocato, grazie avvocato Madeo per quello che ha detto e insomma per il libro che dona alle nostre figlie, alle nostre nipoti e non solo a loro naturalmente. Professore, pensiamo a questo 2 giugno che si avvicina, ormai manca sì. Una manciata di giorni. Nasce questa festa nel 1949, con il tempo diverse coloriture, assume diversi significati, si interrompe se non sbaglio nel 1976. presidente Pertini, che la resistenza l'ha fatta in prima persona, gli ridà slancio e forza. Poi adesso la sto riassumendo brutalmente la vicenda, molto ha contribuito a rivivificare questa giornata il presidente Ciampi. Arriviamo fino a questo 2 giugno, tra pochi giorni, il presidente Mattarella ha voluto una festa autenticamente popolare per rafforzare il senso di appartenenza dei giovani e non solo, per farci sentire che questa Repubblica ci appartiene, ma come diceva anche l'avvocato Madeo, è anche la nostra responsabilità.
6: Certo, no, è già dal discorso di fine anno dell'anno scorso, del 25, Mattarella ha insistito su questa espressione del fare comunità, sentirsi parte. Quindi la festa è una storia nella storia, lei ha richiamato i passaggi, quindi è stata cancellata, associata alla prima domenica del mese, messa da parte, riscoperta, ritrovata, modificata. Quest'anno, ecco, la dimensione, diciamo, di una festa in cui anche idealmente il Quirinale si apre, organizza davanti al palazzo un concerto, un concerto, uno spettacolo dove si potrà davvero passeggiare pensando al significato di quell'occasione. È un modo per accentuare ancora questo elemento della partecipazione, cioè dell'inclusione. In fondo queste celebrazioni, quelle tonde soprattutto, no, hanno il rischio di scivolare un po' nella ritualità, nell'ufficialità, nella retorica. Ecco, invece in questo caso credo che la scelta sia stata quella difficile ma importante di aprire e di farlo sentire, di farla sentire come un passaggio importante per tutti noi.
4: Grazie, grazie professor Gentiloni, grazie avvocato Madeo, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Manca qualche giorno al 2 giugno, ma già possiamo dire, viviamo con consapevolezza questa giornata, la Repubblica siamo noi. Grazie a tutti.
18: Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di giovani e di affettività. Proveremo a raccontare anche le iniziative di una diocesi, quella di Modena Nonantola. Dopo la sigla.

0: Scoprire il corpo e l'affettività attraverso il dialogo e la conoscenza di se stessi e dell'altro, un percorso che diverse chiese in Italia stanno facendo. Noi oggi affronteremo il percorso che sta facendo la Diocesi di Modena, un percorso che ha strutturato e messo al servizio insieme ai ragazzi. Ne parliamo con in studio chi si occupa di famiglia a livello nazionale, Don Ignazio De Nichilo dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, ben trovato.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. E poi, a proposito di Modena, apriamo il collegamento perché abbiamo due ospiti da presentarvi. Elena Rocchi, ben trovata, buonasera Elena.
2: Buonasera a tutti, molto lieta di essere qui con voi in questa puntata.
0: È un piacere nostro, pedagogista, fa parte del servizio della pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola. E poi Don Simone Cornia, ben trovato Don Simone.
3: Bentrovati, buonasera a tutti, un saluto pieno di gioia dalla terra emiliana di Modena.
0: Fantastico, grazie, direttore del servizio per la pastorale giovanile, adolescenti e giovani, anche tu chiaramente dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, ma anche direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Allora, insomma, un discorso ampio che vorremmo fare questa sera, partendo dall'ascolto dei giovani, del rapporto con l'affettività e Don Ignazio, anche per capire come è cambiato il modo in cui la Chiesa si interfaccia con questo tema.
1: Beh, è un tema che soprattutto forse nell'ultimo decennio, ma anche un po' di più, è un tema che è stato davvero ripreso in mano, ma perché è chiaro che è un argomento che per noi, per tutti, soprattutto anche per i nostri ragazzi adolescenti, è un tema totalizzante, perché riguarda tutti gli aspetti della loro vita. Quindi, ecco, poterne parlare, poter tornare su questo argomento, poterlo approfondire, è qualcosa che ci rende, diciamo...
0: Tu dici tornare a parlare, perché c'è stato, diciamo così... Non dico un periodo, ma si faceva fatica all'interno della Chiesa nel parlare di questi argomenti.
1: Sì, si faceva fatica sicuramente, però anche il fatto forse di averlo tabuizzato, averlo reso come un argomento che è bene non trattare a volte. Allora, diciamo, è chiaro che invece si poteva davvero far diventare, diciamo, la Chiesa, ma noi, ecco, cristiani, quasi persone che sull'argomento è meglio che non parlano perché sappiamo già come la pensate. Okay. E invece in questa maniera poter avere la possibilità di interrogarsi, essere anche critici, essere anche diciamo in cammino su questo, essere anche, diciamo, approfondire questi argomenti, diventa un modo anche per poter intercettare anche le nuove generazioni.
0: Don Simone, e invece

0: diciamo così, al di là del detto non detto, una chiesa come quella di Modena sono diversi anni, direi lustri, che propone dei percorsi formativi di dialogo, di interlocuzione, diciamo, su alcuni temi come quelli dell'affettività. Si chiama Quando si ama questo percorso? È molto interessante perché c'è anche un punto interrogativo.
1: Esatto, confermo, il titolo è proprio Quando si ama, con il punto di domanda finale che mi piace sottolineare perché il tema dell'affettività e della sessualità è una grande domanda che ogni giovane si porta nel cuore, ogni giovane, ogni adolescente, anche per questo appunto il nuovo servizio è per adolescenti e giovani, con adolescenti e giovani, la domanda dell'affettività e della sessualità che nasce. E fin da subito, ma poi in modo particolare adolescenti e giovani, insomma, esplode. E con questi percorsi di incontro, di condivisione, di formazione, vogliamo provare a trovare le risposte, o meglio, aprire ancora di più gli orizzonti della domanda e provare a vedere qual è quella risposta bellissima che alla luce dell'amore di Dio i giovani possono trovare. Un percorso che va avanti da più di 30 anni nella nostra diocesi, nacque per gli giovani, si ampliò poi nel tempo agli adolescenti, quindi arrivò a intercettare anche gli adulti. È infatti un progetto vissuto in collaborazione con l'ufficio famiglia della diocesi, per cui abbiamo vissuto dei weekend bellissimi dove lo stesso formatore accompagnava gli adulti al venerdì sera e gli adolescenti e i giovani il sabato pomeriggio, così attraverso lo stesso formatore arrivava con linguaggi diversi a raggiungere le diverse fasce di età. E c'è stato un momento importante che mi piace raccontare di questo percorso, che è il
0: Prego.
1: 2020. Il Covid blocca questi incontri con centinaia e centinaia di adolescenti e di adulti, tra i quali appunto famiglie, ma anche educatori, sacerdoti. Allora, come ripensare il progetto? In modo laboratoriale nelle parrocchie. Il Covid, appena c'è stata la possibilità, ci ha portato sul territorio, nelle varie parrocchie della diocesi, a vivere in modo laboratoriale con gli adolescenti e i giovani questi incontri, non solo nelle parrocchie, ma anche nelle scuole, quindi varie classi delle scuole superiori, ecco, con i quali, quindi, attraverso i prof di religione, siamo riusciti a raggiungere tantissimi ragazzi. E questo ha portato a vivere momenti bellissimi e anche alla produzione di alcune pubblicazioni, di alcuni sussidi, grazie anche alla presenza del Vescovo Erio, che è sempre stato un po'
0: Certo.
1: il capofila di questo progetto in questi anni qua.
0: Elena Rocchi, da pedagogista, te lo chiedo, insomma, qual è il rapporto che avete con queste giovani generazioni? Abbiamo visto anche delle immagini che ci raccontano delle vostre attività, ma quali sono le domande che poi vi arrivano, dai più giovani?
2: È un'immensa gioia per noi partecipare a questa missione di accompagnare le nuove generazioni a scoprire la bella e la buona notizia dell'amore. E devo condividere che ogni gruppo che incontriamo nelle comunità appunto parrocchiali o nelle scuole è una sorpresa. E soprattutto la vita di ogni giovane e di ogni adolescente è un dono e un mistero. Facciamo nostre le parole di Papa Francesco che diceva appunto di accostarsi togliendosi i sandali per poter accogliere appunto l'unicità, l'originalità di ciascuna storia, che è sempre una storia di amore e di salvezza. E i giovani nel loro cuore che cosa portano? Domande di radicalità, domande di autenticità. Desiderano essere felici, il desiderio della felicità batte nel loro cuore, anche nelle loro storie, molto spesso oggi ferite, proprio all'interno anche delle loro famiglie o da esperienze anche un po' precoci, così rispetto anche alle relazioni. Dunque, cerchiamo veramente di accoglierli, di accompagnarli, di ascoltarli con lo stile della pedagogia di Gesù, di guardarli con gli occhi di Dio per poter cogliere la buona notizia che è inscritta nella loro vita e soprattutto cercare attraverso le domande, anche noi poniamo delle domande, di dilatare i desideri del loro cuore, perché ricordiamo che i desideri più belli e più profondi scritti nel cuore portano verso l'alto, no? A
0: Certo.
2: dilatare l'orizzonte, i sogni. Per rispondere poi personalmente con un cammino sia personale che di gruppo, che li faccia sentire anche il senso di appartenenza alla comunità cristiana, alla chiamata più bella dell'amore.
0: Certo. Don Ignazio, un percorso come questo aiuta poi anche le famiglie nel lavoro, diciamo, quotidiano con i propri figli.
3: Assolutamente, è sfidante e affascinante fare in modo che davvero i giovani, gli adolescenti e le famiglie possano, ecco, davvero parlare, diciamo, la stessa lingua, perché poi si rischia di parlare con due registri diversi, di non capirsi. Ed è poi l'esperienza che abbiamo fatto e che ha permesso poi anche a me di conoscere Don Simone ed Elena, con cui è nata una bella amicizia, e abbiamo insieme al direttore dell'ufficio e a tutto l'ufficio realizzato questo scambio e questo intreccio tra i giovani e le famiglie, che è stato la settimana Verona, di spiritualità, no? A Verona, dove appunto tutte le famiglie d'Italia, perché c'erano famiglie che venivano da tutte le regioni italiane, oltre 600 persone, che hanno ascoltato, quindi i relatori erano i ragazzi e da relatori sono passati ad essere parte di ogni tavolo, perché poi a Verona erano divisi in 40 tavoli, una dodicina di persone, 12-15 famiglie a tavolo, persone a tavolo, e ogni giovane è stato lì ad ascoltarli e a confrontarsi con gli adulti, con le famiglie. E poi ci hanno regalato e hanno regalato a tutta Italia, perché poi l'abbiamo resa pubblica, la lettera che hanno scritto a termine di questa meravigliosa esperienza. E il fatto che poi le famiglie hanno apprezzato e abbiano anche vissuto in maniera molto emotiva, siamo stati tutti commossi da questo lavoro, ci dice, almeno a noi dice, la bellezza di, diciamo, e l'importanza di entrare in relazione.
0: Conforta anche questo feedback da parte dei più giovani nella missione, no? Che avete, diventa anche carburante per poter continuare con entusiasmo.
3: Assolutamente sì, e lo dicevo, diciamo, ci si confrontava con Don Simone, Don Simone me lo rimandava, e il fatto che questi giovani siano stati chiamati ad essere protagonisti di un modo di essere chiesa diverso dal solito, e li ha davvero fatti diventare qualcosa, ha fatto diventare l'evento qualcosa di meraviglioso.
0: Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo, andremo anche a sentire dalla viva voce di questi ragazzi, quelli che insomma fanno parte della pastorale giovanile di Modena e Nonantola, alcuni di loro erano anche a Verona, vediamo, proprio ascolteremo dalla loro viva voce queste impressioni che abbiamo cercato di riassumere in questa prima parte di In Cammino. A tra poco.
4: Con Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
11: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
10: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
0: Bentornati in studio questa sera con i nostri ospiti, stiamo affrontando il tema dei giovani e affettività, nello specifico l'impegno della Chiesa di Modena Nonantola su questo argomento, e allora andiamo subito a vedere, ad ascoltare i giovani della diocesi emiliana, che cosa hanno da dirci rispetto appunto al tema di cui stiamo parlando, vediamo.
12: L'esperienza in pastorale giovanile è pienezza di vita, ovvero nei vari percorsi che vengono proposti nella nostra diocesi Modena-Nonantola e Carpi sono veramente tantissimi, a partire dalla vocazione, a poi proprio il sociale, la musica, il canto, la preghiera, la lode, è poter proprio stare in un ambiente in cui ci si sente a casa. L'affetto è quello, il calore è quello e la gioia è quella.
13: Diventa un'esperienza non solo di fede, di incontro importantissimo con Gesù, ma anche di chiesa. Di relazioni, amicizie intense che ti portano a camminare insieme verso il Signore.
14: Credo che sia bellissimo partecipare con altri giovani alle attività che la Chiesa propone E la cosa bella secondo me è condividere la fede con altri coetanei.
15: È stato un punto di svolta anche nel mio cammino di fede, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, perché grazie appunto alla realtà della pastorale giovanile ho potuto scoprire un rapporto nuovo con il Signore. E

0: quindi anche un amore ancora più grande di quanto avessi mai fatto esperienza prima.
1: Verona per me è stata un'esperienza veramente arricchente. Io ho sentito, percepito veramente questo ascolto profondo, senza pregiudizi, quelli di cui avevo paura, e invece c'è stata proprio apertura. Quindi penso che sia stato proprio terreno fecondo per nuovi percorsi.
2: Sono state tantissime le parole buone, le parole bellissime che abbiamo acquisito dagli altri, dagli adulti.
0: Ho potuto incontrare famiglie, sacerdoti che veramente avevano un desiderio profondo di mettersi in dialogo con i giovani, di potersi, diciamo, anche aprire e mettere in gioco.
3: Quando abbiamo letto la lettera finale, dopo che abbiamo fatto i laboratori, ho percepito dal silenzio, dai loro sguardi, un interesse e anche una gratitudine che mi ha riempito molto.
1: Insieme alle persone che ci sono vicine, che possono essere coetanei, possono essere educatori, sacerdoti, consacrati, si trova insieme la gioia, perché proprio vuol dire far parte di una comunità e appunto sentirsi amati e quindi ricevendo questo amore poter amare altrettanto.
2: Cerco di non raccontare la mia esperienza cristiana con catechesi, ma se posso più con piccoli gesti, con sorrisi, cercando di portare un atteggiamento solare, leggero, ma anche sincero.
3: Anzitutto è un'amicizia che cresce nel tempo e alla luce del Vangelo si arricchisce enormemente.
0: Ho scoperto come in realtà anche un piccolo sorriso, a volte uno sguardo, un momento di ascolto possa fare anche tanto. Io questo l'ho sperimentato perché tante persone si sono messe di fianco a me, hanno camminato insieme a me, mi hanno guidato e spero nel mio piccolo di poterlo fare un po' anch'io.
4: Don Simone, dicevamo che questa iniziativa che avete, che si chiama Quando si ama, nelle parole di questi giovani ci sono un po' le risposte.
5: Sì, è stato bellissimo sentire questi racconti, anche per noi è la prima volta che ascoltiamo queste testimonianze, credo che sia proprio un frutto bellissimo di questi punti. Elisabetta parlava di punti di svolta, tanti punti di svolta. È stato bello sentirli adesso e che bello poterne vivere ancora. Chissà quanti altri ci attendono insieme come diocesi di Modena, Nantola e Carpi insieme.
4: Bellissimo. Elena, quanto l'affetto e l'emozionalità fanno parte di questa ricerca di un continuo rapporto e dialogo tra generazioni? Mi sembra che da qui diventa più semplice il lavoro, avendo ascoltato questi giovani, vedi che da una parte c'è una chiesa che aiuta a fare discernimento, a trovare delle risposte, di conseguenza delle domande. È un po' la domanda che avevo fatto prima a Don Ignazio, no? Le famiglie credo che ne beneficino rispetto a tutte queste attività.
6: Sì, assolutamente sì, direi proprio che questo è un cammino di edificazione reciproca per poter far sbocciare le vocazioni nella Chiesa, perché la gioia di tutti possa essere piena. E quindi penso alle famiglie, agli educatori, agli insegnanti, ai sacerdoti, alle consacrate, ai consacrati, che vivono nella relazione con le nuove generazioni anche una generatività, una fecondità che viene donata anche dall'amore di Dio, dall'alto, e allo stesso tempo i giovani che vedono nel mondo degli adulti la possibilità di compiersi, di compiere il loro cammino, non soli ma in cordata appunto, certo, appartenenti a una famiglia più grande che si prende cura di loro e che li aiuta ad attraversare le loro domande, le loro crisi e così ad accogliere i desideri più grandi per realizzare il sogno di Dio, armonizzando, e questo ci tengo a dirlo, in modo integrale tutte le dimensioni della loro vita, della loro storia, l'aspetto della corporeità, dell'emotività, dei sentimenti, quello della ragione, quello della volontà e soprattutto quello anche della fede, accogliendola nel cuore.
4: 20 secondi prima di tornare da Don Ignazio, Don Simone, voi avete anche un luogo, la città dei ragazzi, insomma, che aiuta a sentirsi a casa, una battuta.
5: Sì, è un luogo speciale, l'anno prossimo vivremo l'80° dalla fondazione, penso che lo Spirito Santo che vive in questo luogo sia anche frutto di chi ha dato la vita per questo luogo. Don Elio Monari, ispiratore, muore martire durante la Seconda Guerra Mondiale, il sangue dei martiri è l'inizio di nuovi cristiani, certo. Allora forse questi sono i giovani di oggi.
4: Don Ignazio, in chiusura, qui c'è lo zampino del cammino sinodale in tutta questa dinamica che abbiamo raccontato.
7: Assolutamente sì, perché dicevo prima, anche Verona noi l'abbiamo vissuta ai tavoli, diciamo, non c'era la platea e chi diciamo parlava in fila, erano 40 tavoli con 40 adulti che si guardavano in faccia e si confrontavano. E condivido quello che diceva prima Don Simone, davvero riascoltare e ritornare su questo è davvero confortante, perché ci fa capire che non è stato un momento Verona, cioè Verona non è l'evento che adesso ricordiamo, ma è un'eredità che ci aiuta a continuare a porre i primi passi. Lo dicevi prima, c'è una chiesa che lavora, io penso che ci sia una chiesa che accompagna, una chiesa bella che accompagna e che ci permette di continuare a mettere un passo davanti all'altro.
4: Don Ignazio, Elena, Don Simone, grazie per questa condivisione. Se volete, anche questo è stato un tavolo,
7: abbiamo
4: messo in comune quanto avevamo da condividere, quindi è molto bello, pensando ai vostri ragazzi e a tutti i ragazzi che segue, se vogliamo, la chiesa, no? In tutto lo stivale, isole comprese. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera come sempre a partire dalle 19:30 con un altro appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
16: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
17: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
18: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
19: Effettivamente piace.
17: Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
20: La telecamera va bene,
17: ecco,
20: qua.
17: Idee a profusione.
16: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
9: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
16: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
21: Ex Pateticorum.
22: Che vuol dire?
21: Re dei patetici.
22: E chi sarebbe il re dei patetici?

come si fa a spiegare che ho sentito la voce del Signore nel mio cuore? Cioè, la maggior parte delle persone li può prenderti per pazzo, no?

Ho 33 anni, sono un sacerdote e sono zingaro. Molti preferiscono chiamarsi Rom perché dicono che zingaro è offensivo, invece io lo trovo più originale, nel senso che secondo me non è offensivo, perché appunto la mia cultura è zingara e i miei genitori sono zingari e non è offensivo. Poi naturalmente tutte le cose dipende da come uno le dice. Sono stato sempre legato a ciò che era la parrocchia e forse già quando ero bambino mi chiamavano prete, però non so se era una cosa positiva o negativa, nel senso perché io non la vivevo bene questo fatto che i miei genitori mi chiamassero prete, perché, solo perché andavo a messa, insomma. Io frequentavo l'Azione Cattolica di per sé. Poi ho avuto la fortuna di essere accompagnato nel catechismo da quello che adesso è il mio parroco, che si chiama Donnello, che poi è stato anche il mio padrino di cresima, già quando era prete. Quindi inizialmente io non andavo in chiesa da che ero bambino solo perché credevo in Gesù.

Cristo. Ma andavo in chiesa perché lì avevo il mio gruppo di amici, le persone con cui uscivo e anche perché mi sentivo accolto nonostante c'era un po' di diversità, no? Che gli altri vedevano in me solo perché appunto ero uno zingaro. E questa cosa, vabbè, era più evidente a scuola forse, diciamo che ho avuto le mie rivincite dal punto di vista dico scolastico, perché magari dicono sai, è zingaro, non gli frega niente della scuola. Invece andavo abbastanza bene, non certo niente di così eclatante. Non mi sentivo felice perché era come se mi mancasse qualcosa, come se mi mancasse qualcuno. Poi, diciamo, questo verso i 14 anni, anche per la scelta della scuola superiore, no? Non ero consapevole di quello che stavo facendo. Volevo sì che la mia vita svoltasse. In qualche modo, già a 14 anni, però pensavo che era semplicemente qualcosa di legato al successo materiale, non al successo, diciamo, come affermazione della mia persona. Quindi volevo svoltare, sì, ma non sapevo come. Questo mio voler svoltare, fondamentalmente non era legato a qualcosa, ma era legato a qualcuno. Io pensavo inizialmente che potesse essere una ragazza. Ma poi proprio nel momento in cui ho pensato di amare la mia ragazza, è lì che ho detto no, non è questa la mia strada. Quando io ho detto per la prima volta ti amo, in quelle parole pronunciate non ho sperimentato tutto quell'amore che pensavo di vivere nella mia testa. La mia vocazione, si fa forte. Ai 19 anni, quando dovevo scegliere cosa fare della mia vita, no? Università, lavoro, non riuscivo a trovare una giusta via, una giusta direzione, fin quando non ho avuto il coraggio di dire a qualcuno che poi è stato il mio accompagnatore spirituale che forse il Signore mi chiamava, però all'inizio non ero così felice. Cioè, nel senso mi spaventava l'idea, no? Non sapevo come avrebbero reagito i miei genitori dinanzi a questa mia decisione. Parlo con il mio accompagnatore vocazionale, gli inizio a fare domande sul suo discernimento. Ha capito subito che io gli stavo facendo queste domande perché volevo dirgli qualcosa legato alla mia vita. La sua risposta è stata con un'altra domanda: ma vuoi entrare in seminario? E allora io mi ricordo che lì mi sono sciolto e ho detto sì, solo sì sono riuscito a dire. Questo seminario per me è stato sì un mondo veramente nuovo perché prima di tutto c'erano le regole, è stato tutto un mondo nuovo che inizialmente come impatto è stato un po' duro, diciamo, perché dovevo adeguarmi a una pseudo non libertà. Dico pseudo perché poi dopo ho compreso che forse quello per me era il bene. In quell'anno siamo entrati della mia diocesi in tre, nella stessa classe, e praticamente eravamo tutti e tre diversi, però gli altri due, un po' tutti così, diciamo, camicetta, pantalone, tutti quanti devoti, così con sti rosari lunghi che scendevano dalle mani, con sto breviario, invece io tutto scafato, così con sti capelli un po' da pazzo. E allora mi ricordo sempre che le suore in particolar modo facevano i paragoni, no? Vedi X come bravo, vedi quell'altro come bravo, però di me non dicevano mai vedi come bravo. Inizialmente ci rimanevo male perché dico, vabbè, ma ognuno è diverso, insomma, poi il Signore chiama chi vuole, cioè non è che chiama perché porti la camicetta o perché esponi il rosario.

il prete nel giorno in cui ho celebrato la mia prima messa, perché ho sentito sia la gioia ma anche proprio tutto il peso materiale di quello che stavo facendo, perché sempre preoccupato del fatto di come io ieri non ho sentito niente alla mia ordinazione, ho sentito tutta la presenza reale di questo corpo di Cristo che ci avete presente come l'ostia, no? È sottile di per sé, ma era diventata pesante, credetemi, cioè pesantissima sulle mie mani e quindi lì ho compreso di essere sacerdote. Io penso che i soldi che la gente dona servono affinché i preti possano in qualche modo aiutare le persone. Ad esempio, noi abbiamo un oratorio che è immenso e comunque abbiamo bisogno di persone che tagliano l'erba, di persone che rendono agibile luoghi puliti. E oggi come oggi, diciamo, il senso del volontariato è venuto un po' meno. Quindi abbiamo bisogno di gente che si doni e che dona soprattutto. Cristo Gesù per me appunto è Dio che si fa uomo e che non sceglie di vivere secondo dei privilegi, ma secondo un'umanità. Quando pensiamo all'umanità, altro non stiamo facendo che pensare alla santità. Quindi essere santi significa essere uomo. Sicuramente Dio ci mette le mani, lo Spirito Santo ci aiuta.

era abbastanza evidente che non sposandoti e non avendo figli non avrei vissuto l'esperienza della paternità. Non avevo la percezione di rinunciare a qualcosa, avevo la percezione di scegliere qualcosa. Mia mamma era casalinga, mio papà camionista, ho un fratello più piccolo di me di 5 anni. Io da ragazzo vivevo in questo quartiere della periferia milanese, il quartiere di Dergano Bovisa si chiama, è un quartiere operaio che era caratterizzato da un ceto sociale medio-basso, diciamo, gente semplice, e io da ragazzino con i miei amici giocavo nel cortile del nostro super condominio, erano più di 300 famiglie. Capitò che un giorno, andando come di consueto dal panettiere a fare la spesa per conto di mia mamma, rimasi attratto da una locandina, mentre aspettavo che la commessa mi consegnasse il pane, da una locandina in cui i ragazzi dell'oratorio, che io non frequentavo da anni, invitavano a uno spettacolo che loro facevano quel sabato pomeriggio. Non so dire bene perché, ma questa cosa mi incuriosì molto. Io ero tendenzialmente timido. Se dovessi dire oggi quello che forse mi mosse molto a uscire dal mio giro di amici con cui stavo da tanto tempo lì nel caseggiato e provare ad andare a vedere questo spettacolo, era un certo disagio che vivevo con i miei amici. Questi ragazzi avevano messo in piedi, aiutati da tanti adulti, un bello spettacolo del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Alla fine di questo spettacolo il ragazzo che faceva il Piccolo Principe invitò chi voleva a partecipare al loro appuntamento settimanale, e io, che sono di temperamento molto timido, molto isolato anche, provai ad andare. Chiacchieravano tra loro della loro vita, di quello che gli capitava, aiutati dal sacerdote che era Don Carlo, un tipo molto simpatico e brillante, molto attento alle persone. Tutto per me è cominciato comunque così. Io avevo scelto informatica proprio per prendere un diploma che permettesse poi di andare a lavorare. All'epoca c'era il servizio militare.

potente il pensiero di cosa fare nella vita, perché è la grande domanda che un ragazzo liceale ancora oggi si pone. E ricordo che in quinta superiore gli amici più grandi di Gioventù Studentesca, di Comunione e Liberazione, gli insegnanti che ci seguivano, ci accompagnavano, ci aiutavano ad accorgerci che nella vita la cosa più importante non era quello che volevo fare io, ma quello che mi era chiesto. L'idea inizialmente del sacerdozio, ma comunque in generale della vita consacrata, del non fare una famiglia, quindi di dedicare la mia vita in una forma di consacrazione, era un'ipotesi che non mi ripugnava, mi spaventava sicuramente. Ne parlai con un sacerdote e questo dialogo mi portò poi a scegliere di fare l'università. Lui mi disse: il tema della vocazione, di cosa fare nella vita, è un tema che riguarda te e Dio che ti chiama alla vita. Mi iscrissi all'Università Cattolica perché lì insegnava Don Giussani e c'era una comunità. Eravamo più di un migliaio di universitari e furono anni, quelli dell'università, per me fondamentali e decisivi, perché sono gli anni in cui uno è un po' più maturo, inizia a essere un uomo, inizia a capire che realmente amare Cristo e la Chiesa era ciò che riempiva la vita. In prossimità della fine della laurea, chiesi al prete che mi aveva seguito in quegli anni se questa ipotesi del sacerdozio e del sacerdozio missionario nella Fraternità San Carlo era qualcosa che lui vedeva per me, se era una strada secondo lui percorribile. Quindi ne parlai con Don Massimo, che era il fondatore della Fraternità San Carlo e superiore generale, e lui mi disse che poteva essere una strada percorribile, che nell'ottobre successivo potevo entrare in seminario a Roma.

del momento dell'ordinazione, del momento della celebrazione, è chiaro che ci sono tanti momenti significativi. I candidati si sdraiano per terra. È un momento, da una parte, eccezionale perché non è frequente, almeno fino ad allora, per una persona non è frequente vivere sdraiato. Tutta la nostra vocazione, in un qualche modo, è vivere questo stare davanti al mistero di Dio, lasciarsi guardare da Dio, lasciarsi prendere da Lui, in una posizione anche fisica in cui non difendi nulla, non hai niente da portare se non te stesso. E l'altro fattore è che tutto questo avviene con un popolo che ti sostiene, però. Sei tu davanti a Dio, ma non sei da solo. Il celebre episodio del giovane ricco cosa dice? Dice di un ragazzo, di un uomo, che ha un desiderio grande sulla sua vita. Arriva addirittura a mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Gesù gli dice: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. E il giovane ricco se ne va, triste. La cosa più importante che dice Gesù a questo ragazzo non è: fatti un tesoro nel cielo, vendi i tuoi beni e ti fai un tesoro in cielo, ma vieni e seguimi perché ricevi già nel presente 100 volte tanto. Il guadagno, quel ragazzo rinuncia a guadagnare 100 volte tanto. Quello che occorre pazientemente e insistentemente offrire a tutti è la consapevolezza che uno segue qualcosa, segue qualcuno di molto concreto, come era concreto Gesù con quegli occhi e quella faccia, perché ci guadagna 100 volte tanto. La vita cristiana è un cammino, io mi rendo conto che in questi 20 anni ho camminato e mi rendo sempre più conto di quanto ancora devo camminare.

L'unica cosa che rimane certa invece è questa presenza che instancabilmente torna ad offrirsi e mi chiede, e tutte le volte c'è forse un passetto in più. Un po' di più la disponibilità veramente a fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Giacomo, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti voi, benvenuti allora a questa nuova puntata del Mio Medico. Apriamo subito il nostro ambulatorio parlando di alimentazione e benessere in estate. Beh, le temperature sono cambiate, il nostro fisico ci sta rimettendo davvero. Allora, che cosa mettere nel piatto può fare la differenza? E poi parleremo di prevenzione delle cadute negli anziani. Ci sono dei percorsi innovativi che fanno anche in questo caso la differenza proprio per prevenire le cadute e le fratture negli anziani. Ed ancora parleremo di leucemie e queste patologie che negli ultimi anni hanno fatto dei grossi cambiamenti, ebbene grazie anche a diagnosi e terapie davvero efficaci. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione e benessere in estate, perché lo sentite, insomma, il caldo ci sta mettendo a dura prova, ci sentiamo stanchi, affaticati, il nostro metabolismo un po' cambia e scegliere, capire che cosa mettere nel piatto ogni giorno può fare, anzi sicuramente fa la differenza, ma che come ci dobbiamo soprattutto idratare, ci spiegherà tutto la professoressa Deborah Rasio. Bentornata.
1: Grazie,
0: professoressa.
1: Buongiorno.
0: Biologa, sì, biologa, oncologa, nutrizionista, ricercatrice alla Sapienza di Roma. Allora, professoressa, allora, ci sta mettendo davvero a dura prova, no? Questo caldo, ma è soltanto, come dire, è il metabolismo che cambia oppure è un senso di fiacchezza un po' in generale?
1: Allora, l'estate intanto ci rende molto vulnerabili alla disidratazione, che è un evento che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, perché ogni anno abbiamo decine di migliaia di ricoveri ospedalieri negli anziani fragili disidratati. Quindi l'anziano è naturalmente predisposto alla disidratazione perché ha una ridotta riserva di acqua corporea, perché beve poco, perché sente poco lo stimolo della sete, quindi questo è classico dell'anziano, meno si beve meno si ha sete, e poi spesso fa anche delle terapie che lo predispongono alla disidratazione e all'abbassamento della pressione, pensiamo alle antipertensive o alle terapie diuretiche. E quindi nell'anziano questi ricoveri sono sia per infezioni delle vie urinarie o blocco intestinale, ma anche e soprattutto per stati confusionali, esatto, cadute, delirium. Quindi l'anziano deve assolutamente idratarsi perché le conseguenze possono essere davvero pericolose.
0: E infatti anziani un po' tutti noi, perché questo senso di fiacchezza, dunque, insomma, cambiano il nostro corpo, come dire, si deve adattare in maniera anche molto veloce a questo stato così, insomma, di caldo intenso ed improvviso. E allora ci sono degli errori però noi commettiamo in maniera... Quali sono gli errori più comuni che noi commettiamo in questo periodo dell'alto? A parte gli anziani appunto non hanno più lo stimolo della fame, ma ci sono altri errori che noi commettiamo?
1: Beh, siccome fa caldo e siamo spostati, spesso e volentieri poi le persone non vogliono neanche più cucinare e quindi magari si appoggiano ad alimenti che sono a loro volta disidratanti, pensiamo al pane, ai cracker, alle fette biscottate, alimenti precotti, certo, già pronti. E quindi invece l'estate cosa fa? Ci dà a disposizione proprio quello di cui abbiamo bisogno, perché l'estate è la stagione della frutta fresca, è la stagione delle insalate, dei cetrioli, dei pomodori, che sono alimenti, esatto, molto ricchi di acqua di vegetazione. L'acqua che è contenuta dentro questi alimenti è diversa dall'acqua che beviamo, perché contiene in forma colloidale sciolti minerali, oligoelementi, sostanze antiossidanti e segnali biochimici che derivano dalla pianta. Quindi idratarsi consumando molta frutta e verdura è una delle cose che ci apporta benessere, sali minerali di cui abbiamo bisogno, perché sudando perdiamo acqua ma anche sali minerali.
0: Sì, per cui questi sono un po' le strategie, gli alimenti che noi dovremmo implementare nella nostra alimentazione di questi giorni, professoressa, per cui abbiamo detto frutta e verdura sicuramente freschi e poi?
1: Poi per esempio, allora non dimentichiamo il latte idrata, quindi per chi lo tollera bere il latte, ma anche il kefir, magari un latte fermentato che può essere molto più gestibile per molti. E poi non facciamo l'errore di bere le classiche bibite zuccherate fredde, perché in realtà lo zucchero a sua volta ha bisogno di essere diluito d'acqua, quindi non ha lo stesso potere idratante di un'acqua ricca invece di minerali. Allora prepariamo in casa delle bevande come tè freddi a base di tè verde, tè rosso, o anche delle tisane, delle acque aromatizzate con il limone, lo zenzero, la menta. Per chi non ama proprio bere acqua semplice può essere una strategia alternativa.
0: E lei ci darà poi qualche idea, no? Per una tisana, anche per un drink anche energizzante che va bene un po' per tutti noi in questo periodo. Alla fine ve lo diremo esattamente che cosa ci consiglia in maniera concreta la professoressa. Lei ha parlato però di frutta fresca, la frutta estiva è buonissima, anzi ne mangiamo a volte anche troppa, e allora e contiene magari anche troppo zucchero, mi dica se sbaglio professoressa, ma proprio per non incorrere in questo errore che ne mangiamo troppo, c'è una quantità sana che noi possiamo mangiare?
1: Ma è davvero individuale, no? Tante persone consumano anche un chilo di frutta al giorno senza nessun effetto sulla glicemia o sul peso corporeo. Bisogna fare un po' attenzione al cocomero, perché il cocomero è assolutamente reidratante, però contiene tanti zuccheri e magari ne mangiamo una bella fettona, magari consumata a fine pasto, in realtà è più pesante da digerire e può portare zuccheri in eccesso per chi ha un disturbo del controllo glicemico. Però, come ho detto, questo davvero non è per tutti.
0: Non è
2: per tutti, per cui allora rispondiamo a Martina, le scrive da Pescara e le chiede: in vacanza mi capita spesso di mangiare in modo disordinato tra crackers, focacce, pizzette, e allora come posso regolare un po'? Lei ha detto, in realtà noi, è vero, soprattutto durante l'estate, abbiamo questa alimentazione un po' improvvisata, proprio perché non ci va di stare, no, in mezzo ai fornelli. E allora che cosa può fare la nostra Martina?
1: Ecco, appunto, portiamoci frutta fresca, che poi abbiamo dimenticata la frutta come spuntino. Io vedo anche ai bambini si danno le merendine anziché portare anche una banana, che è facile da mangiare ovunque. Quindi recuperiamo la frutta, ma anche lo yogurt, abbiamo detto il kefir, che sono alimenti ricchi di minerali. Abbiamo detto non perdiamo soltanto liquidi, perdiamo sali minerali, quindi abbiamo bisogno di reintegrare il magnesio e il potassio, e i derivati fermentati del latte. Il latte è un alimento completo, e quindi perché non prendere yogurt, kefir, ci possiamo aggiungere il miele grezzo, che non aumenta la glicemia. L'altra cosa misteriosa, sono lo zucchero del miele, in realtà non impatta la glicemia tanto quanto lo zucchero, perché contiene 180 e più sostanze bioattive che modulano il metabolismo del glucosio.
2: Per cui possiamo mettere il miele, professoressa?
1: Miele grezzo. Assolutamente, si è visto che nei diabetici, pensate, fino a 40 grammi di miele al giorno, quindi due cucchiai, non impattano la glicemia nel paziente con diabete di tipo 2, e quindi è una forma di zucchero che ci fornisce tante informazioni e anche un effetto sul microbiota, perché contiene delle fibre prebiotiche per il nostro microbiota.
2: Non possiamo non parlare di acqua ghiacciata. Molti di voi, molti di noi, quando beviamo un bicchiere di acqua molto fredda ci dà questa sensazione di freschezza in maniera generale. È giusto bere l'acqua ghiacciata oppure bisogna fare attenzione, professoressa?
1: Allora, premesso che comunque dobbiamo bere,
2: esatto,
1: però dovremmo prendere a modello i popoli che vivono sempre nel caldo, e loro in realtà bevono bevande calde, tisane calde, perché non soltanto intanto il caldo ci aiuta a digerire, quindi bere acqua ghiacciata al pasto blocca la digestione, perché interferisce con l'attività degli enzimi digestivi e perché chiude l'afflusso di sangue all'apparato digerente, quindi è controintuitivo bere acqua fredda durante i pasti. E poi rischiamo anche una congestione, perché il freddo può bloccare appunto l'afflusso di sangue, innescare una reazione che si chiama vasovagale, che è molto pericolosa per esempio al mare, perché avere una congestione al mare, insomma,
2: non
1: è qualcosa
2: che
1: vogliamo evitare.
2: Assolutamente no. Allora parliamo anche di, diamo altri consigli, cosa possiamo portare a tavola, quali alimenti. Lei ha parlato di frutta e verdura in maniera molto generale, ma nello specifico, magari per una giornata, magari siamo all'aperto, magari siamo fuori al mare, in montagna, oppure magari a casa sul terrazzo, cioè la cosa non cambia.
1: Ecco, per fortuna possiamo portare tante cose senza bisogno di cucinarle, no? Non dimentichiamo i legumi, ci sono i legumi in vetro che non richiedono preparazione, ma sono appunto una buona fonte di minerali, quindi un barattolo di legumi in vetro ben sciacquati, conditi con l'olio extravergine di oliva, che ci protegge anche dalle radiazioni ionizzanti, aggiungendo magari del pesce, tonno, sgombro, possiamo portare una manciata di mandorle da aggiungere allo yogurt, possiamo sempre portare la frutta fresca, il cocco è anche un alimento molto nutriente per chi non vuole aumentare troppo la glicemia e non regge gli zuccheri della frutta, sono anche le uova sode, no? Le possiamo anche preparare in eccesso, tanto non vanno a male, le possiamo conservare in frigorifero e portare due uova al mare, sono tutte soluzioni molto semplici che non richiedono davvero preparazione culinaria.
2: Professoressa, ci può dare una struttura del pasto che non appesantisce ma che ci nutre, cioè colazione, pranzo e cena, un po' estivi, abbiamo detto, magari a colazione, la prima colazione, uno yogurt, un kefir.
1: Esatto, fantastico, con il miele, noci, quindi mandorle e nocciole, che sono una fonte di minerali, ci possiamo mettere i frutti di bosco, perché questa è l'estate e anche la stagione dei frutti di bosco, quindi come potere antiossidante. Se non mangiamo l'insalata in estate, quando è che la mangiamo?
2: Esatto.
1: Quindi le insalate sono tantissime, preferiamo le crucifere, abbiamo la rucola, la verza, il cavolo rosso, che fanno una base di queste verdure che hanno un effetto antiossidante, ma anche in grado di stimolare degli enzimi a livello del fegato che ci aiutano a detossificare. E poi una fonte di proteina molto semplice, il pesce, che può essere in vetro, possono essere i legumi, formaggio fresco, chi mangia la carne, le uova, e chiudiamo con un frutto. Anche così, magari una fetta di pane di segale a lievitazione naturale è ricca di fibra, che serve proprio a modulare l'assorbimento degli zuccheri, magari della frutta.
2: Parliamo di un altro alimento buonissimo che è presente sempre, magari, anzi molto spesso, il gelato. Allora, ci sono delle accortezze che noi dovremmo avere quando mangiamo il gelato per non rendere questa merenda, questo sfizio, un bel carico glicemico, professoressa.
1: Allora, il gelato non è tutto uguale. Innanzitutto, vabbè, se prendiamo un gelato artigianale, cerchiamo di leggere le etichette, perché tutti i gelatai ce le hanno da mostrare proprio per legge, perché spesso e volentieri quello che pensiamo essere un gelato artigianale in realtà contiene molti emulsionanti che hanno un effetto negativo sulla barriera intestinale. Il gelato dovrebbe contenere 4 ingredienti: latte, panna, zucchero e poi uova o pistacchio o cioccolato, quello che dà il gusto al gelato. In realtà si è visto sempre dagli studi che consumare gelato non si associa a un aumento ponderale. È un po' questo mistero, no, che ritroviamo anche con la cioccolata fondente, con le noci, le mandorle. In realtà chi consuma regolarmente un gelato a base di latte, il latte è molto misterioso. Quando lo cambiamo come formato così freddo, consideriamo che il gelato alle creme ha un indice glicemico più basso rispetto ai sorbetti di frutta o il gelato alla frutta che contiene più zuccheri, e questo grasso interferisce con l'assorbimento degli zuccheri. Certamente contiene zuccheri, quindi l'ideale sarebbe consumato a fine pasto. Paradossalmente il freddo del gelato non interferisce con la digestione.
2: No, mi
1: come
2: sta dando delle notizie meravigliose, io la guardo stupita perché ogni giorno vorrei avere. Dunque, professore, ci sta dicendo che noi anche tutti i giorni potremmo mangiare un bel gelato alle creme?
1: Ovviamente dipende, no?
2: Dipende. Che cosa mangiamo magari prima?
1: Tra frutta, zuccheri della frutta o anche un gelato di qualità che apporta anche le proteine, i grassi e le sostanze nutritive del latte utilizzato, è un'ottima soluzione. Soprattutto molti anziani sono inappetenti, quindi invece possono prendere le proteine dal gelato, e quindi consumato a fine pasto è un ottimo modo per chiudere il pasto.
2: Mi piace avere con me la professoressa Rasio. Parliamo anche di ghiaccioli e di granite. Vale lo stesso discorso? Beh, soprattutto la granita siciliana.
1: Beh, è buonissima. Contiene tanti zuccheri, ok, quindi magari ci possiamo mettere la panna, no? Una doppia panna sopra e sotto, perché i grassi interferiscono con l'assorbimento degli zuccheri. Poi, se ci concediamo una granita, magari nell'arco della giornata basta con gli zuccheri, quindi possiamo ridurre naturalmente l'apporto di frutta che invece avevamo raccomandato.

0: mandato, però l'abbiamo già presa magari dalla granita e quindi riduciamo e compensiamo così. Allora, può essere anche una cena, cioè anziché cenare, uno alle 6 va a prendersi una bella granita con la panna, la chiudiamo lì e quindi questo può anche essere favorevole per chi non vuole prendere peso.
1: Ah, bellissima idea, buonissima idea. Professoressa, adesso ci può dare la ricetta, perché abbiamo detto che insomma noi dobbiamo bere di più in questo periodo dell'anno, soprattutto questo vale come consiglio per le persone di una certa età. C'è un drink energizzante sia per le persone di una certa età sia per le persone magari giovani che fanno dell'attività sportiva?
0: Esatto, soprattutto chi fa sport, ma abbiamo visto anche gli anziani, ma tutti noi,
1: sì, tutti.
0: In estate abbiamo bisogno di reidratarci, ma l'acqua però per entrare ha bisogno anche di sali e ha bisogno anche per rimanere di una certa quota, se lo sportivo fa, ha bisogno di reintegrare anche gli zuccheri. Allora, anziché fare questi sport drinks che sono ricchi di fruttosio, che in realtà induce stress ossidativo a livello del rene e quindi è veramente sfavorevole, prepariamo in casa una bevanda con un litro di acqua, poi ci mettiamo o il succo di un limone o ancora meglio frulliamo un limone intero, così prendiamo anche gli antiossidanti della buccia e della polpa bianca, poi ci aggiungiamo un cucchiaino di sale marino integrale che contiene non solo cloruro di sodio ma anche tanti oligoelementi che derivano dal mare di cui abbiamo bisogno per funzionare, poi ci possiamo mettere anche del bicarbonato per lo sportivo perché aiuta a contrastare l'acidità muscolare e poi lo sciroppo d'acero, che è uno zucchero sempre molto ricco di minerali. La quantità di sciroppo d'acero per uno sportivo che fa tante attività,
1: certo,
0: può essere anche 4 cucchiai, magari per noi basta un cucchiaio. Tra l'altro è buonissimo il limone spremuto intero, cioè frullato intero
1: con lo sciroppo d'acero.
0: Un po' di sale e acqua, fantastico.
1: Da provare, provatela anche voi, magari scriveteci. Dottoressa, ci dia le 3 regole d'oro proprio per affrontare questa stagione meravigliosa senza fare errori.
0: Ma io direi bere, mi raccomando, abbiamo detto soprattutto per l'anziano, reintrodurre i sali, quindi se non riusciamo a farlo con la dieta, anche magnesio e potassio in estate possono dare quella sferzata in più, e poi misuriamo la pressione sanguigna, perché in estate si abbassa naturalmente, le persone che prendono tanti farmaci antipertensivi e diuretici possono andare in ipotensione, se vedete che bassa parlatene con il cardiologo perché magari si può rivedere il dosaggio.
1: E si va rimodulata un po' la terapia, parlatene sempre con il medico. Grazie alla professoressa Deborah Rasio, grazie per questi consigli, per questo bel consiglio, ottimo consiglio. Adesso io mi sposto e saluto e ringrazio la professoressa Silvia Giovannini, bentornata professoressa.
2: Grazie,
1: io ricordo la professoressa è direttrice dell'unità operativa semplice di riabilitazione multidimensionale e tecnologie integrate al Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata.
2: Grazie.
1: Perché adesso parliamo di un problema che preoccupa molto le persone di una certa età, cadere. Quanta preoccupazione non solo per la persona che cade, ma soprattutto anche per i familiari che stanno intorno a questa persona. Però per fortuna voi al Gemelli ci sono queste terapie davvero innovative, questo percorso innovativo che può aiutare la persona a ritrovare anche e soprattutto la propria autonomia. Molte cose le vedrete adesso, perché noi siamo entrati nei nostri legami all'interno della palestra robotica del Gemelli. Allora, perché preoccupano tanto le cadute negli anziani?
2: Perché hanno importanti conseguenze, Monica, quindi quella più riconoscibile è sicuramente la frattura, ma molte altre anche più insidiose, no? Pensiamo alla paura di fronte all'inciampo, alla difficoltà di cadere e quindi all'isolarsi all'interno delle mura domestiche, ad uscire di meno, a sentirsi meno pronti. Ecco, quello che affrontiamo in questo approccio riabilitativo è proprio non solo la parte motoria ma anche tutto il cognitivo che c'è dietro questa difficoltà che hanno i pazienti anziani.
1: E la paura, no?
2: Esattamente. E poi ti voglio dire, è importante che chi sta a casa alzi l'allarme quando ci sono delle condizioni. Primo su tutti il rallentamento della velocità del cammino, cioè una persona non solo dopo i 65 anni ma in generale con l'invecchiamento, se vede rallentare il proprio cammino deve cominciare a drizzare le orecchie, così come se sente un'instabilità ai cambi di direzione e così ancora se ha difficoltà per esempio a gestire due compiti insieme, camminare e parlare, no?
1: E ci sono anche degli strumenti per misurare, come dire, il rischio di caduta nell'anziano.
2: Esatto, fino a qualche tempo fa noi lo facevamo solo con delle scale, latinetti, però sicuramente riduttivo, no Monica? Grazie a queste piattaforme robotiche che noi abbiamo in palestra riusciamo a misurarle in maniera tecnologica e molto puntuale. Mettiamo dei sensori al torace del paziente e valutiamo proprio qual è il rischio di caduta in percentuale. Sappiamo anche per quale motivo quel paziente cade di più. Qual
1: ecco.
2: È...
1: E allora noi siamo entrati, no? Nel senso, poi entreremo con le telecamere, però in che cosa consiste questo percorso così innovativo che voi fate al Gemelli Professionale?
2: Allora, si accede attraverso una normale visita geriatrica, noi abbiamo un numero dedicato e poi c'è un approccio multidimensionale, cioè noi valutiamo l'aspetto di attenzione, memoria.
1: Che cosa stiamo vedendo adesso? Beh, il paziente entra e questo cosa succede?
2: Esatto, come avviene la valutazione? Cioè al paziente noi facciamo una serie di domande che fanno parte dell'anamnesi e in particolare andiamo a valutare lo stato nutrizionale, lo stato di attenzione e di memoria attraverso alcuni test cognitivi, nonché appunto chiediamo quante volte è caduto e soprattutto che patologia, perché chiaramente Monica alcune patologie sono più a rischio di caduta. Pensiamo a tutte le patologie neurodegenerative, il Parkinson, la sclerosi multipla, non so, anche tutti i pazienti che hanno avuto un ictus che ha lasciato degli esiti, quindi chiaramente quando c'è una patologia di quel tipo andiamo nel dettaglio a valutare in quel caso perché la caduta si può verificare.
1: Ecco, che cosa stiamo vedendo? Questa è una sorta...
2: È un sensore.
1: È un sensore.
2: Esatto.
1: E poi c'è una piattaforma che ho visto...
2: Esatto, queste sono le basi sensorizzate, sono due, ce n'è una circolare più grande e poi c'è una pedaliera che proprio dà degli impulsi. Il paziente, vedi, in grande sicurezza il fisioterapista sale sulla pedana col paziente, viene sensorizzato e come vedi, diciamo, la pedana dà degli stimoli a cui il paziente deve reagire contrapponendo dei movimenti.
1: Ecco, su quali movimenti lavora soprattutto?
2: Allora, soprattutto sulla stabilizzazione del tronco, su tutti i muscoli che reggono, diciamo, la colonna vertebrale, quindi vanno a lavorare soprattutto sulla forza degli arti inferiori e sul mantenimento dell'equilibrio. In tutte le sue dimensioni, dinamico, statico e reattivo, cioè il nostro equilibrio da in piedi senza muoverci, da in piedi camminando e reattivo agli stimoli, per esempio cammino per strada, trovo l'inciampo, devo riuscire a reagire senza cadere, noi lavoriamo su quello.
1: Su questo, quanto è importante anche, no, come dire, anche riabilitare il cervello, infatti noi adesso ci dobbiamo fermare pochissimi minuti di pubblicità, poi torniamo perché vi faremo vedere esattamente come allenare oltre al corpo, oltre al movimento, anche il cervello per riappropriarsi un po' delle capacità cognitive. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
8: No. Alla fine non è difficile. No? Con sta pasta, va?
11: Cioè, la telecamera va bene qua.
8: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.
1: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia della professoressa Silvia Giovannini, stiamo parlando di prevenzione delle cadute negli anziani, abbiamo visto, abbiamo capito come viene valutato un po' il movimento dell'anziano all'interno di questa palestra robotica che avete al Policlinico Gemelli di Roma, ma voi non valutate solamente il movimento, il corpo, come si muove, valutate anche la capacità cognitiva, che cosa significa?
2: Perché noi ci siamo accorti, e questo c'è un'esperienza scientifica molto ampia, che il movimento segue la capacità attentiva e di concentrazione, cioè io cado a volte non solo perché ho dei problemi motori, ma molto spesso, soprattutto dopo una certa età, perché comincio ad avere delle difficoltà cognitive, cioè ho dei processi più lunghi, per esempio, per rispondere a cambiamenti, ho delle difficoltà a fare due compiti insieme, cioè camminare e parlare mi crea più facile l'inciampo. E allora quella che stiamo vedendo, Monica, è proprio il macchinario che sono molto onorata di dire che abbiamo solo noi in tutta Italia, si chiama Sen, viene dalla Germania e ci permette proprio, come vedi, di allenare la capacità cognitiva, cioè il paziente mentre sta su questa pedana sensorizzata e si muove, risponde a delle sequenze molto specifiche, vede che fa dei movimenti, esatto, che vengono praticamente indicati da ciò che vede a video e che cosa deve fare il paziente? Deve mettere insieme il movimento che fa con quello che viene richiesto dalla sequenza che vede.
1: Vedi, e questo allena proprio il cervello, per cui anche il coordinamento, per questo si dice che è molto importante.

0: tante la coordinazione nelle persone di una certa età.
1: Esatto, noi la chiamiamo, si chiama modalità dual task, cioè io ti richiedo un compito motorio mentre ti faccio fare un compito cognitivo, in questa maniera alleno i tuoi riflessi e banalmente quando mi capita di inciampare, Monica, ho delle risorse più veloci, più immediate per riprendermi.
0: Allora, perché?
1: Perché il cervello guida, sa cosa deve fare.
0: E allora diamo delle indicazioni, perché magari molte persone che ci stanno seguendo saranno incuriosite da questo percorso che fate voi al Gemelli, perché insomma questa macchina è una dei pochi esistenti in Italia. Allora chi può accedere a questo percorso?
1: Tutti i pazienti fragili che hanno cominciato ad esperire questo rallentamento del cammino, che sono in difficoltà, e anche pazienti che vogliono solo fare uno screening, Monica. Non lo so, sono incerto, però mi sento meno pronto, meno attivo anche cognitivamente, vengo e faccio uno screening.
0: E cosa serve esattamente? Una ricetta, una
1: richiesta? Si accede attraverso una visita geriatrica chiamando un numero dedicato.
0: Io adesso do i numeri delle informazioni, non abbiamo adesso un cartello che abbiamo preparato, però ve lo dico, ve lo ripeto, magari chiamate TV2000, chiedete della redazione del mio medico, insomma, e noi saremo pronti a darvi delle indicazioni. Allora, il numero di telefono per poter accedere a questo percorso è lo 06 30 15 43 82, l'ho detto lentamente, allora lo ripeto, 06 30 15 43 82, c'è anche un indirizzo email che poi magari daremo a chi ci chiamerà. E questo basta accedere con una
1: visita geriatrica che si fa con un approccio multidimensionale. Noi facciamo una valutazione sulla pedana del rischio di caduta e una valutazione con alcuni test cognitivi, nonché una valutazione nutrizionale, perché abbiamo visto che anche lo stato della nutrizione, i muscoli sono anche nutrizione, no? La capacità di stare in piedi bene deriva anche da ciò che mangiamo. Dopo tutta questa valutazione, in base anche alla valutazione che avviene sulla pedana, siamo in grado di dire e fare degli esercizi che sono studiati per ciascun paziente, anche in pazienti che hanno stessa patologia, Monica. A volte il trattamento è differente, perché il Parkinson può avere differenti epifenomeni,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E quindi facciamo poi un percorso personalizzato che va su queste due pedane in tandem, quindi si comincia dall'aspetto della piattaforma robotica che lavora più sul motore e poi si va sul senso, che ci permette di allenare anche la cognizione.
0: Ecco, come reagiscono le persone anziane a questo percorso e quali risultati avete concretamente ottenuto, no, con questo percorso?
1: Allora, grazie a questo percorso noi siamo risultati vincitori di un PNRR industriale, quindi
0: bello.
1: Abbiamo adesso dei dati che usciranno e sono molto brillanti, devo dire. L'approccio dell'anziano è molto bello perché si divertono, comunque è una modalità di riabilitare, ma hanno un'alta compliance perché si sentono intanto accolti in un percorso vero e proprio dedicato a loro. E poi diciamo che questi esercizi vengono studiati in modo che siano progressivi, che non si sentano sovrastati dalla difficoltà dell'esercizio, vengono un pochino accompagnati nel miglioramento e sono anche divertenti, Monica.
0: Esatto, quindi, e per cui si divertono e con dei risultati davvero importanti.
1: Ottimo.
0: Ci sono degli errori che a casa si commettono? Cioè, vengono commessi più frequentemente dalle persone anziane? Quali
1: sicuramente
0: sono?
1: Anche, diciamo, riguardano soprattutto gli ambienti, no? Mettere molti tappeti, non dotare il bagno, per esempio, di adeguati maniglioni o sostegni che li possono aiutare, l'illuminazione di casa che deve essere pensata anche nel tragitto camera-bagno, perché magari alcuni anziani si alzano la notte. Quindi, diciamo, cercare di dotare la casa e renderla il più sobria possibile, senza troppe superfici.
0: Lei ci ha dato delle indicazioni, le vogliamo commentare, insomma, anche la scarsa illuminazione.
1: Sì, sicuramente.
0: L'assenza
1: non avere degli appoggi, no? Perché alcuni hanno bisogno di un minimo di repero ogni tanto mentre camminano. Le scarpe, anche le ciabatte, per esempio, molto spesso sono responsabili di una caduta perché magari non sono chiuse col velcro e tendono a scivolare, per cui è bene che anche le calzature siano quelle adeguate. E poi, ecco, cercare di essere comunque sempre molto attivi. Adesso noi stiamo andando avanti con questo percorso riabilitativo, tenteremo con delle sempre tecnologie di trattarli anche a casa, Monica. Cioè abbiamo degli iPad che lasciamo ai pazienti e loro, noi li possiamo controllare da remoto, questo per dare all'anziano e al paziente fragile in generale tutte le possibilità. Vieni in ospedale in ambulatorio oppure da casa, riusciamo a seguirti dal punto di vista motorio e cognitivo.
0: Molti anziani magari che hanno subito, insomma, sono caduti, magari hanno subito anche una frattura, adesso hanno difficoltà anche ad uscire di casa, hanno paura, lei ce l'ha detto all'inizio. Come aiutarli allora a superare queste paure, magari questo percorso anche questo al Gemelli può aiutare.
1: Assolutamente, noi abbiamo visto molti di questi pazienti riprendere in mano la vita, perché tu hai bisogno di sentirti più stabile. Questa riabilitazione mirata al controllo del

0: tronco, all'aumento della forza degli arti inferiori, a farti sentire più stabile nello spazio, no? Facciamo degli esercizi che servono a farti sentire stabile nel cambio di posizione, nel girare, nel voltarsi, sentendosi più sicuri cominciano ad uscire di più, quindi di conseguenza fanno più attività, la forza muscolare è più importante, certo. E la qualità della vita non può che averne un vantaggio.
1: Un vantaggio, questo sì. Allora vogliamo ripetere a chi bisogna contattare per poter accedere a questo
0: Noi
1: percorso?
0: Noi abbiamo un numero che è lo 06 30 15 4382. C'è anche un indirizzo email per i più digitali che è maturando.sani@policlinicogemelli.it. E saremo lieti di accogliere il maggior numero di persone possibili, perché grazie a questa dotazione che è aumentata di pedali siamo in grado di trattare anche un numero maggiore di pazienti.
1: Grazie di cuore, grazie alla professoressa Silvia Giovannini, grazie per questi consigli e per queste novità così importanti. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Adriano Venditti, benvenuto al
2: grazie,
1: mio medico. Professore, io ricordo il professore è il direttore del Dipartimento di Oncoematologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. E adesso parliamo di leucemie. Allora, parole che un po' una malattia che fino a qualche tempo fa metteva un po' paura. Allora, nel corso degli anni, per fortuna, molte cose sono cambiate grazie ad una diagnosi e terapie sempre più efficaci, questi percorsi che anche voi fate, voi studiosi, voi ricercatori, molte state fatto e molto si sta facendo. Allora, vogliamo capire di più che cosa sono le leucemie, per spiegarne magari in maniera molto semplice al pubblico che ci sta seguendo, professore?
2: Certamente, dunque la leucemia innanzitutto diciamo che è un termine piuttosto generico,
1: sì.
2: Che raccoglie una ampia famiglia di patologie. Diciamo che una prima distinzione molto semplice è quella che riconosce forme di leucemie acute e forme di leucemie croniche. Ciascuna di queste due famiglie a sua volta riconosce diversi sottotipi, diciamo così, che possono essere forme linfoidi o mieloidi, questo dipende dal tipo di cellula che viene colpito. Però ovviamente avere un'idea precisa di ciò di cui noi stiamo parlando è importante non solo da un punto di vista diagnostico, quindi riconoscere il tipo di leucemia, ma da un punto di vista terapeutico, perché poi ogni forma di leucemia ha il suo specifico trattamento.
1: E questo è importante, perché le terapie per curare le leucemie sono molto personalizzate. Negli ultimi anni quasi tutta la medicina è diventata personalizzata. Professore, quanto conta la diagnosi precoce? Quali sono i segnali che devono essere captati dalle persone magari che si sentono un po' diverse dal solito?
2: Beh, la diagnosi precoce è ovviamente un tema importante, rilevante, perché prima si interviene e migliore può essere la prognosi. Diciamo che in generale quando parliamo di malattie del sangue ci sono alcuni segnali che non vanno trascurati, assolutamente sui quali bisogna indagare, quali possono essere la stanchezza, la presenza di febbre, la tendenza a fare complicanze infettive, le febbricoli, le febbri, ecco, tutti questi sono segnali di una malattia del sangue
1: che deve essere
2: esplorata, diagnosticata. In alcuni casi specifici, per alcune forme di malattie, per esempio i linfomi o alcuni tipi di leucemie, c'è anche da porre molta attenzione al rigonfiamento delle ghiandole, dei linfonodi. Ecco, tutti questi sono segnali che dovrebbero allarmarci e comunque spingerci a chiedere una visita.
1: E certo, esplorare di più che cosa sta succedendo al nostro fisico. Allora, abbiamo detto che è molto importante la diagnosi precoce, però per fortuna la ricerca è andata avanti e ci sono sempre più cure a nostra disposizione. Allora, ha fatto davvero un grandissimo passo in avanti la ricerca oncoematologica. Quali sono le novità più importanti, professore?
2: Beh, le novità più importanti riguardano, se vuole, in generale la possibilità di poter in un futuro prossimo pensare a delle strategie che siano libere dalla chemioterapia. È chiaro che la chemioterapia per noi è uno strumento formidabile,
1: certo.
2: E di cura per i nostri pazienti.
1: Salva la vita.
2: Assolutamente. Però è anche un tipo di terapia della quale abbiamo imparato a conoscere bene gli effetti collaterali, quanto possa questa incidere sulla vita di un paziente proprio in termini di tollerabilità. Quindi il poter prefigurare in un futuro prossimo degli

0: approcci di terapia che siano liberi da chemioterapia intensiva, ecco, io penso che questo sia un aspetto molto importante per, non soltanto per ottenere una cura,
1: Certo.
0: ma proprio per la qualità di vita dei nostri pazienti. E devo dire che questo è un tipo di obiettivo che gradualmente si sta realizzando in diverse forme di malattie del sangue.
1: Perché grazie anche a questi farmaci, parleremo anche delle CAR-T, che è un po' il futuro, delle terapie, ematologiche, ma anche altri farmaci intervengono nella cura. Oltre alla chemioterapia ci sono anche altri farmaci, professore?
0: Assolutamente, io direi che i farmaci
1: Ci sono
0: di
1: tanti, è
0: cui
1: vero.
0: sono tanti, però diciamo che possiamo identificarli in due categorie grosse, che sono quei farmaci che rispondono a criteri di terapia immunologica, quindi immunoterapia, sfruttando quindi i meccanismi immunologici di cura del tumore, della leucemia. E poi c'è un'altra moderna branca di attività di ricerca che è quella della terapia mirata, ossia identificare farmaci che possano interferire con specifiche alterazioni molecolari, genetiche, che caratterizzano la gran parte delle malattie del sangue.
1: Allora, lei prima ha detto che le terapie personalizzate, adesso voglio dire ogni persona è unica. E anche in questo caso, che cosa significa terapia personalizzata?
0: Terapia personalizzata significa da un lato la adeguata conoscenza delle caratteristiche biologiche della malattia. Prima mi riferivo alle presenza di specifiche alterazioni genetiche e molecolari. Ecco, conoscere queste alterazioni è importante perché oggi noi abbiamo farmaci che possono colpire direttamente quel difetto molecolare, genetico o di funzionamento della cellula leucemica. E questa è già una forma molto importante di terapia personalizzata, però in questo caso parliamo di una personalizzazione che va per categorie. Faccio un esempio: se una persona ha una leucemia con l'alterazione di un gene X, noi sappiamo che ci sono i farmaci per colpire
1: Per quello.
0: quell'alterazione.
1: Certo.
0: Una forma più moderna ancora di terapia personalizzata è proprio quella che attiene le caratteristiche immunologiche della malattia e del paziente. E quindi pensare a delle terapie che a quel punto sono effettivamente un abito che noi ritagliamo al paziente.
1: Ecco, la rivoluzione è data dalle CAR-T,
0: Proprio dalle
1: è
0: CAR-T.
1: proprio lì. E che risultati state vedendo per chi pazienti? Per chi sono queste le CAR-T e poi ci sono anche dei limiti nell'utilizzo di queste tecnologie, di queste terapie, professore?
0: Certamente, beh, il CAR-T è l'ultima frontiera della moderna tecnologia e riguarda proprio il tema della terapia personalizzata, individualizzata. I pazienti che oggi possono essere trattati con questo approccio sono tanti, perché parliamo di alcune forme di leucemie, per esempio la leucemia linfatica acuta, parliamo di mielomi, parliamo di alcune forme di
1: Eh
0: linfomi,
1: sì. È
0: quindi la platea è molto ampia.
1: vasta.
0: È importante sottolineare che l'indicazione per questi pazienti è un'indicazione che riguarda però linee successive di terapia, ossia quando il paziente ha già ricevuto precedenti trattamenti e la malattia è tornata o è resistente, c'è l'indicazione all'erogazione
1: Utilizzare
0: dei
1: le
0: CAR-T.
1: carte. Professore, lei collabora con l'AIL, questa associazione meravigliosa, che è di sostegno non solo ai pazienti e anche ai familiari. Quanto è importante avere un supporto come un'associazione come l'AIL?
0: Beh, AIL, come dire, è un nome e una garanzia. Ormai il rapporto tra l'AIL e l'ematologia è un rapporto decennale ed è un rapporto importantissimo e estremamente fruttuoso. Basti pensare che l'AIL si mette a disposizione per supportare l'attività di ricerca, si mette a
1: Infatti stiamo vedendo il
0: disposizione,
1: sito in questo
0: sì,
1: momento, no,
0: esattamente, quello è il
1: dell'AIL.
0: sito dell'AIL, si mette a disposizione per supportare i pazienti, per esempio pone a disposizione servizi di supporto psicologico. AIL pone a disposizione delle case per
1: Case.
0: accogliere i nostri pazienti, soprattutto quelli che vengono da
1: Da
0: fuori
1: fuori.
0: regione e che hanno difficoltà quindi a muoversi all'interno e all'esterno della propria regione. E poi peraltro devo dire che l'AIL si occupa di iniziative molto, ma molto importanti, come per esempio quelle che riguardano l'ambiente.
1: Certo, l'ambiente,
0: questo è un altro aspetto importante.
1: Importante quanto è importante l'epigenetica nella... Purtroppo, quando insorgono queste notizie, lei recentemente in un'intervista ha detto proprio questo, che i fattori ambientali incidono molto nella, purtroppo nell'insorgere di queste patologie, è vero?
0: Sì, si discute molto dell'impatto con i fattori ambientali e con tutta una serie di sostanze che probabilmente, la cui lista probabilmente nel tempo si espande, grazie anche alle conoscenze, alla tecnologia più moderna. Quindi, questo è un aspetto
1: importante.
0: Stiamo
1: parlando di cattiva alimentazione, di fumo,
0: infatti,
1: alcol.
0: C'è anche al di là dell'esposizione ai tossici ambientali, certo, diciamo così, però poi c'è da considerare, questo è importantissimo, il proprio stile di vita, quindi il fumo, il peso, l'eccesso di cibo. Adesso devo dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo tra i cattivi anche il vino, quindi attenzione.
1: Perché si esagera purtroppo, magari.
0: Attenzione all'esagerazione.
1: È la dose,
0: certo,
1: che fa il veleno, non l'ho detto io, ma qualcuno più importante di me. Professore, vogliamo magari dare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando e magari che stanno vivendo e magari questo percorso di malattia come una leucemia, un mieloma, un linfoma?
0: Il messaggio è che è di grosso incoraggiamento per queste persone, perché pur vivendo queste persone una tragedia personale e familiare importante che cambia completamente la visione di vita, però le incoraggio ad avere fiducia, perché le possibilità terapeutiche che noi abbiamo oggi a disposizione sono effettivamente ampie. Io faccio un esempio per tutti, che è quello del mieloma. Le prospettive di durata di vita del mieloma 10 anni fa, 15 anni fa erano non oltre i 3 anni. Queste persone ora hanno una prospettiva di vita che noi pensiamo nel tempo possa di fatto eguagliare quella di una persona sana.
1: Esatto, per cui viene trattata e curata come una malattia cronica. Speriamo che nel prossimo futuro sia davvero così. Grazie al professor Venditti, grazie di cuore, grazie a tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno dei consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanesi, ma noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Vi aspettiamo.
2: Buongiorno, buon giovedì e ben ritrovati a Vediamoci Chiaro.
3: Tra pochissimo parleremo del caro vita, che cosa sta aumentando, quali prodotti invece stanno diminuendo. Faremo il punto della situazione con uno sguardo anche ai condizionatori, sì, perché è il momento di aprire i condizionatori d'aria, ma quanto peseranno sulla nostra bolletta?
2: Esatto, se avete delle condivisioni da fare potete già iniziare.
3: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
12: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
14: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
12: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo degli aumenti del caro vita, insomma, che cosa sta aumentando, quali sono i prodotti in crescita e quelli invece in cui vediamo una diminuzione dei prezzi. Faremo il punto della situazione con i nostri esperti, con le persone che, insomma, che quotidianamente vivono questa realtà. Cercheremo di dare uno sguardo anche, ad esempio, alle bollette, i condizionatori, che cosa determineranno, visto il caldo che incombente, peseranno e quanto sulle bollette che riceveremo nei prossimi mesi a casa. Ne parleremo durante la trasmissione, ma innanzitutto saluto e ringrazio Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. Ben ritrovato, presidente. Se avete delle domande da casa, c'è Maris Milanese per voi.
1: Per domande e condivisioni durante la diretta vi ricordo le nostre coordinate. Prima fra tutti il nostro numero di telefono che potete utilizzare tramite SMS oppure WhatsApp. E allora memorizzate il 340 8.

0: 0800 10 35. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e vi invito sempre, insomma, a seguirci e scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
1: Presidente, c'è un aspetto che mi incuriosisce, cioè i prezzi. Tutti parlano del caro vita, che esiste di fatto, ma i prezzi crescono, ma non hanno delle fiammate, stanno crescendo lentamente, alcuni prezzi, alcuni prodotti aumentano, altri sono abbastanza stabili, nonostante tutto quello che sta avvenendo a livello internazionale, che pesa. È così, questa è la sensazione?
2: Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto, che abbiamo una inflazione che è ancora molto bassa, contenuta, è al 2,3%. Però questa inflazione riguarda un paniere di generi estremamente vario. Chi fa la spesa invece chiaramente che cosa osserva subito? Che nel fare la spesa tutti i generi che acquista hanno un costo enormemente superiore rispetto a pochi mesi fa, perché il carrello della spesa effettivamente si è appesantito del 7%, che è molto di più del 2% che registriamo su base mutua. Media annuale.
1: Ma che cosa, a suo giudizio, insomma, lei è rappresentante dei consumatori, quindi anche il polso dal nord al sud del paese, in questo momento sulla tasca degli italiani cosa pesa di più? Le bollette, che comunque hanno inciso, insomma, dai venti di guerra dall'Ucraina in poi, insomma, ci sono stati questi aumenti, no, delle bollette, i prodotti alimentari o altro?
2: Allora, sicuramente è quello che impatta di più sulla famiglia. Sono i prodotti alimentari, quindi i generi di prima necessità, perché quelli chiaramente si acquistano tutti i giorni, e vedere da un giorno all'altro che aumentano, la cosa fa abbastanza effetto. Non dobbiamo dimenticare che però abbiamo subito già, e forse ce ne siamo, come dire, dimenticati e da una parte anche abituati, un forte aumento delle bollette dell'energia, che c'è stato proprio in concomitanza con le chiusure degli approvvigionamenti dalla Russia. Oggi la chiusura dello stretto di Suez non impatta direttamente sull'Europa e su noi come approvvigionamento, però chiaramente rarefacendosi la possibilità di approvvigionarsi dei paesi asiatici, e l'aumento comincerà a farsi sentire e a farsi sentire anche in Europa.
1: Presidente, diamo dei consigli concreti, nello spirito della trasmissione. Come risparmiare al supermercato, ma anche alla pompa di benzina? Perché ci sono dei modi per risparmiare. Quali sono? Ad esempio, lo lancio io uno, alla pompa di benzina ci sono quelle cosiddette pompe bianche, quelle non griffate, dove è possibile risparmiare, però bisogna cercarle, bisogna, insomma, occuparsi, allora, essere un po' dei consumatori un po' più attenti, non pigri.
2: La cosa più importante è il solito richiamo al non essere pigri, cioè girare, annotarsi i prezzi, soprattutto per le pompe di benzina. Vero che le pompe bianche ce ne sono e si risparmia qualcosa, è altrettanto vero però che se noi usufruiamo del self-service già risparmiamo rispetto al servito, e quindi pompa bianca più self-service un pochino si risparmia, però siamo sempre all'ordine di pochi centesimi.
1: E al supermercato dia un'indicazione, poi
2: al supermercato
1: dopo.
2: Dobbiamo approfittare delle offerte senza far scadere la qualità, perché non dobbiamo rinunciare alla qualità dei prodotti, ma dobbiamo stare molto attenti alle offerte. Probabilmente uno, due supermercati, tre supermercati vicino a casa li abbiamo, approfittiamo delle offerte e li visitiamo tutti e tre.
1: Maris?
0: Luciana ci racconta, sulle mie tasche, insomma, pesa un po' tutto. Pensate che ormai mangio una volta al giorno. E ancora Emma da Milano dice, ecco, so che forse a voi sembrerà poco, ma proprio ieri per 10 pezzette per i nipotini, insomma una pagnotta e due panini al latte, ho speso 13 euro. Dice, un'assurdità, con la mia pensione non riesco a sostenere questi costi. Diciamo che è un po' il leitmotiv di diversi telespettatori.
2: Purtroppo il prezzo del pane sta diventando un po', come dire, pesante per le tasche di alcune categorie di italiani. Noi dobbiamo sempre tenere presente che c'è chi sta meglio, certo, ma questo non può farci dimenticare di chi sta peggio. Nel senso che abbiamo tantissimi pensionati al minimo, e quando c'è una pigione da pagare, quindi un affitto, e a questo dobbiamo aggiungere anche l'alimentare, si fa fatica effettivamente. Io mangio una volta al giorno proprio perché evidentemente non arrivo a coprire la tavola due volte al giorno. Questo rafforza il consiglio di prima: giriamo, approfittiamo delle offerte, perché oggi trovare sconti anche del 30% negli alimentari Non è così difficile, però se lo facciamo probabilmente riusciamo ad apparecchiare anche due volte.
1: Il caldo terribile di questi giorni, ma insomma ci accompagnerà tutto il periodo estivo, e allora scattano subito la necessità dei cosiddetti condizionatori. Siamo in collegamento con il direttore generale di Ares Confcommercio, Davide Rossi, che salutiamo e ringraziamo. Allora, direttore,
3: diamo
1: un suggerimento sostanzialmente. Se io devo acquistare un condizionatore, perché soprattutto aiuta anche le persone più anziane a stare un po' meglio, no? Che ha magari una delle patologie, che cosa devo guardare? Cosa è possibile fare e soprattutto quanto spendo?
3: Allora, i costi sono di tantissimo tipo e ci sono tantissime proposte diverse che sono il condizionatore vero e proprio, il condizionatore, diciamo, superlativo, quello con la pompa di calore, che ha dei costi molto più alti, ma c'è la possibilità anche di un risparmio fiscale, perché c'è il conto termico 3.0 che consente un rimborso per queste spese fatte fino al 65%. Ora non stiamo a spiegarlo nel dettaglio, però insomma, informandosi su questo presso i punti vendita è sicuramente possibile accedere anche a queste agevolazioni. Ma ci sono anche altre formule che mi sento di poter consigliare, non necessariamente il condizionatore, ci sono altri strumenti, ci sono dei ventilatori molto più efficienti ultimamente e anche degli altri apparecchi che sono, come chiamarli, dei deumificatori al tempo stesso dei raffrescatori, che non sono vere e proprie aree condizionate, hanno dei costi molto molto bassi e comunque hanno dei risultati buoni. Quindi non bisogna pensare che l'aria condizionata è 19 gradi e il gelo in casa, è importante condizionare l'aria a seconda anche delle proprie esigenze e non in tutte le ore della giornata.
1: Le chiedo, direttore, quanto è importante anche la manutenzione, perché spesso noi siamo disattenti da questo punto di vista, per tenere in vita il più possibile ad esempio un condizionatore, ma anche, come diceva lei, un ventilatore, insomma tante di quelle apparecchiature.
3: Allora, beh, la prima cosa è comprare dei prodotti di qualità inizialmente, quindi non pensiamo che trovare la cosa nel negozio un po' strano e che costa pochissimo sia la soluzione. Sempre la qualità, anche se si scelgono i prodotti che hanno costi inferiori. E poi la manutenzione è fondamentale, soprattutto per i filtri, per quello che riguarda l'aria condizionata. Serve per far funzionare bene il prodotto, per far funzionare al meglio, ma anche per garantire la salute. Quindi manutenzione, un riferimento a coloro che ce l'hanno venduto, che sanno consigliare anche i tecnici per le verifiche, e usarlo veramente con grande attenzione. Non è un aerosol, è uno strumento che serve a rendere la nostra casa un po' migliore rispetto alla temperatura esterna. Non bisogna cercare di abbattere di troppo la temperatura.
1: Grazie al direttore generale di Aires, che sono Confcommercio, tutti i negozi di apparecchiature elettroniche che troviamo lungo la penisola, Davide Rossi. Grazie davvero, direttore, perché l'abbiamo insomma rubato ad un impegno che aveva istituzionale importante. Presidente, sostanzialmente le chiedo quanto peseranno, perché accenderemo tutti i condizionatori, peseranno quanto sulle bollette? Molto più dei riscaldamenti, cioè dovremmo pensare e avere delle bollette un po' più pesanti?
2: Allora, questo chiaramente dipende dall'uso che noi ne faremo, per cui se diamo attenzione ai consigli che ha già dato il direttore Rossi, non lo accendiamo tutto il giorno, lo accettiamo in alcuni momenti della giornata.
1: E anche in alcune stanze magari.
2: In alcune stanze, quelle che usiamo di più, magari non apriamo le finestre mentre lo utilizziamo. E quello che è più importante è non farli lavorare sotto stress, cioè non mettere il livello più alto di temperatura o il livello più basso di temperatura, perché chiaramente quello sforza, consuma molto di più. Orientiamoci sempre intorno ai 19-20 gradi, che quella è la temperatura giusta. E poi questo ci dà anche un altro vantaggio che non è stato detto prima e vorrei aggiungerlo. Questo è il periodo di un insetto fastidiosissimo, le zanzare. Raffrescare l'aria allontana anche questi insetti e quindi ci salviamo anche dal fastidio delle punture delle zanzare.
1: E andiamo dai nostri telespettatori, Maris.
0: Giuseppe, prima parlavi con il direttore insomma della manutenzione, ecco, a tal proposito la signora Emma ci dice, ecco, ma è vero che ogni 4 anni va fatto controllare l'efficienza energetica? Sì, ecco, da chi? Che cosa possiamo dire, Emma Premuti?
2: Ma io direi questo, che se noi siamo molto attenti nel cambio dei filtri, perché è l'unica cosa che può far lavorare male un condizionatore, allora sicuramente noi allunghiamo la vita del condizionatore. Poi è chiaro che vanno fatti quei controlli ogni 4 anni, e questi vanno fatti con i tecnici specializzati, guardando quello che è il libretto di manutenzione e uso dell'apparecchio che abbiamo acquistato.
1: Presidente, una notizia positiva è però un'altra cosa, che, insomma, un altro aspetto, un altro capitolo di spesa.

0: di tanti di noi sono quelle farmaceutiche, i farmaci. Però lì, nonostante l'inflazione, nonostante il caro vita, ci sono delle normative di legge per cui non possono essere aumentati i farmaci. Questo è sicuramente un qualcosa di importante.
1: Un dato di fatto.
0: È un dato di fatto,
1: ma abbiamo chiaramente l'AIFA che controlla i farmaci, non soltanto, ma nel momento in cui sono stabiliti quei prezzi non troveremo. Anche su questo però voglio dire, attenzione alle farmacie dove li acquistiamo.

0: Integratori, diciamo, i farmaci hanno delle fasce di prezzo, gli integratori che compriamo in tanti.
1: Allora, l'integratore non è un vero e proprio farmaco, certo. Ma anche sui farmaci troviamo degli sconti, per cui quando andiamo ad acquistare, avere questa possibilità va sfruttata.
0: Ci dia un'altra pillola di saggezza, perché tra poco abbiamo un collegamento importante. Ha detto prima, guardare le offerte dei supermercati. Un altro suggerimento qual è? Proprio breve, cioè ce lo dà per risparmiare un po' sulla spesa quotidiana?
1: Allora, l'altro suggerimento è quello di tornare ad essere un po' più tempestivi nel ricambio degli alimenti. Ci siamo un po' abituati a fare la spesa settimanale. Torniamo al supermercato non più una volta a settimana, ma più volte nella settimana, proprio perché usufruiamo di quelle offerte che abbiamo perso magari due giorni prima.
0: Ma vogliamo vedere quali sono i prezzi che in queste settimane stanno aumentando e quelli che invece stanno diminuendo? Lo chiediamo, come sempre, lo ringraziamo davvero, con Giorgio Sant'Ambrogio, amministratore delegato del gruppo Vegè, vicepresidente di Federe Distribuzione. Stiamo parlando con amministratore delegato, c'ha oltre 3.500 punti vendita lungo la penisola, quindi davvero, insomma, ha un monitoraggio capillare. Presidente, le chiedo subito, allora ci dia le notizie, cosa sta aumentando di più e cosa invece sta diminuendo? Diamo anche una buona notizia ai nostri telespettatori.
2: Sì, buongiorno a tutti, volevo anche condividere il fatto che ho piena sintonia con quanto diceva il Presidente Fabrizio, potremmo scambiarci i ruoli, questo è significativo della liaison, dell'accordo che c'è tra la moderna distribuzione e anche l'associazione dei consumatori, cioè che tutti e due stiamo lavorando al fine di consentire ai nostri clienti. Voi pensate che Vegè ha circa 9,5 milioni di clienti che vengono a fare la spesa nei 3.600 punti di vendita e il nostro obiettivo è quello di far sì che i prezzi siano più bassi. Allora, incominciamo con le mini dolenti note. Voi sapete che appunto i conflitti bellici che sono in essere stanno facendo aumentare sostanzialmente il prezzo del PET e del gasolio industriale, quindi noi stiamo ricevendo da parte di alcuni partner dell'industria, soprattutto nel settore delle acque minerali, delle bevande, degli aumenti di listino che raggiungono il 10% per quanto concerne il PET e un 10% per quanto concerne il trasporto. Voi pensate i bidici portarli in giro per l'Italia con le acque minerali, al di là del fatto che qui bisognerebbe ritornare a un concetto di prendere le acque del territorio, però questo è un altro discorso, direttore. Quindi qui avremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un aumento che noi cercheremo di sterilizzare, cioè noi cercheremo di procrastinare, di nettizzare e di scaricare al cliente il meno inflazione possibile, però quei 2, 3, 4 centesimi alla bottiglia in più per l'acqua minerale, questo potrebbe accadere, come può accadere sempre per quanto concerne i tensoattivi e per quanto riguarda il PET, sempre per quegli imballaggi tipo gli sacchi, il monoplastica, la carta e quant'altro. Cosa però posso dare come informazione positiva per i nostri clienti che ci stanno e telespettatori che ci stanno guardando? C'è una diminuzione nelle prossime settimane per quanto concerne il burro, le farine, e questo è positivo perché sentivo prima il cliente che diceva la complessità di prendere anche il pane, il fresco, la panna, il riso, il latte caseari, i formaggi e finanche anche il caffè, che è meno oggetto a delle speculazioni. Questo per quanto riguarda le categorie dove ci sarà una diminuzione nei prossimi giorni. Però volevo condividere, e giustamente Fabrizio prima suggeriva questo, assolutamente andare nei punti vendita della moderna distribuzione dove fanno le promozioni, diceva giustamente il 30%, ma riusciamo anche a raggiungere, al fine di assecondare maggiormente le istanze di convenienza dei clienti, sono alcune promozioni che noi arriviamo anche a un 40%. Che cosa vuol dire? Che noi chiediamo uno sforzo agli amici dell'industria e nel contempo facciamo uno sforzo per avere noi zero margini, per consentire di avere categorie di prima necessità al 40%. Poi è corretto anche quello di, e già è un po' così Fabrizio, cioè di fare la spesa con più frequenza senza averlo una volta alla settimana. In questo modo che cosa accade? Uno, che frazioniamo la spesa, e due, che collaboriamo anche noi alla lotta allo spreco, perché magari noi compriamo una volta alla settimana il prodotto fresco, freschissimo e deperibile per risparmiare, e poi magari dopo ci troviamo dopo 3-4 giorni con questo prodotto che nella nostra credenza o sul tavolo sta un po' perdendo le caratteristiche.
0: Presidente,
2: di qualità.
0: Presidente, posso dire...

0: Un altro elemento, ma è vero che si risparmia se compriamo un pacco di pasta, facciamo l'esempio della pasta, ma si può fare per qualsiasi prodotto del carrello della spesa, non griffato, sì. Spesso hanno il nome insomma, la catena di distribuzione, anche, voglio dire, è possibile risparmiare tanto e spesso sono bravissimo. Prodotti negli stessi stabilimenti, quanto si risparmia se uno non va su quello col logo?
1: Facciamo un trio noi tre, perché veramente stiamo dando dei suggerimenti ai clienti, consumatori, cittadini fantastici. È il terzo suggerimento, sì. Comprate i prodotti che hanno la marca del supermercato o che sono fatti dalla distribuzione, per due motivi molto semplici. Parte di questi prodotti sono fatti dalla stessa industria di marca che li fa per conto nostro, e non avendo degli extra costi accessori permette al cliente di risparmiare il 30% a parità di qualità del prodotto, solo che sono non dell'industria di marca ma sono della marca del distributore, e poi la qualità è la medesima. Quindi se noi abbiamo un combinato disposto di comprare i prodotti della marca del supermercato, che noi mettiamo oltremodo anche in promozioni, io vi posso garantire con assoluta tranquillità che noi prendiamo dei prodotti di qualità eccelsa, di una salubrità assoluta, a un prezzo che contempla un 30% strutturale, perché costano così di meno i prodotti della marca del distributore, e prendendoli in promozioni facciamo veramente un risparmio. In questo modo anche il cliente che ha delle difficoltà economiche, facendo la spesa moderna distribuzione, nella fattispecie Vegè, veramente può risparmiare tanto. Facciamo il possibile per garantire questo al cliente.
0: Grazie davvero per questi preziosi, preziosissimi, permetto di dire, suggerimenti all'amministratore delegato del gruppo Vegè, vicepresidente di Feder Distribuzione, Giorgio Santabrogio. Grazie davvero, Presidente, per questi consigli. Torniamo in studio, mi aggancio. Diceva il Presidente, però è importante l'etichetta, cioè da consumatori, Presidente Premuti, questo... dobbiamo guardare l'etichetta e magari vediamo che la fabbrica che produce la pasta è la stessa di quella, diciamo, griffata.
2: Dell'eccellente.
0: Che... Eh?
2: Dell'eccellente.
0: È dell'eccellenza. E così l'etichetta quanto pesa, quanto è importante?
2: Ecco, questo era il suggerimento successivo che avrei dato, e che poi con l'occasione saluto Giorgio Sant'Ambrogio, ma quello che voglio dire è che non tutti sono Giorgio Sant'Ambrogio, quindi è vero, il prodotto Vegè ha una certa attenzione al prodotto che va a marchio, perché viene acquistato da prodotti d'eccellenza, ma non si chiamano tutti Vegè. Quindi leggiamo l'etichetta, leggiamo l'etichetta, leggiamo l'etichetta, perché l'etichetta ci dà tutte le indicazioni, anche dove è stato prodotto quel dato alimento che stiamo acquistando, e quindi poi da lì ci regoliamo se acquistarlo oppure cambiare.
0: È la carta d'identità, lo diciamo sempre, l'abbiamo sempre detto, la carta d'identità è l'etichetta di ogni prodotto, bisogna leggerla, perdere un po' di tempo quando andiamo a fare la spesa. Maris.
3: Carmela da Benevento fa una bella considerazione, una bella domanda, dice: con il mio comprensorio, con gli altri anziani, insomma, stavamo pensando di fare la spesa condivisa. Ecco, secondo voi potremmo quindi godere in questo modo magari di un reale risparmio, Premuti?
2: Beh, ma in realtà poi questa cosa arriva già dai gruppi d'acquisto, voglio dire, i gruppi d'acquisto esistono. Ne esistono addirittura a livello condominiale, quindi c'è una persona che si incarica di fare la spesa per tutti. Questo vale se vogliamo approcciare, che so io, sul fresco direttamente il produttore, perché possiamo andare ad approvvigionarci dal produttore, spendiamo un po' meno, prendiamo un prodotto più fresco o di qualità maggiore. Quindi è una possibilità, che non è detto che sia sempre però di risparmio, perché nel momento in cui non troviamo quel prodotto in via diretta dal produttore, ma dobbiamo approvvigionarci nello stesso modo in cui siamo singoli cittadini, non è detto che troviamo chi ci faccia lo sconto.
0: Presidente, mi aggancio a questa sua riflessione, gruppi di acquisto per comprare i prodotti e risparmiare, ma si può mettersi insieme anche in tanti per avere uno sconto sulle bollette con le società di energia, di gas, perché se siamo in tanti possiamo ottenere un prezzo migliore. È la nuova frontiera per quanto riguarda anche molti consumatori?
2: Beh, non è tanto nuova neanche questa, perché i gruppi d'acquisto dell'energia esistono già, per esempio noi ne abbiamo creato uno come associazione già nel 2019, quindi sono 7 anni che è sul sito di ARERA, quindi basta andare sul sito.
0: E l'autorità, spieghiamo, l'autorità dell'energia
2: oggi
0: e del gas.
2: Oggi ce ne trovano molti, non c'è soltanto il nostro ovviamente, quindi basta andare lì e
0: quanto
2: poi...
0: Quanto si risparmia se uno fa un gruppo d'acquisto? Quanto mediamente? Diamo una percentuale Perché è fondamentale farlo capire a casa.
2: Dal 10 al 30%, dipende dal consumatore, dal 10, tipo 30% di consumatore.
0: Mi sembra un buono sconto. Maris.
3: Allora, ci arrivano anche diverse condivisioni, oltre che domande. Ecco, c'è ad esempio questa telespettatrice dice, ecco, mi dispiace ma costa tutto, ecco, dove sono gli sconti? Lei non ci scrive da dove ci sta seguendo, però dice, ecco, lei gira anche diversi supermercati ma non trova degli sconti. E dice, i condizionatori, poi, ecco, o moriamo soffocati dal caldo oppure moriamo dalle bollette, perché da qualche parte, insomma, la coperta è sempre quella, no?
2: Allora, che non ci siano sconti nella grande distribuzione, voglio dire, io credo che sia quasi impossibile.
3: La signora
2: deve essere un po' più attenta, magari consulti il volantino che c'è sempre all'ingresso di un supermercato, quindi dal volantino poi può verificare e le offerte le troverà sicuramente. È chiaro che se vogliamo utilizzare un condizionatore, lo scotto del pagare un po' di energia ce l'abbiamo. Però ritorniamo un attimo alle indicazioni che ci ha dato prima Rossi. Non è detto che dobbiamo comprare il condizionatore, possiamo comprare un raffrescatore che è un ventilatore attraverso poi un procedimento con del ghiaccio rinfresca l'aria, costa molto meno, consuma come una lampadina.
3: Consuma meno.
0: Altri due suggerimenti, mi dica se vanno bene o meno per risparmiare, Presidente Premuti. Ad esempio, quello che facevano le nostre nonne, sempre della tua età, scriversi tutto quello che acquistiamo prima di andare in un supermercato, in un negozio, è qualcosa di utile?
2: La lista
0: ci fa evitare di comprare tanta roba anche inutile?
2: La lista della spesa è assolutamente necessaria, perché andando senza la lista sicuramente torneremo a casa avendo acquistato qualcosa in più di quello che ci serve. Va bene se vogliamo gratificarci, magari un dolce, ma non va bene se poi la sprechiamo.
0: Se siamo un po' più dinamici e meno pigri, possiamo andare anche al cosiddetto all'acquisto a chilometro zero, direttamente dai produttori. Magari si evita di pagare alla filiera, però bisogna muoversi, insomma, spostarsi. Quello può essere un'altra opportunità per risparmiare qualcosa?
2: Oggi la possibilità dell'acquisto diretto dai produttori, ci sono anche dei mercati organizzati direttamente dei produttori, non è tanto sul risparmio quanto sulla qualità. Se io acquisto, facciamo l'esempio pratico, io acquisto della verdura direttamente dal produttore, quella verdura in frigorifero durerà molto di più di quella che ho acquistato nel negozio. E questo perché? Perché chiaramente la compro all'origine, già nel punto di taglio la vedo ancora verde, non è diventata marrone, e questo sta a significare che per una settimana ho il prodotto fresco.
0: Maris?
3: Riccardo, prima abbiamo parlato anche dei farmaci, ecco, dice, però alcuni farmaci sono diventati a pagamento per alcune categorie, mentre fino a poco tempo fa erano a carico del servizio sanitario, insomma, per tutti, ecco, dice, anche questa è cara vita. A proposito di cara vita, Pierluigi, telespettatore che viaggia tanto, e ci racconta che lui però nota che gli aeroporti, gli alberghi, i ristoranti sono sempre pieni, quindi questo cara vita c'è o no?
2: Allora, il caro vita c'è, è un dato oggettivo, viene rilevato non soltanto da noi che facciamo la spesa, ma anche dalle istituzioni, dagli organismi ufficiali come l'Istat. Quindi non è che non esiste il caro vita. Diciamo che c'è un po' di sfiducia nel continuare a risparmiare. Quindi siamo portati proprio per paura che ci venga eroso quel risparmio che abbiamo messo da una parte. Allora siamo portati a spendere adesso. E magari ci concediamo un ristorante in più, un viaggio in più, perché non sappiamo se tra un anno quei soldi basteranno per quel ristorante.
0: È anche vero, Presidente, che proprio i dati delle ultime ore di ieri di Unioncamere dicono che siamo delle formiche, risparmiamo tantissimo noi italiani. Cioè,
2: per fortuna.
0: È per fortuna, quindi è abbastanza complicato leggere sempre tutto, dipende dalle realtà e anche dalle singole situazioni.
2: Per fortuna, ma stiamo diventando anche un po' più spendaccioli. È vero, continuiamo a risparmiare e questa è una grande fortuna per il Paese, però anche i consumi continuano comunque a camminare.
0: Grazie davvero, come sempre, al Presidente Nazionale di Consumer Italia, Fabrizio Premuti. Grazie davvero.
2: Grazie
0: per l'affettuosità e per la presenza nei nostri studi. Chiudiamo qui questa puntata, Maris.
3: Sì, per oggi è tutto, ovviamente un grande grazie va sempre anche ai telespettatori che sono stati in nostra compagnia. Noi vi ricordiamo che domani alle 10.30 vi aspetteremo, perché a grande richiesta, con tutte le domande che ci sono arrivate, torneremo a parlare dell'invalidità, Giuseppe.
0: Parleremo di invalidità, di disabilità, perché ci sono delle novità anche tra pochissimo per le persone anziane. Dal 1 giugno dovrebbe cambiare qualcosa. Ne parleremo domani, grazie a tutti e se ne è la giornata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace.

Carissimi, come potete vedere dalle immagini, stiamo vivendo il 66° pellegrinaggio militare internazionale dal titolo Sentinelle della Pace. Sono con noi a pregare questa sera la Scuola Navale della Marina Militare Morosini, Venezia, la Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, il Gruppo Bandiera dello Stato Maggiore della Difesa e la Banda della Musica della Marina Militare. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono rivolti alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Poi si allontanò da loro e inginocchiatosi pregava. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Come anche Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia

0: fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso. Gesù sale il Calvario, carico della croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e lo crocifissero.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
3: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Salve.

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Amen. Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo spirò.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo spirò. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Preghiera per i giovani. Dio nostro Padre, ti affidiamo i giovani e le giovani del mondo, con i loro problemi, aspirazioni e speranze. Ferma su di loro il tuo sguardo d'amore e rendili operatori di pace e costruttori della civiltà dell'amore. Chiamali a seguire Gesù tuo figlio, fa loro comprendere che vale la pena di donare interamente la vita per te e per l'umanità. Concedi generosità e prontezza nella risposta. Accogli, Signore, la nostra lode, la nostra preghiera, anche per i giovani che sull'esempio di Maria e della Madre Chiesa hanno creduto alla tua parola e si stanno preparando ai sacri ordini, alla professione dei consigli evangelici, all'impegno missionario. Aiutali a comprendere che la chiamata che tu hai dato loro è sempre attuale e urgente. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito

0: Non siamo al teatro, stiamo pregando. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Allora, domande?
3: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domenica alle 9:20.

0: Un progetto relativamente giovane della nostra chiesa di Venezia, della nostra Caritas, è la Casa San Giuseppe. Questa casa ospita varie realtà della carità. È una casa dove si fa pastorale, dove si incontrano le persone, c'è un refettorio, refettorio Betania, ci sono degli spazi per la prima accoglienza.
1: Buongiorno sorelle, ieri sera cosa abbiamo fatto?
2: Ieri sera erano quasi 16 persone.
0: C'è la presenza di una famiglia aperta alla vita e aperta agli affidi familiari e presenza che scalda questa casa.
3: Accoglie infatti in casa bimbi minori che hanno necessità di un'accoglienza familiare e di un supporto per un periodo della loro vita di difficoltà.
4: Abitiamo in questa casa da un anno e mezzo e abbiamo quattro figli biologici e al momento

0: una figlia rigenerata nell'amore, non è di pancia, ma è una figlia di cuore che abbiamo accolto da un paio di settimane. Passano tanti bambini, passano tante persone. Diventiamo famiglia per chi non ha famiglia in quel momento, per chi è in difficoltà.
1: Ciao Don Renato. Sì, è arrivata, sì, è arrivata la bambina nei giorni scorsi e tu vedessi, guarda, in pochissimi giorni ha già cambiato espressione.
2: Questa casa è un luogo dove si trova da mangiare, ma soprattutto si trova il calore di una famiglia e che grazie ai fondi dell'8x1000 abbiamo restaurato, stiamo restaurando, perché essendo un palazzo nel centro di Venezia chiede certamente un impegno notevole in questo senso.
3: Noi ci mettiamo a servizio di questi piccoli, li accogliamo in casa nostra insieme ai nostri figli, li trattiamo come figli, fratelli, e loro sono sempre aperti alla vita, quindi sempre aperti al sì. Quando facciamo il passaggio e quindi i bimbi prendono la loro strada, è dura. Vedere un figlio che va via è un dolore sicuramente, però noi ci sentiamo di avere questa missione dell'affido e sappiamo che è per un tempo, quindi noi facciamo un pezzetto di strada con questi bimbi e quando poi possono sbocciare li lasciamo andare.
0: L'ultima bambina che abbiamo accolto è una bambina abbandonata in ospedale, una bambina che rischiava di lasciarsi andare per non sentirsi scelta, evidentemente, non voleva più nutrirsi ed è stata così indotta a nutrirsi attraverso il sondino nasogastrico. In questi giorni che l'abbiamo portata a casa abbiamo visto quanto lei sia incredibilmente già cambiata, non sorrideva mai. Da quando è qui sorride continuamente a tutti quanti, anche a persone che non riconosce, che ha visto per la prima volta. Quindi veramente noi possiamo dire che l'amore cambia e abbiamo visto veramente persone cambiare e in questo caso vediamo quanto l'amore e la scelta personale, il sentirsi veramente scelta, cambia le persone.

Vi dico, ma anche se non eravate nate vi va bene lo stesso perché è stato un periodo molto speciale. Nei mitici anni 80 voi che facevate? E la risposta ognuno se la dà, ma la risposta oggi è in questa puntata assolutamente speciale dell'Ora Solare, in cui noi parleremo molto di quei meravigliosi anni 80, non avete neanche idea come. Intanto cominciamo in bellezza, sono poveri ma belli, omaggio al grande Dino Risi, e con loro la notte vola!

0: Non so cosa stia accadendo in regia, ma qua ballano tutti. Quindi questa è una puntata molto particolare. La voce di Martina Corso, dei Poveri Ma Belli, voce e chitar di Ago Sperino e Giancarlo Nisi, voce e chitarra, bravissimi. Ci accompagneranno per tutta la puntata, ma ho bisogno della voce originale, in questo caso, e della canzone originale. Perché se lo chiedeva Raff, cosa resterà? E dovremmo sentirla. Questa canzone la conosciamo bene. Domandona, di questi anni Ottanta. La risposta ce la dà Carlo Cozzi, ma proprio ce la dà lui. In prima persona.
1: Ciao, buongiorno Paola, buongiorno.
0: Allora, questo signore ha dato veramente la risposta del cosa resterà di questi anni Ottanta, mettendo in piedi il museo degli anni Ottanta nel cuore di Viterbo, dal quale ha portato dei pezzi che sono di una ormai rarità assoluta.
1: Assolutamente sì, dei cimeli proprio indicativi della decade pop per eccellenza che sono stati gli anni Ottanta.
0: Maglietta inclusa.
1: Maglietta inclusa, dedicata a Goldberg.
0: Allora, cosa rimane di questi anni Ottanta?
1: Allora, rimane tantissima nostalgia innanzitutto, ma soprattutto rimane un'eredità culturale che tutt'oggi noi possiamo toccare con mano.
0: Allora, Retro 80 è il nome del museo, attenzione, ingresso libero. E Carlo, non è questione solo di essere un collezionista. No, vabbè. Guardate che cosa ha messo in piedi. Ma è di una bellezza. Il flipper, il jukebox, il bruco. Perché?
1: Allora, tutto è nato nel 1996, quando in TV c'era Anima Mia, il programma condotto da Fabio Fazio,
0: certo,
1: con la partecipazione di Baglioni, dove facevano...
0: strepitoso Claudio Baglioni,
1: bellissimo,
0: che fece delle cose...
1: Esatto, tra l'altro servì per rilanciare anche i Cugini di Campagna, che erano,
0: certo,
1: ormai... insomma non erano più sulla cresta dell'onda e come quel programma praticamente si occupava di fare un revival degli anni 70, io mi sono detto perché non cominciare una collezione per poi aprire questo museo. Quindi sono il risultato di 29 anni di collezionismo.
0: Tu sei un produttore televisivo, tu hai,
1: sì,
0: comunque l'occhio giusto per cercare queste cose. Ma tu cosa facevi negli anni Ottanta?
1: Allora, negli anni Ottanta ero ancora piccolino, perché comunque io sono del 1978, però appartengo...
0: Ancora piccolino? Eri appena nato? Cioè,
1: no, sì, nel senso...
0: Camminavi appena
1: finito,
0: quando sono iniziati
1: quando sono finiti gli anni Ottanta avevo 12 anni. Mm. Però ho la fortuna di appartenere a una famiglia matriarcale, dove abitavamo,
0: sì,
1: tutti quanti insieme, cugini, zii, tutto quanto, e la differenza, per dirti, tra il cugino maggiore e me erano ben di 17 anni. Quindi io i loro anni 80, che se li sono vissuti in pieno, li ho vissuti in pieno anche io di riflesso, perché tutto quello che succedeva all'interno di casa praticamente io lo assorbivo.
0: Con quel riflesso, che quando si è più piccoli però, e ci sono i grandi che ti raccontano che cosa stiano facendo, quanto sia importante quello che stiano vivendo, eccetera, secondo me arriva in maniera ancora più forte. Tu
1: assolutamente
0: ne sei,
1: sì,
0: l'esempio, insomma.
1: Assolutamente,
0: anzi,
1: sì.
0: Sei il campione. Signori, qui c'è di tutto. La nostra Marianna, la mia capopopolo, come dico sempre io, qui delle nostre ragazze e ragazzi del pubblico, ha detto quante volte ho cercato di aprire quel lucchetto. C'era il telefono con la rotella e i papà mettevano il lucchetto perché sennò arrivavano delle bollette stratosferiche. C'era il telegatto, tutti questi oggetti, dove li hai?
1: Allora, ho iniziato attraverso online, attraverso una piattaforma di aste online, poi col tempo ho iniziato a frequentare anche i mercatini vintage e praticamente insomma siamo arrivati a fare questa collezione. Considera poi che quello che vediamo all'interno del museo è una piccolissima parte di tutta l'oggettistica da collezione che ho a casa, è 20 volte per ce l'ho a casa.
0: Quindi 20 volte quello che c'è nel,
1: sì,
0: museo tu ce l'hai,
1: esatto,
0: casa. E qui la domanda è di rito, signori. A quale oggetto sei più legato?
1: Assolutamente la risposta è il telegatto. Il telegatto, innanzitutto perché faccio televisione, quindi
0: certo.
1: È proprio poi tra l'altro la voglia di fare televisione, sono 24 anni quest'anno che lavoro in TV, è nata proprio dal fatto che
0: ci
1: da piccolo...
0: Ci fossero i telegatti.
1: Sì. No, ma ci fossero soprattutto quella televisione di quel periodo che ero piccolo, ma mi ha incantato in una maniera tremenda.
0: Quella televisione veniva premiata ogni anno con questo premio, ma abbiamo...

forno, che era quel regalo che tutte le bambine volevano. Io vi do una notizia: non so cucinare perché non me l'hanno mai regalato da piccola, non è vero? È la scusa che mi sono data per una vita. Anni 80, ci vediamo tra un attimo, Lorenzo Lares.

0: In prima visione TV.
1: Sei qui per riportarmi con te.
2: Prenditi cura di te.
3: Mi serve una donna, una domestica.
1: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
4: Sono Maud.
3: Camminate in modo strano. Siete zoppa?
1: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
5: No, non va bene.
6: Hai dipinto tu quella gallina alla felice?
1: Sì,
4: hai visto?
1: Parlano anche di te. Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
4: Sì.
0: Tratto da una storia vera, Modi. Una vita a colori. Questa sera in prima serata.
1: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani. Eravamo il nemico.
7: Il signor Fujioka? Ma è vecchio, è disgustoso.
8: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
9: Questi proiettori sono troppo vecchi. Vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
1: Tutti noi siamo nati qui.
10: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
1: Oh, Jack.
11: È l'americana, io sono suo padre.
12: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno nostra figlia.
0: Benvenuti in Paradiso, domenica in prima serata.
13: Signori, qua in studio abbiamo anche dei nostri operatori che candidamente hanno detto sono nato nell'87, vergogna. No, non è vero, abbiamo dei bambini ovviamente qui a TV 2000, ma noi ce li ricordiamo quegli anni, se ce li ricordiamo. E allora con i nostri poveri ma belli, con il nostro Carlo Cozzi che tra poco ci racconterà altre cose del suo formidabile museo dedicato agli anni 80, noi andiamo, e ci fa tanto piacere risentire questo brano, con Un'estate al mare di Giuni Russo. Andiamo.

0: nostri poveri ma belli, qua l'ho detto, c'è la speranza che anche voi, guardate che vale anche il ballo da seduti, ci sono quelli che sono professionisti del ballo da seduti, sta succedendo di tutto, durante la pubblicità c'è stato AO dalla regia, voglio vedere se Alessandro Tresa lo replica, questo saluto a Carlo Cozzi, Tresa?
1: Ciao Carlo Cozzi.
0: E mo mi fai l'educato però.
2: Ciao Ale.
0: No, era bellissimo, AO! Grazie al nostro Alessandro Tresa. State ballando su in regia? Tresa, si balla in regia?
1: Sì, ballano tutti, guarda, fuori, io sono da solo.
0: Da solo? L'unico uomo seduto, un uomo solo al comando, benissimo. Grazie al nostro Alessandro Tresa. Carlo Cozzi, beh, questa musica anche è parte
2: integrante.
0: Dio mio, sono stati anche anni tanto complicati, però avevamo, non lo so, c'era più...
2: Io dico sempre a tutti quelli che ci vengono a visitare al museo, eravamo felici, non sapevamo d'esserlo in realtà.
0: Che bella questa cosa.
2: Oggi invece abbiamo una consapevolezza di vivere un periodo abbastanza difficile, complicato.
0: Le persone che vengono al tuo museo, eccolo qua, lui ha un meraviglioso...

0: meraviglioso jukebox, cercano giustamente anche il contatto fisico con quegli oggetti, cioè il
1: Assolutamente
0: flipper,
1: sì.
0: il mangiadischi, il cubo di Rubik, che tu sei mai riuscito a farlo il cubo di
1: Mai.
0: Rubik? No, vedi, siamo
1: Infatti.
0: in due, però quello lì è fatto bene, perché non è stato mai
1: Tocca,
0: usato, diciamo
1: esatto,
0: così.
1: bravissimo.
0: Ecco, che cosa cercano le persone che vengono nel tuo museo a Viterbo?
1: Allora, appena entrano, io do subito una monetina da 500 lire, le vecchie lire, per poter scegliere una canzone del jukebox. Esattamente, sì.
0: Ma che meraviglia!
1: E si trovano un attimino spiazzati perché comunque il jukebox porta ben 160 brani, quindi 80-45 giri col doppio lato. E allora ogni tanto do
0: Preciso il
1: sempre,
0: ragazzo,
1: dico
0: eh?
1: sempre se vogliono un aiuto. E qui ad esempio vediamo la playlist che ho fatto perché ho caricato tutti i vincitori di Sanremo dall'80 all'89, incluse le nuove proposte dall'84 con Terra Promessa di Eros Ramazzotti.
0: Ma... La domanda è, intanto tu hai fatto una cosa bellissima perché questo museo è gratuito e
1: Subito,
0: aperto a
1: sì.
0: tutti. La domanda è, che età hanno i tuoi visitatori? Cioè, c'è un piccolo Carlo che viene portato lì da un fratello più grande o da uno
1: Sì,
0: zio o a volte anche da un
1: assolutamente sì,
0: nonno?
1: assolutamente sì. Allora, guarda, l'età media, diciamo, il visitatore medio è quello che ha sui 55 anni circa,
0: Certo,
1: ok?
0: certo.
1: Però ultimamente ti devo dire che con
0: Stupore.
1: molto stupore, vengono questi ragazzi che hanno tra i 14 e i 25 anni, che sono proprio appassionati degli anni 80 e io, diciamo, per me è una malattia gli anni 80, però
0: Sì.
1: non mi aspetto invece che da parte di questa generazione ci sia tanto interesse.
0: Interesse.
1: Sì, e
0: Perché?
1: questo me lo spiego soprattutto anche perché nell'ultimo periodo sono state mandate in onda soprattutto delle serie televisive che sono ambientate in quel
0: In quel
1: periodo.
0: periodo, hai ragione, hai ragione. Poi, guardate, e poi la fascinazione che ogni generazione trova in un tempo precedente, no? Che magari non ha conosciuto, ma che incontra anche grazie a persone come Carlo Cozzi. Tu ci hai portato alcuni pezzi che sono di una, ribadisco,
1: Esatto.
0: di una bellezza esagerata. E quanti ne hai a casa? Hai fatto mai un
1: No,
0: censimento?
1: non ho fatto un censimento, però insomma, considerando che ho 20 volte quello che c'è lì dentro.
0: Ma
1: Quindi.
0: non hai pensato di produrre da te un tuo documentario su tutto questo museo e tutti i tuoi anni 80?
1: Assolutamente sì,
0: Vedi che lo sapevo.
1: quindi, no, soprattutto poi ho avuto anche il piacere di partecipare, anzi come direttore di produzione, alla realizzazione del documentario dedicato a Claudio Cecchetto, che poi era soprattutto un pretesto per parlare di tutti i talenti che lui ha lanciato, da Gerry Scotti a Fiorello, a
0: Giovanotti.
1: Giovanotti,
0: Gli dobbiamo
1: esattamente,
0: tanto,
1: a Sabrina
0: dobbiamo
1: Salerno.
0: tanto. E lo salutiamo, comandante Cecchetto, e grazie, grazie Carlo,
1: Grazie a
0: sei
1: te.
0: proprio, guarda, un piacere averti avuto qui con noi, un piacere grande. Noi abbiamo tentato di dirgli, ma lasciaci qualcosa, ma va bene anche se, non so, no, neanche a lui, neanche il dolce forno vuole lasciarmi,
1: No.
0: ormai è il mio tormentone. Carlo Cozzi, grazie, grazie
1: Grazie
0: infinite. I poveri ma belli, giustamente, si lanciano con i ricchi e poveri e per ogni oggetto la frase è: sarà perché ti amo, è così. Grazie Carlo Cozzi.

0: Signori, chi risponde al nome di Giancarlo Nisi? Chi risponde al nome di Giancarlo Nisi?
1: Vado a chiedere.
0: Fermo lì. Allora, attenzione, innanzitutto bravissimi.
2: Grazie.
0: Voi ve li ricordate i Milk and Coffee? Sì, cioè io sto interrogando la mia curva. Allora, hai partecipato a Sanremo 1982. E siamo negli anni 80, è perfetto. Esatto. 1980. Ah, il microfono. Grazie Martina. 1982. Ora, ci ha fatto ballare quest'uomo in maniera esagerata ed esagitata, diciamola così. Esagitata mai, bellissima. L'idea dei poveri ma belli, poi, com'è venuta?
1: Ma guarda, abbiamo preso spunto perché in realtà noi abbiamo...
2: Sì, più vicino.
0: È incredibile dover dire a un artista microfono più vicino, ma sapete, devo tornare, è un altro uso del microfono.
2: Devo tornare a scuola.
0: Sì, come no.
2: Quindi... Allora, no, questo gruppo, questa band, nasce per uno spettacolo itinerante, quindi sia in Italia che all'estero, dedicato ai ricchi e poveri. A me mi legava un'amicizia profonda dal povero Franco che ci ha lasciato. E quando Agostino l'ho contattato, lui lavorava in Spagna, alle Canarie, e mi diceva sempre, sai che qui vanno forti i ricchi e poveri, le canzoni, facciamo uno spettacolo dedicato a loro. Abbiamo fatto lo spettacolo. E abbiamo questo spunto, come hai detto tu prima, grande Dino Risi con Poveri ma Belli. Una chicca. Tutte e tre, anche lei che è più giovane, siamo amanti dei film degli anni 80, 60, 70, 80. E Poveri ma Belli, perché non ci chiamiamo, non dedichiamo...
0: Ma questa è l'idea, signori, Poveri ma Belli. Nel frattempo Milk and Coffee, eccolo là, ve lo facciamo vedere. E quella, chi di voi si ricorda tutto di Milk and Coffee? Tutti. Allora, Martina Corso, eccola qua. Quanto si diverte la gente a ballare?
3: Tantissimo.
0: Intanto ballate pure voi.
3: Tantissimo.
0: Guardateli qua, scatenati. Scatenati e scatenanti.
3: Allora, ci divertiamo noi insieme, ma ci divertiamo a vedere la gente che è contenta,
0: che
3: ma
0: è
3: soprattutto
0: contenta
3: nelle piazze. E noi abbiamo fatto anche l'estero, facciamo l'estero, e vedi proprio la gente che balla, che ti coinvolge.
0: Martina, ma tu, ci che aiuta? Cosa, tu che ne sai degli anni Ottanta?
3: Io mi documento tanto perché ho una passione infinita. Però devo dire
0: tanto
3: che personalmente non li ho vissuti perché poi sono degli anni 90.
0: 90,
3: quindi...
0: stiamo andando sempre...
1: Abbiamo fatto apposta per abbassare l'età.
0: Esatto, avete fatto apposta.
1: Abbiamo chiamato apposta.
0: Assolutamente.
1: Allora, ci fa anche da badante.
0: No, ma adesso lei fa da angelo assolutamente a tutti gli effetti. Allora, Agos Perino con la sua lunga esperienza in Spagna, dove appunto hai detto qua
4: 25 anni
0: e lunghissima esperienza musicale, sia chiaro.
4: Sì.
0: Suona uno strumento molto particolare, non l'ho potuta chiamare chitarra, perché la keytar che cos'è?
4: La keytar è un po' differente.
0: È un po' differente. Martina, dammi la mano.
2: Ecco, Martina me lo abbassa, ecco, perché è gelosa lei.
0: Non è gelosa, vuole
2: è gelosa. La keytar, eccola qua.
0: Ah, no,
2: è un po' differente,
0: questo,
2: scusami, sì. Diciamo che si suona un pianoforte al contrario, un teclado.
0: Il
2: teclado è... stavo parlando in spagnolo.
0: Un teclado?
2: Teclado è una tastiera. Mi ha parlato dello spagnolo, stavo parlando.
0: Adesso la chitarra già l'ho sbagliata,
2: ecco.
0: Ma voglio dire, tu mi parli in spagnolo, abbi pazienza, Agos.
2: Mi sto medesimando.
0: Ti stavi medesimando.
2: Voi siete 25 anni.
0: 25 anni, siete bellissimi. Vi vestite anche in un modo che è fantastico. Perché
2: questo
0: cioè,
2: devo dire...
0: tutti
2: sì,
0: i particolari.
2: È lui.
0: È lui, eh?
2: Lui mi fa, ci fa una testa.
1: Li combino sempre io.
2: È lui che ci dice quello. È lui, è Giancarlo.
0: Signori, i Poveri ma Belli rimangono con noi per questa puntata che, avrete capito, a tutti gli effetti è molto speciale, anche perché abbiamo tutti quanti noi abbassato l'età dello studio. Adesso voglio invece alzare ancora di più la vostra attenzione. Lui si chiama Andrea Caschetto. È un ragazzo che viene da quella terra nobile, per cultura, per tradizione, per accoglienza, che è la Sicilia, e riesce a fare questo. Guardate.

0: persone che fanno di professione l'ambasciatore. Ci sono persone che vengono nominate, perché sì, dal resto del mondo, ambasciatore del sorriso. Questo è Andrea Caschetto, che ha una storia, una vita, un cuore, una capacità di amare che sono incredibili. E Andrea, ben arrivato innanzitutto.
1: Grazie mille.
0: Grazie, posso darti del tu?
1: Certo, ovviamente.
0: Ti ringrazio. Tu di che anno sei?
1: Sono proprio al confine con questi anni 80.
0: Quindi c'eri?
1: Sì, sì, 1990 esattamente, quindi proprio il super confine.
0: Super, no, l'avevi sì. Proprio superato il confine, ma va bene lo stesso, glielo passiamo. Il confine c'era, evidentemente quando Andrea è nato ci deve essere stato il bacio di qualche stella, perché tu hai fatto la tua bella vita di ragazzo, ragazzino, sorridente, allegro, felice, fino all'età di 15 anni, dove succede qualcosa.
1: Sì, vabbè, a 15 anni ho avuto questo tumore che mi ha cambiato la vita, perché grazie a questo tumore che mi ha trasformato in un ragazzo smemorato che si dimenticava le cose, ho dovuto cambiare un po' i progetti, i sogni della mia vita. Infatti, dopo che ho fatto il primo viaggio in Africa all'età di 19 anni, ho iniziato a ricordarmi le cose.
0: No, aspetta, non correre. No,
1: ok, perché... no, scusi, perché io mi dimentico anche le cose.
0: Perché lui è meraviglioso. Allora, essere operato a 15 anni, trovare come nickname o soprannome, se volete, Memoria Zero, perché lui studiava, ti sapeva ripetere la cosa, poi però ha dovuto lavorare molto su di sé per recuperare la memoria. Poi, giustamente, facendo un viaggio in Africa, a 19 anni, 4 anni dopo, lui torna e dice: io mi ricordo, scusa, l'ho voluta ripetere,
1: se no
0: me l'avevi
1: fatta
0: andare
1: bene.
0: Troppo di corsa. Tu sei una persona eccezionale, Andrea.
1: Grazie.
0: Eccezionale. Tu ti sei ricordato di che cosa, tornando dall'Africa? Dei volti.
1: I volti dei bambini, i giochi che avevamo fatto, le attività. E proprio dicevo, wow, sono guarito. Sono ritornato a scuola e poi di nuovo mi dimenticavo tutte le cose. E quindi con le ricerche ho scoperto questo, però non voglio più introdurre niente, ti lascio a te.
0: Tu devi parlare, tu devi raccontarmi tutto, attenzione. Andrea fa questo, Andrea fa i viaggi emotivi, è un professionista, è un dottore, tu ti sei laureato in?
1: Allora, io mi sono laureato in comunicazione, media e pubblicità, e poi un master in cooperazione internazionale, poi ho fatto corsi per diventare proprio qua a Roma, clown dottore, però diciamo sono un clown dottore senza nasino rosso, ho una strategia diversa.
0: Ma assolutamente, la tua strategia qual è?
1: La mia strategia è proprio quella là di lavorare con le emozioni, proprio per lavorare con i bambini contro il rancore, contro la rabbia, soprattutto i bambini che sono negli orfanotrofi, che si sentono abbandonati dai genitori, e i bambini che sono negli ospedali, che dicono perché proprio a me.
0: Allora, questo ragazzo che avete davanti a voi, perché è un ragazzo, ha visitato e dato luce, vita e armonia e allegria e sorriso in oltre 100 orfanotrofi. Nel 2016 hai parlato alle Nazioni Unite.
1: Sì.
0: Spero che ti abbiano ascoltato, nel senso, dovresti parlare in altrettanti posti tu, molti altri posti. Sempre in varie zone del mondo, ma che cosa hai detto alle Nazioni Unite?
1: Alle Nazioni Unite ho fatto capire proprio una delle frasi che ripeto sempre, che non abbiamo bisogno di un tumore per amare la vita, e infatti si è finita quella conferenza anche con una standing ovation, che è stato un bel ringraziamento. Però, come dico sempre, per me non è stata quella la conferenza più bella della mia vita, ma quelle che ho fatto nei carceri minorili, da Palermo alla Costa d'Avorio, parlando proprio con i ragazzi.
0: Come reagiscono i ragazzi alle tue parole?
1: Reagiscono con gli abbracci, che questo qua per me, da ragazzi che stanno

0: dentro un carcere minorile, che hanno fatto anche reati gravi, che poi ti abbracciano e ti dicono: vorrei essere un giorno come te, o posso viaggiare con te. Penso sia la standing ovation che nessun altro posto nel mondo ti può fare.
1: Allora, ve l'avevo detto però, amo dire sempre, all'inizio ve l'avevo detto, baciato qua, quando è nato, c'era qualcosa di particolarmente felice nell'aria. Tu, meraviglioso ambasciatore della felicità, dici sempre che i piccoli gesti possano fare molto. Poi ci facciamo raccontare di come viaggi, tu prendi, parte, va, viaggia, porta palloncini. Arriva, bussa, posso essere utile? Sono qui. I gesti che possiamo fare noi, Andrea, che pendiamo tutti dalle tue labbra, quali sono?
0: Un consiglio che posso dare alle persone che ci ascoltano, quindi alle persone che vivono in Italia, è quello di guardare anche i nostri vicini di casa, perché molte volte ci sono persone anziane da sole, che nemmeno i figli li vanno a
1: Sì, hai
0: trovare.
1: ragione.
0: Quindi io molte volte, quando sono in Italia, vado a trovare persone anziane e dico: posso essere oggi tuo nipote, e quindi passo il tempo con loro, perché la vita è una sola. E un giorno, quando sarò anziano, spererò di avere qualcuno come me che mi regali questa emozione invece che lasciarci soltanto davanti a uno schermo per tutta la giornata. Quindi diamo del tempo alle persone, soprattutto agli anziani e alle altre comunità di qualsiasi tipo di religione.
1: Allora, aiuto. Andiamo con la mamma di una bimba che il nostro Andrea Caschetto ha incontrato. La piccola si chiama Daphne e la mamma ha qualcosa da dire. La ascoltiamo. Noi senza parole.
2: Ciao Paola, ciao Andrea. Andrea l'ho conosciuto 7 anni fa, gli avevo chiesto di venire a giocare con la mia bimba in ospedale. La mia bimba non sapeva parlare, eppure vederli giocare insieme, vederli complici, vederli ridere, per me è stata una delle emozioni più grandi che oggi porto nel cuore e lo porto con gioia, questo ricordo. Penso che poche persone abbiano questo potere, il potere di andare oltre. E questo è un potere che Andrea, e per questo lo ringrazio. Lo ringrazio di avermi tra le sue amicizie.
0: Grazie. Questo applauso va a Michela e a tutti i genitori che, come Michela, si trovano con figli a tempo determinato. Daphne è venuta a mancare qualche anno fa e la gioia che mi ha portato questa bimba, perché i genitori hanno detto che era meglio abortire perché questa bimba nasceva con una sorta di un quarto di cervello di essere umano, avrebbe vissuto pochi giorni. Invece ha vissuto degli anni e ogni volta che la incontravo rideva sempre. Uno dei sorrisi più belli che ho mai visto sulla faccia della terra. E io dico sempre questa cosa quando i bambini volano in cielo, no? Io dico: se ho tutta questa allegria, non sono da solo. Tutti questi bambini, secondo me, prima di passare in un paradiso, passano all'interno della mia anima e viaggiano con me per giocare con i bimbi. E quindi, ecco, l'applauso che avete fatto prima voglio dedicarlo a Michele e tanti altri genitori che ho conosciuto che hanno i figli non più qui con noi sulla faccia della terra. Quindi, grazie.
1: Come non farlo questo applauso? Andrea Caschetto, è vero, io lo dico sempre questa cosa, è vero, è qui davanti a me, non è un'immagine costruita con l'intelligenza artificiale, sarebbe terribile, e invece è tutto vero, tu sei una persona così,
0: Per fortuna sì. Sì.
1: tu sei uno così, vero, vero, dalla prima istante in cui ti alzi a quando vai a dormire.
0: Ma una persona non vedente, Alessandro, un grandissimo viaggiatore, lui ha dedotto che secondo lui, quando mi hanno fatto l'operazione alla testa a 15 anni, mi hanno toccato qualcosa e sono rimasto un ragazzino. Quindi lui pensa che io vivo in questa maniera eternamente giocosa, felice, come se fossi rimasto sempre ragazzino. E non ha tutti i torti, perché non prendo mai nulla sul serio e rimando anche questa idea di diventare grande.
1: Guarda, tu sei immenso, non ti serve diventare grande. Grazie. Proprio non è una questione anagrafica, Andrea, non è una questione anagrafica. Non ti serve, non ti servono i compleanni per essere non grande, ma immenso, assolutamente immenso, con molta fatica, nel senso che quanto mi piacerebbe commuovermi, invece non lo faccio. Nel 2016 Andrea Caschetto è stato premiato al Clown and Clown Festival e ha ricevuto lo stesso premio che ha ricevuto quel genio che si chiama Patch Adams, al quale Robin Williams dedicò un film biografico meraviglioso, il medico dei bambini, il medico clown, il primo che ha introdotto l'idea della clown terapia. La tua vita è un film. Tu ci stai pensando, vero? Stai scrivendo?
0: Allora, io scrivo libri. Qualche anno fa, durante il periodo del Covid, Costantino Margiotta, un grandissimo uomo che lavora dietro gli schermi, aveva proposto di fare una serie televisiva sulla mia vita e di chiamarla Memoria Zero, solo che poi per il Covid, altre situazioni, è stata messa un po' da parte.
1: Ma
0: però
1: riprendiamola.
0: Sì, mai dire mai.
1: No, tiriamo di nuovo, c'è sempre un filo, no, che uno deve prendere e portare su. Senti, Andrea, Memoria Zero è il titolo della serie o film che si possa girare su di lui. Tu hai detto, io vedo Dio negli occhi dei bambini.
0: Sì, questa frase non so quanti anni fa, dove l'ho scritta, dove l'ho detta, ma la ripeto sempre, perché io mi definisco un diversamente ateo, un diversamente credente, però quando guardo i bambini vedo qualsiasi tipo di divinità, di qualsiasi tipo di religione, vedo questo Olimpo, perché mi trasmettono quel senso di vivere che non mi dà nessun altro. E infatti una bella frase che mi ha detto un baifal musulmano, quindi una sorta di vescovo musulmano qualche anno fa in Senegal, mi ha detto: sai Andrea, perché tu non lo vedi Dio? Io ho detto: perché? Mi ha messo un libro e me l'ha messo davanti agli occhi. Mi ha detto: cosa vedi? Niente. Ha allontanato il libro, ha detto: ora cosa vedi? E ho letto quello che vedevo. Mi ha detto: perché tu sei talmente vicino a Dio per quello che fai che non lo riesci a guardare. Fermati, mettiti da parte e lì lo guarderai.
1: Signori e signore, io non ho più nulla da dire se non un nome e un cognome. Andrea Caschetto.
0: Grazie. Grazie mille.
1: Allora, ora mi ricordo di fare anche il mio lavoro e vi dico che quella frase che ha detto Andrea, i vecchi, no? Che non vanno mai lasciati da soli, mai, e che hanno tanto da raccontare. Guardate un po' che cosa arriva dopo la pubblicità. Ci vediamo qui.
0: Grazie.

La sorpresa è questa: da quella meravigliosa terra che è l'Abruzzo arrivano questi tre formidabili ragazzi che messi insieme fanno 85 anni, il numero è importante, hanno più o hanno meno. Andrea Modesti, eccolo qua, Mario Falasca accanto a lui, Simone Saccomandi che sta qui accanto a me. Sono riusciti a fare, a creare un progetto che vi raccontiamo tra un attimo, tra i più belli che si possano immaginare. Provate a dire, ma io non voglio mica la luna. Ricordatevela questa frase, è legata anche al mondo degli anziani o dei vecchi. Però, avendo i poveri ma belli, non voglio mica la luna di Fiordaliso, noi ce la facciamo cantare. Ma che, mica siamo qua. Mica perdiamo.

0: una redazione meravigliosa, intendo anche questa. Non volevano la Luna i centenari, i vecchi. I vecchi volevano solo una vita che non avesse guerre e che gli desse dignità del lavoro, amore e famiglia. E loro tre, questi formidabili ragazzi di terra d'Abruzzo, hanno intercettato il tutto. Andrea Modesti, fotografo, tra le altre cose, ideatore del progetto Centenari.
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora, Centenari nasce principalmente da due spinte mie motivazionali, chiamiamole. La prima, mio nonno, che è una persona che è venuta a mancare qualche anno fa, all'età di 93 anni, ed era il tipico nonno abruzzese, ma credo i nonni un po' di tutta Italia e di tutto il mondo, che amano raccontare gli aneddoti di vita. Questa risale agli anni 90 quando sono nato. Dicevo, come tutti i nonni, aveva, diciamo, questa passione di raccontare le storie. E mi sono accorto che da quando è venuto a mancare, che sono passati circa 3 anni, sto iniziando a dimenticarli quei racconti, perché non li ho mai registrati, certo, non li ho mai scritti. E in qualche modo, se avessi avuto già questa passione, questa forma d'arte che era la fotografia, probabilmente avrei potuto registrarli e, come dico io, mi sarei potuto rifugiare, no? in questi racconti, andandoli a risentire o rivedere. E, invece la seconda storia che poi mi ha spinto a iniziare questo progetto Centenari riguarda un centenario che ho conosciuto durante un progetto di ricerca fotografico che faccio sul territorio dove viveva mio nonno, che è entroterra abruzzese. Si chiama Rocca Finadamo, che voglio citare perché appunto ho un interesse in quei luoghi, nel comune di Farindola. E, durante questo progetto di ricerca fotografica vengo a sapere che c'è un centenario vivente e decido di provare a fotografarlo, di provare ad ascoltare la sua storia e poi fotografarlo. E si chiama Rio Dante Frisa, questo centenario che non c'è più. E lo incontro e parliamo un po', diciamo, della sua terra, di Rocca Finadamo, e poi alla fine io, da fotografo, voglio chiedere questo ritratto perché credo sia importante nel progetto di ricerca fotografico che faccio.
0: Che meraviglia!
1: E allora gli faccio la domanda, così, con la paura anche di essere rifiutato, perché uno probabilmente può, certo, dire: ma che mi fai una foto? Cioè, a me 100 anni mi fai la foto. Però trovo coraggio e gli dico: Rio Dante, ti posso fare una foto? E lui mi dà questa risposta che è rimasta dentro e ancora oggi lavora dentro di me questa risposta. Io la dico in italiano, ma lui me l'ha detta nel suo dialetto.
0: No, dimmi in abruzzese e poi la traduciamo in italiano.
1: Ok, allora lui mi fa: beh, magari lui mi fa una bella foto, probabilmente domani qualcuno mi vede, se non muoio e chi si è visto, si è visto.
0: Ovvero?
1: Quindi lui mi dice: magari figlio mio mi fai una foto, probabilmente domani che sarò morto qualcuno mi rivedrà. Altrimenti muoio e chi si è visto si è visto.
0: Ma avete capito cosa hanno costruito questi ragazzi? Allora, a parte la bellezza totale di questa fotografia, non a caso, voglio dire, è il tuo lavoro. Siccome le cose grandi non si fanno mai da soli, Andrea incontra Mario e Simone, che sono videomaker e ideatori di Opera Rotas. Dico bene, sì, Mario? Associazione che promuove progetti dedicati alla narrazione di storie. Era automatico che vi trovaste, no?
2: Sì, infatti.

0: Anche l'incontro con Andrea ha avuto una vicenda particolare perché noi come Opera Rodas eravamo andati a trovare una persona per fare un'intervista, che è un museo etnografico particolare perché l'etnografia comunque rientra un po' nei temi
1: Certo.
0: di interesse del progetto. E qualche giorno dopo la nostra visita, anche Andrea, in maniera autonoma perché non ci conoscevamo, si reca da questa persona con il suo strumento di punta che è il banco ottico con cui realizza le foto, uno strumento affascinante che è poi, diciamo, anche coetaneo con i centenari che
1: Ora
0: intervistiamo.
1: lo raccontiamo.
0: E questa persona capisce subito che ci potrebbe essere tra i due una forma di collaborazione, ci telefona e ci dice: venite qui, c'è un ragazzo con un attrezzo strano. Noi siamo arrivati e una settimana dopo stavamo facendo la prima intervista.
1: Allora, e quanto arricchisce, adesso arriviamo, ve le facciamo vedere tutte quante, una dopo l'altra, quanto arricchisce un giovane, tu sei nato
2: 2003.
1: nel 2003, è nato nel 2003, giustamente, quanto vi torna da questi incontri?
2: Tanto, perché comunque sono storie che io assolutamente neanche posso immaginare, sono nato poco fa. Quindi immergersi in queste storie fa una certa sensazione, una certa.
1: Fa impressione e insegna tanto.
2: Sì.
1: È esistito quel tempo,
2: È
1: possiamo dire
2: esistito
1: così.
2: quel tempo e c'ha un'energia fortissima per il mio. Tempi che di foto ce ne sono poche, quindi noi stiamo cercando di preservare questa memoria attraverso la loro voce.
1: Signori, io ora le chiedo alla regia una dopo l'altra. Lei si chiama Maria Domenica, quando il lavoro era durissimo, guardate. Guardate cosa hanno combinato.
3: Quindi, non esercito, come ho servito su te, per tutto il tuo frumento, che so voto. Angoletta qua. A se che lì là. A te che la faggi, lì in esce, lì c'è potere per fare l'anello, per controvento. Tutto il lavoro che sto facendo e non mi faccio.
1: Allora, loro non posso fare più nulla, questa signora ha l'età per non fare più nulla, però racconta quello che è stato. È meravigliosa la scelta del bianco e nero, è meravigliosa la scelta del sottotitolare, giustamente, perché questa è anche una ricchezza
2: Sì.
1: perché è la vostra lingua.
4: Sì, allora noi ovviamente diciamo che il sottotitolo è un po' forzato, è quasi obbligatorio perché avevamo pensato che avremmo parlato con persone che utilizzano il dialetto locale.
1: Certo.
4: E quindi il sottotitolo è importante perché cerchiamo di arrivare a più persone possibile. Anzi, in verità noi traduciamo anche in lingua, quindi chi vuole può cambiare la lingua perché sapevamo che in qualche modo saremmo arrivati anche all'estero perché noi abbiamo una forte comunità che vive fuori,
1: Caspita,
4: Canada, Belgio,
1: la conosco
4: infatti
1: bene,
4: ci
1: la
4: stanno
1: comunità
4: tornando
1: abruzzese.
4: indietro piano piano anche dei commenti e dei messaggi da queste comunità che ci ringraziano perché in qualche modo rivedono la loro terra, le loro origini, la loro tradizione nei nostri
1: Signori,
4: video.
1: Andrea ha parlato, adesso raccontiamo anche della macchina fotografica speciale. Sentiamo Dora che ci dice i soldi non contano. Io la manderei come cartolina a certa gente, andiamo a
5: Mio marito, Rodolfo, faceva l'usart. Dopo mi sono morto giovane, giovanissimo. Purtroppo questa è la vita. Non si può fare niente. Voglia che giri, deve prendere, non serve niente. La sua fatta di esperienza, ma non serve. Niente. Quello che fai, fai. La salute, altro niente. Pur se tieni miliardi, non ti serve. Non ti serve, te lo dico io. Ma quanti anni teneva zitta buona? 46 anni, 47? Giovanissima. Era giovane.
1: Non ti serve, Simone, Mario, arrivo subito. È questo che voi ci state insegnando attraverso questo progetto, perché questo vostro progetto in realtà è un'enciclopedia vivente di storie che dobbiamo imparare. Tutti, eh?
2: Esattamente.
1: Tutti. Sapete di fare un lavoro eccellente?
2: Ce ne stiamo accorgendo ora.
1: Meno male, ma dato

0: risposta giusta, Mario. La bellezza di quando ve li trovate davanti, di quando entrate in questa empatia con loro, no? E quanto conta nella realizzazione del lavoro?
1: È fondamentale. Infatti, uno dei primi, diciamo, momenti, non nascondo che siamo rimasti un attimo disorientati, perché ci siamo resi conto che parlare con una persona nata nel 24, nel 25, nel 26, anche noi abbiamo dovuto rivedere alcune modalità di comunicazione, quindi il modo di porsi, perché comunque siamo abituati alla messaggistica, ai social, e abbiamo rivisto, e anche molti utenti che vedono i nostri video vedono nei centenari un uso della gestualità, sembrano quasi teatrali a volte, appartengono al secolo scorso.
0: Bravo,
1: quindi...
0: Mario, bravo, hai ragione. Appartengono a un tempo lontano. Andrea, prima di vedere l'ultima clip, perdonatemi,
2: sì.
0: Lo strumento fotografico.
2: Allora, io ho scelto volontariamente di utilizzare il banco ottico, che è uno strumento antico, cioè la fotografia primordiale è partita con il banco ottico, ma uno, anche perché è un mezzo vicino al loro tempo, ma la scelta principale... È una scelta più consapevole, ovvero voglio utilizzare uno strumento che per ingombro, per difficoltà di utilizzo, mi costringe a rallentare, a differenza del digitale dove fare la foto è immediata.
0: Bravo, Andrea.
2: Qui c'è proprio un fermarsi davanti alla persona e lavorare con la persona proprio fisicamente al fine di riuscire a tirar fuori il ritratto fotografico.
0: Allora, sono tre capolavori questi ragazzi. Io vi dico ragazzi perché lo siete, ma siete tre grandi professionisti, quindi il mio ragazzi è semplicemente affettivo, credetemi. Tre splendidi professionisti. La storia di Emilia e di Antonio. Vi prego, ascoltate tutte le parole, le abbiamo ascoltate con cura. Ascoltateli bene.
3: Io voglio dire le persone che deve essere umana, non deve essere... come le bestiole. Le notizie le vedi?
4: Beh sì, la televisione, il gas mi aiuta a passare il tempo.
3: Beh, come posso dire? Facciate bene con tutto quindi. Ci andiamo.
0: Andrebbe tradotta in varie lingue e spedita a raffica, a mo' di cartolina, a tanta gente che decide delle sorti di questo mondo, ma qui mi fermo perché voglio salutare, ringraziare, sperando che questo vostro lavoro arrivi alla notte degli Oscar, Andrea Modesti, Mario Falasca e Simone Cattomandi. Proprio vi auguro che arrivi lì, che arrivi all'Orso d'Oro di Berlino, alla Palma d'Oro a Cannes, qualsiasi cosa. Perché è un cinema vero senza essere cinema. Grazie a voi. Ricordatevelo, progetto centenario Terra d'Abruzzo. Noi chiudiamo con Dance, Dance, Amore e con i nostri poveri ma belli, che ringrazio tanto, tanto per averci accompagnato. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Bravi, bravi. Bravi immensamente.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: In prima visione TV.
3: Sei qui per riportarmi con te.
4: Prenditi cura di te.
5: Mi serve una donna, una domestica.
3: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
6: Sono Maud.
7: Camminate in modo strano, siete zoppa.
3: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
8: No, no, no, no, non va bene.
9: Hai dipinto tu quella gallina alla felice?
6: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
3: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
6: Sì.
2: Tratto da una storia vera, Modi. Una vita a colori, questa sera in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15. In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Domani alle 19 su TV 2000.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
1: La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re.
0: Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
1: Ecco, il re si erano alleati, avanzavano insieme e si hanno visto, aderiti presi dal panico, sono fuggiti.
0: Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio, Dio l'ha guardato per sempre.
0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra.
1: Di giustizia è piena la tua destra, gioisce il monte Sion, e sovvino i villaggi di Giuda, a causa dei tuoi giudizi.
0: Circondate Sion, giratele intorno,

0: Contate le sue torri, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alla generazione futura.
1: Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre. E lui è colui che ci guida in ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio.
1: Ascoltate la parola di Dio dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione.

Mentre si avvia alla conclusione il mese di maggio, il mese mariano, stamattina ci raggiunge una parola di consolazione. Paolo ci dà l'inno alla consolazione e ci fa guardare al cuore del Padre, al Padre di misericordia. Lui è la fonte di ogni consolazione nelle tribolazioni della vita. E Paolo ci dà anche la chiave di lettura per leggere le nostre piccole o grandi sofferenze, perché la vita cristiana non è un'assicurazione sulla vita, non è una polizza di assicurazione, ma è un'avventura nella sequela di Gesù. E la sofferenza è unita a quella di Gesù, diventa uno strumento di salvezza per tutti. E poi, consolati dal Padre, diventiamo consolatori degli altri, una consolazione che va condivisa. Il Padre, Gesù, rivelatore del volto del Padre, non ci ha spiegato il mistero della sofferenza, l'ha presa su di sé Gesù e non elimina la sofferenza dalla vita dei suoi discepoli, ma assicura una forza per andare avanti con coraggio nella vita. Noi lo sappiamo per esperienza, ci sono stagioni della vita che sono come l'inverno che bisogna attraversare, l'inverno delle afflizioni. Ci sono dei pericoli, dei periodi in cui un problema si lega a quello precedente, e afflizioni, prove, difficoltà fisiche, spirituali. E tante volte ci sono anche delle sofferenze morali, interiori. Ci sentiamo il cuore spezzato. Benedetti chi nella sofferenza riesce a trovare accanto un consolatore, perché abbiamo tutti bisogno di una mano che ci solleva, che ci accompagna nella vita. Abbiamo bisogno del consolatore. E poi, quando abbiamo la grazia che lo spirito della consolazione tocca il nostro cuore, la nostra vita, ci aiuta a superare le nostre difficoltà, comprendiamo, come ci dice Paolo,

che veniamo abilitati a consolare gli altri nelle loro tribolazioni. Ma ci sono gli afflitti, ci siamo anche noi. Sono coloro che non riescono a dare una spiegazione alle proprie e alle altrui sofferenze. Questa è l'afflizione più grande, non trovare una spiegazione. È un po' l'esperienza di Giobbe, che non vuole la consolazione umana. Perché mi consolate in vano? Le vostre risposte mi ingannano. Ma lo stesso Giobbe ci aiuta a guardare in alto, a guardare avanti. La vera consolazione è quando riusciamo ad abitare la difficoltà dell'altro, a metterci nei panni dell'altro, rispettando anche la solitudine, senza sprecare troppe parole. La scorsa settimana, per 3 ore, Papa Leone è sparito dal Vaticano, lo cercavano, non lo trovavano. L'hanno ritrovato all'ospedale Bambin Gesù, perché una bimba gravemente ammalata gli aveva scritto. E lui è andato lì, al Bambin Gesù. Hanno detto i presenti: cosa ha fatto il Papa? Non ha detto nulla, è stato lungo tempo con la mano di quella bambina

0: del suo futuro. L'attenzione all'altro che diventa donazione all'altro. San Bartolo Longo, vivendo qui, costruendo questo santuario e le opere della carità, ne ha incontrato di sofferenze e di difficoltà. Lui diceva: non vi è stato trionfo del santuario di Pompei senza avversità. Le opere di Dio passano attraverso le prove. Le nostre grandi consolazioni, aggiungeva Bartolo Longo, sono state precedute costantemente da grandi amarezze. Ma in tutte le prove siamo stati sorretti dalla mano della Signora di questa valle. Stamattina, uscendo da questo santuario, portiamo con noi il dono della consolazione, la carezza di Maria, da poter condividere con tanti che hanno bisogno della nostra consolazione.
1: Primo mistero del dolore. Gesù agonizza nel Getsemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani. Cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.

0: Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che agonizzò nel Getsemani per noi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi

0: corriamo a te. Con fiducia di figli guardiamo il tuo viso dolcissimo. Coronata di 12 stelle, tu ci porti al mistero del Padre. Tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo bimbo divino. Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il tuo volto, tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio. Madre e modello della Chiesa, tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di Misericordia. Ottienici il perdono di Dio. Aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arme di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della madre amata e del figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In prima visione.
1: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
2: In effetti, Lampo.
0: Esistono cani che cambiano la vita.
3: Che cane grazioso. Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
1: Ha persino il suo hashtag.
0: La storia di un cane straordinario.
4: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
0: Un cane, una ragazza, un destino.
1: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di slot per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
0: Lampo, il cane viaggiatore. Domani in prima serata.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Be Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
10: Rinfresca la mente.

0: e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
3: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
4: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
3: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel secondo mistero del dolore meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo: Gesù è coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: te. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti.

0: L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ore 7:34, venerdì 29 maggio, buongiorno dallo studio 1 di TV 2000, buongiorno e bentrovati anche quest'oggi, a voi la casa, al nostro pubblico sfavillante in studio quest'oggi, buongiorno, grazie.
3: Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti, buongiorno Don Bruno Mignani, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Questa mattina iniziamo insieme la giornata e come al solito con il Vangelo del giorno. Don Bruno, prego.
4: Grazie. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme, nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico: tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, Se avete qualcosa

0: contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe.
1: Grazie Don Bruno Bignami, ricordiamo direttore dell'ufficio della CEI per i problemi sociali e il lavoro. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Marco, siamo al capitolo 11, versetti dall'11 al 25. Allora Don Bruno, proviamo a entrare nella parola che abbiamo sentito oggi. Cosa ci dice?
0: È un brano che mette assieme diversi temi e diverse questioni della vita e della fede molto interessanti. C'è questo episodio curioso di Gesù che ha fame, si avvicina a questo albero di fichi, ha le foglie, vuol dire siamo nella stagione del rigoglio, ma non è ancora la stagione dei frutti. E siccome Gesù ha fame, chiede che quell'albero sia in grado di produrre frutti. E poi c'è il discorso del Tempio, di Gesù che entra nel Tempio e vede che è diventato un luogo di commercio, ha perso la sua identità, ha perso la sua forza, il suo senso. E quindi questi temi tra loro rimandano alle figure che contestano Gesù, perché nel contesto di questo Vangelo abbiamo i capi degli scribi, i farisei che contestano Gesù. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Mi sembra molto suggestiva l'immagine del fico che poi alla fine secca. Se non produci frutto, se la tua vita non è generativa, c'è sempre significa che la tua vita è fuori posto. E tutti di fatto sono fuori posto rispetto a Gesù in questo brano, se ci pensate. Lo è quell'albero che non è in grado di produrre frutti, lo è gente che sta nel Tempio, il luogo della preghiera, il luogo della lode a Dio, e che però non prega e non vive un rapporto con Dio, ma semplicemente fa del commercio, e lo sono i capi della fede religiosa di quel momento che non sanno comprendere il valore del messaggio di Cristo. Ecco, forse anche noi oggi siamo nella tentazione di essere persone che si presentano bene come quell'albero, si presenta bene con foglie, ma non porta frutto. La grande sfida dell'umano oggi è quello di essere capaci di generatività, cioè di portare frutto nella fede e di far nascere qualcosa intorno a noi che merita e che rimane anche dopo di noi. Mi pare questo un messaggio molto bello. E Gesù chiede in fondo di essere persone che sanno portare frutto nella vita.
2: Grazie Don Bruno per aver tradotto in parole masticabili, semplici e assimilabili da tutti la parola del Vangelo di quest'oggi. A proposito di generatività, ci fa piacere accennare a un libro che prende in considerazione due persone che hanno avuto generatività nella loro vita, perché ne stiamo parlando ancora oggi. Primo Mazzolari, Francesco d'Assisi, Un uomo libero, un libro che hai curato insieme a Umberto Zanaboni.
0: Sì, è un libro che abbiamo curato come postulazione della causa di beatificazione Don Primo Mazzolari, e io sono il postulatore, Don Umberto è il vice postulatore, quindi stiamo lavorando per questa causa di beatificazione. Siamo alla fase diocesana e abbiamo pensato, proprio nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di poter offrire come contributo alla riflessione e alla meditazione di tante persone il contributo che Don Primo Mazzolari ha offerto. Sono testi che curiosamente hanno attraversato tutta la vita di Don Primo. Il primo testo risale al 1906. Quando Primo Mazzolari era un adolescente, aveva 16 anni, seminarista, e quindi i primi testi proprio ricalcano questa stagione della sua vita. Gli ultimi testi sono degli anni 50, quindi quando Don Primo Mazzolari, prete maturo, ormai verso la fine della sua età. Questo indica che per Don Primo la figura di Francesco d'Assisi è stato un riferimento essenziale. Cosa emerge da questi testi? Una cosa curiosa, che nei primi anni Francesco d'Assisi è una sorta di eroe. Secondo testo è intitolato appunto L'eroe. Un adolescente vede in Francesco d'Assisi un eroe, cioè una persona che ha vissuto il Vangelo e un punto di riferimento. Questo dice anche una stagione storica dove il cristianesimo era davvero un punto di riferimento anche per ragazzini. E successivamente, però, nella stagione del fascismo, Mazzolari si stacca da un'idea nazionalista.

0: è autenticamente libero, cioè è povero perché staccato dalle cose materiali, dalle cose terrene, e questa è la libertà cristiana. E quindi vi è una interpretazione di Francesco d'Assisi come colui che più di tutti ha vissuto la povertà come riferimento evangelico. Per Mazzolari, quando si guardava Francesco d'Assisi, si guardava Gesù Cristo. E il rimando era molto, molto lineare, molto semplice. Per cui in questo testo abbiamo raccolto diverse meditazioni, diverse riflessioni che ci presentano un Francesco d'Assisi uomo spirituale, uomo povero, ma proprio perché autenticamente spirituale, autenticamente povero, profondamente libero.
1: E per questo un uomo libero. Don Bruno, noi ti ringraziamo davvero tanto per aver iniziato la giornata con noi.
0: Grazie.
1: E ci vediamo, spero presto.
0: Grazie,
2: grazie
0: a voi,
2: grazie.
0: Buona giornata.
1: Ritorniamo, Giacomo, alla data di oggi. Oggi è il 29 maggio ed è la giornata mondiale dei costruttori di pace. E allora noi ci spostiamo e andiamo ad accogliere il nostro prossimo ospite. Buongiorno Fabrizio Bettini, che fa parte di Operazione Buongiorno. Colomba, il corpo di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Fabrizio, vogliamo partire proprio dalla data di oggi, il 29 maggio, che non è una data a caso. Vogliamo dire cosa succedeva nel 48 proprio oggi?
3: Oddio.
1: Nel 48 proprio oggi, allora lo ricordo velocemente, nasce cioè la prima missione storica delle Nazioni Unite per monitorare la tregua in Palestina, perché noi vogliamo parlare di una pace che parte dal basso, una pace che viene fatta da persone che decidono di restare accanto a chi è in guerra, ed è quello che poi fai tu. E allora vogliamo spiegare che cos'è un costruttore di pace, partiamo da qui.
3: Allora, un costruttore di pace è una persona che mette la sua vita con le vittime del conflitto, quantomeno come lo interpretiamo noi di Operazione Colomba. Quindi la condivisione è la base di dentro il conflitto, vivere il conflitto, starci dentro e come civili disarmati cercare di proteggere le persone. E lì dove il conflitto poi crea le condizioni, poter anche essere quella parte che fa parlare chi si è combattuto o chi si sta combattendo. Quindi possono essere tanti ruoli, la cosa importante è entrarci dentro come civili, disarmati e non violenti, perché lo strumento della non violenza è fondamentale, e starci, la condivisione direi.
2: Per chi non lo sapesse, Operazione Colomba è il corpo non violento di pace all'interno della comunità emanato, diciamo, dalla comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. C'è stato un momento nella tua vita in cui questa è un qualcosa che fa parte, non è che tu fai il costruttore di pace, tu sei un costruttore di pace, comunque hai dedicato e dedichi la tua vita a questo, coinvolgendo anche la tua famiglia, fra poco magari ne parleremo anche. Quando è il momento della tua vita in cui hai deciso che quello doveva essere un qualcosa che doveva fare parte di te, un tuo ruolo sociale anche?
3: Allora, premetto che siamo in tanti, io sono oggi solo un'immagine di tanti, rappresento tanti, e il percorso è diverso per tutti. Per me è stato, io ho una certa età, quindi è stato l'incontro con l'obbligo di leva e con la prima guerra, una delle prime guerre, è caduto il muro di Berlino, in cui si diceva che la guerra giusta, la primissima guerra contro Saddam Hussein. E io mi sono trovato a dire che non era quello per me il modo, e quindi quando ho fatto la visita di leva per me è stata chiara la scelta dell'obiezione di coscienza. Di lì la scelta di il servizio civile, l'obiezione di coscienza, in un luogo dove c'era una signora disabile che accudiva, diciamo gestiva questa casa dove c'era una persona con una disabilità mentale, e lei dalla sua carrozzina, bloccata nella sua carrozzina, metteva la sua vita con le persone. Quindi per me questo è stato il primo grosso insegnamento, la condivisione. E poi lo scoppio della guerra in Jugoslavia che mi ha messo in crisi, perché uno stava tranquillo a fare il suo servizio civile, la sua obiezione dicendo la pace è bella, però poi a poche centinaia di chilometri da casa tua c'era chi la viveva la guerra.
1: E allora Fabrizio, ti interrompo perché dopo ci fermiamo un istante, andiamo in pubblicità e dopo ripartiamo proprio da qui, da quella crisi in quel momento quando scoppia la guerra in Jugoslavia, e vi diremo anche cosa vuol dire essere anche nel nostro piccolo costruttore di pace, e poi continueremo la mattinata anche con la musica di Paolo Mengoli e di Danilo Amerio. Tutto questo tra pochissimo, vi aspettiamo.

0: Uno, due, tre, via!
1: E allora ti è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini! Io continuo intanto.
3: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
4: Ciao!
5: Caro Gesù, domani alle 10:35.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
10: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
11: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
12: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
13: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
12: Se mi serve un partner per il doppio, ti chiamo.
14: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
15: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
16: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
17: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
18: Che favola!
16: Basta un penny.
19: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
20: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
21: Un talento molto lento, voltati.
20: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
22: Ma il colesterolo?
23: Dai, la parmigiana è verdura.
22: Con il colesterolo non si scherza.
24: Prova Danacol.
25: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
24: Basta scuse, prova Danacol.
25: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
26: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
27: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.

Ritorniamo insieme, lo ricordiamo, oggi 29 maggio è la giornata mondiale dei costruttori di pace. Ne stiamo parlando con Fabrizio Bettini, che fa parte di Operazione Colomba, il corpo di pace della comunità Papa Giovanni XXIII, voluta da Don Oreste

0: Benzi. Durante la pubblicità ci dicevi che ci tieni a sottolineare che tu oggi sei qui in rappresentanza però di tante altre persone. Siete in tanti e dove siete, Fabrizio?
1: Allora, siamo in tanti luoghi di conflitto, in Ucraina, in Palestina, da 20 anni, in Colombia da quasi 20 anni, in Grecia con i profughi, con le persone in movimento che cercano di scappare anche dalle guerre. Poi siamo in Siria e siamo in Cile anche, al fianco della popolazione Mapuche. E siamo tanti, siamo Operazione Colombo, il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni, ma siamo tanti di tante età diverse, credenti e non credenti, quindi siamo un bello spaccato di umanità, direi.
2: Anche perché tutto questo ci insegna che ognuno di noi, per come è fatto, dove sta, può essere parte di un processo di pace. La mia vocazione, tu hai detto, è sempre stata quella di lavorare dentro il conflitto e continuerò a farlo con la mia famiglia. Tu la tua famiglia l'hai anche coinvolta a un certo punto della tua vita, hai nominato il Cile con i Mapuche e siete andati proprio là insieme.
1: Sì, i miei figli non saranno contenti, però sì, è stata un'esperienza che è durata 3 anni e mia moglie è membro della comunità Papa Giovanni, quindi abbiamo conosciuto il Cile perché io seguivo i volontari giù e abbiamo fatto un viaggio perché loro hanno fatto un po' di turismo e io ho visitato il progetto e da lì è nata l'idea di trasferirci per 3 anni. E loro vivevano a Valdivia, dove ci sono altre famiglie della comunità Papa Giovanni, e io mi spostavo un po' più a nord, nella Araucania, che è la regione dove è un po' il cuore del conflitto fra Mapuche, che è l'unica popolazione che non è mai stata sconfitta dagli spagnoli, unica popolazione nativa, e che lotta da sempre per la sua autodeterminazione e per la restituzione della terra che gli è stata rubata. Questo collide con un'impostazione economica che è estrattivista, dove il territorio è una risorsa da sovrasfruttare, e anche l'economia ha questo senso, e lo Stato non li riconosce in realtà nemmeno nella Costituzione. E quindi si creano forti tensioni, e che il risultato sono arresti, e un Mapuche se protesta o fa azioni per proteggere una montagna o per richiedere la restituzione della sua terra, generalmente si fa almeno 2 o 3 anni di carcere preventivo, un cileno non sempre è trattato così, e quindi è un conflitto che ci insegna molto, ma ha insegnato molto anche nel rispetto del territorio, anche qua in Italia, e anche il senso di uno sviluppo più legato al rispetto della natura e dell'ambiente.
0: Tu prima mi stavi dicendo, Fabrizio, che quando è scoppiata la guerra in Jugoslavia tu hai avuto un attimo, un momento di crisi. Ritorniamo un attimo su quel momento, come cambia la tua vita?
1: Momento di crisi perché io mi sentivo tranquillo nel mio servizio civile, mi sentivo un bravo ragazzo, però un giorno vado a una riunione di obiettori di coscienza e uno dice: io mi autodenuncio. Questo l'hanno fatto anche tanti altri volontari all'epoca, che ha portato poi oggi al fatto che il servizio civile si fa anche all'estero, e a me mi ha messo in crisi, perché lui diceva: essere obiettore di coscienza e lavorare per la pace bisogna farlo in zone di conflitto. Questo mi ha messo in crisi, e dopo poco io sono anch'io partito per la mia prima esperienza, era una marcia della pace in ex Jugoslavia, Mirsada, organizzata dai Beati Costruttori di Pace. E lì poi è stato un continuo essere messo alla prova nella mia vocazione, diciamo, perché io lavoravo, io facevo l'operaio, e però questa cosa dentro si muoveva, finché nel 99 ho scelto definitivamente, dopo aver fatto già un'esperienza lunga con Operazione Colomba, ho scelto Operazione Colomba perché io ho conosciuto Operazione Colomba durante una marcia della pace nel 95. Stavamo facendo un sit-in davanti a una base dell'esercito croato di Bosnia, incontro Alberto Capannini, uno dei fondatori di Operazione Colomba, che mi racconta che Operazione Colomba mette assieme non violenza e condivisione. E quella è stata per me una scoperta grande. Sono partito per un mese nel 96 dicendo: perché no? Io non posso stare di più perché devo pensare al mio futuro, devo pensare al lavoro, eccetera, eccetera. E sono tornato con un perché no, punto interrogativo, perché dovevo pensare al mio futuro, e il mio futuro era lavorare perché il senso è

0: se noi diciamo a parole che vogliamo un mondo migliore, dobbiamo anche provare a costruirlo. E qual è il posto migliore se non lì dove l'umanità fa vedere il suo peggio, cioè dentro la guerra? E se io voglio, io credo che io non, essere non violenti non vuol dire essere santi. Credo che se toccassero uno dei miei figli io reagirei in maniera violenta, però spererei che ci fosse qualcuno a mio fianco che mi aiutasse a evitare la violenza. Questo è il senso, insomma.
1: Fabrizio, grazie. Perché attraverso la tua esperienza, attraverso Operazione Colomba, ma anche attraverso la concretezza delle tue parole, credo che abbiamo raggiunto un po', ecco, accarezzato il senso di essere partecipi della pace, costruttori e artigiani di pace, per usare un'espressione che adoperava Papa Francesco. Grazie,
0: grazie
1: per essere stato con
2: grazie.
1: Noi, Fabrizio. Grazie, buona giornata. Noi grazie ci spostiamo, sì. E lo facciamo dando il benvenuto, il bentornato in studio, lo vedete?
2: Ma che bello,
1: avete intravisto degli arnesi del mestiere. Paolo Mengoli,
3: ciao,
1: ritorna da noi, buongiorno, e in ottima compagnia Danilo Merio,
3: buongiorno. A tutti. Ciao Giacomo, ciao, grazie.
1: E se ci siete voi è perché...
3: Il tuo meraviglia, guarda.
2: Grazie Paolo.
1: Ma noi parliamo e basta, voi invece fra poco ci delizierete con qualcosa, perché noi dovremmo ascoltare Papà dove sei, quest'ultimo lavoro.
3: Di cui lui è l'autore e vi spiegherà.
1: Comincia tu a parlarcene allora.
4: Allora, questo brano intanto nasce dall'esigenza di raccontare una storia vera, una storia che ci ha toccato molto, che ci ha un po' segnato, perché io stavo parlando con un mio carissimo amico colonnello, e mi ha raccontato un po' questa storia, che è la storia di una bambina che torna a casa, non trova più il papà, e quindi va in caserma a chiedere dov'è mio papà, e lui non sa esattamente cosa rispondere.
3: Paolo, va a parlare col comandante, c'è un bellissimo video, sì, in cui c'è questa bambina che si rivolge al comandante e chiedendogli: mio papà non è a casa, dovevamo andare al parco a fare la spesa, ma nessuno mi dice dove si nasconde, perché ancora non sa di questa cosa qua. È molto toccante, il video sta andando molto bene, lo stiamo facendo anche nelle serate in questo periodo, sarà anche il pezzo di punta per un tour che partirà tra poco. Quindi ci è stato richiesto proprio questo brano qua, ecco.
2: E allora possiamo richiedere
3: una cosa veloce,
2: anche
3: una cosa veloce. Abbiamo voluto rivolgerci anche a quelle famiglie che non vedono quelle madri, quei padri, i genitori, chiaramente, le sorelle, i fratelli, che all'improvviso vedono uscire un uomo alla mattina e non lo vedono tornare alla sera.
4: Certo.
3: E la bambina, in queste parole che rivolge in due o tre momenti al comandante, è un po' il collante fra questa situazione all'interno della famiglia e invece quello che è la realtà poi che succede dopo, ecco.
2: E allora noi siamo prontissimi, vediamo anche il nostro pubblico prontissimo per ascoltarvi. Paolo Mengoli, Danilo Amerio, Papà, dove sei?
3: Grazie.

0: bambina, 8 anni, forse meno, con in testa il berretto di suo padre, lo stesso modo di star ferma e di aspettare, come fanno solo i figli di chi parte.
1: Occhi grandi senza segni di paura, ma con qualcosa che è più forte dell'audacia, senza mai versare lo sguardo e l'assicuro, mi guardavo

0: Danilo Amerio, Paolo Mengoli. Papà, dove sei? Grazie, prego.
1: Grazie, grazie. Grazie.
0: Posso chiederti, Paolo, cosa provi ogni volta nel cantare questa canzone, questo testo?
2: Ma provo una grande emozione perché si parla appunto sempre di coloro che cadono sul campo. Le forze dell'ordine sono quelle che oggi come oggi ci stanno dando una mano fortissima affinché certe cose non succedano.
3: Ma da sempre, tra l'altro.
2: Mi dispiace il rispetto che viene a mancare nei loro confronti, che è palpabile e ci si accorge. Ma io mi metto appunto nei panni di coloro che stanno a casa ad aspettare. Io quando canto alcune frasi di questa canzone, io mi vengono i brividi giù per la schiena, in particolar modo quando noi abbiamo recitato le parole che dice la bambina, e mi vengono i brividi, ecco, mi emoziono.
3: Sì, infatti la prima parte è cantata da una bambina in realtà, e poi c'è un coro di bambini che canta insieme a noi il ritornello, e i bambini secondo me sono quelli che fanno poi, che rendono importante la canzone.
4: E in questo volevo chiedere a Danilo che cosa significa in questo progetto anche la partecipazione di Paolo.
3: Beh, lui intanto è un papà.
2: Mi è stato proposto questa cosa. Era nato tutto in un'altra maniera, perché io c'era una canzone molto bella che pensavo che avesse scritto lui.
3: Sì,
2: allora io l'ho interpellato attraverso il nostro promoter televisivo e detto: guarda questa canzone qua che è abbastanza forte, perché lui scrive delle cose forti, se il signor tenente l'ha scritta lui di
0: Valenti.
2: Donna con te di Gianna Oxa, gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, quindi quando si mette lì a calcare con la penna va giù di pesante, capito? Quindi, e invece fa: no, non l'ho fatta io questa, fa: però c'è una canzone, dai, che mi piacerebbe farla anche con te, che tratta questo argomento. Mi ha mandato il testo, già leggendo il testo io ho avuto la sensazione
3: subito
2: che potesse essere una cosa veramente di impatto.
3: Sì.
2: Merita una platea importante, TV2000 è una platea importante, quindi speriamo che la gente recepisca anche attraverso questo live come la canzone.
0: Io sono sicura che sarà arrivata dritta nel cuore dei nostri amici che ci seguono ogni mattina, e quindi grazie per aver deciso di cantare questo brano così importante proprio qui. Vogliamo ricordare con Paolo, con voi, un altro grande indimenticabile, basta che dico il nome, Lucio Dalla.
2: Beh, bolognese, quindi amico. No, Lucio ha lasciato delle cose indelebili musicalmente parlando. Cioè io quando giro per Bologna...
3: lui è ancora vivo.
2: Sì,
3: ancora
2: per vivo. Me, io giro da Via Indipendenza verso il Pavaglione o verso Rizzoli, mi sembra sempre di trovarmi lì davanti, che comincia a fare... così. No, Lucio è stata la storia della musica italiana, ma la storia anche della grande composizione.
3: Certo.
2: Scoperto forse un po' tardi. Poi ho un aneddoto di Lucio per me fantastico.
4: Questo ce lo devi raccontare,
2: perché, allora,
4: 2012.
2: Io ero l'inviato per Mezzogiorno in Famiglia, quando la conduceva Amadeus su Rai 2, con la regia di Michele Guardì, e a Sanremo, per andare a beccare i cantanti che partecipavano a Sanremo. Avevo l'inclusive, il pass per andare dappertutto, chiaramente, con l'ufficio stampa.

0: e entro dentro all'Ariston e vedo Lucio seduto in prima fila lì alle prove. E non l'avevo ancora visto il giorno prima, e perché da lì a poco avrebbe dovuto fare le prove Pier Davide Carone, che lui aveva accompagnato e diretto, ha diretto
1: produceva all'epoca con
0: sì, l'orchestra. E nonostante la grande confidenza, perché ci si vedeva allo stadio, ci si vedeva in qualche evento, vedendolo lì così seduto, dico, lo disturbo perché mi era stato dato un input a dire: se vede Lucio Dalla cerca di portarlo in diretta a mezzogiorno in famiglia. Allora io, memore che la sera prima il Bologna aveva vinto 3-0 contro l'Inter con due gol di Divaio e uno di Acquafresca, cosa faccio? Mi avvicino, dico: Lucio, oh, grande Bologna, eh? E allora lui fa: è stata una gran partita, bella, oh, Divaio, poi visto due pere gli ha dato, vabbè. E allora dico: senti, ti devo chiedere una cosa, dimmi di sì o di no. Dico: guarda, ho il collegamento fra un'ora e mezza con Mezzogiorno in Famiglia e con Amadeus, vorresti dire due paroline così? Lui mi guarda e mi fa: no, non vengo. E dico: ma scusa, ma il motivo? No, ti spiego il motivo. E qui si vede anche la grandezza di un uomo quando c'è da lasciare spazio anche ad altri. Dice: questo è il festival di Pier Davide Carone, se io vengo lì, lo sai anche tu Paolo, e ci conosciamo da 30 anni, vengo lì, l'attenzione dopo si rivolge verso di me, le domande le fanno a me e non le fanno a lui, invece è giusto che le facciano a lui, perché è lui che partecipa al festival. Chiedimi quello che vuoi, ma non questa. Ci ho pensato neanche una frazione di secondo. Oh, dico, non mi hai fatto mai una canzone tu a me? Mi fai una canzone?
2: E lui, cioè, cosa ha detto?
0: Sì, guarda, ho un brano, conosco la tua estensione e so benissimo che la potremo fare. Parto per il tour, era il 17 di febbraio, 19 di febbraio, parto per il tour, appena torno ci sentiamo, tu il mio numero ce l'hai, io sul tuo ti chiamo, quindi vai tranquillo. La domenica dopo ci vediamo allo stadio, c'era un Bologna-Udinese, il Bologna perde quella partita lì invece di vincere. Noi eravamo Morandi, io, Andrea Mingardi, alle volte Carboni, seduti su due file ma vicini, lui era seduto dietro di me. Bologna prende il terzo gol, a 10 minuti alla fine lui si alza e per andare via. Mentre va via mi batte la mano sulla spalla e fa: oh, non mi dimentico mica, eh? Guarda che quando torno, adesso vado in Svizzera, poi vado a fare questo tour, poi quando torno vieni in studio che lavoriamo. Purtroppo era il 28 di febbraio e il 1 marzo lui è venuto a mancare, ma la cosa più tragica è stata che mi chiamarono da Roma per chiedermi se questa notizia fosse stata vera. E io stavo preparandomi per fare una trasmissione su Rai 2 e mi chiamano e mi chiedono questo. Allora io chiamo immediatamente prima Gianni Morandi, poi chiamo Bibi Ballandi, poi richiamo Morandi, poi c'è un ping pong di telefonate e i telefoni tutti e due occupati. Dico: qua è successo qualche cosa. Si libera la linea di Gianni, dico: pronto Gianni? E lui, senza dirmi niente, dice: è vero, è successo. Quindi era la cosa della dipartita di Lucio. È
2: Paolo,
0: stata una cosa.
2: Noi, grazie per aver condiviso anche questi momenti più privati. Purtroppo siamo un po' in ritardo con i tempi, però non ti ho voluto interrompere, perché quello che ci stavi raccontando era importante, ci faceva piacere che tu ce lo stessi condividendo con tutti noi questa mattina. E allora, grazie, noi vi ringraziamo davvero di cuore, spero ci sarà un'altra occasione per ritrovarvi qui a Di Buon Mattino. Noi vi aspettiamo,
0: grazie.
2: Questo studio vi aspetta. Grazie Paolo Mengoli, grazie Danilo Amelio,
3: grazie a voi.
2: Ricordiamo Papà dove sei? Un brano importantissimo, e grazie per averlo cantato qui oggi da noi.
0: Grazie a voi, grazie. Ciao, buongiorno.
2: Noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità, ma torneremo tra pochissimo per ricordare una data importante, quella di domenica 31 maggio, quando si celebra la 25esima giornata del sollievo. A tra pochissimo.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zinil. Buono, leggero e senza lattosio.
4: Nutella Biredi, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
5: Mamma, andiamo.
4: Don't worry, Biredi.
6: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Mulch Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Ritorniamo insieme per ricordare un appuntamento importante. La prossima domenica 31 maggio è la giornata mondiale del sollievo. Noi ne vogliamo parlare con due ospiti speciali che sono Giuseppe Guerrera, che è il segretario generale della Fondazione Virotti, buongiorno, benvenuto, e Vito Ferri, responsabile del servizio ascolto Fondazione Virotti.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, benvenuti e grazie per essere qui. Prima di parlare della giornata 25esima, quindi un traguardo importante, vogliamo partire da un'altra figura importante e fondamentale, quella proprio di Gigi Girotti. Vogliamo ricordare agli amici che ci stanno seguendo chi era e perché è stata una figura davvero importante.
2: Con piacere. Gigi Girotti apparve una sera il 27 maggio del 1973 davanti ai telespettatori. Era un insigne giornalista che scoprì nella fase della sua vita, a 53 anni, di avere un tumore, un linfoma di Hodgkin, allora non curabile. Ed egli, con molta serenità, per la prima volta nella storia della televisione, apparve e si presentò appunto ai telespettatori dicendo candidamente, serenamente: ho un cancro, lo so, parliamone insieme. E commosse l'intera nazione. E per la prima volta sdoganò il termine cancro, un'espressione che allora, 50 anni fa, non si usava. Si usavano perifrasi o espressioni, locuzioni, tipo un brutto male, un male incurabile, non si osava dirlo. Con questa sua denuncia civile, lui contribuì a sgretolare il muro di isolamento per i malati e in particolare per i malati di cancro. E quindi ebbe un'importanza fondamentale da allora in avanti, perché aprì un dibattito che attirò l'attenzione delle istituzioni e gradualmente portò all'emanazione della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, 1978. Quindi dobbiamo a questo giornalista un tributo importante per aver denunciato le condizioni degli ospedali di 50 anni fa, la condizione del malato, il rischio della deriva della disumanizzazione, e tutto questo ha permesso di compiere dei passi avanti molto importanti in quella che lui definì la ricerca della cura e della medicina dal volto umano. Oggi la chiamiamo umanizzazione delle cure, e ha perso quel suffisso dis che era una deriva preoccupante allora.
3: Oggi siamo qui per dare testimonianza anche di quella umanità, di quella umanizzazione di cui voi stessi come Fondazione vi rendete partecipi. C'è uno strumento che è uno strumento prezioso, che è una possibilità di recuperare forse un'umanità e un sollievo, anche in quel caso lì una cura e un sollievo, che è un centro di ascolto.
4: Certo. La Fondazione Gigi Girotti, quando già era matura, aveva già 25 anni di vita, nel 1999 ha istituito, ha attivato un centro di ascolto per malati oncologici e i loro familiari. Allora non c'erano tantissime risorse in Italia, e tuttora siamo tra queste risorse i più longevi nella nostra Italia. È un centro di ascolto raggiungibile da tutta Italia attraverso il telefono, un numero che poi ovviamente mostrerete, e la persona chiama e può ricevere, viene accolta da uno psicologo, e noi offriamo il nostro ascolto innanzitutto, è gratuito, quindi la persona non ha delle spese, non deve prenotarsi, non c'è una lista di attesa. E come diceva, la base è questa umanizzazione, cioè la persona incontra sì un professionista, uno psicologo, psicoterapeuta esperto in patologie problematiche riguardanti il tumore, però incontra una persona, perché non lo dimentichiamo, è un centro di ascolto di una fondazione no profit, quindi che da sempre, da quando è nata, ha come obiettivo, come mission, proprio quello di non lasciare mai, come diceva Gigi Girotti, la persona abbandonata e sola, e soprattutto in preda della disperazione, perché è lo stesso Gigi Ghirotti che, malato tra i malati, lui fece da giornalista, il cronista della malattia, di cosa accade al malato ricoverato in ospedali pubblici, disse che il pericolo maggiore è lasciare in preda la disperazione. Ed ecco che noi incontriamo storie anche di disperazione, di sofferenza, però anche di sollievo, cioè di sollevarsi, liberarsi, aprire questo squarcio nel buio, nel tunnel buio di luce, e cercare di mantenere la persona attenta a quella luce, non sottovalutarla, perché il sollievo è fondamentale per seminare poi la speranza. Se noi togliamo la malattia, nella nostra vita abbiamo imparato la speranza perché abbiamo sperimentato il sollievo. Anche piccoli sollievi, non so, tossire, bere un po' di acqua, sentire, adesso va meglio, quel va meglio getta le basi per il futuro, perché quando questo riaccadrà io potrò pensare, ecco, c'è la possibilità. Così chi incontra il centro di ascolto, e magari proviene anche da storie di disumanizzazione, però sente che c'è questo fattore umano, che non c'è anche un professionista ben formato, però c'è un essere umano dall'altra parte e ci si sente accompagnati lungo tutto il corso della malattia.
0: Quel non sentirsi soli. Lo vogliamo ricordare il numero di telefono del centro di ascolto?
4: Certo, 06 841 6464. Rispondiamo tra il lunedì e il venerdì. Poi gli orari, questi, va bene, magari si possono anche trovare, le mostrerete in una grafica. E comunque può chiamare sia la persona malata, sia un suo familiare. Ed è importante perché indirettamente, anche quando noi non interveniamo sulla persona malata, ma su un familiare, noi portiamo indirettamente sollievo anche alla persona malata. Perché la persona malata spesso si sente di peso, si sente infastidire quasi, ovviamente a suo malgrado, un familiare. Quindi anche quando questo essere un po' più sereni, perché il familiare parla con lo psicologo del centro d'ascolto o la stessa persona malata parla con il centro d'ascolto, questo peso si scioglie un po'. E ricordiamo anche la parola sofferenza, è subferre dal latino, portare verso il basso. Quindi tutto ciò che grava, che è peso, sollievo e sublevare verso l'alto. Quindi senz'altro raccomandiamo e vogliamo che tutti possano sperimentare il sollievo anche fuori dalla malattia, e domenica prossima è un'occasione per farlo, anche con piccoli gesti.
3: Il tema di quest'anno, il tema di questa giornata del sollievo è Io mi prendo cura.
2: Sì. Allora, la giornata del sollievo è promossa appunto dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e si avvale del sostegno dell'Ufficio Nazionale della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Fu istituita appunto nel 2001 con una direttiva del Presidente del Consiglio per promuovere e testimoniare il sollievo dalla sofferenza fisica e morale. Non solo per le persone che non possono più giovarsi di cure destinate alla guarigione, ma abbraccia tutte le condizioni di malattia ed esistenziali. 200, più di 200 sono gli eventi che sono in corso in tutta Italia, dentro e fuori gli ospedali, nelle piazze, anche col coinvolgimento degli studenti delle scuole, nelle residenze per anziani, negli hospice. Tutti hanno un minimo comune denominatore proprio, io mi prendo cura, rispetto al tema delle cure palliative, della terapia del dolore e al processo di umanizzazione delle cure in medicina. Io mi prendo cura prendersi cura è una parte essenziale del benessere delle persone, e lo stesso Capo dello Stato è intervenuto per invocare una spinta vigorosa per le cure palliative, che non sono sufficientemente universalmente garantite. E siccome l'accesso a queste cure è un segno di civiltà, l'impegno attraverso appunto la giornata del sollievo è sensibilizzare naturalmente le istituzioni e tutti, professioni sanitarie e volontari, sull'importanza di questo fondamentale diritto al sollievo. che è un diritto che va rispettato ed è garantito da una delle migliori leggi che siano mai state fatte in Italia, la legge 38 del 2010. Io mi prendo cura, prendersi cura significa guardare al volto di chi soffre, guardare al volto dei malati e delle famiglie che portano sulle spalle il peso, i carichi pesanti, guardare al volto dei medici e degli infermieri che se ne prendono cura, guardare al volto di chi offre gratuitamente e con generosità il proprio tempo a favore degli altri, i volontari, che vivono in maniera eloquente la spiritualità del buon samaritano.
0: Noi vi ringraziamo immensamente, perché tutto quello che state dicendo è importantissimo. Chiunque ha attraversato un periodo di malattia di un familiare in casa sa cosa vuol dire, quanto conta quella relazione, quell'umanità che si trova anche nel rapporto con i sanitari. Io vorrei ricordare il sito, così potete trovare tutte le informazioni che non abbiamo avuto il tempo di dire, che è gigighirotti.it. Ricordiamo, domenica
4: Fondazione,
0: 31...
4: Fondazione Ghirotti.it.
0: Fondazioneghirotti.it, è corretto?
4: Esatto.
0: Grazie, noi vi ringraziamo, grazie per essere stati con noi. Tempo di salutarci, ci vediamo subito dopo.

0: ricordiamo però Borgo Italia, Giacomo, che
1: esatto,
0: ci porta
1: questo fine settimana, domani alle 12.15 Borgo Italia con Mario Placidini vi porta a Quarniento in provincia di Alessandria. Non mancate questo appuntamento, non mancate nemmeno dopo la messa, perché ci sarà, parleremo della chiusura del mese mariano, lo faremo con Padre Loggio che torna a trovarci e con uno sguardo anche alla festa della Visitazione. Non mancate.
2: In prima visione TV.
3: Sei qui per riportarmi con te.
4: Prenditi cura di te.
5: Mi serve una donna, una domestica.
3: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
6: Sono Maud.
5: Camminate in modo strano, siete zoppa.
3: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
7: No, no, no, no, non va bene.
8: Hai dipinto tu quella gallinella felice?
3: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
9: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
3: Sì.
2: Tratto da una storia vera, Modi. Una vita a colori. Questa sera in prima serata.
10: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
11: È davvero buonissimo. Mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
12: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
13: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà, per te fino a 15 euro di sconto.
15: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

Venerdì. Al nord pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo più instabile su Liguria e settori alpini specie occidentali. Cielo poco nuvoloso altrove. Al centro, pressione debole. Giornata spiccatamente instabile, con temporali lungo l'Appennino e coste tirreniche, sole più presente altrove. Temperature sopra le medie stagionali. Al sud, pressione in diminuzione. Correnti più instabili in quota fanno sì che al pomeriggio si possano sviluppare dei temporali sui rilievi di Calabria e Sicilia. Caldo gradevole. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Buongiorno dalla TG2000 edizione Flash, guardiamo insieme i fatti più importanti di oggi. Iran, accordo raggiunto, ma il presidente degli Stati Uniti Trump chiede 2 giorni per valutare l'intesa con Teheran. Lanci di missili su navi nello stretto di Hormuz per imbarcazioni in transito senza autorizzazione iraniana. E in Israele il premier Netanyahu ordina di arrivare a controllare il 70% di Gaza. Raid israeliani su Beirut, colpiti 135 obiettivi in 24 ore. In Libano, a caccia di Ali al-Husni, elemento di spicco di una milizia iraniana che opera a fianco di Hezbollah. Ucraina, la Russia ha dichiarato di aver intercettato 208 droni ucraini e che una persona è stata uccisa dal raid di Kiev su un impianto industriale russo a Volgograd, mentre un mercantile turco partito da Odessa è stato danneggiato dalle forze russe, feriti 2 membri dell'equipaggio. E un drone russo ha colpito un edificio in territorio rumeno al confine con l'Ucraina, ferendo 2 civili. La NATO condanna l'azione come sconsiderata. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, Mosca ha oltrepassato un altro limite. Le forze di sicurezza israeliane e

russe sono state aggiunte alla lista nera dell'ONU per la violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse dei prigionieri. Il rapporto sarà inviato a breve ai membri del Consiglio di sicurezza. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo europeo di sviluppo regionale, in quello di coesione e in quello per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide imposte dalla guerra. Le varie strutture della Conferenza Episcopale Italiana sono chiamate a continuare a svolgere il loro servizio di comunione, coordinamento, discernimento e sostegno alle chiese che sono in Italia. Sono alcune delle indicazioni che Papa Leone ha condiviso nel suo discorso rivolto ai vescovi italiani al termine della 82esima Assemblea Generale della CEI conclusa a Roma. E sempre a Roma sarà presentato oggi l'Atlante del Terzo Settore, un nuovo progetto editoriale volto a valorizzare il ruolo del terzo settore italiano a partire dai dati. Alla presentazione interverranno anche rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ed è sciopero generale e cortei, oggi stop ai treni fino alle 21, a rischio anche sanità, trasporto pubblico e scuola. L'agitazione è indetta da alcune sigle sindacali di base. A Milano forti disagi anche per i passeggeri delle ferrovie e degli aeroporti per l'effetto combinato al nord del maltempo. E a proposito di maltempo, allerta gialla in diverse regioni d'Italia, non solo caldo e afa in questo fine maggio, fenomeni temporaleschi intensi e violenti colpiranno nelle prossime ore soprattutto le aree a nord del paese, una situazione meteorologica instabile e variabile dovuta all'alta pressione di matrice subtropicale. Un grosso incendio ha divorato ieri Cascina Rancate a San Giuliano Milanese, in fiamme il fienile della struttura. È molto probabile che a causare l'incendio sia stato un fulmine nel corso del violento temporale che si è abbattuto ieri nel nord Italia. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno, ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos in un post su X, aggiungendo che tutto il personale risulta presente all'appello. Il tennis con gli italiani al Roland Garros, una volta fuori dal torneo, Sinner sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, avanzano Cobolli che ha battuto il cinese Wu, Arnaldi e Berrettini che ha superato Rinderknecht in 3 set. E vi ricordo che queste e tutte le edizioni della TG 2000 sono visibili sull'app Play 2000, disponibili gratuitamente nei principali store. Ed ora linea alla Santa Messa, torneremo più tardi ad informarvi a mezzogiorno in punto. Grazie del vostro tempo e l'augurio di una buona giornata.

0: e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che, come un incendio, è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quando dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore.

Carissimi, la parola di oggi ci invita a porci una domanda seria. La nostra fede porta frutto? Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci propone due forti giudizi di Gesù. Uno verso l'albero di fichi, che è ricco di foglie ma senza frutti. E dall'altra parte Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio, perché avevano fatto della casa di Dio un mercato. Questi due gesti profetici di Gesù richiamano a due situazioni che ancora oggi possiamo vivere nella nostra vita. L'albero di fichi nell'Antico Testamento richiama quello che è il

Israele. Se ricordate, il profeta Isaia ci presenta il canto della vigna, dove il Signore si lamenta che quella vigna, anziché produrre uva buona, produce uva selvatica. È il segno di Israele che davanti a tante cure che Dio gli offre, lui produce uva selvatica. Oggi l'albero dei fichi rappresenta la nostra vita. Quante volte la nostra vita, la nostra fede può essere bella, appariscente, verdeggiante, proprio come questo albero di fichi dove Gesù si avvicina e pur non essendo la stagione dei frutti vede delle belle foglie. Quante volte dunque la nostra fede è una fede esteriore, ma manca la sostanza. Dall'altra parte, i mercanti del Tempio, che vengono rovesciati da Gesù. Quante volte il nostro cuore, la nostra vita, sembra essere proprio un mercato. Quante volte riduciamo la nostra fede a un baratto, a un commercio? Quante volte noi ci avviciniamo al Signore per chiedere una grazia, un miracolo? O quante volte noi ci accostiamo alla Chiesa per i nostri scopi? E dunque riduciamo la fede a un commercio. Queste due situazioni ci spronano fortemente a una conversione. I discepoli a un certo punto dicono a Gesù: vedi, l'albero che tu hai maledetto si è seccato. Ma Gesù dice: abbiate fede. Allora, cari amici, ogni correzione che Gesù fa non è mai per la morte, ma è sempre per la vita. Oggi dunque l'invito che il Signore ci pone è proprio questo: mettiamoci tutti sulla strada del cambiamento, della conversione, perché la nostra vita, la nostra fede possa portare frutti. Puntiamo più alla sostanza che all'apparenza. Quante volte Gesù nel Vangeli apostrofa i farisei, gli scribi come ipocriti, belli fuori ma vuoti dentro. Tante volte può esserci il rischio di andare incontro anche noi a tutto questo. Chiediamo pertanto l'aiuto del Signore perché Lui venga oggi a rovesciare la nostra vita come i mercanti del Tempio e possiamo passare da una fede di facciata a una fiducia incondizionata in Lui. Ci accompagni in questo cammino la Vergine Santa, lei che attraverso l'Eccomi si è fidata ciecamente del Signore. Lei che dopo quell'Eccomi cosa ha fatto? Si è messo in cammino verso la cugina Elisabetta, facendo sì che quel suo Eccomi, detto a parole, si concretizzasse nei fatti. E allora noi sappiamo bene, tra qualche giorno noi celebriamo la festa della Visitazione di Maria e Elisabetta. Maria non porta tanto un aiuto materiale alla cugina, ma Maria porta ciò che è essenziale, porta la bellezza di Dio che
che ha

cambiato radicalmente la sua vita. Allora, quali sono per noi, guardando anche il modello, la testimonianza di Maria, i frutti che noi dobbiamo portare? Ce l'ha detto bene San Pietro nella prima lettura. I frutti sono quelli dell'amore, quello del servizio, quello del perdono, quello di mettere a disposizione i doni e i carismi per il bene comune. Questo è quello che il Signore ci chiede. San Pietro inizia proprio la sua lettura dicendo: la fine di tutte le cose è vicina, dunque siate buoni amministratori della multiforme grazia di Dio, sapendo che la carità copre una moltitudine di peccati. Amen.

0: Fratelli e sorelle, Cristo è casa di preghiera per tutte le genti, l'unigenito nel cui nome il Padre esaudisce ogni supplica. Con fede preghiamo affinché il Signore esaudisca le nostre intenzioni.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la comunità dei credenti, affinché si rinnovi nell'operare e nell'essere, perché il mondo gusti i frutti della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i responsabili del culto e degli edifici sacri, affinché la loro opera silenziosa aiuti i fedeli a mettersi davanti a Dio nella verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i laici che stanno riscoprendo il Vangelo, affinché sperimentino una continua sete della parola di Dio e la gioia di annunciarla a tutti gli uomini. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui presenti, perché sappiamo alimentare ogni giorno la nostra fede in Cristo come rapporto di amore verso il Padre e come accoglienza dello Spirito senza misura. Preghiamo.
0: O Dio ricco di misericordia, che per un atto di bontà copri una moltitudine di peccati, aumenta la nostra fede e donaci la forza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua venuta, nell'attesa della tua venuta.

0: Quando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siamo quasi al termine di questo mese di maggio, di questo mese Mariano, e noi vogliamo chiuderlo in bellezza.
1: Sì, Giacomo, allora diamo subito il buongiorno a chi? Al nostro mariologo di fiducia, certo. Padre Gian Matteo Roggio.
2: Buongiorno.
1: Non potevamo non chiudere con te il mese Mariano. Padre Gian Matteo, questo è anche l'affetto del nostro pubblico, felicissimo di trovarti qui. Partiamo dalla data di oggi. Oggi è una festa importante, ce lo dici tu, che giornata è, Padre Gian Matteo?
2: Ma oggi è la festa di Paolo VI, di San Paolo VI, e dobbiamo a questo grande pontefice il fatto che di Maria si parli ancora nella Chiesa. È un'affermazione molto forte, ma è un'affermazione reale, perché si è corso il rischio per delle incomprensioni, per anche delle ignoranze, si è corso il rischio di non parlare più di Maria dopo il Concilio Vaticano II. Ed è grazie a Paolo VI invece che questo rischio è stato scongiurato.
1: Padre Gian Matteo, prima di arrivare a Papa Paolo VI, vogliamo partire proprio dal... siamo in chiusura del mese Mariano. Il mese Mariano termina con la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria. Vogliamo partire da quest'altro momento importantissimo?
2: Certamente. Il racconto della Visitazione contiene in sé tutto quello che il mese di maggio vorrebbe vivere, tutto quello che il mese di maggio vorrebbe sperimentare. E potremmo racchiuderlo, riassumerlo con due parole: sinodalità e discernimento. Sono due parole che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni, anche grazie al magistero di Papa Francesco. Sono parole che hanno rischiato di diventare uno slogan, quindi forse delle parole belle apparentemente, ma vuote dentro. Invece il mese di maggio ci aiuta a capire che queste non sono parole vuote. Perché? Perché Maria si reca da Elisabetta non solamente per aiutare Elisabetta, ma si reca da Elisabetta per vedere i segni di Dio e si reca da Elisabetta per ascoltare ciò che Elisabetta ha vissuto, ascoltare ciò che Dio fa negli altri, ascoltare l'esperienza spirituale degli altri è il fondamento di quella che noi chiamiamo sinodalità. Perché camminare insieme? Perché non tenerci ciascuno di noi la nostra esperienza del divino? Perché metterla in comune? Esattamente perché? Perché l'esperienza di Dio è fatta per creare comunità, è fatta per creare incontro. E allora ecco che Maria va da Elisabetta per ascoltare quel che Dio ha fatto in Elisabetta. E poi Maria, attraverso il Magnificat, dirà quel che Dio ha fatto in lei. E quando c'è questa condivisione, quando queste esperienze spirituali si mettono insieme, allora diventa possibile il discernimento, cioè capire che cosa dobbiamo fare e soprattutto capire che cosa dobbiamo fare insieme.
0: Noi abbiamo detto che vogliamo chiudere questo mese in bellezza e vogliamo farlo con tutti i crismi, perché vogliamo portarvi in un luogo che è molto caro ai romani, ma non solamente ai romani, ed è il Divino Amore, dove ci aspetta Don Remo Chiavarini, a cui diamo il buongiorno. Ciao Don Remo.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: In questo momento credo che ci siano celebrazioni in corso in quel luogo che è veramente caro a tanti, sì. Particolarmente poi nel mese di maggio, che è proprio il mese più bello forse al Divino Amore, è così?
4: Beh, è normale, certo che è così, perché questo è il santuario dei romani, per cui veramente dalla mattina alla sera c'è sempre tanta gente e ogni ora c'è una messa, quindi... qui Maria è proprio di casa e accoglie tutti.
1: Don Remo, quali sono stati i momenti che avete vissuto proprio durante il mese mariano lì in santuario?
4: Ma allora, il mese di maggio chiaramente è particolarmente intenso. C'è l'ora mariana alle 4 del pomeriggio, che tutti i giorni, sabato e domenica compresi, vede la recita del rosario e la preghiera a Maria. E poi alla sera alle 9, davanti all'antica torre, la torre del primo miracolo, ecco, ci si riunisce per pregare il rosario. Naturalmente adesso tutto si concluderà sabato con la processione o flambeau, chiamiamolo così, alle 9 di sera, e lo facciamo ben volentieri uniti a tutti i santuari del mondo per rispondere all'appello del Santo Padre di pregare Maria perché ci doni la pace, quella pace di cui abbiamo veramente tanto bisogno.
0: Noi diciamo che maggio è un mese particolarmente bello, però è anche vero che al Divino Amore tutto l'anno è bello, perché è una continua manifestazione del grandissimo amore che i fedeli hanno per quel luogo e per Maria. Ne è un esempio, ne sono un esempio sicuramente i pellegrinaggi notturni che avvengono.
4: Sì, certamente. Tutto l'anno, veramente non tutto l'anno, da Pasqua fino a tutto ottobre, ogni sabato c'è il pellegrinaggio. Ma in questo mese di maggio particolarmente è stato importante quello di Pentecoste, perché evidentemente la Pentecoste è la festa titolare, ecco, della Madonna del Divino Amore.
1: Dovremo...
4: Ma questo si situa un po' in questo... Prego.
1: Prego, prego, prego.
4: Ecco, dicevo, chiaramente dimostra un pochino la devozione mariana dei romani. Ecco, certamente il Santuario del Divino Amore oggi è particolarmente presente nella devozione dei romani, ma sin dall'antichità, ecco, i romani hanno sentito in Maria un punto di riferimento. Soprattutto i cristiani, chiaramente. Pensate alle immagini nella catacomba di Priscilla, l'adorazione dei magi, quella straordinaria immagine di Santa Maria Antigua, che adesso si trova in Santa Francesca Romana, le chiese innumerevoli che a Roma portano il nome di Maria. Quindi Roma, in un certo senso, è veramente una città mariana. Anche esternamente, basta andare nel centro di Roma, si trovano madonnelle dappertutto, ecco. Quindi i romani hanno sempre avuto in Maria un punto di riferimento costante. E questo non poteva essere che così, perché chiaramente se Roma è il centro della cattolicità, è la nuova Gerusalemme, ecco, dove Elena porta appunto il centro, no, dell'attenzione, dove c'è Pietro, ma dove c'è Pietro non può esserci che anche Maria, in un certo senso, perché non si può essere cristiani se non si è anche mariani, evidentemente.
0: Dovremo, grazie.
1: Dovremo. Grazie Dorremo, noi ti salutiamo ma ritorneremo tra qualche minuto da voi al Santuario del Divino Amore. Ritorniamo invece in studio con Padre Gianmatteo. Padre Gianmatteo, lo hai anticipato prima, oggi è la festa di Paolo VI, la Chiesa celebra questa festività e noi vogliamo ritornare a una data, al 29 aprile del 1965, una data importante perché Papa Paolo VI firma l'enciclica Mens Maio, un'enciclica importante perché proprio lui istituisce il mese mariano.
2: Sì, dicevo prima, Paolo VI ha questo grande merito nella Chiesa, quello di aver salvato non solo la devozione mariana, ma anche la riflessione su Maria. Questo perché? Perché finito il Concilio Vaticano II, la Mens Maio viene promulgata ancora a concilio aperto, il concilio sarebbe finito poi l'8 dicembre del 1965, che è la solennità della Immacolata Concezione. Alcune parti del Concilio, soprattutto il discorso che il Concilio fa su Maria, ebbe difficoltà a essere compreso all'inizio. Perché? Perché si veniva da un tempo dove l'entusiasmo mariano aveva fatto praticamente di Maria il centro del cristianesimo. Tu vuoi essere cristiano? Se vuoi essere cristiano, devi essere mariano. Cioè, se vuoi essere cristiano, la prima cosa che devi fare è confessare Maria, confessare la presenza di Maria. Questo è il frutto di una lunga storia. Il Concilio invece ha rimesso a posto le cose, perché se io voglio essere cristiano non devo confessare Maria, devo confessare Gesù, il Cristo, e in Gesù, il Cristo, troverò Maria sua madre come la discepola, come l'Immacolata, come l'Assunta, come colei che ha sempre vissuto nella verginità a servizio del Figlio del Regno di Dio. Ecco, ma il punto di partenza è confessare il Cristo. Questo disorientò. Si veniva da tanti secoli dove si parlava di Maria, Maria, Maria, Maria, improvvisamente questo spostamento, che è un ritornare alle origini, è un ritornare alla realtà, questo spostamento produsse disorientamento. Paolo VI intelligentemente capì che questo disorientamento era molto pericoloso. E allora Paolo VI inizia un cammino, la Mense Maio, per ricordare che Maria è presente nella Chiesa, che Maria è presente in Dio come assunta e quindi che Maria è colei che presso Dio prega per noi e sostiene il nostro cammino verso Dio, e poi dopo la Mense Maio arriverà a quel tesoro grandissimo che è la Marialis Cultus, il documento dove chiunque, se vuole chiedere e comprendere perché e quali sono le ragioni di questo atteggiamento della Chiesa Cattolica nei confronti di Maria, troverà le risposte.
0: Ebbe modo non solamente di riportarla al centro per quanto riguarda la Chiesa, ma anche di portarla, fra virgolette, nelle case. E quando andò a Nazareth ebbe modo di dire che quella santa casa ci insegna a essere famiglia.
2: Ma questa appunto è la grande intuizione di Paolo VI. Se noi non ascoltiamo la testimonianza di Maria e di Giuseppe, attenzione, perché la santa casa è un luogo dove Maria non è da sola. La santa casa è il luogo della famiglia dove c'è anche San Giuseppe. Ma appunto Paolo VI capì benissimo che se non si ascolta la testimonianza di Maria, noi non arriveremo mai a credere che Gesù sia stato veramente uomo, che invece è il fondamento della nostra fede. Il fondamento della nostra fede non solo è Gesù vero Dio, ma il fondamento della nostra fede è Gesù vero uomo. Solo però che avendo noi difficoltà a mettere insieme le due cose, propendiamo ora per una, ora per l'altra. Se noi non ascoltiamo Maria, noi difficilmente riusciremo ad entrare nel fatto che Gesù è stato realmente essere umano, con tutto quello che significa. E certamente questo è il mistero della salvezza di Dio cui Maria si è affidata, cui San Giuseppe si è affidato, un Dio che ha voluto essere uno di noi e che cambia le cose diventando uno di noi e rimanendo uno di noi per sempre.
1: Grazie Padre Gian Matteo, ci fermiamo qualche istante ma dopo ritorniamo con te e ritorniamo anche al santuario del Divino Amore. Tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity.

0: diritti. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Domani alle 19 su TV 2000.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita Luca può avere da mangiare.
5: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
4: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
6: I bambini non possono aspettare.
7: Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
4: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
8: Nutella Biredi, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
9: Mamma, andiamo.
8: Don't worry, Biredi.
10: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
11: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità, l'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Ritorniamo insieme, ma andiamo subito al santuario della Madonna del Divino Amore, dove ci aspetta in collegamento Don Michele Pepe. Don Michele, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Don Michele, è un piacere ritrovarti. Siamo stati insieme proprio lì il mese scorso in occasione della festa del Divino Amore. Oggi ci ritroviamo in collegamento, ma tu sei in un posto speciale. Dove ti trovi esattamente?
1: E mi trovo all'interno del santuario, nella cappella detta di San Giuseppe, dove ci sono alcuni quadri di ex voto che parlano con la loro presenza di quello che Maria, la Madonna del Divino Amore, ha operato nei cuori delle persone, nelle situazioni. E ogni volta che passo da queste parti, io contemplo questi quadri, le loro storie, i loro misteri, le loro tragedie, ma anche le loro belle situazioni. Sono testimone diretto di alcuni episodi. Una volta venne un signore anziano con le lacrime agli occhi, con la figlia e la nipotina in braccio. Abbiamo fatto la preghiera, la benedizione, poi mi ha preso da parte e mi ha raccontato che lui, quando la figlia non poteva avere figli, da solo veniva al santuario a pregare la Madonna, con la promessa che se si attuava questa gioia della maternità della figlia e lui nonno, sarebbe tornato con la figlia, cosa che ha fatto, e con le lacrime agli occhi raccontava come era certo di aver avuto l'aiuto di Maria. Di queste storie ne sentiamo tantissime. Qualcuno viene per esempio per caso. Una volta stavo in confessionale e mi disse un signore: io non so perché sto qua. Stamattina sono uscito da casa e ho imboccato il raccordo. Ho visto Divino Amore. Vado a vedere. Venuto, ha visto che stavamo in confessionale, ha girato un po' intorno, poi si è inginocchiato e cominciando a dire: io non so perché sto qui. Io ho risposto: grazie a Dio che sei qua. Allora penso che sei disposto a fare, lo disse col sorriso, la doccia spirituale. Che cos'è? È bella confessione. Da quando è che non ti confessi? E chi se lo ricorda? E dico: quando veniva la domenica, suonavano le campane, e tu che non vedevi la gente andare in chiesa, che facevi? Li guardavo con indifferenza e con invidia. Oggi ho deciso di venirci pure io. Ho guardato l'immagine della Madonna, mi è sembrato che mi abbia chiamato. E fece una bellissima confessione, era raggiante quando abbiamo finito e abbiamo ringraziato la Madonna, che lei è la madre. Questo titolo io l'ho preso dalla viva voce di Don Umberto, il sacerdote di Roma, che nel 1930, siccome era successo un furto al Divino Amore, lui venne il 10 luglio con Monsignor Padre Scavizzi e ha visto la situazione da pianto, il santuario abbandonato, sporco, abbandonato. Dove stiamo adesso io c'era la mangiatoia con gli animali e ci raccontava che per tutto il santuario sparpagliati attrezzi agricoli. Un carabiniere nel 1960, io sto qui dal 1953, avevo 13 anni allora, mi ha raccontato questo carabiniere che lui veniva col suo collega da Ciampino col cavallo alle 5 del mattino e trova la folla. Però dalla porta d'ingresso del santuario non si vedeva il quadro della Madonna per le ragnatele sparse dappertutto. E loro, lui col collega, con le canne, cercavano di fare un po' di spazio. Quando mi ha fatto questo racconto, ho capito meglio quello che Don Umberto ci diceva e quello che ho visto poi in fotografia. Praticamente lui venne qui non per rimanerci, i suoi superiori, avendo delle qualità, lo volevano mandare alla carriera diplomatica vaticana. Quando venne qui e vide la Madonna abbandonata, ha pianto e ha detto: ma possibile che la Madonna del Divino Amore, cioè lo Spirito Santo da cui tutto è partito, deve essere così abbandonata? E ha fatto un voto così per personale, dicendo: se i superiori mi mandano, io spenderò tutta la mia vita perché questo luogo torni ad essere santuario, cioè un luogo sacro.
2: Ed è quello che riusciamo a vedere quest'oggi, effetti, non solo attraverso le immagini che mentre tu parli, Don Michele, riusciamo a vedere, ma proprio attraverso la tua viva testimonianza. Rimani con noi, ci vediamo fra poco perché ci ricollegheremo ancora con il Divino Amore. E parlando proprio di quello, padre Gian Matteo, fu Papa Giovanni Paolo II in una visita che fece nel 1979 a parlare del Divino Amore come cuore della devozione mariana.

0: per quanto riguarda la diocesi di Roma e non solo.
1: Sì, è il cuore della devozione mariana perché alla Vergine del Divino Amore fu consacrata la città durante l'occupazione tedesca, durante la guerra, e alla Vergine del Divino Amore fu chiesto di preservare Roma dagli orrori della guerra, cosa che in parte avvenne, e quindi subito dopo la guerra ci fu questo grande movimento di ringraziamento popolare. Roma è piena di edicole, le Madonnelle, non solo antiche ma contemporanee, che raffigurano la Madonna del Divino Amore, proprio in memoria di questo voto che la città di Roma fece per essere scampata dalla guerra, dagli orrori della guerra. Ma Roma è una città mariana, come diceva anche Don Remo prima, perché? Perché d'altra parte, essendo la nuova Gerusalemme, nel senso essendo il luogo dove la Gerusalemme spirituale della Chiesa ha il suo centro, in questa grande famiglia che è la Gerusalemme spirituale della Chiesa, che non ha confini, che ha le porte sempre aperte, in questa grande famiglia c'è Maria.
2: C'è Maria che ci parla. Ma Padre Gian Matteo, in che modo, qual è il linguaggio che usa Maria quando si rivolge a noi?
1: Ma Maria si rivolge a noi proprio come ricordava adesso Don Michele, raccontando la storia del Divino Amore e la storia di Don Umberto Terenzi. Maria si rivolge a noi facendoci ascoltare le preghiere dei poveri. Maria si rivolge a noi aprendo le nostre orecchie alle grida dei poveri. Tutti quegli ex voto raccontano le grida delle persone sconosciute a tutti ma ben note a Dio. Maria ci apre le orecchie per fare spazio alla presenza del prossimo, al grido di dolore del prossimo, e Maria poi come ci parla? Attraverso le parole della Scrittura. Non può dire altro.
0: E se questo è ciò che ci arriva da Maria, c'è anche la nostra risposta. Il nostro modo per comunicare con lei è il modo più semplice, più immediato, è proprio quello della preghiera del Rosario, che cresciamo e magari pensiamo, siamo abituati a pensarla come un qualche cosa destinata alle persone un po' più grandi, invece è un qualcosa che appartiene a tutta l'umanità.
1: È una preghiera per tutti, disponibile a tutti, ed è una preghiera che si rivolge a Maria perché Maria è colei che forse meglio di tutti conosce Dio. E allora se Maria meglio di tutti conosce Dio, Maria sa che Dio vuole per noi solo il bene e la pace, ed è per quello che la preghiamo. Non perché faccia cambiare idea a Dio che magari è arrabbiato, chissà che succede, no. Noi preghiamo Maria perché Maria conosce il cuore di Dio, lo contempla pienamente redenta, glorificata nel suo corpo, e vede nel cuore di Dio tutto il desiderio di bene e di pace che Dio ha per noi. E quindi ecco che sostiene la nostra preghiera quando noi chiediamo a Dio la pace. Perché? Perché le nostre orecchie si aprano a come costruire la pace. E non si può costruire la pace senza che ci sia l'ascolto dei poveri, senza che ci sia l'ascolto della Scrittura.
2: E allora, Padre Gian Matteo, ritorniamo al santuario della Madonna del Divino Amore, dove ritroviamo in collegamento Don Remo Chiavarini e Don Michele Pepe. E allora noi vorremmo chiedervi un messaggio proprio da lì, dal santuario in cui vi trovate, per gli amici che ci seguono da casa, per tutti gli amici romani che conoscono bene il santuario della Madonna del Divino Amore, ma anche per tutte le persone che ci seguono. Vorrei che arrivasse proprio un messaggio da quel luogo dove Maria si sente in modo speciale.
3: Io ho conosciuto Maria attraverso le parole di Don Umberto, il quale ci ha insegnato a darci il saluto con Ave Maria e ci ha raccontato che c'è un programma che vale per tutte le persone, e cioè ciò che rispose Maria all'angelo: eccomi, avvenga in me secondo la tua parola. E lui, forte di queste parole della Scrittura, ha impostato il lavoro suo qui al santuario fondando l'opera della Madonna del Divino Amore, su suggerimento di un grande santo, Don Orione, e ha vissuto, insegnato e testimoniato lo spirito di famiglia. In famiglia tutti lavorano per l'unità. E diceva a noi, figli miei, il pellegrino che

0: Perciò ci diceva, chiediamoci sempre, io sono figlio di questa grande madre?
1: Forse è proprio per questo, forse è proprio qui che risiede il segreto, fra virgolette, del divino amore. È un luogo che accoglie e che continua ad accogliere, così come voi quest'oggi avete accolto noi. Noi allora vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci accolti al divino amore. Grazie a Don Michele Pepe e grazie a Don Remo Chiavarini, che peraltro è da poco anche rettore della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Grazie e a presto a voi, così come il nostro ringraziamento va a Padre Gian Matteo Roggio. Grazie per, perché ogni volta ci guidi sul solco di Maria.
2: Grazie. Allora è tempo di salutare Giacomo, ma di dare l'appuntamento, perché è pronta, è prontissima Monica Di Loreto con Il Mio Medico.
3: Ma grazie, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Apriamo il nostro ambulatorio medico, inizieremo parlando di frutta estiva. Ebbene, l'estate è una bellissima stagione, anche se magari non sopportiamo queste ultimissime temperature così alte, però ci regala dei frutti meravigliosi come albicocche, pesche, ciliegie. Non bisogna abusarne, ma mangiare con consapevolezza. Ed ancora parleremo della salute del nostro cuore, in particolare della cardiologia interventistica, quando bisogna impiantare degli stent, ve lo diremo noi. Ed ancora, domenica si celebra la 25esima giornata nazionale del sollievo, un punto per parlare del prendersi cura. Io mi prendo cura, e infatti è il messaggio di questa giornata. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
1: Il signor Fujioka, ma è vecchio, è disgustoso.
2: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
3: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
0: Tutti noi siamo nati qui.
4: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
0: Oh, Jack.
5: È l'americana, io sono suo padre.
6: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno a nostra figlia.
7: Benvenuti in Paradiso, domenica in prima serata.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
12: Ehi Felix, è arrivato Robby!
13: Ho portato la cena!
12: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
14: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: ci regala dei momenti anche straordinari e ci regala anche la frutta estiva, però magari ne mangiamo anche un po' troppa e oggi vi diremo, grazie ai consigli della dottoressa Francesca Troiani, benvenuta, biologa, nutrizionista, e beh, quale mangiare, in quale quantità, quale se c'è un frutto migliore di un altro, perché davvero è, come dire, la frutta estiva è la prima alleata contro il caldo, soprattutto di questi giorni. Allora, iniziamo subito a capire quali sono i vantaggi di questa bellissima e buonissima frutta estiva, dottoressa.
1: Innanzitutto buongiorno Monica. Allora, per quanto riguarda la frutta estiva, sicuramente è bene partire da un punto di forza, ossia la sua varietà. Quindi colori appunto diversi rappresentano appunto sostanze nutritive differenti che a loro volta donano all'organismo appunto diversi vantaggi per l'appunto. Ed è per questo infatti che sicuramente una strategia nutrizionale può essere quella di ricorrere al consumo di frutta estiva e quindi mangiare a colori. Questo per quale motivo? Anche per ottenere innanzitutto una migliore e maggiore appunto idratazione grazie all'alto contenuto in acqua che presenta. Successivamente anche rispetto alla protezione della pelle è molto importante, quindi questo anche grazie agli antiossidanti che presenta.
0: E infatti, allora noi adesso, dottoressa, classificheremo un po', grazie ai suoi consigli, un po' la frutta in base ai propri vantaggi che ci dona questa frutta. Noi aspettiamo un po' l'estate, soprattutto per mangiare questi frutti così buoni. E allora ci sono dei vantaggi a seconda del frutto che noi mangiamo,
1: esattamente,
0: è vero?
1: Infatti vantaggi quindi idrici, quindi appunto un migliore intake idrico proprio perché per la presenza in acqua, vantaggi appunto di protezione della pelle proprio per la presenza degli antiossidanti, vantaggi anche rispetto alla donazione di energia immediata, questo perché? Perché presenta anche zuccheri naturali.
0: Ecco, stiamo vedendo, dottoressa, no? Un elenco proprio, perché se mangiamo l'angurio oppure il malone hanno un'azione idratante, le albicocche, le pesche, protettori della pelle e della vista.
1: Esattamente, questo perché? Perché innanzitutto angurio e melone presentano perché idratanti? Perché principalmente presentano il 90% in acqua, sono costituiti principalmente appunto d'acqua e quindi questo agevola il reintegro appunto dei liquidi che vengono persi con la sudorazione durante soprattutto l'estate. Mentre per quanto riguarda albicocche e pesche sono diciamo i maggiori protettori della pelle, questo perché? Perché grazie al beta carotene e la vitamina A che presentano hanno appunto un'azione di protezione cutanea e oculare, questo perché? Perché stimolano la anche produzione di melanina e quindi anche la stimolazione della bronzatura stessa, oltre che a proteggere proprio la retina da eventuali danni, insomma.
0: Per cui abbiamo capito quali sono tutti i benefici, li abbiamo visti e insomma ce l'ha anche elencati la dottoressa, però c'è un però, lo dobbiamo dire, io l'ho detto all'inizio, sono ricchi di zuccheri. Allora, vogliamo fare un elenco, no? dei frutti più zuccherini rispetto ad altri, a quale noi dobbiamo porre più attenzione?
1: Sì, esatto, perché diciamo che bene o male comunque chi ha un indice glicemico appunto molto elevato, quindi rispetto appunto alla frutta stessa, non è indicato per chi ha un valore di glicemia appunto alta. Questo perché? Perché la frutta, come dicevo, appunto ha un alto contenuto in zuccheri e quindi che può sono facilmente assorbibili appunto nel sangue. E quindi questo fa sì che noi dobbiamo porre attenzione proprio sulla frutta meno zuccherina.
0: Ecco.
1: E tra queste appunto troviamo al contrario da ciò che si creda, insomma, l'anguria al podio.
0: L'anguria ha pochi zuccheri,
1: al podio, esatto, l'anguria al podio che detiene 3,7 grammi di zuccheri su 100 grammi di prodotto, mentre, ahimè, insomma, alla base della tabella che appunto adesso vediamo, ci sono appunto fichi e uva che invece sono appunto altamente
0: Vedo
1: zuccherini.
0: Anche le ciliegie, dottoressa.
1: Le ciliegie, sì.
0: Contengono tanto zucchero.
1: Sì, per quanto sia una tira l'altra, diciamo, come si suol dire, però sì.
0: Però bisogna fare attenzione, non bisogna assolutamente demonizzarle, togliere dall'alimentazione anche i frutti che sono così tanti zuccherini. Sì, sicuramente per chi soffre di diabete o altre patologie legate al metabolismo, beh, fate un po' attenzione, parlatene sempre con il vostro medico, il vostro punto di riferimento. Ma ci sono delle strategie per gustarsi anche, magari a chi vuole fare attenzione un po' alla linea, per gustarci anche i fichi, l'uva. Quali sono queste strategie?
1: Allora, la strategia primaria sicuramente appunto come ha detto prima non è quello di eliminare il frutto stesso, assolutamente, perché appunto abbiamo detto che è altamente prezioso appunto nella nostra alimentazione. Innanzitutto

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Lo vedete già dal bellissimo tavolo, e questa è la rappresentazione un po' dell'estate, stagione meravigliosa.

0: bisogna non gestire la quantità, quindi non eccedere nella porzione. Poi abbinarlo diciamo, a fonti di proteine e grassi buoni, questo perché l'abbinamento va a rallentare appunto l'assorbimento degli zuccheri appunto nel sangue, come per esempio appunto possiamo anche non so, sviluppare e produrre durante la nostra giornata come pasto anche delle insalate con anguria e feta, oppure yogurt, frutta secca e via discorrendo.
1: Cioè ci deve essere sempre un grasso vicino
0: Esattamente, che va a rallentare, quindi
1: l'assorbimento
0: questo.
1: degli
0: Esattamente.
1: zuccheri.
0: E, successivamente possiamo anche porre molta attenzione rispetto al consumo del frutto per intero, perché? E non al consumo del succo.
1: Parleremo
0: Questo.
1: anche di dentifrico estratti, insomma, che vanno tanto di moda, soprattutto quando fa tanto caldo. E a proposito del tanto caldo, no, dottoressa, noi in questi giorni perdiamo anche tanti sali minerali. Io sto pensando magari alle persone di una certa età che già bevono meno. Potrebbe essere, insomma, un'occasione buona per magari mangiare qualche frutto in più per aumentare l'idratazione e magari reintegrare anche i sali minerali che si perdono durante la sudorazione?
0: Sì, assolutamente, anche perché, come abbiamo detto prima, è sicuramente una fonte principale di acqua, ok? Però comunque, proprio perché noi perdiamo proprio con la sudorazione eccessive quantità anche di sali minerali, tra questi sicuramente poniamo un'attenzione particolare al potassio e al magnesio che appunto vengono reintegrati proprio principalmente dalla frutta estiva,
1: Fortunatamente, allora
0: fortunatamente.
1: sono irrinunciabili nelle nostre tavole in questo periodo dell'anno, anche perché durano poco. Si dice che una tira l'altra. Sto parlando delle ciliegie. La nostra Serena Cirillo ci porta in una regione magnifica, l'Emilia-Romagna, dove viene coltivata e prodotta un'eccellenza davvero straordinaria che ci invidia tutto il mondo, la ciliegia di Vignola. Guardiamo insieme.
2: Siamo in un'azienda agricola produttrice di ciliegie nell'areale di Vignola, quindi nel comprensorio del consorzio della ciliegia tipica di Vignola IGP. Le caratteristiche pedoclimatiche di questa zona, quindi terreno e clima, consentono alla ciliegia di sviluppare il massimo delle proprie potenzialità. Qua si coltivano tante varietà di ciliegie, tutte all'interno del disciplinare del consorzio, varietà che sono, diciamo, la tradizione e l'innovazione. L'innovazione per noi è fondamentale perché ci consente di offrire al consumatore quelli che sono gli aspetti migliori di una ciliegia. La ciliegia migliore si riconosce da cosa? Colore, croccantezza e dolcezza della polpa. Aspetto molto importante, la ciliegia è un frutto che non consente la meccanizzazione in fase di raccolta. Le ciliegie sono staccate manualmente una a una dalla pianta, riposte con cura e delicatezza all'interno di casse che poi successivamente questo prodotto viene lavorato. Può essere lavorato all'interno dell'azienda stessa con la manodopera familiare oppure all'interno dei nostri stabilimenti, delle nostre aziende cooperative, dove le più moderne tecnologie consentono in tal senso un miglioramento della qualità del prodotto. Miglioramento perché? Perché noi togliamo tutti i frutti difettosi dalla massa complessiva delle ciliegie, quindi le ciliegie che forniamo ai nostri consumatori sono solo le ciliegie dalle migliori caratteristiche.
1: Lo credo che ce l'invidia tutto il mondo, insomma, la ciliegia di Vignola è un'eccellenza del nostro territorio, come tante altre eccellenze che ci sono in tutta Italia, davvero una tira l'altra. No, e allora abbiamo capito, in base al grafico che abbiamo visto, insomma, le ciliegie comunque contengono abbastanza zucchero. E ci può dire la quantità esatta, quante ciliegie ci possiamo mangiare e poi anche la quantità di frutta che noi ci possiamo concedere, frutta estiva?
0: Sì, allora diciamo che la quantità precisa sicuramente dipende da vari fattori, perché comunque anche dall'età, dai fabbisogni energetici e dallo stile di vita della persona.
1: Certo.
0: Però diciamo che all'incirca ci dobbiamo aggirare intorno ai 150 e 200 grammi. Nell'atto pratico, quindi anche come tecniche pratiche da utilizzare a casa, sicuramente possiamo fare riferimento a una tazza da colazione, una tazzina da colazione. Per quanto riguarda i frutti più piccoli, quindi per esempio i frutti rossi, mentre i frutti più grandi possono essere, diciamo, calcolati tramite proprio l'utilizzo della dimensione del proprio palmo della mano, oppure per quanto riguarda l'anguria, che è appunto il

0: un frutto grande, invece diciamo, la sua quantità può aggirarsi intorno a un piatto piano.
1: Comunque, come leggiamo nel cartello, ci legge 15-20 angurie, una fetta grande, due fette. Pasto, dottoressa? O al giorno?
0: Allora, diciamo, dipende, perché solitamente viene consigliato 2-3 volte al giorno appunto il consumo di frutta estiva, in questo caso. Diciamo che durante il pasto è bene sì consumarla a fine pasto, ma per chi appunto non ha problemi di glicemia alta. Però ecco, chi invece non le ha, diciamo, l'importante è che non sia un pasto abbondante, perché diciamo, l'aggiunta di frutta a fine pasto può aumentare anche il senso di gonfiore, no? E di pesantezza.
1: Dipende, insomma, è la sensibilità individuale.
0: Esatto.
1: Ma allora non c'è un momento adatto, allora meglio come spuntino la frutta?
0: Allora, come spuntino sì, sicuramente diciamo è una variante molto fresca, molto richiesta, molto gustosa da noi, proprio soprattutto in questo periodo, in questo momento di perdita di liquidi. Però ecco, l'importante è capire quanto mangiata da sola appunto può comunque renderci meno sazi, proprio perché essendo costituita principalmente da zuccheri e da fibre, quindi non completa a livello nutritivo, diciamo questo può comportare una maggiore appunto pesantezza, e quindi diciamo rispetto a una minor sazietà, insomma, e quindi portarci al pasto successivo ancora più affamati. Diciamo che può essere comunque un pasto sostitutivo, questo sì, però appunto sempre se abbinato a fonti di grassi e proteine buone.
1: Allora, le ultime due domande, dottoressa, per capire esattamente se c'è un superfood di questi che insomma lei ha elencato, un frutto estivo che comunque è migliore rispetto a un altro, non proprio migliore, ma che comunque dovremmo mangiare.
0: Allora, in realtà li ho proprio qui davanti, ok? Quindi sono i frutti rossi.
1: I frutti rossi,
0: quindi diciamo che sono, quali sono i frutti rossi? Sono la fragola, il lampone, il mirtillo, il ribes, e quindi sono diciamo più che altro li intendo come superfood, ok? Questo perché? Perché hanno una densità nutrizionale molto importante, ovvero che nel frutto piccolo c'è un grandissimo quantitato concentrato di sostanze nutritive, tra cui la vitamina C e gli antociani, che hanno una protezione, diciamo, hanno un ruolo importante appunto
1: in tutto
0: nella
1: il nostro
0: protezione.
1: Organismo.
0: Esatto.
1: Dottoressa, centrifugati, estratti, l'abbiamo anticipato prima.
0: Esatto.
1: Sono per chi magari non riesce proprio a mangiare un frutto intero. Può essere una buona possibilità?
0: Sì, diciamo che adesso vanno molto in voga, no? E quindi sono facili da produrre, quindi da anche trovare fuori casa. Sicuramente tutte e tre le varianti hanno diciamo, differenti sostanze e proprietà nutritive. Per quanto riguarda l'estratto, diciamo di per sé cos'è? È una bevanda che si estrae, appunto, il cui succo si estrae dalla polpa, quindi è sicuramente più rinfrescante, più idratante, ma ha un meno appunto apporto di fibre, che vanno a rallentare l'assorbimento appunto degli zuccheri. A differenza invece della centrifuga, che è diciamo simile all'estratto, però con un quantitativo di fibra ancora maggiore, quindi diciamo si trova proprio nella parte intermedia, dove al podio diciamo possiamo nominare gli smoothie, che sono appunto una bevanda sicuramente completa, perché associata alla frutta estiva, in questo caso però frullata intera, quindi mantiene la fibra, è associata a una proteina buona, in questo caso, o grassi buoni, in questo caso che è il latte oppure lo yogurt.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Troiani, grazie per questi consigli. Adesso io mi sposto, seguitemi, perché saluto e ringrazio il professor Giampaolo Ussia, benvenuto al mio medico, professore. Io ricordo che il professore ordinario di cardiologia, direttore dell'unità operativa complessa di emodinamica del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, benvenuto innanzitutto. Perché adesso noi apriamo un bellissimo spazio dedicato proprio alla salute del nostro cuore. In particolare, parliamo di stent, di interventi di angioplastica. Ebbene, c'è un numero che ci deve un po' far riflettere. Io vorrei ricordare che purtroppo le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. Ebbene, gli interventi di stent salvano la vita. E pensate, in Italia 200.000 interventi di impianti di stent vengono fatti. Però iniziamo un po' a cercare di capire che cos'è esattamente uno stent, professore.
2: Buongiorno Monica.
1: Buongiorno.
2: Grazie per l'invito e grazie anche per l'opportunità di poter parlare di un tema di salute così importante.
1: Sì.
2: Tanto vorrei descrivere brevemente i due protagonisti di questa puntata. La coronaria, che è l'arteria che porta il sangue al cuore, che in realtà è questo vasellino rosso, quindi da qui il sangue arriva al cuore e quindi fornisce, quindi alimenta il muscolo cardiaco. E lo stent invece è un

0: dispositivo medico, una protesi, un piccolo tubo di metallo, una retina molto sofisticata, molto flessibile, ricoperta da un farmaco e che viene utilizzato appunto per poter riaprire la coronaria quando questa si occlude.
1: Si chiude e poi cerchiamo di capire i motivi per cui magari una coronaria si è chiusa, sono tanti i motivi, però si arriva ovviamente ad impiantare uno stent o per urgenza, emergenza, oppure perché insomma è un intervento programmato. Quali sono queste? Sono due diverse condizioni cliniche, no?
0: Esatto, è molto importante tenere presente che quando si ha una occlusione completa, quindi con un coagulo che chiude la coronaria, si ha un infarto miocardico acuto. È una situazione di emergenza e richiede un rapido riconoscimento, bisogna chiamare i soccorsi immediatamente, anche perché è molto importante intervenire rapidamente per poter riaprire la coronaria. Diciamo tra noi medici, il tempo è muscolo. Prima si interviene e più muscolo si salva.
1: Certo.
0: Invece l'angina pectoris, quindi l'angina instabile, è una situazione più di stabilità, dove c'è un interessamento di più coronarie, possono essere strette, 1, 2, 3 coronarie, però non c'è un problema acuto immediato, ma è solo vengono i sintomi, vengono in occasione di uno sforzo, di uno stress emotivo, esposizione al freddo. Quindi il paziente che nota un cambiamento del suo stato clinico negli ultimi settimane o mesi, va dal medico che ha questo dolore al petto da sforzo, quindi poi il medico inizia una serie di accertamenti, poi diremo, per poter fare diagnosi e quindi poter programmare.
1: Sì, perché è lunga, cercheremo di capire anche come si interviene, come avviene anche un impianto di stent, però è bene anche ricordare i sintomi, proprio perché, come ho detto all'inizio, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, allora è bene capire i sintomi, che magari a volte sono aspecifici, magari non ci penso, magari con il caldo di questi giorni mi sento un po' affannato, che mi manca il respiro, e questi sono i primi due sintomi a cui devo porre attenzione, ma ci sono anche altri sintomi, vero?
0: Sì, diciamo che anche qui, in caso di emergenza, nell'infarto miocardico acuto, il sintomo predominante è il dolore toracico, un dolore oppressivo, come una morsa, spesso irradiato al braccio, anche alla mandibola, ed è accompagnato anche da una sudorazione fredda, profusa, da difficoltà respiratorie, da senso di mancamento, di spossatezza, anche da una sensazione del paziente di essere in pericolo di vita. Il sintomo invece dell'angina stabile, quindi quella più stabile, quindi che non senza urgenza, è un dolore toracico che si manifesta con lo sforzo fisico, che può essere anche fare due piani di scale, quindi viene un dolore compressivo, però ecco la differenza è che dura, è meno intenso e anche ha una durata inferiore, non più di 10 minuti.
1: Adesso ci fermiamo pochissimi minuti di pubblicità, poi torneremo a parlare con il professor Ussia e ci spiegherà esattamente che cos'è un intervento di angioplastica, di inserimento di uno stent, ma cercheremo di capire anche come si fa la diagnosi quando non è ovviamente un intervento di urgenza e anche magari il post-operatorio, come il paziente si deve comportare. Tutto questo subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Allora, domande?
1: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno Prof. Domenica alle 9:20.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
7: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.

0: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giampaolo Ussia. Stiamo parlando della salute del nostro cuore, in particolare di interventi di angioplastica. Abbiamo capito che cos'è uno stent, quali sono i sintomi in urgenza e magari programmati che mi devono far andare sicuramente da uno specialista oppure insomma al pronto soccorso. E parliamo di cosa avviene, come si inserisce uno stent. Possiamo capirlo nel dettaglio, che cosa avviene all'interno delle nostre coronarie?
1: Certamente. Intanto descriviamo brevemente dove si svolge questa procedura. Si svolge in una sala di emodinamica, che è quella che c'è sullo schermo, e una sala particolare dove c'è un angiografo molto sofisticato che con i raggi X ci aiuta a vedere quello che facciamo. Tutto è proiettato su un grande schermo e anche in questo schermo riusciamo anche a monitorare i parametri vitali. Quindi il medico operatore ha tutto sotto controllo. Il paziente viene quindi messo su un lettino, viene coperto da un telino sterile. E a questo punto si inizia la procedura, che consiste nel ottenere un accesso arterioso. In genere si utilizza o l'accesso arterioso del polso, si chiama arteria radiale, o dell'inguine, che si chiama arteria femorale.
0: E da cosa dipende? Cioè, decidete voi?
1: Generalmente si utilizza l'arteria del polso perché è più confortevole per il paziente, c'è anche un più rapido recupero e anche minori complicanze di tipo emorragico. E, una volta che si inserisce quindi una guida, un filo di metallo sottilissimo nell'arteria, si portano i materiali che sono delle piccole cannule. Il primo è un interruttore molto corto che è la porta d'ingresso del catetere, e poi il catetere che è un tubicino lungo circa 110 cm con diametri variabili da 1.5 mm a 2.5 mm che viene utilizzato per poter incannulare le due arterie coronarie e quindi iniettare il contrasto.
0: Ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso nel dettaglio.
1: Esattamente. Questa è la coronografia. Quindi la coronografia è la parte diagnostica prima di fare l'angioplastica. Okay. Con la coronografia noi riusciamo a capire bene dove è la stenosi, quanto è severa la stenosi, se c'è un'occlusione, se c'è del calcio, e quindi a quel punto pianifichiamo la procedura, che consiste nel inserire un filo di metallo, un filo guida sottilissimo di metallo a valle della lesione, e poi su questo filo guida utilizziamo i materiali per poter preparare la lesione. Questo è un filo guida, vedete qui sono due fili guida che sono dentro la coronaria, quindi preparare la lesione con un palloncino che allarga la coronaria. Se c'è molto calcio si utilizzano materiali particolari che servono a frantumare il calcio, e a quel punto si inserisce lo stent.
0: Cioè, il calcio che significa? Se c'è molto colesterolo, così quando
1: il colesterolo non è, detto... è più morbido. Il calcio è una. Poi si forma delle calcificazioni molto robuste, molto resistenti, che sono anche a volte molto difficili da trattare. Però adesso abbiamo dei sistemi molto utili, che sono delle piccole frese sottilissime o dei palloni a ultrasoni che con onde d'urto un po' frantumano questo calcio.
0: E allora, professore, ma tutto questo avviene in anestesia locale, totale? Il paziente...
1: Esattamente. Quindi a questo punto, preparata la lesione, si inserisce questo stent, lo si allarga, lo si dilata con un palloncino fino a 12 atmosfere, e poi è finita la procedura. Tutto questo avviene in anestesia locale, il paziente quindi è sveglio. In qualche caso, quando sono un po' ansiosi, si va un po' ansiolitico endovena. Noi abbiamo fatto anche un'esperienza molto recente somministrando la musicoterapia ai pazienti.
0: Ah, davvero? Come per il cervello, no?
1: Esattamente. Abbiamo pubblicato questi dati proprio recentissimamente. È un'esperienza fatta con i nostri musicoterapeuti che durante la procedura somministravano la musicoterapia al paziente con ottimi risultati in termini di vissuto del paziente, ma anche di miglioramento dei parametri fisiologici.
0: È bello questo, perché insomma è una situazione anche magari non troppo, non è dolorosa, ma secondo me insomma un po' un mini invasiva c'è. Ovviamente il paziente è un po', come dire, preoccupato e ansioso, ci sta. Quanto dura un intervento del genere?
1: La risposta dei pazienti dura quanto deve durare, però.
0: Mi piace questa risposta, giusto? Però comunque, immagino sia la prima domanda che le facciano i pazienti.
1: Esatto. Comunque, in media una procedura programmata, di angioplastica programmata, dura dai 30 ai 90 minuti. Una procedura in urgenza purtroppo non è prevedibile, perché dipende dal quadro clinico del paziente, se è in shock, se sono complicanze di vario genere.
0: Ecco, stiamo vedendo un grafico, no? Ecco, che cos'è esattamente?
1: Questi sono i passaggi dell'angioplastica. Vedete nel primo riquadro sulla sinistra due stent che sono posizionati in una biforcazione su due arterie coronarie che sono strette. Vedete queste piccole retine iperradiopache, dopodiché si fa un controllo per vedere che siano ben messi. E si gonfia, vedete che lì c'è un palloncino che gonfia il primo stent e anche il secondo stent, e alla fine l'ultimo riquadro è l'effetto finale. Quindi vedete come si è riaperta molto bene tutta entrambe le coronarie.
0: Professore, prima di sottoporsi a un intervento di angioplastica, non parlo in caso di urgenza, in cui insomma una persona deve correre assolutamente a pronto soccorso, e poi con la coronografia immagino che si intervenga subito Ci sono degli esami invece per quanto riguarda se una persona appunto soffre di angina?
1: Sì,
0: e che esatto. Tipo di esami, che tipo di diagnostica? Sì.
1: Diciamo che il paziente una volta che ha un malessere va dal medico, il medico quindi fa una storia clinica, raccoglie la storia clinica, identifica fattori di rischio, se c'è un sospetto diagnostico inizia degli esami non invasivi. Il più facile, il più standard è quello dell'elettrocardiogramma in 12 derivazioni che già può far vedere qualcosa a riposo in casi più gravi. Altrimenti si utilizzano esami funzionali, il più utilizzato è la prova da sforzo, quindi il paziente fa una prova da sforzo con la bicicletta o con un tapis roulant, è un protocollo standardizzato, durante questa prova da sforzo il paziente è monitorizzato con l'elettrocardiogramma, la pressione e poi c'è un medico con l'infermiere presente, quindi si evidenzia se vengono dei sintomi o si hanno delle alterazioni che possono far sospettare una stenosi coronarica.
0: Ecco, professore, dopo l'intervento un paziente che ha subito un intervento di angiopatia, come si sente? E quali sono anche le terapie a supporto?
1: Esatto. Beh, dunque, parliamo sempre di quelle programmate.
0: Quelle programmate, no, ma anche immagino quelle non programmate. Sì. Non so se la terapia è la stessa, però...
1: Sì, diciamo con quelle programmate. Programmate, il paziente dopo la procedura in genere si sente bene, perché è molto poco invasiva. Se si va dal braccio, dal polso, il paziente già dopo 8 ore è già in piedi e dopo 2 giorni dall'intervento è già in dimissione. Okay. Nei pazienti invece con un infarto miocardico il decorso è diverso, perché bisogna transitare una terapia intensiva cardiologica per almeno 48-72 ore per essere monitorati e per poter quindi monitorare il recupero del muscolo cardiaco una volta che si è aperta la coronaria.
0: E le terapie?
1: Le terapie sono importantissime. La terapia fondamentale è la terapia antiaggregante, quindi si utilizzano dei farmaci che rendono più fluido il sangue. Quindi in genere all'acido acetilsalicilico, l'aspirinetta, si associa a un altro farmaco antiaggregante per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi. Oltre alla terapia antiaggregante è molto importante anche controllare il colesterolo, quindi i pazienti hanno farmaci per controllare il colesterolo, oltre ovviamente anche a modificare le abitudini di vita.
0: E questo è importante, modificare lo stile di vita è importantissimo. Quanto dura uno stent e poi magari bisogna controllarlo lo stent, anche perché una persona cui è impiantato uno stent si sente bene, per cui insomma si dimentica che ha avuto un intervento che comunque insomma un intervento al cuore.
1: Diciamo che un restringimento dello stent può occorrere nel 3% dei pazienti entro i primi 12 mesi. In realtà ormai con i stenti medicati questa incidenza di ristenosi è molto più bassa. Uh-huh. E, tutto anche dipende dall'aderenza terapeutica del paziente. Se il paziente svolge correttamente la terapia che viene data e anche modifica l'abitudine di vita, il fumo di sigarette è quello più importante, questa incidenza di ristenosi è molto molto bassa e comunque c'è una buona notizia, in caso di ristenosi si può tranquillamente ripetere un'angioplastica con materiale dedicato con ottimi risultati.
0: Questo è buono, questa è una bella notizia. Grazie di cuore al professor Ussia, grazie davvero. Adesso seguitemi perché parliamo di una giornata molto importante. Io intanto saluto e ringrazio il professor Graziano Onder, benvenuto al mio medico. Io ricordo che il professore ordinario di medicina interna e cure palliative è direttore dell'unità operativa complessa di medicina e cure palliative presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. È importante, abbiamo un appuntamento da ricordare. Domenica verrà celebrata la 25esima giornata del sollievo, la 25esima giornata nazionale del sollievo, un'occasione proprio per fare un po' il punto, proprio sul prendersi cura. Io mi prendo cura di te, mi prendo cura è un po' lo slogan di questa giornata. È un po', io vorrei ripetere, lo ripeto ogni volta che magari parliamo di cure palliative, che c'è una legge a supporto di questa giornata, che è la legge 38 del 15 marzo del 2010, che è importante ricordarla. Perché le cure palliative, una volta che si parla di cure palliative, professore, si parla, si intende, purtroppo c'è questa un po' mistificazione di questa giornata dedicata ad una persona che sta morendo. In realtà non è così, è vero. Che cosa si intende? Cosa si intendono per cure palliative?
2: Sì, le cure palliative sono un approccio che mira a migliorare la qualità della vita. La qualità della vita delle persone che hanno malattie inguaribili e progressive. Tipicamente pensiamo al tumore, ma non solamente quello, ci sono le malattie cardiovascolari, le malattie neurologiche. Pensiamo all'Alzheimer, quanti di noi hanno avuto un nonno o una nonna che progressivamente si è allettato e perdeva autonomia. Sono un approccio che pensa al paziente ma anche alla famiglia, quindi in cui la famiglia è coinvolta a tutti gli effetti nel percorso di cura. E in ultimo sono un approccio che pensa al problema fisico, sicuramente risolve il problema dolore, il problema affanno, ma non si limita a questo, si limita a considerare l'aspetto psicologico, spirituale della persona.
0: Certo.
2: Non è un caso che le cure palliative non si facciano con un singolo specialista, ma si facciano con un team di specialisti che lavora attorno al paziente, mettendo il paziente al centro.
0: Però molto spesso si intende, professore, no? Come se i medici abbandonino un po' le terapie per una persona, perché ha detto, insomma, queste cure vengono magari somministrate a persone che soffrono di dolore cronico, sicuramente i malati oncologici, e magari anche le persone che sono nelle loro fine vita, proprio per migliorare la qualità della vita. Ma non è però un percorso di cura? Che cosa si intende veramente?
2: Assolutamente, è un percorso di cura, c'è un falso mito da sfatare. Cure palliative non vuol dire abbandono, non vuol dire chiudere la porta, tutt'altro, una valorizzazione della qualità della vita delle persone. Mi faccio anche dire questo, Monica, molto spesso c'è confusione nel pubblico, ma anche negli operatori sanitari, tra cure palliative e eutanasia o suicidio medicalmente assistito. Sono due aspetti diametralmente opposti, proprio perché le cure palliative vogliono valorizzare la vita e la qualità della vita delle persone, non semplicemente chiudere. Certamente i trattamenti vanno proporzionati alla persona, alle sue caratteristiche, a quelle che sono le priorità di cura. Però assolutamente le cure palliative sono un approccio che vuole valorizzare la vita delle persone.
0: Io ho detto all'inizio che c'è una legge che tutela soprattutto noi pazienti e i familiari, perché sono coinvolti anche i familiari. Allora come attivarle? Quando attivarle, professore, le cure palliative?
2: Allora, la legge che abbiamo è una delle più moderne, ormai ha più di 15 anni, perché del 2010, l'ha detto bene Monica, però ci dice che è importante attivarle queste cure palliative precocemente. Non sono alternative alla cura, quindi alle cure tradizionali, alle cure specialistiche. Quindi,
0: cioè un paziente può fare sia le cure tradizionali e le cure palliative.
2: È evidente, un paziente oncologico può fare la chemioterapia, essere seguito dall'oncologo e parallelamente essere seguito dal palliativista, che metterà priorità su alcuni aspetti, il trattamento dei sintomi, l'aspetto psicologico, il coinvolgimento della famiglia, la pianificazione delle cure. Che cosa mi succederà da qui a un anno? Come seguirò il mio percorso di cura? Quindi le due cose vanno di pari passo.
0: Ecco, dove si possono applicare? Ci sono diverse modalità, magari ci sono alcuni pazienti che non riescono neanche ad uscire di casa, no, professore? C'è questa alternativa, la possibilità di essere seguito anche a casa? Un paziente può essere seguito nel proprio domicilio?
2: Sì, anche qui si pensa sempre alle cure palliative uguale hospice, uguale ultimi 15 giorni di vita. Non è così. Le cure palliative, grazie alla legge 38, si possono fare in diversi contesti. A casa, ambulatorialmente, in ospedale, che è un setting importantissimo. E oggi c'è una legge che le vuole portare anche nelle strutture residenziali per anziani, dove proprio ci sono tante persone che hanno malattie croniche, inguaribili e progressive. Quindi si devono poter fare, si devono fare e si fanno in tutti quanti questi contesti.
0: Hanno la stessa efficacia, perché quando si pensa all'ospedale, ovviamente si pensa, come dire, a un team di specialisti che stanno dietro alla persona, magari mi prescrivono dei farmaci e mi fanno assumere dei farmaci ospedalieri. Quando si è a casa, professore, hanno la stessa efficacia queste terapie?
2: Certamente, tutto è proporzionato, è chiaro che in ospedale ci saranno delle

0: esigenze particolari, acute, a casa ce ne saranno delle altre, ma anche i team che vengono a casa sono team multidimensionali, quindi c'è lo psicologo, c'è l'infermiere, c'è il medico, ci sono più professionisti che lavorano intorno al paziente e con il paziente e la sua famiglia.
1: Proprio per migliorare la qualità della vita e star vicino anche ai familiari che magari sono un po' troppo preoccupati e angosciati, invece parlare con un medico, uno psicologo o con un infermiere che vengono a casa può fare davvero la differenza. Parliamo anche della morfina. Beh, la morfina è uno dei tanti medicinali utilizzati proprio per curare cosa? Il dolore cronico, però quando si pensa alla morfina molte persone pensano, Dio, è un medicinale tossico e mi farà morire. È così?
0: Assolutamente no. La morfina e gli oppiacei sono farmaci che sono estremamente utili, che sono utili nel trattamento del dolore, che sono utili anche per esempio nel trattamento dell'affanno, della dispnea, nei pazienti cardiopatici o con problemi respiratori. Sono farmaci che funzionano bene se sono gestiti dai professionisti che li sanno, certo, utilizzare. Quindi non bisogna averne paura. La morfina non accelera l'exitus, non porta alla morte, d'accordo? È un farmaco che serve a trattare dei sintomi e che è estremamente efficace per quel trattamento. Quindi che va utilizzato sotto controllo delle persone che lo sanno fare.
1: Grazie, grazie di cuore al professor Onder, grazie per questi consigli, grazie a tutti gli ospiti di oggi, ma a tutti gli ospiti di questa nostra stagione. Oggi è l'ultima puntata del mio medico, vi volevamo ringraziare prima di tutto, ma io vorrei ringraziare a chi c'è dietro ovviamente questa trasmissione, tutta la regia, regia video, audio, tutti gli operatori studio, l'assistenza di studio, ma vorrei ringraziare soprattutto la mia redazione, e anche loro vi vogliono fare dei saluti in salute. Beh, questo servizio è stato curato da Luciana Celeste, vi guardiamo.

0: 2, 1. In questa stagione del mio medico ho imparato che una cena leggera composta di carboidrati complessi, proteine magre e verdure cotte, consumata 3-4 ore prima di andare a dormire, favoriscono il sonno.
1: Gli ormoni femminili aiutano a proteggere il cuore delle donne, ma con l'età e soprattutto dopo la menopausa il rischio cardiovascolare aumenta fino a raggiungere quello maschile.
2: L'intelligenza artificiale non sostituirà il lavoro del medico, ma continuerà ad integrarsi con esso, riducendo gli errori al minimo.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, dottoressa. L'obesità è una patologia complessa causata da fattori metabolici, ambientali, genetici e l'Italia è stato il primo paese al mondo a riconoscerla ufficialmente per legge come malattia cronica.
5: La depressione nella maggior parte dei casi si cura con psicofarmaci e psicoterapia, pur avendo diverse forme e a prescindere dalla gravità in cui si manifesta.
6: L'influenza è causata da virus e non si cura con gli antibiotici che combattono solo i batteri, non abbassano la febbre e non accelerano la guarigione. L'uso improprio di antibiotici può causare effetti spiacevoli.
3: Avete visto che bella redazione che abbiamo qui al mio medico? Ringrazio anche Fausto Della CE, che è responsabile dei programmi del mattino. Grazie a tutti voi, ma noi continueremo a farvi compagnia ogni mattina, da lunedì al venerdì alle 9.45 e anche il sabato alle 15.15. Baci, baci e buona estate a tutti.
7: Grazie Monica, buongiorno e ben ritrovati a Vediamoci Chiaro.
8: Tra poco parleremo della disabilità, in particolare dell'invalidità. Quali sono le novità? Come sta andando la riforma? Una riforma tanto attesa che ha preso piede, insomma, lungo la penisola. Si sono velocizzati i tempi? Quali sono le novità più rilevanti?
7: In tanti ci avete scritto, tra poco gli esperti vi risponderanno.
8: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
9: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli, questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
10: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
9: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
10: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
9: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
11: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
9: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
12: In prima visione TV.
13: Sei qui per riportarmi con te.
14: Prenditi cura di te.
15: Mi serve una donna, una domestica.
13: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
16: Sono Maud.
15: Camminate in modo strano, siete zoppa.
13: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
17: No, non va bene.
18: Hai dipinto tu quella gallina la felice?
13: Sì.
18: Hai visto? Parlano anche di te.
13: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
16: Sì.
12: Tratto da una storia vera, Modi. Una vita a colori. Questa sera in prima serata. Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
19: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dell'invalidità, delle procedure per avere l'accertamento di invalidità. Come sta andando questa riforma tanto attesa, che è partita per provincia, un po' per un numero limitato di province e poi si è allargata sempre di più? E ci sono delle novità che partiranno nei prossimi giorni. C'è una riforma che partirà il 1° giugno per tutti quanti gli anziani. Vi spiegheremo il tutto, lo faremo con due ospiti d'eccezione che ringrazio davvero. Il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale Invalidi Civili, e coordinatore nazionale della FAND, tutte le federazioni e le associazioni impegnate sul fronte della disabilità, Nazaro Pagano. Benvenuto presidente, ben ritrovato, e grazie davvero al direttore centrale salute e prestazioni della disabilità dell'INPS, Filippo Bonanni, per la sua disponibilità. Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: E ne hanno già i nostri telespettatori, Giuseppe. Beh, per chi non avesse ancora il nostro numero di telefono, ve lo ricordo subito. Potete mandarci un sms o un messaggio su WhatsApp al 340-880-1035. Vi ricordo, ovviamente, se preferite, potete anche scrivere alla nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e ci trovate ovviamente anche sui social. Seguiteci, scriveteci su Facebook, Instagram ed X.
0: Partiamo e facciamo un bilancio di questa riforma, la riforma della disabilità. Partiamo con il direttore e facciamo vedere anche uno stivale che è l'Italia, con le varie fasi di questa riforma, che è partita il 1° gennaio 2025, 30 settembre 2025, 1 marzo 2026. Vedete che si colora sempre di più. Come sta andando questo cambiamento? E possiamo sintetizzare, magari chi non lo sa a casa, quali sono gli elementi più rilevanti?
2: Buongiorno, allora la riforma sì, è partita in via sperimentale il 1° gennaio del 25 su 9 province, ne sono diventate 20 il 30 settembre del 25, ce ne sono altre 40 dal 1° marzo del 26. In cosa consiste la riforma? In una domanda che viene sostituita da un certificato introduttivo che vale come domanda, compilato da un medico certificatore, una nuova commissione che è costituita da un'unità di valutazione di base con dei medici dell'istituto, con un medico rappresentante delle associazioni di categorie, con un operatore sociale, che effettua una valutazione di base, quindi una valutazione che non è più solo sotto il profilo clinico e medico-legale, ma anche sotto il profilo biopsicosociale, cioè va a valorizzare, a verificare anche le situazioni e le relazioni della persona con il mondo esterno.

0: all'interno. E poi una seconda parte che è il progetto di vita per il soggetto che, per il quale è stata accertata una condizione di disabilità, dà il proprio consenso all'elaborazione del progetto che si svolge sul territorio, dagli ambiti territoriali, insieme ai comuni e alle istituzioni scolastiche, per l'inserimento della persona nel contesto in cui vive, nel contesto sociale, nel contesto lavorativo e scolastico. Il certificato che scaturisce dalla valutazione di base è un certificato unico che sostituisce tutti i precedenti certificati, un unico documento che consente, in un'ottica di sburocratizzazione e di semplificazione amministrativa, quindi di accedere a tutte le prestazioni e a tutti i servizi, che spettano alla persona con disabilità.
1: Insomma, una riforma graduale, ma io direi abbastanza rivoluzionaria. Presidente, lei ha una lunghissima esperienza. Ci può dire cosa sta funzionando e cosa invece ha ancora qualche aspetto da migliorare, magari in previsione che poi verrà estesa proprio a tutto lo stivale completamente, penso il prossimo anno, se non sbaglio.
2: Esattamente. Innanzitutto grazie per l'invito. Naturalmente è una riforma importante, una riforma significativa, una riforma dovuta più che altro perché la riforma è certamente figlia della legge delega 227, ma è altrettanto anche figlia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Questa riforma, dobbiamo dire, si divide in due parti e fa una distinzione tra la disabilità e la non autosufficienza. Quindi partiamo da questo presupposto. Per quanto riguarda la riforma della disabilità, essa si divide sotto due, diciamo così, grandi macro aree: la valutazione di base, che naturalmente accerta le condizioni e se ci sono anche i requisiti perché il cittadino può chiedere o richiedere determinati benefici. E c'è anche poi l'altra parte che è la cosiddetta valutazione multidimensionale al fine di pervenire ad un progetto individualizzato e personalizzato. Personalmente riteniamo, personalmente come associazione, come rete associativa, come federazione, riteniamo che la riforma per quanto riguarda la valutazione di base sta decollando, sta avviandosi ad essere si sta implementando su tutto il territorio, dal 1º gennaio 2027 anche le ulteriori province che non sono ancora in sperimentazione dovranno partire e certamente crediamo che attraverso l'accertatore unico che è l'istituto, la valutazione di base sarà omogenea su tutto il territorio e potranno anche essere rimossi, diciamo sì, quei ritardi che in taluni territori prima esistevano.
1: Vi faccio vedere questo cartello, perché tutto questo, questa riforma davvero significativa nel mondo della disabilità per l'accertamento dei requisiti di invalidità, riguarda tre tipologie, tre patologie, eccole qua. Disturbo di tipo autistico, diabete tipo 2 e sclerosi multipla. Allora, chiedo al direttore, le altre quattro che sono importantissime, si parla di malattie oncologiche, broncopatie, cardiopatie, artrite reumatoide, per avere questa nuova, che è anche molto più veloce, l'iter, quando se verranno estese a tutte queste patologie?
0: Allora, intanto una precisazione, in realtà sì, quelle prime tre patologie che vedete nella grafica sono interessate da nuovi sistemi di valutazione, però il nuovo processo di valutazione e di accertamento che vede l'Istituto come unico soggetto accertatore riguardano tutte le patologie. Le nuove tipologie di valutazioni riguardano solo le prime tre, si aggiungeranno presto le altre quattro che leggete in questa scheda, chiaramente poi via via saranno tutte le patologie ad essere incluse in questo nuovo sistema di valutazione che dicevo è un approccio biopsicosociale, cioè con nuovi codici internazionali che fanno riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità e che richiamano i principi della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità dell'ONU.
1: Queste le patologie, Presidente, ma può essere ampliato anche il novero? Perché nel corso degli anni sono cambiate, no? Tante cose, magari anche patologie nuove che sono invalidanti, particolarmente invalidanti. È possibile ampliare, diciamo, queste tipologie di malattie oppure c'è bisogno poi di molti anni prima che possa avvenire tutto ciò? Come funziona? Spieghiamolo a casa, magari.
2: Allora, assolutamente sì, perché oggi possiamo annoverare, dobbiamo annoverare un ventaglio anche di patologie o di condizioni di disabilità che derivano da patologie rare, no? Da condizioni di patologie rare che prima non erano previste o non erano tabellate, quindi è importante ampliare questo aspetto. Il problema però è che noi oggi possiamo valutare dal punto di vista soltanto dei nuovi criteri, soltanto su tre condizioni di disabilità o su tre patologie, beh, questo è una limitazione e certamente non è da addurre questa responsabilità all'istituto, ma è naturalmente bisognerebbe sollecitare il decisore politico, il legislatore nel emettere, diciamo così, quei provvedimenti che possano ampliare la sfera e il ventaglio delle condizioni di disabilità, proprio perché siamo in una fase sperimentale e abbiamo necessità di capire se effettivamente i nuovi criteri che abbinano la valutazione di base, quindi anche l'aspetto non solo medico-legale ma anche biopsicosociale, abbiano e possono avere un impatto efficace ed efficiente sulla riforma. Se non facciamo questo, rischiamo di fare una sperimentazione limitata.
1: Domande da casa, Maris.
3: Domande e anche condivisioni. Ecco, Antonella ci raccontava che è una malata oncologica e dice, ecco, ci ha messo diversi mesi per avere, insomma, il riconoscimento della 104. Chiede, ecco, se magari i tempi si accelereranno in futuro, è quello che si augura. Ma un'altra domanda invece è questa: in che modo la variabile territoriale, insomma, rispetto a domicilio, residenza, ecco, delle varie province in sperimentazioni, influenza il flusso di trasmissione del certificato, direttore?
0: Allora, per quanto riguarda i tempi di lavorazione della 104 della signora, non sappiamo bene qual è la situazione particolare, tenendo presente che a volte il giudizio viene sospeso perché manca della documentazione e quindi deve essere integrata. In linea di massima la riforma prevede senz'altro un'accelerazione dei tempi. La legge peraltro prevede dei canali preferenziali per i malati oncologici e i minori, quindi gli esiti devono essere definiti entro 15 giorni per gli oncologici, 30 per i minori. In linea di massima noi stiamo registrando su tutti i territori della sperimentazione, grazie allo sforzo dell'istituto, al grandissimo sforzo dell'istituto, su tutte le 60 province, un miglioramento dei tempi nella convocazione, anche in quei territori dove storicamente, ahimè, avevamo dei ritardi. Quindi miglioramento un po' ovunque sui tempi di giacenza. Per quanto riguarda la questione dell'istradamento rispetto alla residenza, la residenza e il domicilio istradano la persona verso la sede, se sono residenti nelle sedi sperimentali. Se residenza e domicilio coincidono, nessun problema, sarà la sede sperimentale con le nuove utilità di valutazione di base ad accertare la condizione di disabilità. Nel caso in cui non coincidano, guida il domicilio. Quindi se noi dovessimo avere una persona che è residente fuori Firenze, in una città diversa da Firenze, e domiciliata a Firenze, dico Firenze perché è sede sperimentale, dovrà essere visitato dall'unità di valutazione di base di Firenze in quanto coinvolta nella sperimentazione. Poi non so se posso avere l'occasione, che è molto importante oggi, di dire, c'è una grossa novità, veniva proprio da lei accennato, che parte proprio il 1° giugno per i soggetti ultra settantenni non autosufficienti. Questo istradamento avverrà verso le ASL. Perché avverrà verso le ASL? Perché insieme alla riforma della disabilità c'è un'altra importante riforma che viaggia parallelo, che sta viaggiando in parallelo con quella, appunto, della disabilità, che è quella per le persone anziane.
1: Però lei ci vuole anticipare tutto, direttore.
0: Ne
1: parliamo sicuramente tra qualche... È importante, perché questa è una riforma che partirà tra qualche giorno e ne parleremo tra qualche istante con lei. A proposito di novità imminenti, Presidente, il caregiver familiare, una parola ormai che ne parlano tutti, i caregiver, sembrava una parola difficile, oggi va al bar, ne parliamo, su quelle persone che assistono un familiare in grande difficoltà. Dopo l'estate è vero che ci sono questi fondi già stanziati e che potrebbe arrivare, insomma, un riconoscimento al caregiver familiare, sì, no?
2: Certamente sì, perché in questo momento è in discussione in Parlamento un disegno di legge che dovrà essere attuato. In questo momento si sta implementando la piattaforma che è in capo all'istituto. Naturalmente dal 1° gennaio 2027 dovrebbero esserci gli elementi e i criteri per stabilire, per verificare chi potrebbe aver diritto a questo, diciamo così, beneficio, quindi il riconoscimento del caregiver e quindi eventualmente anche un trattamento economico. Il problema è un altro: la platea è tanta, le risorse sono poche e la coperta è molto corta.
1: Domande da casa, vediamo una domanda che arriva da casa, ecco. Poi dopo abbiamo un servizio e poi la parte finale parleremo di questa riforma importante che partirà il 1 giugno, nessuno ne parla, ma è una riforma importante per gli anziani. Rapidamente,
3: allora, Marisa. Con i caregiver abbiamo risposto anche ad Antonella da Chiaravalle, che chiedeva proprio informazioni in merito, e poi insomma ci scrive Maddalena, dice: buongiorno, sono Maddalena, soffro di fibrillazione atriale, ipertensione, insomma problemi polmonari, posso fare la domanda per l'invalidità? Ho 77 anni e ci scrive dall'Abruzzo. Pagano, secondo lei può fare la domanda, signora?
2: Certamente può fare la domanda, bisogna capire e comprendere, ecco questa è la parte, è la cosa importante, capire e comprendere quali sono le aspettative della signora. Certamente con il compimento del 77° anno di età

0: spero che le condizioni della signora possano, diciamo così, arrivare a tanto.
1: Abbiamo visto tra le patologie anche quello dell'autismo, allora noi vogliamo anche dare un segnale importante di speranza, di grande capacità, perché vicino Roma da poche settimane è stata realizzata una gelateria gestita da questi ragazzi, ragazzi speciali. Guardate il servizio, è una grande opportunità anche di lavoro e di impegno sul territorio.
2: Stracciatella?
3: Sì.
4: Ci troviamo in prossimità del Santuario del Divino Amore e questo è il giardino della nostra gelateria autentica. Il progetto sociale, con valenza sociale, finalizzato all'inclusione lavorativa di ragazzi con disturbo dello spettro autistico e con altre disabilità o comunque difficoltà. L'idea nasce da me e mia moglie, si è unita poi alla eccellenza professionale di un mio carissimo amico d'infanzia, un maestro gelatiere, e lui ha sposato subito il nostro progetto.
2: A me piace fare i gelati, fare i coni, devo dire la verità, mi vengono ancora meglio dei coni le vaschette da mezzo chilo e da un chilo.
5: A me piace stare a contatto con il pubblico, cioè con la clientela, e mi piace anche vedere la clientela uscire soddisfatta.
6: La cosa più emozionante è quando vengono da me: Giorgio, questo lavoro è bellissimo, perché sto vicino a una cosa che mi piace, che è il gelato, quindi poterlo continuamente lavorare mi dà sorriso.
4: Il nome Gelateria Autentica nasconde in sé il richiamo all'autismo e a quella che spesso è una difficoltà tipica dell'autismo, cioè la difficoltà comunicativa. E noi abbiamo pensato di portare in un ambito commerciale quella che normalmente viene utilizzata come scopo terapeutico, cioè la comunicazione alternativa aumentativa.
7: Da noi è stato appositamente studiato questo metodo attraverso vari pannelli con i quali riusciamo a far ordinare un cono anche chi non può parlare. Per cui il ragazzo, il bambino che viene da noi, prende o la vaschetta o il cono, lo posiziona sulla lavagna magnetica, sceglie il gusto, lo posiziona sulla lavagnetta in questo modo e lo può consegnare a chi deve fare il gelato.
1: E allora abbiamo visto questa splendida iniziativa, direttore, la commentiamo in 30 secondi, perché è un modo, a proposito di inclusività, mi sembra una cosa straordinaria.
8: Assolutamente, è un'iniziativa, a parte di una bellezza, no, straordinaria dal punto di vista, come dire, anche emotivo, però dico, va nella direzione proprio dell'inclusione lavorativa di queste persone, che siamo nel campo del progetto di vita, del fatto che le persone devono, con disabilità, devono e possono lavorare chiaramente nell'ambito delle loro capacità. È proprio questo che serve, i principi della riforma sono indirizzati verso questa direzione.
1: Presidente, insomma, lei ha fatto tante battaglie anche per l'inclusività da un punto di vista lavorativo, corsie preferenziali spesso non vengono seguite perché hanno la disabilità, dovrebbe avere le corsie preferenziali di lavoro. In questo caso è un lavoro che nasce dal basso, no? Dalla volontà di genitori e anche di persone qualificate, di maestri gelatieri nel far questo.
0: Assolutamente sì, è un'iniziativa veramente lodevole, anzi bisognerebbe sostenerla e inviteremo tutti i nostri soci ad andare lì a mangiare il gelato proprio per dar forza a questi ragazzi. Non sì. Vuole essere assolutamente un modo per propagandare assolutamente un'attività. Il problema è soltanto un altro, però, è che l'inclusione lavorativa non può essere lasciata soltanto alle iniziative del singolo cittadino o della straordinarietà di un imprenditore che vuole, diciamo così, realizzare qualche cosa nell'ambito sociale. L'inclusione lavorativa deve essere un qualcosa di molto più complessivo rispetto anche al progetto di vita, altrimenti parliamo di un progetto di vita, ma sappiamo bene che l'inclusione lavorativa in questo momento per le persone con disabilità molto spesso è una chimera e i dati sono veramente disastrosi dal punto di vista del lavoro per le persone con disabilità.
1: Allora, prima di parlare di questa novità, col direttore prima vediamo i tre cartelli, perché guardate il numero, parliamo sempre di tutto quello che sta lavorando, no, all'istituto, 39.000 certificati solo al nord, 67% definitivi in lavorazione.

0: Vediamo il centro, se la regia ce lo manda, il centro e il sud, guardate altri 19.000 certificati che sono arrivati e vediamo al sud che in genere è l'area, ecco possiamo vedere al sud altri 19.000, insomma 85%, 70%, insomma abbiamo percentuali di certificazioni per la richiesta di invalidità che sono numeri molto alti, sono una numeri, battuta proprio rapida.
1: Sì, sono direttore. Numeri molto alti, queste sono solo le province che sono entrate, le 40 province che sono entrate dal primo marzo. Le altre hanno dei numeri naturalmente molto più alti e delle percentuali ancora più alte di lavorazione. Significa che il sistema sta funzionando, la risposta che sta dando l'istituto verso queste persone è molto alta, i tempi di attesa sono limitati, sono molto contenuti e come vedete le percentuali di lavorazione, che significa persone che sono già state visitate o comunque per le quali è stata già calendarizzata la visita, sono molto alte.
0: E arriviamo alla riforma che partirà tra qualche istante, mi sembra esagerato, il 1° giugno 2026. Vediamo il cartello, lo commentiamo con i nostri ospiti. Per gli ultra settantenni con patologie croniche ingravescenti, che cosa accade? Mentre il direttore iniziamo a parlare con lei e poi sentiamo il presidente. Allora, che novità ci sta dal 1° giugno?
1: Allora, per la verità non è che entra in vigore una riforma. La riforma per le persone anziane
0: è un primo passo di una riforma sugli anziani.
1: È un passaggio di avvicinamento alla sperimentazione per la riforma degli anziani che partirà il 1° gennaio su alcune province che saranno da individuare e che andranno in sperimentazione del 27 e poi sull'intero territorio dal 28. Nelle province in sperimentazione, quindi le 60 province di cui abbiamo parlato, le 60 province che sono nella sperimentazione, gli ultra settantenni verranno istradati verso le ASL che continueranno a visitarle con la commissione, quella tradizionale integrata dal componente INPS con validazione del verbale da parte dell'istituto. Come avverrà questo meccanismo? Avverrà in sede di redazione del certificato introduttivo. Il medico certificatore individuerà quelle che sono le due caratteristiche, i due requisiti dell'ultra settantenne per poter essere istradato verso le ASL, che sono quella di soffrire di una patologia cronica e ingravescente nel senso che è una compromissione progressiva delle proprie funzionalità e della riduzione delle proprie capacità di relazione anche nel proprio contesto familiare e sociale. Quindi in presenza di queste due caratteristiche segnalate dal medico certificatore, gli ultra settantenni
0: avranno questo iter, questo
1: in
0: percorso.
1: In tutte le altre province non in sperimentazione non cambia nulla.
0: Sentiamo il presidente Pagano. Allora, è un passo in avanti a suo giudizio per gli ultra settantenni oppure ci saranno un po' di ostacoli?
2: Diciamo che è un passo di avvicinamento, ma non un passo in avanti. È un passo di avvicinamento. Crediamo che le due riforme dovevano, avviarsi su un percorso. Volevo però ritornare un attimino su un discorso, sul fatto del certificato medico introduttivo per quanto riguarda la valutazione di base. È tutto vero quello che ha detto il dottor Bonanni e noi apprezziamo molto quello che l'istituto sta facendo, ma è altrettanto vero però che molti cittadini ancora oggi trovano alquanto critico poter esigere un certificato per poterlo presentare e per poter avviare il processo dell'accertamento. E quindi su questo ci dobbiamo riflettere e dobbiamo ragionare. Dobbiamo ragionare sul fatto che oggi molti cittadini non possono accedere a quel certificato medico introduttivo e non possono avviare la loro fase di accertamento. Per quanto riguarda questa situazione, riteniamo che naturalmente è un passo di avvicinamento e crediamo che comunque con il tempo la situazione potrà certamente migliorare.
0: Voleva fare una precisazione, direttore?
1: Sì, in realtà non su questo, su quello che ho detto prima rispetto agli ultrasettantenni. Nell'istradamento si attiva il certificato introduttivo vecchia maniera che però deve essere abbinato ad una domanda. Questo è importante perché ci deve essere l'abbinamento con una domanda amministrativa.
0: Maris.
3: Allora, in tantissimi ci stanno chiedendo, insomma, domande abbastanza personali, se la propria patologia rientra o meno. C'è un consiglio che possiamo dare? Che cosa possono fare? Ecco, senza che entriamo nel dettaglio, Rosa e tantissimi altri ci chiedono se la patologia può avere riconoscimento. Che cosa dovrebbero fare?
2: Ma guardi, le patologie possono avere il riconoscimento, non è che è cambiato che qualche patologia è stata esclusa o qualche patologia è stata introdotta. Il cittadino che ritiene di dover essere sottoposto ad accertamento per il processo di valutazione deve rivolgersi al medico certificatore, sia nell'uno che nell'altro caso è sempre un medico certificatore, e quindi infrasettantenne con disabilità presenta il certificato e naturalmente quel certificato ha anche, diciamo così, valore di domanda.

0: Il cittadino invece ultrasettantenne che si trova in una situazione di non autosufficienza si rivolge al medico certificatore che attraverso un metodo, diciamo così, che già era in vigore può trasmettere il certificato e poi deve abbinare la domanda. Assolutamente sì, non cambia. Poi è sempre la commissione che procede alle valutazioni e stabilisce se quel cittadino ha diritto a determinati benefici.
1: Ancora Maris?
2: Ancora Giuseppe, ma altri ecco ci stanno chiedendo appunto dei caregiver, ne abbiamo parlato, vedremo insomma ci saranno riconoscimenti che arriveranno, ma chiedono se l'iter per il riconoscimento è cambiato. Direttore, diciamo che la procedura non cambia, no?
3: Per il riconoscimento
2: del caregiver, della figura del caregiver.
3: No, allora, il riconoscimento della figura per caregiver è in fase di lo sta stabilendo questa nuova legge che
4: di definizione.
3: Di definizione, cioè. La legge stabilirà quali saranno le modalità per essere riconosciuto caregiver, che poi darà l'accesso ad una prestazione economica, ma anche l'accesso alla possibilità per il caregiver di supportare la persona che assiste in tutti i servizi anche verso l'istituto.
4: La piattaforma la state realizzando voi, no? È una piattaforma abbastanza elaborata, state al lavoro perché dopo l'estate dovrebbe
3: partire. La norma
4: partire.
3: Prevede che sarà l'istituto a gestire la piattaforma. Sì.
0: Naturalmente ci saranno diversi criteri. Il primo criterio è, diciamo così, l'assistenza che il familiare dà al cittadino, quindi la durata al congiunto, quindi il tempo di assistenza che il caregiver mette a disposizione. Il tutto è legato anche a degli indicatori socio-economici e quindi quelli freneranno molto, moltissimo, perché riteniamo che siano troppo bassi. Ecco perché ho parlato di platea ampia, ma di criteri molto vincolanti e quindi di coperta molto molto corta.
1: E vedremo dopo l'estate tutto questo che cosa accadrà. Non mi resta che ringraziare davvero i nostri ospiti, Nazaro Pagano, Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale Invalidi Civili e Coordinatore Nazionale della FAND, la federazione di tutte le associazioni impegnate in prima linea per fronteggiare la disabilità. E grazie davvero per la disponibilità, come sempre, al dottor Filippo Bonanni, direttore centrale salute e prestazioni della disabilità dell'INPS, insomma, il nostro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Chiudiamo qui questa puntata, Maris.
2: Per oggi è davvero tutto, quindi un grande grazie a voi che ci avete seguito e che avete partecipato anche attivamente. Per chi si fosse sintonizzato in ritardo, ricordo che potete scaricare gratuitamente l'applicazione Play 2000 con la quale continueremo a rimanere in contatto e voi potrete continuare a sentire i nostri suggerimenti degli esperti.
1: E allora a fine stagione non mi resta che ringraziare davvero tutta la squadra tecnica per la generosità, ma soprattutto la redazione piccola, piccolissima, ecco ci tengo a sottolinearlo, ma che ha lanciato il cuore oltre ogni ostacolo, ogni giorno, nonostante le tante difficoltà che si una trasmissione quotidiana, davvero grazie. Ma grazie soprattutto a voi che state dall'altra parte del video, perché è cambiato qualcosa, nel senso che negli anni ci avete mostrato affettuosità ma anche competenza, una parola che spesso viene messa e viene un po' accantonata, invece siete sempre più competenti e attenti a quello che si è realizzato. Abbiamo cercato di fare uno sportello di servizio giornalistico per darvi delle notizie tutti i giorni. Speriamo di esserci riusciti, ma l'abbiamo fatto con pazienza, tenacia, professionalità e insomma con l'impegno di tutti quanti noi. Grazie a tutti e come sempre una serena, serena giornata.

0: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
1: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora vi accogliamo nella nostra cucina, pronti a cucinare insieme a voi al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
1: E ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
4: Beatrice, Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
1: E sono sicura che siete tantissimi questa mattina curiosi di sapere che cosa ci cucina subito il nostro chef. Chef, qual è la prima ricetta che realizzerai per noi oggi?
2: Oggi andremo a realizzare una pasta alla carrettiera nella versione romana.
1: Ah.
2: È una ricetta che si fa in tutta Italia. La più conosciuta forse è quella che si fa in Sicilia, anche se un pochino meno ricca di quella che facciamo qui a Roma.
1: C'è una vena un po' polemica perché prima di cominciare c'è stata tutta una questione sull'origine. C'è chi rivendica che la pasta alla carrettiera sia tipicamente della propria regione. Ma adesso vi leggo la lista degli ingredienti e poi andremo a discutere anche di questo. Per fare la pasta alla carrettiera romana occorrono 350 g di spaghetti, 250 g di funghi champignon, 20 g di funghi porcini secchi, 150 g di tonno sott'olio pesato sgocciolato, 400 g di passata di pomodoro, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, un peperoncino secco, un pizzico di sale, un ciuffo di prezzemolo. Bene, allora questa è la versione romana della pasta alla carrettiera.
2: Esatto.
1: Abbiamo messo dell'olio, dell'aglio.
2: Poi metteremo del peperoncino. Non lo sto mettendo subito perché siccome ho del peperoncino secco tende a scurirsi con facilità, quindi lo aggiungiamo dopo. Se ne avessimo del fresco possiamo metterlo da subito.
1: Ed ecco il primo segreto del nostro chef, il primo consiglio che generosamente ci ha elargito. Intanto stai pulendo gli champignon.
2: Una parte me li sono già puliti.
1: Già puliti, perché è difficile pulirli, non vanno lavati?
2: Non vanno lavati e andrebbe usato un pennello.
1: Uno spazzolino.
2: Noi l'abbiamo consigliato di sedere un pochettino dura. Se non ne abbiamo non è un problema, li spolveriamo. Va benissimo. Se fossero un pochino più grandi potremmo addirittura spellarli. Però siccome sono di dimensioni, insomma, diciamo giuste, non troppo grandi, non li spelliamo.
1: E
2: non
1: usiamo...
2: succede nulla assolutamente, la ricetta non viene compromessa.
1: E hai detto che userai appunto sia champignon freschi che funghi porcini.
2: Cosa ho pensato? Dei porcini secchi che abbiamo ravvivato in acqua già da una mezz'ora, 40 minuti. E poi
1: bene.
2: Il nostro tonno.
1: E allora voglio chiedere alla nostra amica Sonia, che dice che la pasta alla carrettiera è un piatto tipicamente siciliano, è fatto con gli stessi ingredienti in Sicilia?
3: No, in realtà no, in Sicilia almeno la ricetta che conosco io, poi sicuramente io mi fido dello chef, comunque
1: certo.
3: La ricetta che conosco io è molto semplice, è proprio un piatto che i carrettieri appunto che non avevano la possibilità di portare grandi quantità di ingredienti usavano durante i loro tragitti appunto col carretto. Per cui prevedono aglio, prezzemolo, erbette di campo eventualmente e soprattutto ricotta salata o caciocavallo grattato.
1: Ah, quindi era la schiscetta dei carrettieri.
3: Esatto, era un piatto che poteva essere mangiato anche freddo durante appunto il tragitto.
1: Però questa versione invece prevede funghi e tonno, peraltro.
3: Sì.
1: Invece Luigi, tu che sei il nostro esperto anche storico, a chi diamo ragione?
4: Allora, concordo con Sonia.
1: Certo, potevi mai
4: dare
1: ragione.
4: Concordo con Sonia perché, vi spiego, la pasta alla carrettiera è un piatto povero perché i carrettieri venivano pagati pochissimo, quindi non potevano permettersi delle cose raffinate
1: come
4: ci sta proponendo lo chef. Quindi quel poco che potevano trasportare e che non si deperiva serviva a fare questa pasta povera e raccoglievano le erbette dove si trovavano e mettevano queste erbette, la rughetta o qualche altro aromo.
1: Ma forse la borragine?
4: Anche la borragine.
2: Anche.
1: Ormai lo sanno tutti, sono una patita della borragine. Bene, grazie Luigi, come
4: Prego.
1: Sempre preparatissimo, chef.
2: Sì.
1: E invece tu da quanto lo fai da sempre questo piatto? Lo sì, proponi anche nel tuo ristorante?
2: No, sono sincero, no, perché è un piatto molto particolare, proprio per l'abbinamento tra i funghi e il pesce e il fatto che non venga considerato, diciamo, è caduto un po' in disuso.
1: Ho capito.
2: Si fa raramente e quindi no, tendo a non utilizzarla sempre come ricetta. E poi mi permetto, non per contraddire Luigi che è sempre preparatissimo, bravissimo, è il fatto che diciamo che la storia della carrettiera a Roma è un pochino più articolata perché veniva fatta comunque nelle osterie e nelle stazioni di posta, quindi non era pensato come, grazie gentilissima,
1: non era pensato come piatto
2: da asporto,
1: certo,
2: non era pensato come piatto da asporto. E quindi, siccome i carrettieri venivano, chi veniva dal litorale, chi dalla parte dal territorio interno, chi portava i funghi, chi portava il pesce,
1: è un
2: nata
1: piatto
2: la carrettiera.
1: Di condivisione, ci piace questa cosa, che è un piatto che appunto ha gli ingredienti che ciascuno portava con sé, per cui...
2: Esatto, e quindi è nata questa
1: fa subito
2: pasta.
1: Famiglia, fa subito... Comunque è bello stare un po' a parlare delle tradizioni, raccontarcele. Dietro ogni ricetta c'è sempre una storia, un motivo per cui gli ingredienti si sono trovati in questo matrimonio di sapori, vero chef?
2: Sì, sì.
1: Adesso questo matrimonio mi incuriosisce molto. Tu hai soffritto l'aglio e l'abbiamo lasciato però in padella,
2: sì,
1: non l'hai tolto?
2: No,
1: lo togli
2: non lo
1: dopo.
2: Lo tolgo dopo. Perché
1: hai detto,
2: è una pasta comunque con una serie di sapori intensi.
1: Bene, hai detto che il peperoncino lo avresti aggiunto dopo, infatti è arrivato il momento e poi...
2: Ne mettiamo poco perché il nostro si sente.
1: Infatti questo è bello piccante.
2: Potrei fare un dispetto un po' ai nostri assaggiatori, eh?
1: Manna, tanto però lei è siciliana.
2: Sono d'animo talmente buono che non ci riuscirei.
3: Comunque posso dire una cosa?
1: Sì.
3: Che comunque con tutte le varianti possibili e immaginabili, ecco, magari sarà una banalità, però secondo me un po' dappertutto c'è chi aggiunge qualcosa, chi toglie qualcosa, parlo a livello delle varie regioni italiane. Per cui sicuramente sarà buonissimo, da qualunque parte lo si mangi come piatto.
2: Di fatto è proprio una questione della cucina in cui non c'è proprio una ricetta tipica di un luogo, ma è una ricetta adattata a quello che offre il territorio e un po' la storia di quel posto.
1: E si fa col tonno in scatola, sgocciolato.
2: Sì, che magari tonno sott'olio nostro perché lo rende un pochino più pratico, ma potremmo farlo anche col tonno fresco,
1: anche
2: con un altro pesce. Questo è il bello,
1: appunto.
2: Quello che avete usate.
1: E prezzemolo adesso, i funghi che si sono ammorbiditi li aggiungiamo.
2: Andiamo a strizzarli.
1: Dopo averli strizzati, quindi per ultimo il pomodoro, il tonno?
2: Sì. Tonno proprio per ultimo,
1: si
2: aggiunge proprio, beh lui già è cotto,
1: è già
2: per
1: cotto.
2: Cui è più una questione di trasferire il proprio gusto, il proprio sapore. E se doveste vedere che il sugo vi viene un pochettino tirato, quindi un pochettino asciutto, siccome non abbiamo ancora l'acqua di cottura, potete usare tranquillamente l'acqua
1: nella quale si sono ammorbiditi.
2: Esatto, in modo per arricchirli ulteriormente.
1: Che meraviglia! E allora, mentre tutti questi sapori si sprigionano dalla nostra padella, direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. Oggi cucinerà con noi un'amica di Roma, si chiama Cinzia Salvatore. Cinzia, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno.
1: Accomodati, il nostro buongiorno. Chef Fabio Cinelli alle prese con una pasta alla carrettiera.
2: Buongiorno, benvenuta.
1: La fai fare tu?
5: No.
1: Bene, allora oggi la assaggerai insieme ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi che ti salutano.
6: Ciao buongiorno, benvenuta.
1: Allora, grazie, benvenuta quasi. Nella nostra cucina. Tu sei romana?
5: Sì.
1: E la cosa che mi hai raccontato, che mi ha colpito di più, è che hai un figlio di 35 anni che parla 8 lingue.
5: 8 lingue.
1: E abbiamo una foto di questo ragazzo quando era piccolo qui.
5: Quando era piccolo.
1: Come si chiama?
5: Alessandro.
1: Alessandro vive all'estero?
5: Sì.
1: Parla 8 lingue?
5: 8 lingue.
1: E che lavoro fa?
5: Direttore di un albergo.
1: È bravissimo, tu lo vedi raramente perché hai paura dell'aereo. Prendo gli ingredienti che ci ha detto di preparare E continuiamo a raccontare questa cosa. Allora, lui è proprio da tanto tempo che vive all'estero?
5: No. Torna, va, poi ritorna, però...
1: Ha scelto di andare via per lavoro, è un ragazzo molto intelligente, sa cucinare?
5: No.
1: Non ha imparato da te?
5: No.
1: E tu da chi hai imparato a cucinare?
5: Io ho imparato da sola.
1: Sei autodidatta, ti sei appassionata col tempo, perché all'inizio mi hai raccontato che non sapevi tanto cucinare.
5: No.
1: E lui da Parigi, dove abita, ti ha mai portato qualche ricetta, qualche cosa particolare? Che
5: No. Ti ha poi chiesto... a Parigi non mangiano.
1: Mangiano solo formaggio.
5: Strano.
1: A Parigi, vabbè, la cucina italiana l'abbiamo noi esportata ovunque, quindi lui ancora...
5: Ci sono dei posti, mi ha detto, italiani che cucinano, infatti va, però non sono piatti da dire o...
1: E ha nostalgia però della cucina della sua mamma.
5: Sì.
1: Senti, tu hai portato anche una foto dei tuoi genitori, eccoli là, mamma e papà, che mi hai raccontato erano molto severi.
5: Sì,
1: quando eri ragazza,
5: specialmente mamma, non tanto
1: mamma
5: papà.
1: Siciliana, di Siracusa,
5: papà napoletano.
1: Papà napoletano e poi hai avuto una suocera di Caserta.
5: Sì.
1: E quindi tu hai un po' fatto una sintesi, per quello sei un po' autodidatta, vedendo cucinare ti sei appassionata e hai imparato a fare un sacco di cose. Qual è il piatto che ti viene meglio? Non raccontiamo quello che stai facendo adesso che è una sorpresa.
5: No. Riesco a fare tutto.
1: Tante cose,
5: in realtà è possibile, però è vero.
1: Cucini tanto e hai anche una bellissima manualità, infatti tu sei un artista, diciamolo, oltre a fare tante cose buone in cucina, ma sai anche realizzare gioielli, hai fatto un corso per diventare orafa e sei un po' quasi collega dei nostri assaggiatori. Allora, noi abbiamo preparato questa cosa, ora vado a farla riposare in frigo.
5: Sì.
1: E poi dopo faremo vedere anche un po' di cose che ci hai portato. Però lo facciamo tra qualche minuto, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
7: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Domani alle 19 su TV 2000.
8: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
12: In prima visione TV.
13: Sei qui per riportarmi con te.
14: Prenditi cura di te.
15: Mi serve una donna, una domestica.
16: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
13: Sono Maud.
14: Nominate in modo strano, siete zoppa.
16: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
17: No, non va bene.
18: Hai dipinto tu quella gallinella felice?
13: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
16: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
13: Sì.
7: Tratto da una storia vera, Modi. Una vita a colori, questa sera in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, domani alle 17.30.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi cucina con noi Cinzia Salvatore da Roma. Il nostro chef sta preparando la sua pasta alla carrettiera romana. E che cosa ci fai adesso, Cinzia?
5: Una torta fredda allo yogurt, all'albicocca.
1: Torta fredda all'albicocca. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Nel frattempo, se tu vuoi cominciare,
5: okay,
1: puoi. E io dico ai nostri amici a casa che cosa occorre per fare la torta fredda all'albicocca. Per la base 200 g di biscotti, 80 g di burro fuso, per la crema 500 g di yogurt bianco naturale, 400 g di panna vegetale, 30 g di zucchero a velo, 15 g di gelatina in fogli. Per la purea 200 g di albicocche, 50 ml di acqua, 50 g di zucchero. E per il topping 200 g di albicocche, 50 ml di acqua, 50 g di zucchero e 5 g di gelatina in fogli. E sicuramente i nostri amici a casa avevano intuito quando abbiamo cominciato a schiacciare la base dei biscotti col burro fuso nella tortiera che si sarebbe trattato di una sorta di cheesecake, una torta. Sì.

0: fredda con le albicocche, che sono buonissime.
1: Adesso prepariamo il composto, mettiamo le albicocche.
0: Sì, il nostro chef ci ha preparato la purea. Dicevamo prima, fai delle cose molto belle che io volevo far vedere ai nostri assaggiatori, che come ti ho detto sono quasi un po' dei tuoi colleghi, perché anche loro realizzano dei bellissimi gioielli. Come vedi, Sonia ha sempre dei bei colliri, io degli orecchini che mi ha fatto indossare. E invece tu cuci?
1: Sì.
0: Questo è il portapane, fantastico.
2: Ma...
0: bello, vero? Porta?
1: Questo porta oggetti, un fono, al bagno.
0: Che carino, veramente. Ma guarda che bello.
1: Questo
0: e le stoffe?
1: Porta crostata.
0: Ah, quando facciamo le crostate le dobbiamo trasportare? Fantastico, infatti mi manca
1: e
0: sempre.
1: Rimane così. E questa porta cialde.
0: Porta cialde per il caffè, infatti a forma di caffettiera. Che bene.
1: Okay,
0: allora,
1: adesso,
0: cosa ci serve? La purea di albicocche, giusto? Chef, ce le puoi portare perché dobbiamo frullarle. Eccole qua. Pronte.
1: Ok.
0: Allora,
1: questo è il composto.
0: Allora, come si procede?
1: Si procede in questo modo.
0: Vai, Cinzia. La fai spesso questa torta?
1: Sì.
0: Chi te l'ha insegnata?
1: Prima la facevo alla fragola, però non mi piaceva.
0: Bene, aggiungiamo la gelatina, giusto, nella purea.
3: Posso chiedere una cosa
1: a Cinzia? Squagliare.
3: A proposito dei lavoretti che fa, ma tu hai imparato da grande a cucire oppure, nel senso, quando eri piccola ti ha insegnato tua madre, tua nonna?
1: Ho lavorato tantissimi anni, avevo 15 anni, ero sarta macchinista.
0: Guarda che ci hai portato una foto delle cose che realizzi. Questo è un gioiello, perché hai fatto un corso di oreficeria poi per imparare.
1: Prima di Swarovski.
0: Che bello che è, mamma mia. Bisogna frullarla questa, vero?
1: Sì.
0: Allora ecco qui il nostro frullatore a immersione.
1: Vai.
0: Vado. Perfetto. Abbiamo frullato le albicocche che avevamo mischiato con la nostra colla di pesce.
1: Colla di pesce.
0: Lo amalgamiamo con il nostro composto che avevamo precedentemente preparato ed ecco che piano piano comincia a formarsi questa farcitura per la nostra torta fredda alle albicocche. Intanto scorrono altre fotografie delle cose che tu hai realizzato con... Ah, questi jeans, cosa sono? Corallini, delle pietre?
1: Pietre, sono perle.
0: Perle proprio. Benissimo.
1: Adesso prendiamo questo composto e lo mettiamo
0: sulla base che abbiamo messo in frigo. Ecco qua, si è raffreddata nel frattempo. Ce lo versiamo sopra?
1: Sì.
0: Ti aiuto io?
1: Sì.
0: Guarda, facciamo così, togli la mano, te lo tengo io. Ecco, così. Poi questo andrà a riposare nel frigo. Che meraviglia. Si solidificherà piano piano con il freddo grazie anche alla presenza della gelatina.
1: E si mette in frigo.
0: Vado.
1: 4-5 ore.
0: Allora, la mettiamo in frigo 4-5 ore. Ma siccome noi il tempo 4-5 ore non ce l'avevamo, la nostra Cinzia ce ne ha portata una già pronta, che così faremo vedere come si decora. Giusto?
1: Sì. Allora, il composto già preparato.
0: Ecco qui, la purea di albicocche.
1: La purea.
0: Al quale va aggiunto ancora di nuovo colla di pesce, più o meno lo stesso procedimento.
1: Sì, di quello iniziale.
0: Aggiungiamo la colla di pesce e poi mettiamo in questa...
1: No, anche qui.
0: Anche lì, perché è abbastanza piccolo per poter fare l'operazione di prima. Ecco qua, vai. Benissimo, ecco qua, abbiamo frullato anche questo che sarà il topping.
1: Un cucchiaio.
0: Direttamente così?
1: Sì.
0: Ah, è molto semplice preparare questa torta di albicocche. Senti, ma tua madre di Siracusa che ricette ti ha trasferito? Soprattutto ti faceva rimanere in cucina ad aiutarla o hai imparato guardando, come spesso ci dicono le nostre amiche?
1: Ma io più che imparare mangiavo.
0: E questa è una cosa che accomuna un po' tutti, vero?
1: Cucinava bene, cucinava benissimo.

0: Ricordi della tua infanzia, pranzi?
1: Guarda, bei ricordi, perché mia madre era, insieme a mio padre, erano due persone che a casa da soli non ci stavano mai ed erano sempre, comunque, in viaggio. Viaggiavano sempre. Andavano via per una settimana, stavano pure 2 mesi, perché stavano bene con chi stavano, insomma, non.
0: E ti lasciavano con tua sorella, tuo
1: Con mio
0: fratello?
1: fratello, mia sorella, l'altra più piccola.
0: Quanti siete?
1: Quattro.
0: Quattro. E sanno
1: Quattro.
0: cucinare anche loro?
1: Sì, mia sorella Anna, sì, devo dire la verità. E mio fratello, vabbè, c'è la moglie.
0: Tuo fratello come si chiama?
1: Roberto.
0: Roberto. E quando viene a pranzo da te, qual è il piatto che ti chiede di fare?
1: Ma loro, devo dire, non c'è una specialità, cioè quando mangiano tutto e quindi quello che fai, che porti in tavola, è tutto buono.
0: Io metto questa in
1: Questa
0: frigo.
1: va in
0: Quanto
1: frigorifero.
0: tempo?
1: Un'oretta.
0: Un'oretta. Nel frattempo però volevo chiederti anche un'altra cosa. È vero che tu sei così brava che cucini tantissimo anche sul lavoro,
1: Sì.
0: nella pausa pranzo, fate
1: Sì.
0: delle tavolate
1: Sì.
0: pazzesche? E poi hai cucinato tanto per tutto il
1: Grazie.
0: palazzo, la chiamano mamma, nonna.
1: De tutto e de. No, ma poi non è che c'è una cosa precisa. Io cucino e poi chiamo, è pronto? Non prepara niente, è pronto? Ma che hai fatto? Vengono giù, STL, cioè STL per tutta
0: È
1: casa.
0: un po' come prendere.
1: Sì.
2: È un trasporto. No, vengono da te,
0: Esatto.
2: prendono e portano a casa.
1: Sì, ma anche
2: Fantastica
1: la
2: questa.
1: sera quando
2: Dove
1: sto a
2: abiti?
1: casa.
0: Senti, chef, tu dovevi finire di fare la nostra pasta alla carrettiera. Guarda oggi com'è interessato lo chef, vero?
2: Sì,
0: Perché.
2: questa ricetta è interessantissima nella sua sembra nella
1: Semplicità.
2: sua totale semplicità, però voglio farti una domanda. Il fatto di non utilizzare il formaggio spalmabile classico della
0: Della
2: cheesecake,
0: cheesecake.
2: perché la ricetta nasceva così, l'hai mai provato?
1: Non piace a me il formaggio
2: Perfetto, è
0: spalmabile. Quindi abbiamo
2: stata.
0: usato yogurt,
1: Sì,
0: panna.
1: yogurt, panna, gelatina, zucchero a velo e frutta albicocche.
0: Semplicissimo.
1: Semplicissimo.
0: Bene, la pasta del nostro chef è quasi pronta, devo dire. Che bella questa spaghettata. Oggi i nostri assaggiatori andranno veramente a nozze.
3: Eh sì,
2: Sì, poi so,
3: giudicheremo.
2: oltretutto daremo anche soggetti al parere di Sonia che ha una memoria diversa sulla pasta alla
0: Esatto, della pasta
2: carrettiera,
0: alla
2: quindi è.
0: carrettiera. Sì, perché abbiamo
2: Esatto.
0: scoperto che ci sono diverse
1: Sì.
0: versioni. Tu la conoscevi, avevi?
1: Sì, ma non l'ho mai fatta, devo dire la verità.
0: Però la conoscevi col
1: Sì.
0: tonno, così come ce l'ha illustrata il nostro
1: Tanti le
0: chef?
1: fanno col tonno, tante le fanno anche con le melanzane, è un po' particolare.
0: È vero, una pasta alla carrettiera. Infatti io me la ricordavo con le melanzane, devo dire, chef. Però
2: Ormai non dico più nulla perché.
0: sono curiosa di assaggiare questa pasta alla carrettiera. Ecco,
1: Certo.
0: però tanto ci consoliamo dopo con il dolce buonissimo che ci ha fatto la nostra
2: Sicuramente,
0: Cinzia. Ci
2: sicuramente.
0: dici il tonno quando lo hai messo? Alla fine proprio avevi detto prima,
2: 5 minuti
0: vero?
2: prima, perché lui è già cotto, quindi serve soltanto per insaporire, non ha
0: Quindi
2: bisogno di ulteriori cotture.
0: soltanto mettiamo il.
2: Anche se fosse stato fresco, perché magari in estate la vogliamo pensare in maniera un pochino più estiva, i tempi sarebbero stati gli stessi perché il tonno va appena scottato.
0: Appena scottato, va benissimo. Mamma mia, non vedo l'ora di provarla.
2: Allora, io
0: Adesso.
2: guardandola direi che non ve la faccio assaggiare
0: Ecco,
2: assolutamente, me la tengo totalmente perché,
0: va
2: insomma,
0: bene. Almeno alla nostra ospite Cinzia però la farai assaggiare, così lei poi ti farà assaggiare
2: Allora, perfetto, se
0: la
2: ci
0: sua torta
2: siamo, gli
0: fredda alle
2: equilibri si sono
0: albicocche.
2: creati, perfetto.
3: Bea, mi raccomando, pensaci tu allora,
0: Non ti
3: a
0: preoccupare,
3: noi,
0: ci penso
3: visto
0: io.
3: che Fabio, lo chef, non vuole
2: Non
3: farti
2: voglio condividere
3: assaggiare,
2: oggi.
3: pensaci tu.
0: Mentre questi bellissimi spaghetti alla carrettiera finiscono elegantemente nel piatto del nostro chef, direi che possiamo dire ai nostri amici a casa qual è la prossima ricetta che farai per noi.
1: Fagottini di melanzane.
0: Buone le melanzane. Allora io vado subito a leggere la lista degli ingredienti,
1: Ok.
0: così insegniamo anche a chi è a casa a fare questa tua ricetta. Per fare i fagottini di melanzane occorrono 2 melanzane, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero, 500 g di carne macinata di manzo, una cipolla rossa, un peperone rosso, uno spicchio di aglio, prezzemolo fresco, 250 g di passata di pomodoro, 150 ml di acqua, 80 g di mozzarella, 90 g di parmigiano grattugiato, 150 g di formaggio morbido. Fagottini, che meraviglia! Allora, prepariamo subito i nostri ingredienti e mentre noi lo facciamo guardiamo chi ti pensa da casa.
4: Ciao Cinzia, stasera una cenetta leggera, stasera un po' di pasta con i tattirini e con fagiolini sottili. Per secondo abbiamo dei tranci di merluzzo all'acqua pazza, semplicemente con un po' di sempre tattirini, qualche pomodorino. Abbiamo fagiolini di contorno, tanto per rimanere in tema, ma abbiamo anche una bella macedonia di fragole e banane. Spero che tu sia soddisfatta e che rimango contenta. Ciao Cinzia.
0: Chi è questa tua amica? Che simpatica.
1: Molto, è molto simpatica Donatella.
0: Donatella.
1: Una collega di lavoro.
0: Allora, ti ha chiesto se sei soddisfatta? Soddisfatta.
1: Sì.
0: Bene, noi facciamo le nostre melanzane, i nostri involtini.
1: Fagottini di melanzane.
0: Fagottini.
1: Fagottini. Allora, prima...
0: cominciamo con le fette di melanzane che devono essere affettate, non troppo sottili e
1: neanche
0: troppo,
1: troppo fine. Ok, l'olio.
0: Olio, mettiamo l'olio, dove lo mettiamo? Nella ciotolina?
1: Sì.
0: Allora, mettiamo un po' di olio buono, extravergine d'oliva, mi raccomando.
1: Dopo.
0: Va bene così.
1: Poi
0: aggiungiamo un po' di pepe.
1: Po' di pepe.
0: E un po' di sale, giusto? E poi spennelliamo le nostre melanzane che devono andare
1: in forno,
0: mentre il nostro chef sta preparando il condimento con la carne macinata.
2: Cipolla, peperoni e poi andranno aggiunte tutte queste cose fantastiche di formaggio che è molto interessante.
0: È interessante questo piatto, vero chef?
2: Sì.
0: Bello, grazie che ci aiuti,
2: Piacere, un dovere e un piacere.
0: È un piacere. I nostri assaggiatori. Ah, state assaggiando!
3: Ce l'abbiamo fatta anche stavolta.
0: Bravi.
3: Ad assaggiare.
0: Com'è questa pasta alla carrettiera?
3: È diversa dalla mia, ovviamente, però è molto, molto interessante. Sì, quel tocco di peperoncino, il sapore del bosco dato dai funghi. Bravo.
0: Bravo chef, evviva!
5: I carrettieri ringraziano per questa pasta della festa.
0: Ecco, infatti per i carrettieri sarà una pasta della festa perché c'è il tonno, ci sono i funghi, c'è il pomodoro.
3: Ricca rispetto a quella che faccio io.
0: Bene, è più ricca, certo, infatti io sto aspettando di poterla assaggiare e sicuramente oggi abbiamo un primo con la pasta alla carrettiera. Abbiamo i fagottini di melanzane che sono ripieni con la carne macinata,
1: sì, con carne macinata,
0: piatto completo. E poi abbiamo il dolce che ci aspetta in frigo, si sta raffreddando la nostra buonissima torta fredda con albicocche. Una specie di cheesecake, però abbiamo detto senza il formaggio, ma con la panna e lo yogurt.
1: Questi sono pronti.
0: Bene.
1: Per mettere...
0: Mettiamo subito al forno.
1: Al forno.
0: Le nostre... Quanto tempo devono stare nel forno?
1: 15-20 minuti.
0: Senti, ma quando cucini per i tuoi amici, li fai questi fagottini?
1: Sì.
0: Ne devi fare 300.
1: Anche le zucchine sono buone.
0: Anche con le zucchine?
1: Con prosciutto cotto e mozzarella.
0: Ah, invece di mettere la carne macinata...
1: Sì.
0: E poi li metti nel forno.
1: Ci metto anche pure sopra besciamella.
0: Ragazzi, qua altro che vorrei essere una tua amica e lavorare con te. Lasciamo un attimo i nostri amici mentre metto le melanzane nel forno. Con qualche minuto di pubblicità ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Qualche Bolla in Pentola. A fra poco.

0: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Domani alle 19 su TV 2000.
1: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
2: Ottima scelta!
3: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
4: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
7: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
6: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
8: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
9: Nutella B-Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
10: Mamma, andiamo.
9: Don't worry, B-Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
11: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
12: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
13: Il signor Fujio, ma è vecchio, è disgustoso.
14: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
15: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
12: Tutti noi siamo nati qui.
16: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
12: Oh, Jack.
17: È l'americana, io sono suo padre.
18: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai divino vostra figlia.
0: Benvenuti in Paradiso, domenica in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
19: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo sempre qui con Cinzia Salvatore, che ci ha preparato prima una meravigliosa torta fredda con le albicocche e che adesso farà con noi questi fantastici fagottini di melanzane. Le melanzane le abbiamo già messe nel forno, lo chef ci sta preparando il ripieno. Come l'hai fatto, chef? Con la carne macinata, pomodoro?
20: Carne macinata, peperoni, cipolla. Abbiamo messo tutto in padella, un pochino di prezzemolo ho aggiunto ora e ora a fuoco spento aggiungo i formaggi.
19: Buonissimo. Infatti i nostri assaggiatori sono ansiosi di assaggiare anche questo piatto di Cinzia.
21: Posso dire una cosa? Io li faccio invece con il pesce, in genere il pesce spada e la menta.
19: E certo, gli involtini.
21: O fagottini oppure involtini.
19: Famosissimi siciliani, ma noi adesso vogliamo andare a chiedere alla nostra amica Sofia Petti, esperta in food, amante della tradizione culinaria partenopea, di raccontarci qualcosa in più dell'argomento preferito di tutti noi, la pizza. È con un maestro pizzaiolo. Ecco, vediamo con chi è Sofia. Grazie Beatrice, grazie Fabio. Oggi sono onorata perché ho un ospite che è uno chef ma anche pizzaiolo. Pensate, lui si è appassionato all'arte della farina e del lievito e ha fatto un corso all'Associazione Verace Pizza Napoletana. E dunque oggi sicuramente mangeremo una pizza verace. E qui con noi Antonio Agnello. Antonio,
1: ciao,
19: benvenuto.
1: Ciao,
19: che pizza ci porti oggi?
1: Oggi faremo la verace pizza napoletana, quindi una margherita verace.
19: Ah, perfetto. Senti, ma tu sei anche pizzaiolo, che cosa preferisci? I fuochi o il forno della pizza?
1: Diciamo che io ad oggi preferisco il forno, il
19: quindi
1: fuoco.
19: Quindi il tuo amore
1: il forno,
19: oggi
1: sì.
19: È il forno.
1: Sì,
19: benissimo. Sì. E allora raccontaci il tuo impasto che segue un disciplinare,
1: sì,
19: giusto?
1: Sì, io sto facendo un impasto verace, quindi un impasto napoletano verace, che è un impasto appunto diretto, come il nostro disciplinare racconta in sostanza, perché poi l'associazione nasce 40 anni fa con l'obiettivo di promuovere e tutelare la vera pizza napoletana, stilando così il disciplinare.
19: Senti, tu sei di Sessa Orunca,
1: sì.
19: Ma con questa storia dell'istruttore giri tutto il mondo.
1: Sì, diciamo che ho girato il lungo e il largo nell'ultimo periodo.
19: Quindi la pizza ti ha fatto diventare, è stato un veicolo che ti ha fatto girare il mondo.
1: Sì.
19: Torniamo alla nostra margherita, abbiamo detto?
1: Sì, stiamo facendo il nostro impasto, quindi partiamo dall'acqua in cui scioglieremo il sale, aggiungiamo una piccola percentuale di farina e poi un pizzico di lievito, sono all'incirca mezzo grammo di lievito.
19: Senti, tu hai un ristorante con tuo fratello dove lui fa lo chef.
1: Dove io?
19: Dove tu fai lo chef,
1: sì.
19: E fai pizzaiolo, quindi ti
1: chiaro.
19: Dividi. Senti, ma i tuoi clienti, qual è la pizza che chiedono di più?
1: Vabbè, la pizza più richiesta è senz'altro la margherita. La margherita che poi nasce nel 1889 per volontà appunto del pizzaiolo Raffaele Esposito, che durante il periodo di permanenza del re e della regina, la regina chiese appunto di avere una pizza e così la genialità del pizzaiolo Raffaele Esposito decise di unire al pomodoro, che era insomma la pizza già in voga a Napoli, la mozzarella, il fior di latte.
19: Allora, come procediamo? Questo impasto che tu
1: sì.
19: stai mixando, no? Con le tue mani, con i tuoi gesti, quali sono i tempi
1: allora,
19: per impastarlo e quali poi sono i tempi per la lievitazione?
1: All'incirca abbiamo 10 minuti di tempo per inserire tutta la farina. Dopodiché continuiamo ad impastare fino al cosiddetto punto di pasta per altri 10 minuti e lo lasciamo riposare per una 20 minuti, mezz'ora. Dopodiché daremo delle pieghe di rinforzo al nostro impasto, lo lasciamo riposare ulteriormente e alla fine potremo così stagliare il nostro impasto. Stagliare significa appunto mozzare, che deriva dal termine utilizzato per il taglio della mozzarella.
19: Facciamolo vedere, guarda, noi non abbiamo tutti questi tempi,
1: chiaro.
19: Però abbiamo già l'impasto pronto e che tu ci fai vedere la tecnica che ci hai appena raccontata.
1: Ecco, innanzitutto staccheremo il nostro filoncino in questo modo, con una spatola, dopodiché andremo a fare questo passaggio.
19: Fare delle palline?
1: Sì. Facciamo
19: sembra
1: dei
19: quasi
1: panetti.
19: Come fanno le mozzarelle, qualche volta ho visto fare le mozzarelle, fanno questo stesso movimento.
1: Facciamo dei panetti da 200-250 grammi, dopodiché li lasciamo riposare in delle box con un canovaccio umido all'incirca 20 ore e siamo pronti per poi utilizzarlo.
19: Noi abbiamo il nostro panetto già fatto, però, vero?
1: Vero. Quindi una volta raccolto il nostro panetto, lo riponiamo appunto nella farina. Iniziamo così la stesura spostando l'anidride carbonica prodotta dai lieviti dal centro verso l'esterno, formando così il nostro cornicione. In questo modo.
19: Con questo movimento.
1: Con questo movimento.
19: Quanti dati tecnici che ci stai dando oggi, Antonio?
1: Ma certo, soprattutto perché la nostra arte, cioè l'arte del pizzaiolo napoletano, è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO.
19: Ok. E sa anche della dieta, perché una volta a settimana anche il dietologo dice potete mangiare
1: la margherita,
19: pizza.
1: Altrimenti dovremmo chiudere tutti.
19: Esatto. Allora, procediamo a condire questa margherita.
1: Sì, questo è il classico schiaffo della pizza napoletana e procediamo adesso con il condimento.
19: Quindi che cosa mettiamo alla base?
1: Mettiamo alla base il pomodoro, rigorosamente schiacciato a mano.
19: Lo schiacciamo a mano con la forchetta a casa?
1: No, direttamente, io direttamente metto i guanti e schiaccio il pomodoro.
19: Proprio tu sei l'uomo che mette le mani nella pasta, nel pomodoro, nella mozzarella, mani da tutte le parti.
1: Da tutte le parti. Poi aggiungiamo del basilico fresco.
19: È il sottore, d'altronde, voglio dire.
1: E il fior di latte.
19: Mettiamo anche l'olio?
1: Assolutamente sì.
19: Posso farlo io?
1: Certo, il numero 6.
19: Il numero 6.
1: Disegniamo il numero 6, ok.
19: Ok, perfetto. E adesso inforniamo.
1: Adesso inforniamo. Guarda, se mi tieni la pala, ti faccio vedere anche la tecnica.
19: Sono onorata di tenerti la pala.
1: Perché nella nostra arte...
19: Va bene così o sotto?
1: No, va bene così.
19: Sul piano?
1: Perché la nostra arte prevede appunto che è la pizza che va verso la pala e mai la pala verso la pizza.
19: Pizza, vieni a me allora.
1: Assolutamente, in questo modo. E siamo pronti per entrare in forno.
19: Ti lascio il timone della pala adesso.
1: Grazie.

0: metteremo delle foglioline di basilico a crudo e un giro d'olio.
1: E l'olio, come mi ha insegnato, a forma di 6.
0: Perfettamente.
1: Allora, la nostra pizza, verace pizza margherita, è pronta. Beatrice, Fabio, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima pizza. Ciao!
2: Ciao.
3: Grazie Sofia, grazie a questo maestro pizzaiolo, è proprio vero,
4: sì.
3: Che sia pizzetta, pizzella, calzone, quando c'è la pasta cresciuta c'è sempre tanta allegria. Io poi sono cresciuta con la pasta cresciuta, campana come sono, ma noi abbiamo da fare qua, Cinzia, le nostre melanzane sono uscite dal forno, abbiamo il nostro ripieno che lo chef ci ha preparato e andiamo a comporre i nostri fagottini.
5: Adesso andiamo a comporre i nostri fagottini.
3: Dobbiamo oliare un po'. Il pirottino,
5: sempre
3: giusto?
5: Col sale, pepe, olio.
3: Lo insaporiamo.
5: Usiamo
3: e nel frattempo
5: i stampini.
3: Lo sai che i nostri assaggiatori stanno già assaggiando la torta, perché la torta che abbiamo preparato qua è in frigo a raffreddarsi, ma Cinzia ne aveva portata un'altra proprio per noi qui in studio. Com'è? Com'è?
6: Guarda, è già finita.
3: È rimasta quindi solo un'albicocca, quindi era buona. Mentre tu continui a comporli, quindi fai un letto di melanzane, poi ci metti il ripieno, poi lo ricopri e poi andranno nel forno, io voglio leggerti una frase che voglio dedicare a te. Nel mio libro di ricette, sul quale annoterò anche le ricette che ci hai portato tu, ho anche annotato una frase che ti dedico, è di Hermes Ronchi, ed è: il Signore proteggerà i suoi non dalla sofferenza, bensì nella sofferenza, non dalla prova, ma nella prova. E questa cosa mi dà tanto coraggio, perché è una frase che dedico a Cinzia, ma anche a tutti noi, perché nella vita ci sono sempre tante difficoltà, però le difficoltà si superano, perché in quella difficoltà abbiamo anche tanto da imparare, probabilmente. Che dici, Cinzia? Tu
5: certo.
3: Ce l'hai una frase nella tua vita che ti accompagna, ti dà coraggio?
5: Mi piego ma non mi spezzo.
3: Brava, mi piego ma non mi spezzo. Mi sembra assolutamente adatta a tutti noi, perché chi non ha avuto dei momenti difficili e poi si è tirato su? Quanti ne vengono così? Quindi servono un paio di fettine. Allora, voglio provare a farne uno, perché questi li voglio riproporre ai miei figli. Allora, ungo il pirottino.
5: Sì, così scivola meglio.
3: Bene, metto le melanzane,
5: sì,
3: incrociate, le fette di melanzane, giusto?
5: Sì.
3: Una e due.
5: Sì.
3: Poi
5: mettere il composto.
3: Metto il composto dentro, che è buonissimo, lo faccio bello ricco, eh? Non è difficile, dai.
5: No.
3: Così, poi chiudiamo.
5: Chiudi, incrociato.
3: Incrociato bene. Lo capovolgo qui nella teglia.
5: Sì.
3: Guarda che bello, voilà, no,
5: sì.
3: È rimasta la casa, aspetta, no. Guarda cioè, che bello,
5: voilà,
3: lo posso fare anche io, sì. Bene, i nostri pirottini vanno nel forno, i fagottini di melanzane, nel frattempo vi lasciamo con tutti i procedimenti, vi spieghiamo bene cosa abbiamo fatto per realizzare le ricette di Cinzia e del nostro chef. Per preparare la pasta alla carrettiera romana abbiamo messo i funghi secchi in ammollo e abbiamo pulito e tagliato a fettine quelli freschi. In un'ampia padella abbiamo fatto soffriggere nell'olio lo spicchio di aglio sbucciato e schiacciato, il peperoncino tritato e poi ci abbiamo aggiunto i funghi champignon. Abbiamo lasciato cuocere a fuoco vivace per circa 5 minuti, poi abbiamo aggiunto anche i funghi secchi ben strizzati e la passata di pomodoro. Abbiamo aggiustato di sale e fatto cuocere a fuoco dolce per altri 5 minuti. Alla fine abbiamo messo in padella anche il tonno sgocciolato. Abbiamo mescolato bene e coperto con un coperchio, proseguendo la cottura per altri 10-15 minuti a fuoco basso. Abbiamo lessato gli spaghetti, scolato e saltato un paio di minuti in padella prima di servire. Per preparare la torta fredda alle albicocche abbiamo tritato i biscotti, li abbiamo mescolati con il burro fuso e abbiamo rivestito la base di una teglia a cerniera ricoperta di carta forno. Abbiamo messo in frigo per circa mezz'ora. Nel frattempo abbiamo cotto le albicocche con acqua e zucchero secondo le loro dosi in due pentolini separati, uno per la crema e uno per il topping. Abbiamo poi lasciato intiepidire la purea di albicocche per la crema e abbiamo aggiunto la gelatina precedentemente ammollata. Poi l'abbiamo unita all'altro composto fatto con panna montata, yogurt, zucchero.

caffè-ravvelo e estratto di vaniglia. Abbiamo distribuito questa crema sulla base e sbattuto leggermente sul piano di lavoro per togliere eventuali bolle d'aria. Abbiamo messo in frigorifero a riposare per almeno 4 ore. Per il topping abbiamo sciolto nella seconda purea di frutta la gelatina precedentemente tenuta in ammollo, abbiamo frullato il composto e lo abbiamo versato sopra la torta fredda. Abbiamo livellato bene con un cucchiaio e messo di nuovo la torta in

0: con olio, sale e pepe e infornate a 180 gradi per 20 minuti circa, finché non si sono ammorbidite. In una padella abbiamo cotto il macinato con cipolla, peperone tagliato fino, aglio, pomodoro e un po' d'acqua. Abbiamo fatto asciugare questo ragù e una volta intiepidito ci abbiamo aggiunto il formaggio a pezzetti, la mozzarella tagliata a listarelle e il parmigiano. A questo punto abbiamo oleato degli stampini e li abbiamo rivestiti con le melanzane posizionate a croce. Abbiamo farcito con il composto di macinato, abbiamo chiuso accuratamente i fagottini e li abbiamo rigirati in una teglia ricoperta di carta forno. Abbiamo completato con un po' di sugo, aggiunto parmigiano grattugiato e cotto in forno a 180 gradi per 15 minuti. Ed ecco i nostri piatti tanto attesi, la torta è uscita dal frigo, torta fredda alle albicocche, meravigliosa, decorata con una fogliolina di menta e delle fettine di albicocca, molto scenografica, con questo arancione bello, per poi poter assaggiare questi spaghetti alla carrettiera, mamma mia! Il passo è breve, diciamo che siamo pronti ad assaggiare questi spaghetti anche noi, con il prezzemolo tritato che va a colorarli un po', e poi fagottini di melanzane usciti orora dal forno, decorati con una fogliolina di basilico, belli ripieni con la carne macinata, anche il peperone, buonissimi, profumatissimi. I nostri assaggiatori sono proprio lì ad assaggiare questi, vero? Sono buoni?
1: E confermo che sono veramente, ma oggi davvero, sai, tra gli spaghetti di Fabio, il dolce della nostra ospite, i fagottini, siamo a posto, un pranzo completo.
2: È un pranzo dei giorni di festa, veramente.
0: È vero, un pranzo sì. Di festa, e faremo ancora festa, secondo me, perché il nostro chef a questo punto riorganizza la sua cucina, utilizza quello che noi abbiamo lasciato certo. Dalle preparazioni e ci fa la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che
1: sì,
0: cosa sta facendo.
1: Andiamo.
0: Chef, cosa ti inventi oggi per noi?
3: Allora, cuociamo, non friggiamo, non pastelliamo, niente del genere, e abbiamo preso della carne, del macinato rimasto dal
0: sugo.
3: Esatto, dall'impasto che abbiamo poi messo all'interno dei fagottini, funghi della carrettiera che abbiamo tritato a coltello, e poi due fette di pane in cassetta, di pan carré. Ho tolto la crosta e con soltanto la mollica l'ho bagnata e ho tagliato tutto assieme.
0: E quindi
3: un pochino di uovo, non ho messo un uovo intero perché le quantità erano quelle che erano. Picchio d'aglio.
0: L'aglio immancabile.
3: Lo vado a grattare leggermente, quindi pochissimo.
0: Poco, giusto
3: per maniera tale così che si disperde nell'impasto e riusciamo a dar gusto un po' al tutto.
0: Sale, pepe?
3: Sale, pepe non ne ho messo, un altro pochino di prezzemolo, stiamo riciclando tutto ciò che avevamo.
0: E no. Poi questo impasto cosa diventerà, chef? Una polpetta, no?
3: No, voi guardate e poi mi dite, va bene?
0: Deve diventare croccante, quindi mi sembra di capire.
1: Bruschetta?
0: Bruschettata. Che dite, assaggiatori, vi gusta?
3: Diciamo che potrebbe essere quasi una frittata.
1: Frittata.
3: O un
0: pasticcio.
3: Pasticcio, un hamburger un pochettino più grande.
0: Ah, certo, un bel hamburger farcito. Come nominiamo questa ricetta del riciclo?
1: Io ho già la soluzione, direi che a prescindere dalla forma che darà Fabio, se sarà tonda, quadrata, arrotolata, eccetera, la definirei bijou, anche in onore dell'attività della nostra ospite, ai sapori dell'orto, visto che ha utilizzato i funghi, forse anche i peperoni,
0: no.
1: Bijou ai sapori dell'orto.
0: Bijou ai sapori dell'orto, e con questo bijou noi salutiamo la nostra amica Cinzia Salvatore che è stata con noi oggi, grazie Cinzia.
1: Grazie.
0: Salutiamo i nostri assaggiatori, sempre pronti ad inventare nomi nuovi, salutiamo il nostro chef, grazie
3: Beatrice,
0: chef.
3: Grazie a tutti
0: e
3: voi.
0: E tutti voi che ci seguite da casa, ci vediamo domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola con tutti noi, ciao, ciao.
4: Ciao.
5: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimili in banco frigo con latte 100%

0: 100% italiano.
1: Fino al 1861 l'Italia era divisa in un mosaico di stati. Uomini valorosi, con storie diverse e visioni diverse, lottavano fianco a fianco per un sogno comune. Ritrovarsi sotto una sola bandiera, in un paese finalmente unito, guidati da un unico re. A 165 anni dall'Unità d'Italia, Bolaffi presenta i marenghi di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Due monete d'oro che segnano un passaggio cruciale della nostra storia. L'ultimo marengo del Regno di Sardegna e il primo marengo dell'Italia Unita. Oggi queste preziose monete possono essere tue, insieme, al prezzo speciale di 1950 euro. Le monete sono racchiuse in un raffinato cofanetto in legno, accompagnate dall'esclusivo volume sulla storia dei marenghi e dal certificato di autenticità Bolaffi. Il valore dell'oro e il prestigio della storia si fondono in queste due splendide monete, coniate negli anni a cavallo dell'unificazione del nostro paese. Due simboli autentici, due frammenti della nostra identità, da conservare, collezionare e tramandare di generazione in generazione. Per maggiori informazioni chiama il numero in sovraimpressione o vai sul sito monete.it. Garantisce Bolaffi.
2: In prima visione TV.
3: Sei qui per riportarmi con te.
4: Prenditi cura di te.
5: Mi serve una donna, una domestica.
3: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
6: Sono Maud.
5: Camminate in modo strano, siete zoppa.
3: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
7: No, non va bene.
8: Hai dipinto tu quella gallinella felice?
6: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
3: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
6: Sì.
2: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Questa sera in prima serata.
9: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
16: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
17: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%, disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
18: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
19: Il signor Fujioka? Ma è vecchio, è disgustoso!
20: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
21: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
22: Tutti noi siamo nati qui.
23: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
22: Oh, Jack!
24: È l'americana, io sono suo padre!
25: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno nostra figlia.
2: Benvenuti in Paradiso, domenica in prima serata. In prima visione.
26: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
27: Gemellite di lampo.
2: Esistono cani che cambiano la vita.
28: Che cane grazioso.
29: Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
26: Ha persino il suo hashtag.
2: La storia di un cane straordinario.
30: Vorrei trovare lampo per mamma e papà.
2: Un cane, una ragazza, un destino.
31: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di zloty per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
2: Lampo, il cane viaggiatore. Domani in prima serata.
0: Tra qualche minuto scatta l'ora solare con il sole della Sicilia, Sicilia bellissima. Avremo tanta musica con i Bella Morea, avremo tanta storia dei pupi siciliani con la famiglia Argento, avremo tutti voi incollati davanti alla TV. Vi stiamo portando il mare, il profumo di quell'isola e la bellezza di quell'isola. Tra poco l'ora solare, grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: per raggiungere uno scopo buono i mezzi devono essere buoni, ma in questo campo la tentazione può presentarsi facilmente come parvenza di bene. Anche Gesù è stato tentato in questo quando il maligno gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli promise di darglieli se lo avesse adorato. Gesù riafferma in questa situazione particolarmente subdola la supremazia di Dio e non si vende alla potenza di questo mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei

0: l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che l'hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: uccidendo due civili. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, pronte a difendere ogni centimetro di territorio. Per la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, Mosca ha oltrepassato un altro limite. Iran, accordo raggiunto, ma il presidente degli Stati Uniti Trump chiede 2 giorni per valutare l'intesa con Teheran. Lanci di missili su navi nello stretto di Hormuz per imbarcazioni in transito senza autorizzazione iraniana. E 15 anni dopo l'ultima visita di un papa, Leone XIV, nell'ambito della sua visita nella diocesi di Rimini e al meeting, si recherà anche nello stato di San Marino il prossimo 22 agosto. 12.01, buona mattina dalla redazione della TG2000 e bentrovati. Come avete sentito nei titoli, si va verso un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti, ma oggi l'apertura del nostro telegiornale è sulla Romania, perché un drone russo ha colpito un palazzo proprio al confine con l'Ucraina ed è altolà di NATO e Unione Europea. Ci aggiorna Alessio Orlandi.
1: La guerra russa in Ucraina sconfina in Romania. Già dai primi missili lanciati su Kiev nel febbraio del 2022 era chiaro il rischio di un possibile incidente oltre i confini del paese attaccato. Nella notte quello che gli europei hanno sempre temuto si è verificato. Un drone lanciato da Mosca è caduto poco prima delle 3 sul tetto di un condominio nella città romena di Galati, provocando un'esplosione e un incendio. 2 persone sono rimaste ferite in maniera non grave, mentre altre sono state fatte evacuare dai soccorritori. L'incidente segna una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Immediata la condanna dell'Alleanza Atlantica. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato. Le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno chiarito che non si è trattato di un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa per decidere una risposta. Netta la condanna di Bruxelles. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, mentre la responsabile della diplomazia europea, Callas, ha parlato di una violazione evidente della sovranità romena. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente. Dalla Russia un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, le parole della Premier Meloni, mentre il ministro della difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca da parte sua non commenta l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina.
0: In Iran accordo raggiunto, ma la Casa Bianca prende tempo per approvare la bozza di tregua di 60 giorni e ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
2: Il numero 2 della Casa Bianca, Vance, non si sbilancia sulle prossime mosse di Trump a proposito del conflitto in Medio Oriente. È difficile sapere con esattezza quando e se il presidente firmerà un'intesa, dice ai giornalisti. Però sono tante le conferme di un avvicinarsi di un accordo tra Washington e Teheran. Tra i ponti concordati ci sarebbe il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni, stretto di Hormuz aperto alla navigazione senza pedaggi, fine del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Si attende però il via libera di Trump, che avrebbe comunicato di volerci riflettere su almeno per un paio di giorni. La firma di questa intesa preliminare aprirebbe la porta ai negoziati più approfonditi per un accordo finale. Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Secondo Teheran, il presidente americano sarebbe imprevedibile. I Pasdaran ribadiscono che sono pronti a rispondere militarmente a un'eventuale ripresa della guerra. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese, inaspettato, per colpire un comandante della divisione missilistica di Hezbollah. Le vittime sono state 14, tra di loro c'erano anche bambini.
0: Attimi di terrore questa mattina in Svizzera, nella tranquilla cittadina di Winterthur, nel nord del paese, dopo che un cittadino svizzero di 31 anni, con origini turche, ha accoltellato 3 persone nei pressi della stazione ferroviaria al grido di Allah Akbar, per poi essere arrestato dalla polizia, a cui era già noto per legami con l'ISIS. Monito del governatore della Banca d'Italia Panetta, il PIL italiano ha meno slancio e nella sua relazione annuale esorta l'Europa a mostrare rapidità e unità. Augusto Cantelmi.
3: Anche nell'ipotesi

0: l'ipotesi di una rapida risoluzione del conflitto, una pronta normalizzazione delle quotazioni di petrolio e gas appare improbabile. Le imprese hanno già iniziato a prospettare aumenti dei listini e sono in rialzo le aspettative di inflazione dei consumatori, soprattutto, ma non solo, nel breve termine.
1: Il governatore di Banca Italia Panetta nella relazione annuale entra subito nella cruciale questione internazionale con le guerre in corso dall'Ucraina alla crisi iraniana, la chiusura dello stretto di Hormuz. Gli effetti si fanno sentire in modo diretto sullo stato di salute del bel paese, motivo per cui per il governatore di Banca Italia bisogna evitare una spirale prezzi e salari. Capitolo Europa, anche da Panetta il pressing affinché vengano prese quelle decisioni necessarie, soprattutto per contenere lo shock energetico. La credibilità delle istituzioni europee, aggiunge, si basa sulla tempestività. Per quanto riguarda l'economia interna, il PIL dopo il Covid è cresciuto, così come l'occupazione, grazie soprattutto alla prudente gestione dei conti pubblici. Tuttavia, ora lo slancio si è fermato.
2: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base, con manifestazione nazionale a Roma, che è partita alle 9.30 in Piazza della Repubblica, con corteo diretto a Piazza Navona. Nella capitale attive tutte le linee della metropolitana, disagi per bus e tram. A Milano metropolitane aperte ma due con percorso ridotto, ritardi e cancellazioni a Napoli. Ed è allerta gialla in diverse regioni d'Italia, non solo caldo e afa, perché al nord sono invece in arrivo temporali, come ci racconta Marco Bergamaschi.
3: È un fine maggio instabile tra ondate di calore e temperature da record e violenti episodi temporaleschi come è avvenuto ieri in serata nel nord Italia. A Milano, dopo i fulmini, un intenso nubifragio si è abbattuto su tutta la città con forti raffiche di vento accompagnate dalla grandine. Un grosso albero è caduto nei pressi di Porta Romana sulle auto parcheggiate bloccando la strada. Blackout a Milano ma anche a Torino, mentre in Veneto si sono registrati temporali caratterizzati da una forte attività elettrica. Un'intensa grandinata si è abbattuta anche sulla provincia di Cremona. La breve una violenta ondata di maltempo che ha colpito il Milanese ha investito Cascina Rancate a San Giuliano Milanese e un'intera ala dell'azienda agricola è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti. È molto probabile che a causare l'incendio sia stato un fulmine. Il fine settimana, con il ponte del 2 giugno, si prospetta caldo e soleggiato, anche se l'instabilità sarà in aumento con temporali e acquazzoni in vista.
2: E con la speranza forse del bel tempo, l'ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte della Festa della Repubblica ed è la prima volta la prima prova del prossimo esodo estivo. ANAS prevede 45 milioni di spostamenti da oggi a martedì 2 giugno, sia di breve che di lunga percorrenza, con priorità per le località di mare. Secondo uno studio britannico, una nuova tassa sul tabacco porterebbe a ridurre il numero dei fumatori e a salvare vite. Antonella Mazzateruel.
4: Si sa che il fumo fa male, ma nella lotta al tabagismo resta il problema di come migliorare la salute pubblica senza intervenire nelle tasche dei cittadini. Indica una soluzione una ricerca condotta nel Regno Unito, dove è in corso un dibattito sull'inserimento di strumenti fiscali contro il tabacco. Stando ai gruppi di ricerca dell'Università di Bath e da quella di Sheffield, basta trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata. Secondo un altro studio del Collegio Reale dei Medici Britannici, ma i numeri non differiscono molto da quelli riguardanti il nostro paese, sono infatti per lo più persone in condizioni di povertà con problemi di esclusione sociale coloro che fumano. Oltre il 20% dei lavoratori manuali inglesi, quasi il 26% tra i nostri connazionali, oltre il 40% tra i malati mentali nel Regno Unito, più del doppio in Italia, e se oltre Manica c'è il divieto di fumo negli istituti penitenziari, nel bel paese tra i carcerati i dati crescono fino al 100%.
2: Nuovo colpo della direzione investigativa antimafia nel Frusinate. La DIA ha eseguito un provvedimento di confisca di beni emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di due imprenditori, padre e figlio della provincia di Frosinone, già condannati per reati.

0: reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, confiscati 2 milioni di euro. Ed è stato pubblicato il report 2025 della Guardia di Finanza sull'economia sommersa. Lo scorso anno sono stati scoperti 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari, accertate fatture false per esternalizzazione di manodopera illecita per quasi 1 miliardo di euro, denunciate 128 persone solo per il reato di caporalato. E adesso la crisi economica globale innescata dalla guerra nel Golfo, che si fa sentire anche nello Sri Lanka, e a subire le conseguenze più gravi sono ancora una volta soprattutto le fasce sociali più povere, come i coltivatori di tè. Sentiamo Marco Burini.
1: Chi l'ha assaggiato lo sa, il tè dello Sri Lanka è squisito. Purtroppo è finito, anzi chi lo coltiva è finito nel gorgo della crisi economica planetaria innescata dalla guerra. Quella del tè è una delle industrie principali dell'isola, dà lavoro a oltre 2 milioni di persone e vale 1,5 miliardi di dollari. Metà delle esportazioni finiva nei paesi del Medio Oriente, ma con la chiusura dello stretto di Hormuz, gli hotel di Dubai e delle altre capitali del Golfo non offrono più queste preziose miscele, molto apprezzate anche in Iran, che però deve farne a meno per ovvie ragioni. Nelle piantagioni dello Sri Lanka le donne si spaccano la schiena trasportando i sacchi di foglie raccolte a mano. Guadagnano sui 5 euro al giorno, poco più della paga giornaliera nazionale. Ma la crisi ha rincarato i combustibili. Per cucinare molte famiglie usano la legna invece del gas. Non sappiamo se riusciremo a farcela. Se la guerra dovesse continuare, molti si troveranno in difficoltà, confessa Jacinta Malar, che con il marito Satya Selan organizza degustazioni di tè per turisti. Tirano avanti perché hanno figli da mandare a scuola e sognano per loro una vita migliore, che abbia il sapore del loro magnifico tè.
0: Un razzo della Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio. È stata riscontrata una anomalia durante il test di accensione. Nessun ferito, ma l'esplosione a Cape Canaveral in Florida è una battuta d'arresto per la società di esplorazione spaziale di proprietà del miliardario Jeff Bezos. In occasione del 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno esce A Mano, uno speciale progetto discografico in vinile a 45 giri che rende omaggio a uno dei brani più emblematici dell'artista, morto a Roma a soli 30 anni il 2 giugno del 1981 in un incidente stradale. Il brano è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 78 e poi reinterpretato da Gaetano. 15 anni dopo l'ultima visita di un Papa, Leone XIV, nell'ambito della sua visita nella diocesi di Rimini e alla meeting, si recherà anche nello Stato di San Marino il prossimo 22 agosto. Rita Salerno.
2: C'è anche lo Stato di San Marino e la diocesi di San Marino-Montefeltro tra i viaggi italiani di Papa Leone XIV nel 2026. Ieri infatti la prefettura della Casa Pontificia ha informato della tappa in programma nella mattinata di sabato 22 agosto che si lega a quella al meeting di Rimini il pomeriggio dello stesso giorno. Leone XIV ha accolto l'invito degli allora capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli della più antica Repubblica del Mondo. Una visita breve accolta con gioia dal segretario di Stato per gli affari esteri di San Marino, Luca Beccari, per il suo altissimo rilievo istituzionale, diplomatico e spirituale, ha dichiarato, che conferma il rapporto speciale ed esclusivo instaurato da lungo tempo tra i due Stati. E a 15 anni dall'ultima visita pastorale di un pontefice, era il 19 giugno 2011 quando Benedetto XVI si recò a San Marino. Tutta la popolazione dello Stato arroccato sul Monte Titano accorse allo Stadio Olimpico di Serravalle, oggi San Marino Stadium, per ascoltare le sue parole incentrate sull'amore per la libertà, punto di forza della storia della Repubblica di San Marino. In quell'occasione Ratzinger invitò i presenti ad affrontare con coraggio e senso di responsabilità le sfide del presente, traendo spunto dall'esperienza della comunità sammarinese delle origini.
0: Ed è tutto, vi lascio a Terza Pagina a cura di Saverio Simonelli, il TG Flash alle 14:55. Grazie al vostro tempo e buona giornata.

0: La collana ronzinante dell'editore Oligo collega scrittori e luoghi con una particolarissima novità grafica.
1: I luoghi sono determinanti, non è vero che un posto valga l'altro. Da questa, che io credo essere una profonda verità, nasce questa collana. Quando quindi Marino Magliani, grande autore, uno dei maggiori autori italiani contemporanei, ci ha proposto questa nuova collana ronzinante, non potevamo che accettarla perché già in un qualche modo il suo DNA era costitutivo, già era qua parte di noi, della nostra storia, del nostro piano editoriale. Quindi luoghi, la novità, tra le varie novità c'è anche quella che chiediamo agli autori di accompagnare la narrazione con una parte grafica.
2: I luoghi non sono luoghi particolari, possono essere una montagna, una palude, una collina, un fiume, un lago, un torrente, ma anche una città. Giorgio Vasta ha fatto un incrocio facendo parlare Pasolini e Leonardo Sciascia. Dario Bottolini ha scritto una storia di una strada. Filippo Tuena, l'ultimo valzer ballato con la madre in un albergo della Croazia, della costa croata. E poi ogni autore porta il suo luogo. Alcuni abbiamo anche dei boba due, dei tandem, cioè dei momenti in cui chiediamo a due autori di occuparsi di quel luogo, sempre con la costante che venga ragionato con la matita. Se un autore ci dice io ve lo scrivo, però non faccio i disegni, e non lo accettiamo.
0: Arcadia punta invece su medicina e salute, cominciando in particolare da un organo.
3: Per fare questa collana Pillole di Salute abbiamo pensato a una farmacista molto social, Stefania Melis, che ha una farmacia in Sardegna, che però in un piccolo centro però ha milioni di follower e di contatti sui vari social. E questo proprio per il suo modo diretto di spiegare le cose. E ci ha proposto questo argomento e abbiamo deciso di pubblicarlo. Qui ci sono tantissimi rimedi naturali in Reset Fegato, e spiega come il nostro organo silenzioso, perché una volta non avvisa mai quando sta male, quando ci sono dei problemi, lo veniamo a scoprire troppo tardi, per cui ci sono delle ottime indicazioni e molto pratiche per tenere in buona salute il nostro fegato e di conseguenza il nostro corpo.
4: Hai parlato di farmacia, quindi anche la collana può fungere un po' da farmacia, anche con altri titoli, immagino.
3: Sì, abbiamo in programma altre pillole di salute da somministrare con un bugiardino a forma di libro a questo punto per i prossimi mesi, per le prossime uscite. Toccheranno i vari argomenti sia fisici che psicologici.

Venerdì. Al nord pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo più instabile su Liguria e settori alpini specie occidentali. Cielo poco nuvoloso altrove. Al centro, pressione debole. Giornata spiccatamente instabile, con temporali lungo l'Appennino e coste tirreniche, sole più presente altrove. Temperature sopra le medie stagionali. Al sud, pressione in diminuzione. Correnti più instabili in quota fanno sì che al pomeriggio si possano sviluppare dei temporali sui rilievi di Calabria e Sicilia. Caldo gradevole. Vediamo ora la tendenza per sabato.

Allora, Solare, tradizioni, un dialetto che in realtà è una meravigliosa lingua, la musica, musica che puoi sentire soltanto lì, un'isola che è unica, assolutamente unica, crocevia di tutte le culture più belle e più importanti, e il nostro vanto, la Sicilia. Oggi vi porteremo in un viaggio bellissimo, credetemi bellissimo, che ovviamente non può che cominciare con la musica.

0: siete bravi. Emanuele, Francesco Bunetto, di Bella Morea, grazie infinite per questa versione piena di poesia. Allora, Sicilia, tutta Sicilia, signori, provate a tenere per 40 minuti a dover muovere, a dover dare vita a un qualcosa di unico al mondo che pesa 25 kg. Allora, ci spiega tutto? Dario Argento, lui! Famiglia, ben arrivato Dario, grazie
1: Buongiorno,
0: di essere
1: Paola.
0: Con noi.
1: Grazie
0: Famiglia
1: per l'invito.
0: Di pupari, vi possiamo chiamare così?
1: Sì, certamente.
0: Coloro che danno vita ai pupi siciliani.
1: Sì, siamo la loro anima noi.
0: Voi siamo la loro anima,
1: sì,
0: che bello.
1: Certo.
0: Ma ho detto bene 25 kg?
1: No, 25 kg sono quelli di Catania. Sì. Nel palermitano sono dai 10 ai 14 kg.
0: Signori, guardatemi un attimo. Quando scendete in Sicilia, fate molta attenzione a dire arancino, arancina, Santa Rosalia, Sant'Agata, a parlare di qualcosa che sia di Palermo, quando è di Palermo, perché se ne parlate mentre siete a Catania o a Enna, ci vuole una traduzione tutta particolare.
1: Certamente.
0: Ho detto bene?
1: Perfetto.
0: E se ne va via il rosso dalle guance, mamma mia, mamma mia. Allora, cominciamo dalla base. Intanto abbiamo due ospiti, oltre a Dario, seduti qua sul nostro divano, che sono la meraviglia a tutti gli effetti. Come è nata l'opera dei pupi?
1: L'opera dei pupi è nata all'inizio dell'Ottocento, quando siciliani, prendendo spunto da alcuni libri come Gerusalemme liberata, l'Ariosto e tanti altri romanzi, narravano le storie e le geste di Orlando, Rinaldo, Carlo Magno, prendendo un bastone in mano e raccontando nelle piazze, figurati che le persone finivano di lavorare e si portavano le sedie da casa, si mettevano nelle piazze per ascoltare bene queste storie che affascinavano il pubblico. Non c'era...
0: Meraviglia, che splendore.
1: Sì, questa non è tutta la mia famiglia, è il mio orgoglio.
0: Questa è tutta la tua famiglia, Dario, che meraviglia, con la A di famiglia Argento.
1: Sì. Non c'era televisione, non c'era internet, non c'erano telefonini.
0: A volte non c'era alfabetizzazione,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: di conseguenza
1: sì,
0: le storie che si ascoltavano arrivavano così.
1: Sì.
0: Dal 2001 l'opera dei pupi è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e noi sottolineiamo era ora. Allora, come vengono realizzati? Qui ne abbiamo uno meraviglioso vestito e uno invece che ci dice come siano fatti.
1: Sì. Allora, questa è la parte interna della marionetta.
0: Sì.
1: Questa è la chiamiamo noi ossatura.
0: Sì.
1: L'ossatura perché praticamente fanno parte tipo delle ossa delle marionette. Come tu ben vedi, tipo è tutto un assemblaggio. Questo è fatto rigorosamente tutto a mano.
0: Che legno è?
1: Questo è faggio. Si può fare anche da abete, ma noi come famiglia Argento usiamo il faggio perché è più rigido, perché quando ci sono le battaglie, sono battaglie molto vigorose.
0: Perché se le danno di santa ragione.
1: Se le danno di santa ragione, sì. E quindi rischiano di, mentre che c'è un combattimento, che si rompe qualche pezzo. Ma col tempo si usurano e poi noi li ripariamo, però usiamo noi il faggio.
0: Allora, l'opera dei pupi, guardate, oggi ve l'ho specificato, puntata molto speciale, viene portata ancora oggi, guardate che bello il ginocchio, seduti così,
1: ecco,
0: insieme, come una persona.
1: Ecco, la differenza tra Palermo e Catania, le storie sono uguali,
0: sì,
1: però la differenza è nella marionetta, i pupi di Catania sono più alti,
0: sì,
1: più pesanti,
0: sì,
1: hanno le gambe rigide.
0: Quindi non fanno questo movimento.
1: No, non fanno questo movimento di qua e hanno la spada sempre in pugno.
0: Sì.
1: Invece quelle palermitane sono leggermente più piccole, arrivano anche a 90 o un metro di altezza. Ecco, il pezzo di 90 esce...
0: Il famoso pezzo di 90,
1: certo. Esce dall'opera dei pupi, il pezzo più importante che usciva. E piegano le ginocchia. Se vuoi ti posso fare una piccola
0: assolutamente,
1: dimostrazione.
0: Assolutamente, ti prego.
1: Ecco, noi come famiglia Argento non abbiamo bisogno di fili nella gamba per farli camminare, perché il nonno ci ha trasmesso anche un segreto nell'assemblaggio, che basta che noi giriamo la testa e camminano senza aver bisogno di fili.
0: No, vi prego, guardate la mela. E i movimenti, per esempio, chi è lui?
1: Lui è Astolfo.
0: Astolfo,
1: Sì,
0: che va a recuperare il senno di Orlando
1: Perfetto,
0: sulla Luna.
1: Perfetto, è un personaggio molto importante.
0: Astolfo come si muove? Astolfo come si muove? No, ma guardate che cos'è! Guardate
1: Questo.
0: La bellezza, che spettacolo! Che vai.
1: Questo abbassa la visiera o lo alza? Sì. Sguaina la spada.
0: Attenzione.
1: Abbiamo avuto un problema tecnico nel viaggio che si è staccato da un filo. Se volete lo posso recuperare dopo.
0: Certo che lo recuperiamo.
1: Sì.
0: Comunque con questo gesto lui
1: con questo
0: sguaina
1: gesto
0: la spada.
1: Sguaina la spada ed è pronto per la battaglia.
0: Allora, credetemi che vederlo accadere, guarda, guarda che meraviglia, con la posizione,
1: sì.
0: Con la posizione, guardate, guardate, proprio, è vivo, non
1: sì.
0: Possiamo dire nient'altro che questo, c'è nella famiglia Argento un'arte che vi racconteremo tra poco, è bellissimo, come li conservate, come...
1: Sono tutti appesi lì al teatro, pronti per scendere a lavorare.
0: Ma di notte si parlano secondo te?
1: Secondo me sì.
0: Anche secondo me.
1: Figurati, ti posso raccontare un piccolo aneddoto
0: sì.
1: Durante il lockdown, no?
0: Sì, sì.
1: Che ci siamo dovuti reinventare facendo dei spettacoli in streaming, senza spettatori. Quindi, quando entravamo io e mio fratello e mio padre dentro il teatro, i pubblici guardavano e ci dicevano, ma che a fare? Andiamo a travagliare? Quindi ci siamo inventati questo lavoro.
0: Allora, signori, attenzione! Attenzione, tra un attimo, Astolfo ci scuserà, ci attende ancora un attimo, un istante, prima un po' di musica, prego accomodati. Dario, la storia della famiglia Argento è una storia meravigliosa, è una storia anch'essa patrimonio dell'umanità, perché così è, così funziona. Allora, Cutiludissi, Bella Morea, poi andiamo, ci fermiamo solo per un attimo, a tra poco.

0: In prima visione.
1: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
2: Che ne dite di Lampo?
0: Esistono cani che cambiano la vita.
3: Che cane grazioso! Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
1: Ha persino il suo hashtag.
0: La storia di un cane straordinario.
4: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
0: Un cane, una ragazza, un destino.
1: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di zloty per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
0: Lampo, il cane viaggiatore. Domani in prima serata.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
8: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
9: Profumo di legno, quello con cui sono fatti i pupi siciliani, la storia meravigliosa della famiglia Argento, ma prima la musica con i nostri Bella Morea, Malarazza, vero?
10: Sì.
9: Malarazza, andiamo.
10: Sì.

0: Senti.
1: Ma bravi! Emanuele e Francesco Bunetto, e Bella Morea, bravi, bravi, bravi, Sicilia, Sicilia bella, bellissima, Sicilia è storia della famiglia Argento. Allora, Astolfo è stato tutto sistemato, tra poco tornerà a camminare qui dentro lo studio, però prima guardate queste immagini, perché parliamo di persone che realizzano da anni opere d'arte, e si vive di arte, si respira bellezza, guardate.

0: Allora, e se ne danno di santa ragione, Dario Argento. Allora, intanto la storia. Siete da 5 generazioni pupari.
1: Sì, dal 1893.
0: Con nonno, il bisnonno Cecè.
1: Sì, Don Cecè Argento.
0: Don Cecè suona meglio.
1: Sì.
0: Don Cecè Argento. Allora, voi vi la vostra famiglia si spostava nei paesi vicino Palermo, cioè... Questo era il libro di storie, il libro di fiabe, il libro di bellezza che si muoveva di paese in paese.
1: Sì, con i carretti addirittura. Il nonno si caricava il carretto, tipo metteva tutto il mestiere, perché tutta l'attrezzatura veniva chiamata il mestiere, caricato nel carretto e si facevano questo lungo viaggio. Figurati che quando un giorno andò a fare uno spettacolo a Leccarafrid,
0: sì.
1: La mia bisnonna era incinta. Alla fine dello spettacolo partorì lì a Leccarafrid e guarda il caso che quel bambino fu l'unico figlio a proseguire l'attività dei pupari.
0: La nonna
1: sì.
0: Complimenti alla nonna e applausi perché ci voi capite. No, la nonna ha partorito lì, insomma, era nonno Giuseppe era quello, giusto?
1: No, Don Cecè, quello che è nato è Giuseppe Argento, sì.
0: Giuseppe Argento nasce sul palco. Allora, la nonna di Dario, Rosalia, si occupava dei costumi. Attenzione, tutta questa armatura è battuta a mano, cioè
1: sì.
0: Tutto è fatto a mano.
1: Tutto, rigorosamente.
0: Non c'è un pezzo
1: no.
0: Che sia costruito in forma diversa. Quanto ci vuole per costruire?
1: Dipende il personaggio, variano dai 25 ai 30 giorni lavorativi, però quando parliamo di un giorno lavorativo di un artigiano, non stiamo parlando delle 6 ore e 40, stiamo parlando dalle 10 anche alle 12 ore al giorno.
0: Sono creature. Proprio.
1: Sì, infatti quando le realizziamo anche papà poi è difficile che se ne vuole distaccare.
0: Questo lo immaginiamo, adesso arriviamo anche a questo. Il nonno Giuseppe che nasce sul palco... va in guerra, ai noi la guerra, e a tutti i suoi commilitoni continuava a raccontare
1: sì.
0: Le storie dei pupi.
1: Sì.
0: Perché è proprio, guardate che bellezza questa famiglia, è proprio un avvicendarsi continuo di storie, queste storie continuano ancora oggi abbiamo internet, abbiamo i libri, tutti siamo andati a scuola, però continuiamo ad andare a vedere i vostri spettacoli, perché? Perché?
1: Dai. Perché? Perché regaliamo un sogno, regaliamo della fantasia, regaliamo colore. Allora. Già quando entri nel nostro teatro o in qualsiasi tipo di teatro cominci a sentire l'odore veramente del teatro, dell'anima che i pupi trasmettono, della conoscenza, della sapienza e di tutto quello che loro vogliono raccontare. Infatti noi non contiamo soltanto la tradizione ma anche l'innovazione per mandare sempre in qualsiasi tipo di spettacolo un messaggio. Non è a fine a se stesso soltanto per fare divertire il pubblico.
0: No, non è fine a se stesso. Stimate che tra le storie di Astolfo, di Carlo Magno, di tutto quello che i pupi raccontano, c'è anche la storia di Don Pino Puglisi. Questa famiglia fa anche questo e noi per questo la ringraziamo tantissimo. Eccovi qua, tutti schierati. Quanti siete? Eccolo, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Quanti siete a lavorare sul palco?
1: 5.
0: Nomi?
1: Allora, papà Vincenzo Argento,
0: sì.
1: Nicolò Argento, mio fratello,
0: sì.
1: Mia sorella Anna
0: sì.
1: Argento, che vedete
0: eccola.
1: Lì, io e abbiamo mio nipote Christian, che è la quinta generazione. Ma la nostra famiglia vanta tipo che papà ha fatto 5 figli, ci sono nipoti e pronipoti. Quando abbiamo bisogno tutti si...
0: La famiglia Argento si riunisce
1: sì,
0: tutta quanta.
1: Sì, specialmente quando ci dobbiamo dividere. Ecco, per esempio oggi io sono qui stamattina e Nicola e Anna e Christian stanno badando al teatro oggi perché...
0: Dov'è il vostro teatro?
1: Di fronte alla cattedrale di Palermo. È a Cassaro Alto, praticamente lì l'attrazione più è la cattedrale, ma noi siamo la seconda attrazione dopo la cattedrale. Le persone vengono lì per vedere lo spettacolo dei pupi.
0: E lo spettacolo è questo, signori, ci sono sì. Degli uomini e una donna, grandi e grossi, che muovono queste bellezze. A proposito, Astolfo ha ritrovato il modo di sguainare
1: sì.
0: La spada, ecco, lo vediamo. E voi gli date anche le voci?
1: Certamente.
0: Mi fai? Posso sentire la voce di Astolfo?
2: Oggi sono pronto con il mio ippogrifo per ritrovare il senno di Orlando lì, dove San Giovanni mi disse di andar prendere, affinché Orlando ritrovi il suo senno e possa ritornare alla corte di Carlo Magno.
0: Ma bravo! Ma bravo!
1: E questa è una delle tante voci, perché dobbiamo immedesimarci tipo anche ai saraceni. Quando c'è il saraceno un po' cattivo, oppure c'è il paladino che vuole ritrovare innamorato, quindi dobbiamo cercare di trovare la tonalità giusta a ogni personaggio.
0: Dario, sai che è stato un onore conoscerti.
1: Grazie.
0: Te lo dico proprio di cuore, un onore.
1: Grazie.
0: Un onore conoscerti. Dario, grazie. Dario Argento, tutta la famiglia Argento, grazie. Bravo, bravi. Grazie Astolfo.
1: Grazie
0: a te. Che devo fare che mi è saltato tutto? Signori, va bene, abbiamo detto poco fa dei dialetti della Sicilia. Non c'è... A parte che io la chiamo lingua siciliana, ci sono varie lingue siciliane sparse per tutta l'isola. Ne abbiamo le prove. Guardate, grazie ancora alla famiglia Argento.
3: Come capite il senso di tampasiale? Tampasiale significa girare senza una meta precisa.
4: Io sono burriatore. Burriatore che cos'è? Il burriatore è quello che cuce con la macchina a mano. E cuce le scarpe, le borse, e si chiama burriatore.
5: La parola timpulata è molto interessante, perché intanto timpulata significa schiaffo, uno schiaffo, una boffa, detta anche in palermitano, ma la parola timpulata significa una cosa che arriva all'improvviso, e viene proprio improvvisamente, cioè attimpolata.
6: Scocchia e camorria, per dire se è una grandissima scocciatura.
7: Per dire guarda quello, noi diciamo tagliacchiendo.
8: È un verbo che si usa molto in palermitano, che è babbiari, tipo un babbiaricchio. Anche tipo guarda non scherzare più con me, quindi si dice un babbiaricchio con mia.
9: Ci dovevamo riunire o dovevamo andare ad un appuntamento con questa persona che c'è nato bene. Quello oggi non è venuto.
10: Andiamo a dire, andiamo a fare. Dopo dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare?
11: C'è un modo di dire che usiamo tutti, la tavola è trazziere, significa tipo che chiunque ospita o chi viene anche da fuori, la tavola, quello che c'è, si mangia. Non bisogna rifiutare nessuno nel mangiare, anche perché il cibo non si rifiuta a nessuno.
12: Contatto è
13: condito,
12: bello condito, a mistero.
14: Io lo dico in tutta la Sicilia, Catania, Palermo, Messina, vengono qua, si faccia il trabocchetto, perché questo si chiama...

0: angurie. E io dico alle persone, melone, dice all'antica melone di acqua, così perché nel melone di questo si ci mangia e si ci beve.
1: La lingua non ha le ossa ma rompe le ossa, che significa? Che la lingua non ha le ossa ma può fare tanto danno.
2: Sicilia, beh.

0: Dumecuore, Sicilia è bella ed è l'amore del mio cuore.
1: Dai, Amuni, andiamo.
2: Amuni, che dobbiamo prendere l'autobus. Dai, dai, Amuni, dai, dai.
3: Questa era Palermo, però, signore, abbiamo appena detto tante lingue siciliane. E allora, come non chiedere l'aiuto di un attore, cabarettista, uomo di cultura, persona deliziosa, Massimo Spata, grazie di essere con anche
4: grazie.
3: Giustamente gli attori sono eccentrici, guardate che meraviglia. Allora, posso chiederti di spiegarmi quanti, va bene, chiamiamoli dialetti, ci siano in Sicilia?
4: Beh, intanto precisiamo una cosa. La prima lingua italiana è il siciliano. Scuola poetica siciliana, Gorgia D'Alentini, Ciullo D'Alcamo, sì. Federico II di Svevia, Palermo, capitale d'Europa, persino Dante utilizza il sonetto Siculo, rosa ulentissima. Siamo stati noi gli inventori della lingua italiana. E poi...
3: Posso dire, sottolineiamolo?
4: Sì.
3: Stai con me.
4: No? E devo dirti che questo, lo dico sempre con tanto orgoglio nei miei spettacoli, per ridare un po' di speranza a quei siciliani che si sentono un po' vessati da una cultura consumistica.
3: Veniamo da voi, questo poi guarda con me, sfondi una porta aperta, posso garantire, non soltanto la Sicilia è la porta d'Europa, l'Europa non inizia a nord, essendo noi venendo dal Mediterraneo, inizia da Lampedusa e poi se ne va su. Sicilia porta d'Europa, Sicilia che ha dato alla lingua italiana, alla lingua italiana, però io voglio sentire le...
4: 9 province, 9 dialetti. Io vengo da Ragusa. A Ragusa abbiamo una particolarità, la C è dolce. Quindi quello che in dialetto in tutta la Sicilia si chiama sicchiu, da noi è sicciu.
3: Sicciu.
4: Chiove, da noi è ciove.
3: Ah?
4: Quindi ti riporto un breve dialogo tra due ragusani,
3: sì,
4: in dialetto.
3: Sì, sì.
4: Ciccio ciuccisti, c'è tu cacciucci, e cucucisti, cucucicci. Un amico mio palermitano mi disse, sembrate coreani.
3: E invece il catanese, come l'avrebbe detta questa?
4: Ecco, il catanese, intanto dobbiamo tirare il muro di Berlino a Caltanissetta e distinguere Sicilia occidentale e Sicilia orientale.
3: Hai capito?
4: Testimonial della Sicilia occidentale è Palermo, la capitale. A Palermo nel DNA sono nobili. Hanno nel DNA ideano Federico II, hanno tutto.
3: Certo.
4: E anche il modo di parlare sembra che parlano con la moviola.
3: Mentre
4: a Palermo dice, ha pensato una cosa. Ci dobbiamo andare a vedere l'ora solare, eh?
3: Sì, questo senz'altro.
4: Catania sembra che è passato Schumacher, perché sono velocissimi e hanno uno strascico alla fine. Quindi il catanese dice, c'è mai chi vedere l'ora solare? Hai visto chi già ti piaceva la pizza?
3: Così.
4: Il palermitano è nobile geneticamente. Io a un palermitano ci ho detto, che mestiere fai? E lui mi disse, ho un'industria di friggitoria. E dove ce l'hai questa industria di friggitoria? Della Motolapa. E in che cosa consiste questa industria? Nella Motolapa, cioè il pentolone chino di olio. Quando è ora? Ci calo i pannelli. Come fa a sapere quando è a ora? Ti sputo.
3: Se lo sputo. Adesso. bravo Massimo.
4: Catania invece botta e risposta. Ha sempre la risposta pronta il catanese. C'è un vecchietto che attraversava la strada, una macchina l'ha investito. Il vecchietto l'ha guardato e gli ha detto, che fa, non poteva suonare? E lui gli ha risposto: che sapevo che ti piaceva la musica.

0: molto molto bella. Allora, abbiamo aperto con arancino e arancini, arriviamo anche a quello. Enna, Enna, il cuore, proprio Enna che sta qua,
1: esatto,
0: al centro della Sicilia.
1: Dove c'è la nuvola di Fantozzi.
0: Dove? Fa freddo
1: perché
0: Enna.
1: Perché fa freddissimo. Io vengo...
0: Era una città stupenda, meravigliosa. A Enna come parlano?
1: Hanno sfiato cana marmitta. C'è mio compare che angeva a combatto.
0: E ci sono i nostri bell'amorea che ridono, eh. Ah, no, c'è più,
1: sì,
0: c'è
1: sì.
0: Più.
1: Trapani Marsala invece hanno un senso della proprietà privata sviluppatissimo. A Trapani Marsala è Giovanni Meo, Sango Meo, Vita Meo, tutto Meo.
0: Ah, tutto Meo, ho
1: sì.
0: Capito, ho capito. Sciato Meo.
1: Sciato Meo.
0: Sciato Meo.
1: A Messina.
0: A Messina.
1: Mannaia, figliolo, manda a Paria a testa, andava però a Dogaronte 22 volte. Perché il messinese ha il 22, 22,
0: 22,
1: 22,
0: cioè, raddoppia,
1: sì, sì.
0: Raddoppia.
1: A Saragusa, a Bisobas, c'ha questa S,
0: okay.
1: Esatto, io mi diverto moltissimo quando vedo delle fiction in cui mischiano un siciliano che non esiste, parlato da attori italiani, che non assomiglia al vero siciliano. E quindi c'è da ridere, per esempio, io ho visto alcune puntate, anche perché ne ho fatto parte, Squadra Antimafia, dove mettevano una famiglia dove si parlava catanese e palermitano indistintamente. E tu, da siciliano, capivi che erano due strade, due rette parallele che non si sarebbero mai incontrate.
0: Perché, Massimo, è vero questo, che sentito e spiegato così, ci si rende conto che effettivamente... la cadenza sia diversa, il modo
1: il
0: di...
1: modo sia... Ma pensa, cambia da città in città, cambia anche il significato delle parole.
0: Dai, ci sono i bell'amorea dietro che gli fanno il coro, sì, sì, sì.
1: Sì. Tu
0: vero,
1: pensa
0: sì,
1: che a Ragusa,
0: sì,
1: quando sì, una cosa si sfascia, in sì, dialetto noi diciamo sabbassau.
0: Sabbassau?
1: Sì, a Catania invece è il significato opposto, significa avversare, aggiustare. Quindi io da ragusano, una delle prime... puntate che facevo in televisione, avevo la macchina che mi faceva fumo, entrai da un meccanico a Catania, il quale mi ha riconosciuto, mi disse: oh signor Spada, che piacere, che posso fare per lei? E io ho detto: sabbassavo la macchina. Mi ha guardato malissimo e mi disse: e ringraziasso il signore, perché io macchine che sabbessono soli non ne ho visto mai. Io macchine che si aggiustano da sole,
0: non è vero. In qualità di meccanico,
1: anzi, a vuole sapere una cosa: prima mi faceva simpatia, ora sinisse. Lei è a macchina macchina.
0: Ma no, ma
1: ho dovuto imparare i dialetti.
0: Hai dovuto
1: imparare i dialetti
0: spostandoti da Ragusa
1: a Catania, a Messina, per acquisire questo linguaggio. Io ho questa fortuna, quella di acquisire immediatamente la musica di un dialetto.
0: Certo.
1: E poi,
0: perché il dialetto è musica.
1: Il dialetto è musica. E quindi iniziai anche facendo i dialetti di tutta Italia.
0: Allora, sentite, io la voglio risentire per la milleunesima volta, la storia dell'arancino. Voi andate e dite: vorrei un arancino. E andate con la... così, tranquilli. A seconda di dove vi trovate, ricevete degli sguardi che sono modello quello del meccanico.
1: Esatto.
0: Che ti dice: via, vattene via. Chiariamo una volta per tutte.
1: Allora.
0: L'aereo atterra a Palermo. Come si chiama Palermo?
1: Arancina.
0: Ah! Con la A, arancina.
1: Sicilia orientale, arancino.
0: Perché?
1: Non
0: domanda.
1: C'è un perché, però si è...
0: Perché?
1: Però siamo arrivati a un accordo.
0: Ah, ecco.
1: L'accordo consiste nel... Siccome gli arancini o arancini, ci sono quelli a punta. Allora,
0: sì,
1: quello a punta è arancino. Quello tondo è arancina.
0: Ah, quindi...
1: E questo, in questo abbiamo trovato un accordo che evita di
0: anche di discutere in famiglia.
1: Di discutere. E comunque la scena più bella la vidi al traghetto Messina-Reggio Calabria, dove una coppia di inglesi mangiavano un arancino.

0: imbevuto nel
1: No,
0: cappuccino.
1: no, no, no, Massimo, non mi dire questa cosa, no, no, non è accaduto mai.
0: I piselli galleggiavano, i
1: Ma no,
0: pisellini
1: ma
0: erano.
1: perché?
0: E perché? Perché loro avevano il piacere di assaggiare l'arancino e tu sai che loro sono fissati col cappuccino,
1: Sì,
0: col.
1: sappiamo. No, per carità, il cappuccino che è una cosa divinamente buona, però insomma non è. Insomma. Allora, prima di arrivare a salutare cotanto attore e a dirvi anche quali premi egli abbia vinto e di che valore, anzi no, diciamolo subito, questo è un luogo unico al mondo perché siamo al Teatro Antico di Taormina dove hai ricevuto il premio alla carriera. Per la sua straordinaria capacità di far sorridere con intelligenza e autenticità e per il profondo legame con la cultura siciliana, questo l'abbiamo visto. Questo è
0: Grazie.
1: Massimo Spata. Massimo, prima che tu vada via. L'arancino nel cappuccino? No, poi, no, no,
0: Sì,
1: ma fa
0: è una
1: niente,
0: cosa che ha
1: fa
0: pezzarci.
1: niente. Il mare,
0: Il
1: anche il mare è
0: mare.
1: diverso, no?
0: Sì.
1: Sì, ha
0: Sì,
1: detto
0: il
1: sì.
0: mare è
1: In che
0: diverso.
1: senso?
0: E la costa ionica, per esempio, Taormina, Giardini, quella zona lì,
1: Sì?
0: sembra che sia fondato un bastimento di ghiaccio la notte, perché l'acqua è
1: È perché
0: freddissima.
1: c'è lo stretto,
0: No,
1: c'è più
0: è proprio
1: correnti,
0: fredda.
1: fredda.
0: Nella zona dove sto io, Ragusa, quindi la Val di Noto, ci
1: Sì.
0: spostiamo Porto Palo di
1: Sì?
0: Siracusa, Marzamemi, posti
1: Sì,
0: incantevoli.
1: Marzamemissima.
0: Ecco, lì l'acqua è già molto più calda. C'è un fondo marino diverso, nel senso che la zona di Taormina, quella zona ionica,
1: Sì?
0: è molti scogli. Un'acqua immediatamente profonda, una sabbia che è fatta di sassolini. La parte del Ragusano, quindi Noto,
1: Sì.
0: Siracusa, la sabbia è dorata, è molto fine e tu riesci a percorrere centinaia e centinaia di metri a mare senza.
1: Massimo Spata mi dà un po' l'idea di tirare la corda dall'altra
0: No,
1: parte, dalla
0: assolutamente no.
1: parte ragusa. No, no,
0: No,
1: no,
0: no,
1: no, sto
0: assolutamente no.
1: scherzando, Massimo.
0: No,
1: Che
0: no.
1: siano Sassolini, che sia spiaggia dorata, Sicilia, bella tutta. Di una cosa non abbiamo ancora parlato, ma quello non serve, il cuore della gente, perché lì trovate persone con un cuore che riconoscete e ricordate per tutta la vostra vita.
0: Ma guarda.
1: Sicilia bella, Sicilia bellissima. Grazie, Massimo. Massimo Spata, e tra poco quei due, il Bella Morea, vedete che storia che hanno da raccontare. A tra poco, grazie.
0: Grazie
1: Grazie.
0: a te.
1: Ma sei stato adorabile.

0: Uno, due, tre, via!
1: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini! Io continuo intanto.
3: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
4: Ciao!
5: Caro Gesù, domani alle 10:35.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
9: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
10: È davvero buonissimo, mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
11: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Allora, abbiamo traslocato in Sicilia oggi, stiamo viaggiando insieme a voi e ripartiamo dalla musica. I Bella Morea sono due fratelli che tra poco ci racconteranno la loro storia. Sono bravissimi perché fanno di questa musica, che è una musica speciale, poetica, dura, forte, importante, che è un suono, e anche se non capisci la lingua,

0: Allora, Emanuele e Francesco Bunetto e Bella Morea, venite qui, venite.
1: Sì, grazie. Grazie carissimo.
0: Bravi, grazie mille. Bravi, bravi, oh, bravi.
2: Grazie, grazie mille.
0: Questa qui, questa è un canto d'amore.
1: Sì, è un canto però d'amore.
0: Sarebbe,
1: tantissimo.
0: La musica è stupenda, però cantato in italiano
2: Perderebbe,
0: vero?
2: Perché, perderebbe. Come hai detto bene tu, è una lingua il siciliano, quindi è come tradurre un brano in inglese poi in italiano, insomma, bello per carità, però si perde poi la musicalità, perché la musica la dà anche il testo, la metrica.
0: Perché in questo caso, e l'abbiamo sentito, è musica dentro la musica.
2: Sì.
0: La lingua siciliana è musica da sola, poi inserendo la musica bella, come quella che fa... Quanto siete bravi! Ve lo posso dire?
1: Gentilissima. Grazie di cuore.
0: No, sincerissima. Che è diverso. Allora, voi siete... Intanto nascete, vi innamorate della musica quando?
1: Da quando siamo nati?
2: Allora, noi siamo cresciuti con la musica, è stata una sorella.
1: Sì, un terzo elemento.
2: Siamo solo due fratelli, però la musica la consideriamo di famiglia. Sì. Quindi da quando eravamo piccoli, insomma, da quando avevamo... Io ho fatto il saggio di pianoforte a quando avevo 4 anni, quindi... Il
0: mio 4 anni?
2: 4 anni, non può giocare nemmeno i piedi a terra, quindi...
0: Cioè, no, abbiamo le prove? Guardate, i piedini per aria! Ma da mangiare di bacio, soprattutto bravissimo!
2: Sì, grazie, quindi i nostri genitori ci hanno sempre... Abbiamo avuto questa fortuna di avere dei genitori che ci hanno sempre supportato.
1: Gli hanno detto, vuoi il giocattolo? Emanuele, scegli, vuoi il giocattolo, la bicicletta oppure un pianoforte?
2: Una tastierina.
1: E lui a 4 anni, a 3 anni, insomma. Mamma, voglio il pianoforte, mamma, papà, voglio
2: quindi
1: il pianoforte.
2: Da lì in poi la musica è stata sempre...
0: Esatto. Che bello, quando, è così, quando i genitori fanno il tifo è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Emanuele... Lavorare, intanto quando decidete di unire quest'amore per la musica, tu hai una voce che è, voi avete una voce, però tu hai una voce che è poesia nella poesia, è una matriosca, la vostra storia è la storia di una matriosca, però con i colori della Sicilia. Quando decidete di diventare un duo?
2: Allora, noi fin da piccoli facevamo anche dei festival, insomma, come insomma, un po' tutti i bambini che hanno questa passione per la musica, quindi pop rock italiano, insomma, canzoni commerciali, ma questo tipo di musica, insomma, abbiamo scelto di farla da qualche anno, insomma, abbiamo unito le nostre passioni, i nostri lavori, perché lui giornalista, io musicista, e quindi da lì nasce poi anche l'attaccamento alle nostre radici, la nostra terra è importante. Io mi sono reso conto quando sono andato a abitare a Londra per un periodo della mia vita, mi sono detto ma perché a Londra e non nella mia terra? Sono ritornato, facciamo qualcosa, facciamolo insieme, quindi la musica è un legame di sangue, un legame familiare, quindi da lì in poi è stata un'unione, è stata questa la nostra storia.
1: Esatto.
0: Papà e mamma sono stati molto fortunati,
1: Anche noi, anche noi. Riteniamo che la famiglia...
0: Sono figli belli così, quanto conta le vostre radici? L'abbiamo sentito, voi potete passare dalla

0: dalle tradizioni più antiche, dalle canzoni
1: Sì.
0: che sono simbolo di un'isola, a questa, quest'ultima che abbiamo ascoltato. E quindi passate tranquillamente perché siete grandi professionisti. Ecco, papà e mamma, orgoglio, orgoglio.
1: Beh, anche noi siamo stati fortunati perché ci hanno trasmesso davvero quella identità, l'importanza della memoria storica, l'importanza delle nostre radici. Noi abitiamo e viviamo in un paese che si chiama San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, un paese come quasi tutti i comuni quasi della Sicilia, dominati da tantissimi popoli, no? Il nostro paese è stato dominato anche da una colonia greco-albanese, Arbresh, e noi infatti ci chiamiamo Bella Morea proprio per dare importanza a questo paese, per dare importanza alle nostre radici. Bella Morea, che è la traduzione italiana di Bucur More, è un canto nostalgico, insomma, di quei canti antichi, e noi ci teniamo alla nostra terra che ci ha salvato la vita, davvero, perché ci ha uniti ancora di più.
2: C'è tanto studio, tanta
1: C'è tanto
2: ricerca.
1: studio di ricerca, ci ha uniti di più come famiglia, così noi non possiamo mai più allontanarci perché siamo cresciuti insieme, insomma abbiamo vissuto tutti i momenti
0: Ci ha
1: insieme, belli e
0: salvato la
1: brutti.
0: vita.
1: Sì, la nostra terra ci ha salvato la vita.
0: La nostra terra.
1: Questo è per noi importante.
0: Sentite, va bene, non ci commuoviamo. Come se, io sono passata su Stidda Lucenti, alla Catanese.
1: Esatto,
0: Gnaun. Vedi?
1: confermiamo.
0: E invece dovevo chiedervi, beh, Stella Lucente, vabbè, pensate, arrivo a capirlo anche io che non parlo purtroppo siciliano. Però è veramente un canto d'amore quello che voi avete scritto.
1: È un canto d'amore, proprio una serenata, riporta quella che è la tradizionale serenata siciliana, no? Quando in Sicilia ancora oggi si usa il giorno prima dei matrimoni fare la serenata alla futura moglie. Stida Lucenti è un brano inedito che ha scritto mio fratello, dopo che io ho consegnato una storia che ho raccontato ad una ragazza meravigliosa che è in carrozzina
0: Eccola.
1: e che lei balla, perché è proprio vincitrice di vita, nonostante la sua disabilità, riesce a comunicare, a trasmettere emozioni. E Stida Lucente è questa stella luminosa che abbatte le barriere e riesce a fare quello che vuole nella sua vita. Davvero.
0: Allora, e se questo vi sembra già abbastanza, perché potrebbe essere già abbastanza, non è abbastanza. I due, i magnifici due, vanno a suonare negli ospedali,
1: Sì, certo.
0: nelle scuole. Voi siete ambasciatori, letteralmente, di questa bellezza, portandola con molta generosità laddove ci sia bisogno di ascoltarla.
2: Sì, diciamo che è una missione, come diceva mio fratello, una missione di vita. Non amiamo naturalmente pubblicizzare il fatto che noi andiamo a suonare negli
0: Noi sì,
2: ospedali, però
0: guarda un po',
2: voi sì,
0: noi amiamo
2: voi sì,
0: pubblicizzare.
2: perché noi piace.
0: Che dobbiamo fare? È il nostro difetto, signori. Amiamo raccontare che il Bella Morea sono questi. Reparti dove ci sono i bambini, reparti dove ci sono le
2: Sì,
0: persone
2: che hanno bisogno.
0: che hanno
2: E la
0: bisogno.
2: musica è questo, è nel nostro piccolo, perché non facciamo niente di così, però la musica
0: Trovi?
2: diventa
0: Trovi che
2: grande.
0: sia piccolo
2: Sì,
0: quello che
2: perché
0: fa?
2: comunque è un piccolo gesto, ma che può diventare grande per chi soffre in quel momento, che
0: Cosa dicono
2: sia.
0: le persone che vi vedono?
1: Sorridono,
2: Sorridono con
1: sorridono.
2: una lacrima
1: Nonostante
2: anche.
1: tante cose che possono superare, attraversare e quant'altro. Vedi, per esempio, noi stiamo lavorando ad un prossimo videoclip musicale, ci avviciniamo, stiamo raccontando il percorso oncologico di molte donne che attraversano. E proprio per questa occasione ci siamo, insomma, mi sono tagliato i capelli corti proprio per mostrare vicinanze, che di solito porto i capelli un po' più lunghi. Ed è un racconto di tante donne che attraversano questa fase, ma noi lo vogliamo raccontare come forza, come coraggio, perché
2: Speranza.
1: la speranza ci deve essere per queste persone. E quindi con la musica,
2: Noi la musica è questo.
1: la chiave per noi è la musica, noi questo sappiamo fare,
2: Forse.
1: forse, e quindi lo vogliamo fare in questo modo,
0: Ma
1: raccontando
0: da
1: quello
0: quale
1: che
0: pianeta
1: succede.
0: venite?
1: No, dai, è naturale, per noi è
0: No,
1: niente di
0: sapete perché
1: speciale.
0: ve lo dico? Non è la solita battuta. Ve lo dico perché è il senso del lavoro che noi facciamo da 8 anni, no? Cioè l'ora solare è questo, raccontare che esistano pagine in questo mondo, sono sempre esistite per carità, però noi vogliamo fare pubblicità alle cose belle, alle persone
2: Grazie.
0: belle, alla generosità, alla forza che le persone mettono. Voi fate cultura e regalate amore e regalate felicità.
1: Ci proviamo,
2: Ci
1: davvero, ci
2: proviamo.
1: proviamo. I nostri alunni davvero ci ascoltano perché noi siamo due docenti.

0: andiamo a scuola, nelle tournée all'università e anche nelle scuole, cerchiamo di raccontare la lotta alla mafia, il femminicidio, sempre con le canzoni inedite scritte da mio fratello, però le raccontiamo in una chiave che a loro, ovviamente, attraverso i social, attraverso la comunicazione diretta, possa essere ancora più forte.
1: Che arrivi
0: Sì,
1: dritta al cuore e faccia
0: i
1: pensare.
0: giovani sono.
1: Il senso è questo.
0: Esatto.
1: Sentite, noi a proposito di lotta alla violenza, salutiamo. Innanzitutto salutiamo i Bella Mori augurandogli tutto il bene del mondo e gli applausi a miliardi, perché questo meritano questi due ragazzi, Emanuele e Francesco Brunetto. E poi voce spezzata, questa lotta contro la violenza in quest'ultima clip che vi facciamo vedere con la loro musica, con la loro voce, si avvale della presenza della migliore ambasciatrice siciliana al mondo per valore, bellezza. Ho messo prima il valore, bellezza, generosità e forza. Maria Grazia Cucinotta. Chiudiamo con lei, con il Bella Morea, voce spezzata. Cecilia Bellissima, questa è, vediamo.

prima a morire. Potremmo a squarciagola cantare per gioire di quella libertà per sempre solo nostra, di quella pace fatta di amore e fratellanza. Un giorno chissà quando anche le assurde guerre si inchineranno al suono di una canzone armata, e allora noi cantiamo, armiamoci di sogni, di una speranza accesa che nessuno spegnerà.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Mia vita era donata a Dio e a questo paese.
2: Ci fu davvero uno shock in tutto il mondo dopo l'annuncio dell'assassinio dei monaci.
3: Il profondo amore che avevano per il paese, l'Algeria, per il popolo.
2: Ho portato con me la loro storia.
4: La Chiesa è rimasta e non ha voluto abbandonare questo popolo.
5: Dare la vita per i propri amici, i martiri d'Algeria, 30 anni dopo, domani alle 22:50.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi.

0: ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate. Quiet, please.
2: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta, corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
3: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.

0: Il bagno adesso è pulito. Signor Andrea, non si dimentichi di togliere lenzuola e asciugamani dalla lavatrice.
1: Come?
0: La lavatrice, non dimentichi di svuotarla.
1: Ah, no, certo, grazie.
0: Va bene, adesso mi manca solo di passare la sfirapolvere e poi credo
1: no.
0: che... Ah, guardi.
1: Stamattina ho scordato di piegare il pigiama e allora, insomma, ho fatto così.
0: Beh, dovrò mettere anche questo a lavare.
1: Sì.
0: Ma guardi cosa ho trovato.
1: Cosa?
0: Il suo schiaccianoci.
1: Come faccio a ricambiare questo favore?
0: Non mettendo in disordine l'appartamento prima che arrivi Caterina.

0: So che secondo te è forte quello che sento per lei, Maria Luisa.
1: Vado a mettere il suo pigiama in lavatrice.
2: Non so voi, ma io sono d'accordo con papà.
1: Sì, anch'io.
2: Può anche aver commesso tutti gli errori che vuoi, Francesco. Però in questo momento sta agendo correttamente.
1: È vero.
3: Certo. Mette in mezzo Chicco, cerca di dividerci e dà tutta la colpa a nostra madre per sembrare un eroe. E questo è corretto.
2: Senti, mettitelo bene in testa. O mamma torna con nostro padre, o resta sola, perché non permetterò a nessuno di avvicinarsi a lei, capito?
3: Questa decisione la deve prendere lei, imbecille.
1: Ragazzi, parliamo senza litigare, d'accordo?
3: Sta tranquilla, Lucia. La stiamo solo dando vinta a papà. È quello che voleva, no?

Senato Rutte ha sentito il presidente romeno Dan affermando: continueremo a rafforzare le difese contro tutte le minacce. Per la presidente della Commissione europea von der Leyen l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa Crosetto parla di un'intollerabile escalation. Trump gela al momento le speranze di un accordo con l'Iran dopo che ieri è raggiunta la notizia di un'intesa alla quale mancava solo il suo via libera. Il presidente americano fa sapere che qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Intanto sale a 10 il numero di morti degli attacchi israeliani di ieri nel sud del Libano. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani. Così stamane il governatore di Banca Italia, Panetta, nelle considerazioni finali: con la guerra ci sono rischi per la crescita globale. L'intelligenza artificiale, ha poi ricordato, è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve coordinamento e vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dall'epidemia. Terminerà alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi. Disagi per chi viaggia in treno, l'astensione del lavoro interessa anche i trasporti locali, la sanità e la scuola. Manifestazioni e cortei si sono tenuti in varie città. Forti temporali con grandinate da ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature anomale degli ultimi giorni. Non sono mancati allagamenti e disagi, specie in Lombardia. Per il ponte del 2 giugno, condizioni più stabili. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione potrebbe generare fino a circa 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni, ridurre il numero di fumatori e prevenire migliaia di ricoveri e decessi. Lo indica uno studio dell'Università di Bath e dello Sheffield alla vigilia della Giornata Mondiale Senza Tabacco che si celebrerà domenica. Era la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Venerdì. Al nord pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo più instabile su Liguria e settori alpini specie occidentali. Cielo poco nuvoloso altrove. Sabato. Pressione in lieve aumento. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni. Non mancheranno occasionali precipitazioni irregolari sui confini piemontesi. Al centro, pressione debole. Giornata spiccatamente instabile, con temporali lungo l'Appennino e coste tirreniche, sole più presente altrove. Temperature sopra le medie stagionali. Sabato, la pressione è in aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature estive, punte di 33 gradi Celsius. Al sud, pressione in diminuzione. Correnti più instabili in quota fanno sì che al pomeriggio si possano sviluppare dei temporali sui rilievi di Calabria e Sicilia. Caldo gradevole. Sabato, la pressione è per lo più stabile. In questa giornata ci saranno alcuni temporali sulla Sicilia. Altrove invece il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
6: Mamma, andiamo.
5: Don't worry, Be Ready.
2: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci troviamo per la preghiera della Coroncina della Misericordia, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore, dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: L'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: L'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.

0: l'espiazione dei
1: nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Buon pomeriggio a tutti, bentornati e siamo noi. In un solo anno gli omicidi commessi da minorenni in Italia sono aumentati, ed è un dato inquietante, del 150%. È un dato che arriva dalle relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, dal servizio analisi criminale di Criminalpol, un dato che desta preoccupazione, che inquieta soprattutto perché è in controtendenza rispetto a una complessiva diminuzione nel paese del numero degli omicidi. Indica dunque una criminalità minorile che probabilmente, mi verrebbe da dire evidentemente, non riusciamo ad intercettare, che è espressione di disagio, di marginalità, di utilizzo di sostanze, e ha delle connotazioni, delle caratteristiche culturali che noi non riusciamo a decifrare. E allora questa prima parte del programma vogliamo approfondire questo tema, lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti, a partire dal collega Simone Marcer della redazione di Milano di Avvenire, che ringrazio della sua presenza. Ciao Simone.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Allora Simone, dicevo, ci sono degli aspetti culturali legati a questa crescita di criminalità minorile che pongono diversi interrogativi e che veramente fatichiamo a comprendere e che riguardano in particolare alcune città italiane. La questione è venuta alla ribalta, si imposta l'attenzione con una vicenda di cronaca che ci ha colpiti tutti martedì scorso intorno alle 22 di sera nel quadrante nord-ovest di Milano, stazione Certosa. Un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, di origine ecuadoregna, regno e mannato in Italia, è stato ucciso da un gruppo di ragazzi. Adesso diciamo l'ipotesi che sta prendendo sempre più corpo è quella di una vendetta in seguito a una rissa tra gang, ma che insomma la vittima è stata scambiata per un'altra persona. È un'ipotesi sommamente inquietante, Simone. Al centro delle gang della vicenda ci sono ancora una volta le gang latinoamericane. Dico ancora una volta perché in passato ci siamo trovati anche qui a Siamo Noi a parlare spesso di questo fenomeno delle pandillas, ma è un fenomeno che non comprendiamo bene, abbiamo bisogno del tuo aiuto. I giornali parlano di Latin Kings, di Mara 13, ma che cosa sono queste organizzazioni, se sono organizzazioni, queste gang, che cosa le accomuna, che cosa le distingue? È un fenomeno milanese?
2: Sì, è un fenomeno globale, è un fenomeno globale di tutte le grandi città. E le pandillas in particolare rispetto agli altri gruppi, alle altre di delinquenza giovanile, sono gruppi con una struttura definita, sarebbero vere e proprie organizzazioni che si ispirano, nel caso delle pandillas milanesi, a organizzazioni straniere, quindi di Los Angeles, della Salvadoregna, con una struttura definita, quindi con capi, soldati, ciascuno con un suo ruolo, con una presenza sul territorio, cioè il loro obiettivo è occupare un territorio, rivendicare la proprietà di un territorio, e con segni distintivi, tatuaggi, e con riti di affiliazione anche, riti di affiliazione che consistono sia nel caso della MS-13 che nel caso del Bario 18 in un pestaggio collettivo di 13 secondi nel caso della prima organizzazione e 18 secondi nel caso...
1: Impressionante tutto questo, capiamo qual è l'elevato tasso di violenza. Io ti interrompo un attimo, Simone, perché vorrei salutare anche l'altro e coinvolgerlo. Nostro ospite, Don Domenico Cambareri, cappellano del carcere minorile di Bologna. Bentornato, Don Domenico.
3: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
1: Allora, grazie a te Don Domenico. Io non so se tu hai ascoltato e sentito la mia introduzione in cui facevo riferimento a questo dato che fa veramente molta impressione, cioè in un anno il numero degli omicidi, quindi non altro tipo di reati, omicidi commessi dai minorenni è aumentato del 150%, siamo passati da 14 a 35 casi. Dal tuo osservatorio, dall'Istituto di Pena per Minori di Bologna, questo dato statistico ti arriva come una sorpresa?
3: No, assolutamente no, anche perché i dati di sovraffollamento ce lo comunicano e anche l'esperienza diretta della grande sofferenza dei ragazzi ce lo testimonia. L'istituto, come tutti gli altri, sono in sovraffollamento ormai da mesi.
1: Sì.
3: E quindi oltre a questo dato statistico c'è anche poi il racconto personale dei ragazzi di grande sofferenza che diventa poi queste azioni.
1: E Don Domenico, tu hai fatto più volte riferimento alla sofferenza, al disagio dei ragazzi, dei minori. Che cos'altro c'è dietro tassi di violenza tanto elevati, ma anche... quella almeno apparente assenza di empatia che ci troviamo a constatare sempre qui in studio?
3: Allora, noi dobbiamo sempre ricordare che i ragazzi vanno sempre portati di fronte alle proprie responsabilità ed educati alle loro responsabilità, a empatizzare con le vittime, a rendersi conto di quello che hanno fatto. Quindi non si vuole giustificare mai. Però dobbiamo comprendere come si originano queste situazioni estreme. E lo ripeto, ma non solo io, si originano sempre con un enorme abbandono educativo da parte di tutte le figure che invece avrebbero dovuto educare a quell'empatia, a quella tenerezza, a quella coscienza dei sentimenti. Per cui arrivano ragazzi pericolosissimi, è vero, quasi tribalizzati. Però all'interno dei DPM, incontrando degli adulti, con un grande gioco di relazione, guarda caso qualcosa si muove, qualcosa si apre anche dentro di loro. E quindi il nostro lavoro è doppio.
1: Certo.
3: Noi non ti giustifichiamo, ti educhiamo. Questa è la vera e unica pena che si può chiedere a un adolescente.
1: Grazie Don Domenico. Torno da te Simone e torno a portare l'obiettivo sul fenomeno gang e su quello che è avvenuto martedì scorso a Milano, perché ha ad aggiungere elementi di preoccupazione e di inquietudine nella ricostruzione che tu fai sul quotidiano Avvenire, c'è riferimento a un episodio che è avvenuto proprio dalle parti del giornale il 10 aprile scorso. Che cosa è successo?
2: Sì, lì era stato messo in scena un rituale di queste pandillas, cioè un rito funebre per celebrare la morte di uno di questi affiliati alle pandillas, mettendo del vino, delle offerte, sostanzialmente cibo, acqua e vino per il defunto e fiori, che è quello che poi si fa in diversi paesi centroamericani per le festività dei morti, però era l'11 di aprile e quello, il significato è tutt'altro in questo caso, sarebbe la morte di qualcuno che è affiliato. Ora, non c'è, noi abbiamo verificato, abbiamo segnalato la cosa alla polizia, che ci ha confermato che in quel periodo, in quella zona, non c'è stato niente di rilevante. Però, insomma, alla luce di quello che poi è successo. Però la premessa, per finire il discorso che facevo prima, la descrizione delle pandemie che ho fatto prima è la descrizione di un fenomeno così com'era 10 anni fa. Oggi sicuramente è, se ci sono, e probabilmente ci sono, quasi sì. Certamente ci sono, sono cambiate nel senso che è cambiata la composizione, sono più giovani, quello che possiamo intuire e dire, sono più giovani, non sono più di una sola nazionalità, non è detto che abbiano questa struttura così gerarchica, monolitica che ho descritto prima, insomma potrebbero essere una delle tante bande fluide di etnia latinoamericana e non più di un paese solo, perché prima erano i figli delle donne che erano arrivate con ondata migratoria degli anni 2000 e se li portavano dietro dopo un po' di anni, quando erano adolescenti non riuscivano a integrarsi. Qui sono italiani di seconda generazione, più che altro. Ecco.
1: Cioè, ti ringrazio diverso. Perché ci hai fatto comprendere anche come questo elemento della fluidità poi renda più complesso trovare anche gli strumenti giusti per contrastare il fenomeno e soprattutto per prevenirlo. Don Domenico, sempre nell'ottica non di cercare giustificazione alla violenza e alleggerimenti di responsabilità che ci sono, perché tu, come hai correttamente detto, i ragazzi hanno bisogno di essere posti di fronte alla gravità di quello che hanno commesso. Intanto, diciamo, le indagini faranno il loro corso e si capirà che cosa esattamente è accaduto a Milano martedì scorso. Però il filo che collega tanti episodi che ci troviamo purtroppo a raccontare è sempre quello di una crescente marginalità, e sottolineo crescente. Sono ragazzi che abitano periferie esistenziali, non necessariamente fisiche e geografiche, ma vivono provando sentimenti forti anche di rancore e di rabbia. Don Domenico.
3: Sì, esatto, sentimenti forti di rancore e di rabbia, e quello che possiamo fare e che stiamo facendo, ad esempio a Bologna grazie al contributo della Caritas italiana, il progetto Jovel, con l'associazione Habitat che abbiamo costituito con alcune volontarie e alcuni volontari, cosa facciamo? Cerchiamo di creare un ambiente, habitat, in cui accogliamo questi ragazzi e permettiamo loro di vivere tutte queste emozioni che loro non hanno gli strumenti per analizzare e dare un riferimento di significato. E all'interno di questo rapporto con gli adulti, vivendo giorno per giorno, qualcosa accade, cioè loro ti danno fiducia. Dandoti fiducia ti riconoscono come adulto di riferimento e, come dire, con una logica di piccoli passi, riusciamo in qualche modo a incontrare. Qualcosa
1: si crea
3: accade,
1: una relazione. Io ti ringrazio, Don Domenico, perché insomma noi abbiamo una grande responsabilità nel modo in cui aiutiamo, anzi non aiutiamo i nostri ragazzi ad esprimere e a gestire le emozioni. Quelle emozioni ci mettono in difficoltà, evidentemente. Ringrazio davvero Don Domenico, ringrazio Simone Marcer che ci hanno accompagnato in questa prima parte, breve ma significativa parte del nostro programma. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi affronteremo un altro tema e cercheremo di capire che cosa significa sollievo per chi vive la difficilissima condizione esistenziale.

di una malattia, soprattutto quando quella malattia non è guaribile. Dobbiamo ricordare che la medicina non sempre guarisce, ma sempre può e deve curare. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Eccoci rientrati in studio, siamo noi. Che cosa significa sollievo per chi vive la dura condizione esistenziale della malattia? Certamente le cure appropriate, ma anche e soprattutto sapere di poter essere ascoltati, visti, riconosciuti, accompagnati, in particolare quando la malattia si rivela inguaribile. E allora di questo vogliamo parlare oggi, alla vigilia della 25esima giornata nazionale del sollievo, che si celebra appunto domenica 31 maggio. La giornata del sollievo promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti con il Ministero della Salute, la Conferenza della Regione, l'adesione della Commissione Pastorale della Salute e della Conferenza Episcopale Italiana. È in studio, è un piacere ritrovare il presidente esecutivo della Fondazione Ghirotti, Fabrizio Sigia. Bentornato presidente Sigia.
8: Grazie, buon pomeriggio.
7: Quest'anno avete scelto un messaggio che veramente arriva diretto, va dritto al punto e secondo me ha una sua perentorietà nel richiamare la responsabilità di ciascuno. Io mi prendo cura. Allora, qual è il messaggio che in particolare vi preme trasmettere e a chi si rivolge, ricordiamolo al pubblico, e qual è lo scopo di questa giornata nazionale del sollievo?
8: Ma lo scopo della giornata del sollievo, lo dice la parola stessa, è accendere un giorno in più dell'anno i riflettori su una necessità di eguaglianza dell'accesso alle cure palliative. Questo per noi è l'elemento principale.

0: è l'atteggiamento basilare che i medici, i volontari, gli infermieri, tutti debbono avere nell'approccio alle cure palliative. Ripeto, a volte in maniera noiosa, che palliative deriva da pallium latino, e cioè il manto protettivo, perché il sollievo si declina in varie forme, che vuol dire un sollievo dal punto di vista delle terapie mediche, un sollievo come supporto psicologico, un supporto anche come nell'ambito della dimensione spirituale, cioè di aiuto al malato che si trova in questa condizione.
1: E so che questo aspetto, un aspetto, poi ne parleremo, che in particolare vi preme,
0: per noi molto, molto importante per la Fondazione.
1: Sottolineare e trasmettere e consolidare. Sì. La Fondazione, dicevo, è intitolata Gigi Ghirotti, collega che ha avuto il merito di partire da un'esperienza personale estremamente dolorosa di paziente che si è sempre affidato alle strutture pubbliche, ne ha fatto anche due inchieste importanti giornalistiche per porre al centro la questione dell'umanizzazione delle cure. Vogliamo brevemente, così con qualche pennellata, descrivere
0: bellissima
1: ricordare
0: foto
1: Gigi
0: che
1: Ghirotti.
0: Dice anche dal suo volto qual era il, come dire, l'intento, l'animo di Gigi Ghirotti. Gigi Ghirotti era un giornalista, lo ha detto anche lei, molto famoso all'epoca, che purtroppo è entrato nel tunnel della malattia e quindi aveva un linfoma di Hodgkin e ha sfruttato questa difficile, drammatica esperienza personale per dare un messaggio importante, cioè ha fatto un reportage giornalistico visto all'epoca da oltre 20 milioni di italiani, in cui raccontava il percorso del malato tra i malati con un unico scopo, quello di non lasciarlo solo. E mi lasci dire una cosa, ho avuto occasione di dire durante un incontro con il Capo dello Stato quanto sia attuale il messaggio di Gigi Ghirotti ad oltre 50 anni dalla sua, dal suo reportage e dalla sua malattia. E tanto è vero che dopo Gigi Ghirotti, proprio perché ci si accorse di quanto era importante la cura, declinata in tutte le sue forme, fu creato il Servizio Sanitario Nazionale, che oggi tanti paesi comunque ci osservano e in qualche modo ci invidiano, nonostante
1: le
0: difficoltà che conosciamo tutti.
1: Con considerevoli affanni che noi vogliamo tutelare e sostenere.
0: Assolutamente sì.
1: E l'umanizzazione delle cure rappresenta una dimensione fondamentale, un parametro di sostenibilità, di qualità della sanità pubblica. Ed è questo il motivo che ci porta a Rieti, ci conduce dritti all'ospedale San Camillo dell'Ellis, dove, già inquadrata nel nostro schermo, ci sta aspettando con i suoi ospiti la nostra Marta Manzo. Ciao Marta.
2: Sì Gabriella, buon pomeriggio. Nel 2012 il premio Gerbera d'Oro della Fondazione Ghirotti, appunto insieme all'ANCI, è proprio stato assegnato all'azienda sanitaria di Rieti proprio per il progetto di umanizzazione del reparto di radioterapia oncologica. Siamo esattamente qui fuori e questo progetto, che ha preso un po' il nome di Fiori di Campo, è un nome con cui viene conosciuto, è stato realizzato con l'associazione di volontariato Alcli Giorgio e Silvia e con l'associazione Musicologia. Questo reparto è chiaramente diretto dal dottor Mario Santarelli, oncologo e primario appunto di radioterapia oncologica. Dottor Santarelli, che cosa vuol dire intanto umanizzare un reparto?
3: Beh, significa prendere in carico totalmente la persona, non la patologia, ma la persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale. In questi reparti, dove c'è tanta tecnologia, c'è necessità anche di prendersi cura del malato, ma c'è anche la necessità di umanizzare le strutture che stanno intorno al malato, vale a dire gli spazi anche esterni, ma anche gli spazi interni, come ad esempio gli ambienti.
2: E quindi all'interno appunto dell'ospedale sono state portate avanti tante iniziative. Ricordiamo che proprio grazie a questo premio e grazie a questo reparto la città di Rieti ha ricevuto appunto anche questa, il riconoscimento di città del sollievo, è una delle 38 città del sollievo in Italia. Ultima arrivata tra le iniziative di cui vi parleremo tra poco è il Salone di Bellezza, e lo conduce insieme ad altre colleghe Tamara Liberali, che dell'associazione Orizzonti Benessere ODV. Tamara, che significa aver inserito un angolo di bellezza in un reparto oncologico?
4: Buonasera a tutti. Sicuramente è importantissimo per le donne in terapia. È un momento in cui loro comunicano imparano qualcosa che magari fino a quel momento non hanno mai fatto, o forse già lo sanno fare, però intensificano un po' le tecniche. Quindi è un'esperienza bella per loro e sono molto felici, soprattutto di poi di replicare a casa quello che fanno con me nelle ore del corso.
2: Tamara praticamente insegna appunto alle pazienti a truccarsi a vicenda, e questo è stato reso possibile grazie al libro che Tamara ha scritto. Come si chiama questo libro?
4: Il trucco dell'anima. Il libro è nato da questa esperienza che il professor Tantarelli mi ha dato modo di fare qui al reparto. Io sono una truccatrice e la risposta delle pazienti è stata un po' la spinta che mi ha fatto poi scrivere il libro.
2: Questo libro si trova nelle librerie di tutta la città, abbiamo detto Rieti essere una città del sollievo, e questo libro, grazie a questo libro, i proventi sono stati appunto investiti per creare questo angolo di bellezza. Dottore, in chiusura di primo blocco, quali altre iniziative ci sono?
3: Beh, abbiamo tante iniziative a mente, ma insomma le più importanti sono quelle legate soprattutto all'arricchimento culturale secondo quella che è la cultura del sollievo, vale a dire dare sollievo a queste persone che si trovano in uno stato di sofferenza, e in questo la musica, il cinema, l'arte, la pittura possono sicuramente giovare e aiutare queste persone in questa direzione.
2: E di questo vi parliamo ancora tra poco. Gabriella.
1: Grazie davvero, sono 38 le città del sollievo in Italia e veramente questa rete si è estesa grazie all'impegno della Fondazione Gigi Ghirotti. C'è poi un altro elemento che è veramente fondamentale, che è il centro d'ascolto telefonico a cui risponde un team di psicoterapeuti e psico-oncologi. Tra loro c'è la dottoressa Angela Tenore, che appunto è psicoterapeuta e psico-oncologa, e io intanto chiedo alla regia di mettere in grafica il numero a cui le famiglie, non solo i malati direttamente e i malati, possono rivolgersi. Un numero operativo tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, è lo 06 841 6464. Tra poco lo vedrete in grafica. Nel frattempo, ben arrivata dottoressa.
5: Buon pomeriggio, lieta di essere qui con voi.
1: Dottoressa, un numero crescente di telefonate in questi anni. Quali sono, chi vi chiama intanto, quali sono le emozioni, i sentimenti a cui vi trovate a provare a dare risposta?
5: Il numero è rivolto a persone che hanno una diagnosi oncologica in tutte le fasi di malattia e ai loro familiari. Le domande, quando ci chiamano, in genere vivono un senso di smarrimento e anche di profonda solitudine. E spesse volte sono domande di senso, di significato, perché proprio a me, che cosa ho fatto io di male per meritare questo? Nel contempo le emozioni ovviamente spaziano in tanti ambiti, dalla rabbia, in particolare la paura. Quello che è importante è che dietro ogni domanda c'è un bisogno, e il lavoro che facciamo noi psicologi al centro di ascolto è proprio quello di cogliere il bisogno e di accompagnare le persone quelli che sono quelli principali.
1: Preziosissimo questo servizio che rende concreto il sollievo della sofferenza, in questo caso in primo piano psicologica enorme, che accompagna quella fisica. Noi dobbiamo andare per forza in pubblicità, poi tornerò da lei e ritorniamo anche qui in studio con il presidente Sigea.

0: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Domani alle 19 su TV 2000.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
8: E non immagini quanto si arrabbia.

0: buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
1: Negroni, la tua buona stella.
2: E allora torno subito, rientrato in studio dalla dottoressa Tenore, psicoterapeuta, psico-oncologa, attiva nel centro di ascolto telefonico della Fondazione Ghirotti. Diceva dottoressa poco fa che le persone che chiamano, a volte chiamano anche familiari, ma sono persone confuse dal loro stato di cose, hanno bisogno di capire perché è successo, cosa è successo, provano paura. E c'è un elemento che mi piace evidenziare, che queste persone possono essere seguite sempre dallo stesso professionista, dunque si instaura una relazione fondata sulla fiducia e anche questo è sollievo.
3: Assolutamente sì, la continuità relazionale è fondamentale ed è uno dei bisogni principali delle persone che ci chiamano. E quando chiamano noi rispondiamo direttamente al telefono e a seconda poi dello psicologo che incontrano. Al telefono viene preso in carico e c'è una continuità anche per rendere umano il filo telefonico e quindi diventiamo un po' un punto di riferimento, non abbiamo delle pre-organizzazioni, ci basiamo in base appunto ai bisogni delle persone e alla fase della malattia ovviamente.
2: Grazie, grazie dottoressa Tenore per quello che ci ha raccontato e grazie soprattutto per il lavoro preziosissimo che svolge nel sollevare le persone dalla sofferenza. Presidente Sigia, tra l'altro i dati che negli anni, il servizio operativo dal 1999, quindi insomma tanto tempo, che raccogliete vi hanno consentito di comprendere bene anche il fenomeno nella sua totalità e avete riscontrato come si è aumentato anche il numero delle richieste di aiuto, questo fa una certa impressione, da persone colpite da tumore sotto i 40 anni.
4: Assolutamente sì, e questo è un dato che ci dice e ci come dire, convince ancora di più della validità del supporto psicologico, perché chi di noi ha veramente il coraggio necessario ad affrontare da solo? Io credo nessuno, per un percorso così difficile che comprende non solo il dolore fisico, la condizione fisica, ma soprattutto quella psicologica. Ecco perché dicevo, come dicono oggi i giovani, la combo, cioè il gemellaggio tra il supporto psicologico e la dimensione spirituale, perché ognuno di noi ha la necessità di scegliere qual è il percorso che necessita. E secondo me vanno entrambi di pari passo, perché io ho bisogno anche di risposte, se le voglio trovare dal punto di vista spirituale, debbo essere nelle condizioni di poterlo avere. E in questo deve essere in qualche modo l'umanizzazione delle cure mediche, deve trovare la sua definitiva realizzazione,
2: questa mi sembra
4: anche sotto questi
2: una
4: percorsi.
2: Sottolineatura fondamentale. Noi nel frattempo torniamo in una delle 38 città del sollievo, torniamo a Rieti. E torniamo al San Camillo dell'Ellis della nostra Marta Manzo. Marta.
5: Sì, Gabriella, una delle prime attività insieme a quella dell'arte, chiamiamola attività, che è entrata qui appunto all'ospedale è stata la musica che riesce appunto a sollevare i momenti particolarmente difficili. E con me è arrivato il presidente dell'associazione Musicologiamo, Antonio Sacco. Antonio, avete portato la musica in un luogo che la musica solitamente non la vede.
6: Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitato. Sì, è vero, noi dal 2004 abbiamo iniziato ad animare musicalmente l'ospedale e poi il reparto, perché il reparto poi siamo arrivati nel 2005, anzi. Quindi pensate, 21 anni di attività all'interno di un mondo particolarissimo.
5: Poi avete intercettato il dottor Santarelli, o meglio lui ha intercettato voi.
6: Lui ha intercettato noi, si è innamorato di questo progetto, abbiamo faticato a essere una coppia, nel senso buono della parola, però ecco, dopo 21 anni, tra poco festeggiamo, anzi, dobbiamo pensarci, le nozze d'argento, dottore.
5: Nel reparto appunto, meglio, giù, al piano di sotto c'è un pianoforte, quindi si possono creare dei momenti che sono dei concerti.
6: Sì, perché le prime donazioni che abbiamo ricevuto abbiamo pensato di regalare un pianoforte, perché era un momento di condivisione, il pianoforte serve per unire, la musica unisce, fa comunità, quindi era l'obiettivo principale per noi. È ancora lì, quindi pensa tu quanti pianisti sono passati, quanti musicisti si sono esibiti.
5: Pazienti, dottori?
6: Dottori, hanno cantato, pensate che bello, pazienza.

0: Si sono, come dire, immedesimati nell'essere musicista e abbiamo anche creato le poltrone musicali, cioè chi aveva bisogno di ascoltare musica durante le terapie lo poteva fare.
1: Dottor Santarelli, abbiamo già acclarato che lui non canta e non suona, però torniamo un attimo seri. Oltre alle attività interne, appunto, all'ospedale ci sono tante attività anche esterne.
2: Sì, noi abbiamo iniziato questo progetto nel 2004, grazie anche all'associazione ACLI Giorgio e Silvia, con la quale abbiamo collaborato in maniera veramente speciale. È un'associazione che ha dei grandi meriti per il nostro territorio, ha una bellissima casa di accoglienza nella quale noi accogliamo i nostri malati che vengono a curarsi a Rieti, ma Rieti è Città del Sollievo anche per questo, quindi i nostri progetti sono tutti tesi alla realizzazione di una cultura del sollievo che possa pervadere tutta la società civile. E quindi questo lo stiamo realizzando, lo stiamo facendo anche con altre associazioni e questo sta dando tante soddisfazioni perché stiamo andando verso veramente una città a misura d'uomo.
1: E quindi tanta formazione, dicevamo, tanto volontariato e soprattutto attività gratuite. Io ringrazio i miei ospiti, Antonio Sacco, il dottor Mario Santarelli, Gabriella, dal San Camillo dell'Ellis di Rieti, ti restituisco la linea.
3: Grazie, noi ringraziamo te e naturalmente i tuoi ospiti. E ricordiamo, il 31 maggio, quindi domenica prossima, sarà 25esima giornata nazionale del sollievo, 230 iniziative in tutta Italia. Per esempio l'ospedale Gemelli di Roma verrà invaso, inondato da una marea di rose messe a disposizione. Saranno 1600 rose da Confagricoltura, in primo piano Confagricoltura Latina, perché anche la bellezza che incontra lo sguardo dei pazienti e della famiglia può curare. E Presidente Segea, in quest'ottica, questa giornata nazionale non può e non è intesa come una celebrazione, o ancora di più un'autocelebrazione di traguardi raggiunti, è piuttosto un tracciare anche delle direzioni, un nuovo orizzonte, guardare a come rendere ancora più forte questo impegno per migliorare le cose in termini di accesso al sollievo innanzitutto.
4: Assolutamente sì, mi lasci dire due cose che secondo me come Fondazione Ghirotti abbiamo a mente e vogliamo portare avanti. Abbiamo sentito parlare, il professor Santarelli è uno straordinario ambasciatore delle città del sollievo, nell'ambito delle 38 città del sollievo sono stati istituiti anche dei tavoli del sollievo, formati da assessori, rappresentanti sociosanitari, rappresentanti del terzo settore, proprio per ascoltare le esigenze dei più fragili che non vengono ancora, come dire, che non trovano attuazione, che non trovano accesso. E lei diceva la giornata del sollievo. La giornata del sollievo non deve essere solo una festa, deve essere sì un sollievo per i malati. Queste rose che inondano gli ospedali, che vengono distribuite, sono un grande momento di sollievo, ma tutto ci deve ricordare qual è la vera
3: Con
4: situazione, e
3: domande
4: cioè
3: alle
4: qual è
3: istituzioni
4: l'appello alle
3: anche.
4: istituzioni. Io lo scrivo perché non lo devo dimenticare. Processo di umanizzazione delle cure, lei ne ha parlato, come sancito dal Piano Nazionale della Cronicità, approvato il 23 ottobre del 25 alla Conferenza
3: Sì.
4: Stato-Regioni, monitorare lo stato di attuazione dei piani di potenziamento delle reti di cure palliative incluse nel Servizio Sanitario Nazionale, accelerazione dell'approvazione delle proposte di legge sul valore fondamentale della dimensione spirituale. L'ho detto all'inizio, lo ripeto fino alla fine, e poi questi tavoli del sollievo perché debbono attuare queste possibilità di
3: Grazie.
4: rispondere alle esigenze dei più
3: Grazie,
4: fragili.
3: grazie
4: Grazie a
3: Presidente
4: voi dell'invito,
3: Segea, c'è
4: è
3: un bel
4: sempre
3: po'
4: una
3: di
4: grande
3: lavoro da
4: occasione.
3: fare, ma siete, grazie alla Fondazione Ghirotti, già parecchio sulla buona strada.
4: Ci
3: Grazie a
4: proviamo,
3: tutti voi
4: grazie.
3: che ci seguite. Qui siamo dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo in questo studio intorno alle 15:15.

0: In prima visione TV.
1: Sei qui per riportarmi con te.
2: Prenditi cura di te.
3: Mi serve una donna, una domestica.
1: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
4: Sono Maud.
3: Nominato in modo strano. Siete zoppa?
1: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
5: No, non va bene.
6: Hai dipinto tu quella gallina alla felice?
1: Sì,
4: hai visto? Parlano anche di te.
1: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
4: Sì.
0: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Questa sera in prima serata.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un Modi.

0: gusto.
1: Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
5: È davvero buonissimo. Mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
6: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Dal 21 al 31 maggio, anguria a 99 centesimi al chilo.
10: Che favola!
8: Basta un penny.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
12: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
13: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: La Carta delle Nazioni Unite, che si propone di salvare le future generazioni dal flagello della guerra. Stiamo scivolando, scrive, verso la cultura violenta della potenza, cui contribuiscono in maniera significativa le stesse reti di comunicazione digitale, che finiscono attraverso narrazioni semplificanti per normalizzare la guerra, presentata come necessaria, inevitabile o addirittura pulita. L'intelligenza artificiale può contribuire a destabilizzare interi paesi prima ancora che si arrivi a uno scontro armato aperto. Tutto questo, si legge nell'enciclica, in un clima di scontro tra imperialismi contrapposti e dentro una crisi del multilateralismo e del diritto internazionale, sostituito dal preteso diritto del più forte. Preoccupare poi è la politica del riarmo, alimentata dagli interessi dell'industria bellica. Anche per questo il Papa ribadisce la necessità di superare la teoria della guerra giusta e passare dalla cultura della potenza a quella del negoziato. Resta essenziale allora il ruolo delle organizzazioni internazionali, l'ONU in particolare, la cui debolezza però rivela la necessità di profonde riforme.
1: Partiamo intanto dalla comprensione di un'espressione. Che cos'è questa? Perché l'intelligenza artificiale, dice il Papa, può rendere più rapida e impersonale e priva di riferimenti etici la decisione sulla vita e sulla morte? Che significa?
2: Beh, l'automatizzazione delle decisioni e dell'esecuzione dell'atto bellico, dell'aggressione, della violazione della vita umana inevitabilmente ha una sua trasfigurazione, disumanizzazione. C'è il corpo della vittima, ma non c'è il corpo dell'aggressore. E questo è un equivoco, è un'ambiguità su cui si sta apertamente giocando. Non solo guerra giusta, ma addirittura qualcuno parla di guerra pulita.
1: Perché pulita? Che vuol dire?
2: Pulita senza il sangue.
1: Senza
2: vedere e senza rischiare il sangue dell'aggressore, ma c'è un altro sottile meccanismo che l'enciclica del Pontefice coglie in maniera lucidissima, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale per rendere nominativo l'aggressione, cioè il bombardamento, i missili colpiscono nominativamente, qualcuno dice con il codice di avviamento postale, per quanti numerose siano le vittime, si sa nome, cognome e attività professionale, si contabilizza il danno, cioè qualcuno assapora il gusto della distruzione prima ancora che la distruzione si compia. E l'enciclica mette a nudo questa responsabilità, dice rendeteci conto di come usate un calcolo che in ambito di pace è un elemento di progresso, per rendere addirittura più incontrollabile il danno che viene inferto al nemico.
1: Perché chi è che decide chi uccidere dentro una guerra con l'intelligenza artificiale?
2: Ecco, questo è l'altro aspetto, perché qualcuno potrebbe dire l'aggressore, l'esercito contrario. Non è più così.
1: Perché non è più così?
2: Decide il programmatore di quel software. Decide non il fornitore.
1: Cioè il programmatore del software che cosa decide?
2: Decide il criterio e il valore, i pesi si chiama in termine matematico, per cui quell'algoritmo esegue e pianifica esattamente quella operazione, consegnando il proiettile sul corpo del destinatario, su tutti i corpi del destinatario.
1: E ai generali che rimane? Diciamo?
2: Il generale ottimizza l'uso di questa capacità. Ma in seconda battuta, non è più un appalto, è assolutamente uno spossessamento. I proprietari dell'intelligenza artificiale oggi sono i reali responsabili della decisione bellica. Di fino a che punto può arrivare l'aggressione? Questo è un unicum nella storia dell'umanità.
1: Sono temi, tra l'altro, di cui tu ti sei occupato anche nel tuo ultimo libro, Guerre in codice. Il Papa parla di questa cultura violenta della potenza che ha sostituito, che ha cancellato un po' anche la nostra memoria storica, quel mai più la guerra di

0: Paolo VI alle Nazioni Unite, ma la stessa carta delle Nazioni Unite che si prende come impegno quella di dire appunto mai più la guerra per le nuove generazioni.
1: Sì, sembra richiamare anche nel quinto capitolo dell'enciclica quella che lui definisce un falso realismo, ovvero l'idea che anche attraverso sistemi di comunicazione e una certa anche narrazione della guerra, la guerra ormai faccia parte quasi naturalmente della natura umana. Ecco, questo è un realismo che ha dei risvolti, se vogliamo, anche di cinismo, ma che il Papa ovviamente definisce falso, per contrastare esattamente ciò che prova ad affermare. Il cuore dell'enciclica, se vogliamo, credo davvero ridurlo un po' alla sua essenza, non è un pronunciamento del Papa sul uso o sul non uso dell'intelligenza artificiale, ma ruota esattamente attorno ad una metafora centrale, ricorrente in tutta l'enciclica, dalla prima all'ultima pagina, che è la metafora della costruzione.
0: A fronte della distruzione o della costruzione folle di Babele, no?
1: Sì, è diciamo così la prospettiva di una costruzione, lui dice, sulla via di Neemia. L'enciclica si apre infatti con due icone bibliche. Da un lato quella che il Papa definisce una sorta di delirio di Babele, di tentazione di Babele, dominare il cielo e quindi una volta dominato il cielo dominare anche la terra. E dall'altra la via di Neemia, che ovviamente è il contrario, non è la via del potere e del necropotere, direbbe un filosofo camerunense che si chiama Achille Mbembe, ma la via di Neemia è esattamente quella via della ricostruzione di Gerusalemme. Neemia è il profeta che anima, si mette a lavorare, si mette a supportare l'azione e l'interazione del popolo, degli esuli ritornati per ricostruire la città, per ricostruire le mura.
0: Lo fanno tutti e ricostruiscono una città dove c'è spazio anche per Dio e tiene conto della fragilità umana, diciamo, tanto per recuperare altri elementi dell'enciclica. Però, volevi dire un'altra cosa?
2: Se posso aggiungere, sì. Perché trovo centrale questa identificazione della Torre di Babele come uso del caos per costruire un altro ordine. Ma lì c'è anche un altro elemento che è sotteso a tutta il testo, che è l'uso di quella che il pontefice chiama sottile persuasione e dominio, in cui la lingua Babele, la confusione delle lingue, viene usata per creare una persuasione guidata. E non più di larghe masse, non sarebbe una novità, i persuasori occulti dagli anni 50 li abbiamo studiati, ma qui uno per uno, in maniera pulviscolare, ogni individuo viene inquadrato, profilato e guidato.
0: Ebbene, questo ne facciamo esperienza nell'uso dei social e comunque dove appunto ogni nostra frequentazione digitale poi ci vengono fatte banalmente delle proposte commerciali su misura a seconda di ciascuno di noi. Però a proposito di guerra, il Papa, l'abbiamo sentito in questa scheda, dice che la guerra inizia prima, proprio perché questa persuasione ci convince in quello che Vincenzo Rosito chiamava appunto il delirio di onnipotenza e ci convince che purtroppo la guerra è inevitabile, anzi forse è meglio farla subito.
2: Ecco, qui c'è l'eco di un passaggio che è sfuggito al dibattito culturale e intellettuale del mondo laico, del giornalismo, quando negli anni 2010-2012 i militari, gli stati maggiori delle grandi potenze discussero su come si fa la guerra a un network. E la conclusione è: un network si può combattere solo con un atto network, cioè sciogliendo, biodegradando la potenza militare in una strategia comunicativa. Il capo di Stato Maggiore russo Gerasimov ha inventato il termine guerra ibrida, cioè si combatte interferendo nel senso comune dell'avversario, confondendo le lingue, creando torri di Babele nel cuore dei vocabolari altrui.
0: Vincenzo, in questo contesto il Papa dice definitivamente va superato il concetto di guerra giusta. Spiegami.
1: Sì, la dottrina, diciamo così, sulla guerra giusta è una dottrina, diciamo così, filosofica, anche teologica, che di fatto ha una lunga storia.

0: E che ha visto avvicendarsi diversi pronunciamenti, appunto sia di filosofi che di teologi. Di fatto il nucleo è se siano giustificabili alcune guerre o alcuni atti che potremmo definire bellici, in alcuni casi, come ad esempio quello dell'autodifesa, e dunque per parlare appunto di diritto ad una difesa legittima. La questione oggi è che i confini tra ciò che è difesa, autodifesa, rispetto alle nuove guerre, alla pluralità delle nuove forme di guerre, che sono di fatto dei regimi molto complessi di azioni ma anche di livelli di decisione, ci restituiscono un panorama in cui diventa davvero molto complicato discernere su ciò che cade nella dimensione dell'autodifesa, su ciò che potremmo dire quello che è stato definito da alcuni difesa preventiva. Insomma, la questione è che è la complessità delle azioni belliche ci impedisce oggi davvero di poter parlare di una guerra che possa avere un appellativo di giustizia.
1: Andiamo ancora avanti nella lettura dell'enciclica, sempre attorno al tema della guerra, ma stavolta in senso costruttivo, nella costruzione della civiltà dell'amore.
2: La prospettiva che Magnifica Humanitas rilancia è quella della civiltà dell'amore, un'espressione coniata da Paolo VI nella stagione della Guerra Fredda, che diventa ancor più significativa nel tempo dell'intelligenza artificiale, perché la realtà digitale rende sempre più interconnesso il destino delle persone che abitano il mondo. Il progetto della civiltà dell'amore, scrive Papa Leone, ha il compito di trasformare questa interdipendenza subita in una solidarietà voluta e scelta. Non basta quindi che l'intelligenza artificiale ci renda più efficienti e connessi, deve diventare occasione di incontro e cura reciproca. L'invito allora è quello di superare una realpolitik fatta di cinismo per abbracciare un realismo autentico, un realismo che non rinuncia a cambiare il mondo e che cerca vie di pace praticabili, perché la guerra, dice il Papa, non è mai inevitabile. Serve però l'impegno di tutti, non solo di chi ha responsabilità politiche. Davanti a bombardamenti su civili, ad attacchi contro ospedali, scuole, violenze che colpiscono bambini, per rimanere umani, dice il Papa, dobbiamo abbandonare le esitazioni e prendere posizione.
1: Cos'è la civiltà dell'amore di cui parla il Papa citando Paolo VI?
0: La civiltà dell'amore è una civiltà in cui costruiamo le condizioni per una convivenza che trova le sue origini nella possibilità di riconoscerci interdipendenti e dunque capace di uno scambio non soltanto di relazioni, ma anche di uno scambio, se vogliamo, di doni e di cose belle. Uno degli elementi centrali, se vogliamo, del modo con cui Papa Leone riprende l'immagine della civiltà dell'amore di Paolo VI è proprio quello dell'interdipendenza. E non è un caso che questa immagine viene ripresa da Papa Leone anche guardando ai due grandi documenti che in un certo qual modo hanno preparato questa enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti e Laudato Si', dove la questione dell'interdipendenza diventa una questione ecologica. Siamo tutti interdipendenti anche in relazione con il creato.
1: Senti, perché l'intelligenza artificiale può aiutare a far sì che questa interdipendenza sia non subita, ma scelta in un'ottica di solidarietà e bene comune?
3: Ecco, io credo
1: Prima
3: che
1: ci hai spiegato come funziona nella guerra, adesso come
3: nella
1: funziona nella
3: pace, e
1: pace.
3: qui c'è un passaggio proprio concettuale fondamentale, perché il Papa si impossessa, è titolare di questa manovra e per certi versi espelle chi la interpreta in maniera strumentale, perché dice la rete come sistema di interconnessione permanente può non essere un elemento di solidarietà attivo. ma questo non solo in termini emotivo, sentimentale, ma anche in termini di efficienza. Può questo sistema funzionare senza una corresponsabilizzazione? Il Papa a un certo punto usa un termine che è l'attenzione e denuncia il sabotaggio dell'attenzione, l'aggressione all'attenzione altrui, perché proprio ricava quella che è la natura più intima di questo sistema, l'emancipazione di ogni singolo nodo della rete. Così nasce questo mondo che si è stato rovesciato da chi se ne è impossessato in termini proprietari. C'è un termine che è una cultura tipica del mondo cattolico che è la sussidiarietà. La rete può non essere sussidiaria. Ecco, questi sono i quesiti con cui Papa Leone parla anche al mondo dei decisori, al mondo della politica, delle grandi istituzioni, lasciatemelo dire, al mondo dell'Europa, a cui chiede uno scarto culturale e decisionale su questo terreno.
1: Perché la prospettiva di questa enciclica, Papa Leone ci tiene a sottolineare, è realista? Anzi, dice, guardate, vi stanno cercando di vendere una logica dell'inevitabile che è un falso realismo, è una manipolazione.
0: È realistica perché prova in quella logica di costruzione di cui parlavamo prima a valorizzare non soltanto, diciamo così, un pluralismo delle intelligenze artificiali. Non a caso il Papa molto spesso nell'enciclica parla al plurale di intelligenze artificiali, ma direi anche ci fa intravedere come probabilmente anche la pace va definita o declinata al plurale, perché la prospettiva dell'enciclica è quella di connettere la pace non con l'assenza di guerra, ma con la vera condizione di quella civiltà dell'amore che di fatto è la condizione

0: popoli che quando vengono lasciati in pace creano attraverso il loro quotidiano le loro stesse culture. Ivan Illich, che è un grande, è stato un grande storico del cristianesimo e delle istituzioni moderne, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, amava parlare delle paci dei popoli. E lui sosteneva che le paci dei popoli sono quelle condizioni di convivenza popolare, di interrelazione popolare all'interno delle culture che promuovono il pluralismo. Ecco, le paci dei popoli promuovono la pluralità delle culture, degli usi, dei linguaggi. La guerra, al contrario, appiattisce, unifica, rende tutto omogeneo.
1: Prima parlavi dello scatto che il Papa chiede alle istituzioni, all'Europa, però lo chiede anche a ciascuno di noi, alle coscienze di ciascuno di noi, l'invito a prendere posizione, a essere protagonisti e non vittime in qualche modo.
2: E anche qui mi pare di vedere una visione davvero particolare, perché il Papa, se mi permettete un linguaggio un po' libero, scommette sulla dinamica di queste tecnologie che hanno una vocazione al decentramento, cioè ad essere davvero un'unità per ogni singolo essere umano. Ognuno può metterci le mani. Il Papa coglie questo aspetto cooperativo, di concertazione della società, ed è una straordinaria risposta a chi venne proprio a Roma a parlarci di anticristo in nome di un potere esclusivo, gerarchico e aristocratico. È un'altra faccia del mondo.
1: È arrivato il momento di salutarci, lo facciamo con Don Pino Lorizio, la sua Lux Verbi, con cui sul nostro portale play2000.it ci accompagna rileggendo il Vangelo del giorno a partire da una sola parola, quella che stiamo per sentire, la parola Trinità, perché è il Vangelo di domenica, quello che commenta Don Pino oggi in anteprima per noi, e domenica celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Ci rivediamo lunedì, buona serata.

Trinità è la parola sulla quale vogliamo riflettere oggi. E naturalmente il pensiero va immediatamente al Dio dei cristiani. Il Dio cristiano è unico e certamente questa unità di Dio ci vede in comunione con le altre religioni abramitiche, cioè con l'ebraismo, con l'Islam. Ma il Dio cristiano è anche trino, perché questa sua unità, questo nostro monoteismo, non significa la solitudine di Dio. Il Dio dei cristiani non è solo, non è assoluta solitudine. Il Dio dei cristiani è amore, ma per essere amore bisogna che ci sia l'altro da amare, l'altro a cui rivolgere il nostro affetto, la nostra attenzione, il nostro bene. Ed ecco che allora Dio ha un figlio e questo figlio è l'oggetto del suo amore e questo figlio ricambia l'amore del padre. Ma questo amore che è Dio non è solo il legame tra il padre e il figlio, ma è anche una persona ed è la persona dello Spirito, quella persona che il Signore nel momento in cui risale al cielo con l'ascensione dice che ci ha donato perché resti con noi. Non ci lascia soli il Signore nel momento in cui ascende al cielo, ma ci dona lo Spirito, che è lo Spirito Santo, ma che è lo Spirito dell'amore. Ed è questo Spirito che deve abitare e animare la Chiesa, la comunità. Ma questo Spirito deve essere presente anche nel mondo, lo Spirito della natura, lo Spirito delle cose. Questo Spirito lo dobbiamo riconoscere in noi stessi, innanzitutto, perché siamo fatti di corpo, anima e spirito e quindi in questo senso siamo immagine e somiglianza del Dio Trinitario.

0: In prima visione TV.
1: Sei qui per riportarmi con te.
2: Prenditi cura di te.
3: Mi serve una donna, una domestica.
1: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
4: Sono Maud.
3: Camminate in modo strano, siete zoppa.
1: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
5: No, non va bene.
6: Hai dipinto tu quella gallina alla felice?
1: Sì, hai visto?
4: Parlano anche di te.
1: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
4: Sì.
0: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Questa sera in prima serata.
7: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
8: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
7: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
0: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic-Tac. Tic-Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic-Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol.
17: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Questi sono i nostri ampli mini.
19: Non si vedono.
20: Mi devo toccare, non ci credo.
21: Microscopico proprio.
18: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
22: Mamma mia.
18: È un'altra cosa.
21: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
23: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà e cerchiamo di vivere coerentemente questa preghiera, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella sua passione la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine. Un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. La regalità di Gesù non è spettacolare, ma efficace ed eterna. Lui, schernito dalle sue povere creature, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli portandolo

0: croce vi si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Siamo chiamati ad avere bene impressa nella mente e nel cuore la passione di Cristo, perché soltanto da tale sorgente deriva la parola della vita e della pace, della grazia e della verità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso. La crocifissione e la morte di Gesù. Verso le 3 del pomeriggio Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mentre Gesù si identifica col nostro peccato, egli prega il Padre e si abbandona a Lui. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Maria, donna dell'alleanza nuova, ti diciamo beata perché hai creduto e hai saputo riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli che sembrano impercettibili. Sostieni la nostra veglia nella notte, fino alle luci dell'alba nell'attesa del giorno nuovo. Concedici la profezia che narra al mondo il gaudio del Vangelo, la beatitudine di coloro che scrutano gli orizzonti di terre e cieli nuovi e ne anticipano la presenza nella città umana. Concedici di compiere l'atto coraggioso dell'umile a cui Dio volge lo sguardo e a cui sono svelati i segreti del Regno, qui e ora. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: San Paolo VI, Papa,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

0: guerra dentro l'Europa, un drone russo arriva in Romania, ha colpito un edificio, due feriti, la condanna della NATO e dell'Unione Europea, atto gravissimo secondo la Meloni. I conflitti bloccano la crescita globale, l'Italia punti sui giovani e sull'intelligenza artificiale, le considerazioni del governatore di Banca Italia, allarme sui prezzi, rischiamo l'inflazione al 6%. Libano sempre sotto tiro, 10 oggi le vittime dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. Siamo stati con le nostre telecamere nei villaggi cristiani al confine. Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra uno scuolabus e un'auto. Bambini feriti, l'uomo alla guida della vettura era senza patente e senza assicurazione. Assaggio d'estate per il ponte del 2 giugno, caldo e partenze, in viaggio 45 milioni di veicoli diretti soprattutto verso le cittadine di mare. Buonasera, edizione delle 18:30, ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque, tensione altissima tra Mosca ed Europa dopo che un drone russo ha colpito in Romania un edificio, ferendo due persone. Durissime le reazioni dai paesi dell'Unione Europea. Sentiamo Antonio Soviero.
1: La tensione altissima tra Romania e Russia. Bucarest espellerà il console russo dalla città sudorientale di Costanza e chiuderà il consolato. Lo dichiara il presidente rumeno Nicos Orodan dopo che nella notte un drone del Cremlino è caduto sul tetto di questo condominio, provocando un'esplosione e due feriti, una donna e il suo bambino, nella città meridionale di Galati, vicino al confine con l'Ucraina, dove pare fosse diretto il velivolo bomba radiocomandato. Da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, promette contromisure a breve alla chiusura del consolato e accusa la UE di non fornire alcuna prova sul presunto attacco russo con droni verso paesi europei, mentre il Falco, vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev, avverte i cittadini dell'Unione Europea di essere

0: vigili e che il sonno pacifico è finito. Per von der Leyen la Russia ha superato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. La Romania è membro anche della NATO. L'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro di territorio, dichiara il numero uno Mark Rutte, toni tutt'altro che moderati.
1: Errore o provocazione? Il drone russo che a Galati ha colpito un edificio civile ferendo due persone può rientrare solo in una di queste due categorie. Ma provocazione perché? Per cosa? Forse per testare le difese aeree rumene? Ci pare più probabile che si sia trattato di un brutto incidente. D'altra parte, con migliaia di droni che ogni giorno volano dalla Russia verso l'Ucraina, un drone che va fuori rotta o che viene indirizzato malamente e colpisce Galati, che è a brevissima distanza dal confine ucraino, può anche essere possibile. Le dichiarazioni dopo questo brutto incidente sono state molto forti ed è comprensibile ed è giusto che sia così. Da qui a immaginare che si possa scatenare un conflitto aperto, armato, tra la Russia e la NATO oppure tra la Russia e l'Unione Europea e la NATO, però ancora molto ne corre.
2: Condanna anche da parte della Presidente Meloni, dalla Russia un atto gravissimo, ha detto a rischio la sicurezza europea. Augusto Cantelmi.
3: Dalla Russia atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza dell'Europa. Così in una nota la Presidente del Consiglio Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e al popolo rumeno. Condanna che arriva anche dal Ministro degli Esteri italiani, da Crosetto per il Ministro della Difesa. Si tratta di una intollerabile escalation. La caduta del drone russo in Romania coincide proprio in un momento in cui il dibattito politico si accende sulla necessità o meno di spendere i soldi per la difesa invece di dedicarli alla crisi energetica. Parole espresse dalla stessa Premier Meloni in un confronto smentito poi da Palazzo Chigi con lo stesso Ministro della Difesa Crosetto, il quale a sua volta insiste per spingere l'esecutivo e in particolar modo il Dicastero dell'Economia aderire al progetto SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Finora l'esecutivo ha preso tempo, mentre sono 5 gli stati che hanno firmato l'accordo di prestito SAFE: Polonia, Lituania, Croazia, Belgio e appunto Romania. Manca dunque l'Italia, che potrebbe anche accedervi, ma con la richiesta soltanto di un terzo dei 15 miliardi a disposizione per i singoli stati.
2: E la guerra frena la crescita dell'Italia, lo dice nelle sue considerazioni finali il governatore di Banca Italia. Tra sfide dell'intelligenza artificiale e rischi geopolitici traccia una rotta per il paese. Sentiamo Leonardo Possati.
4: Un'economia italiana che ha resistito bene agli urti degli ultimi anni, ma che ora vede affievolirsi la spinta. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, mette in guardia: il conflitto nel Golfo e la debolezza dei partner europei pesano sul PIL, che rischia il ristagno. Nello scenario più critico, l'inflazione potrebbe addirittura tornare a sfiorare il 6%. La risposta per il governatore deve essere strutturale. Più produttività, riduzione del debito pubblico e soprattutto una voce sola a livello continentale.
5: L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità dell'Europa di superare gli ostacoli che troppo spesso ne rallentano l'attuazione. Le priorità sono state individuate. Il compito ora è trasformarle in decisioni tempestive, finanziamenti adeguati e risultati concreti.
4: Ma la partita si gioca anche sulla tecnologia. L'intelligenza artificiale è definita una sfida decisiva che va però governata per restare al servizio delle persone. Alle banche poi l'invito a investire in cyberdifesa e innovazione, evitando però una stretta indiscriminata al credito. Infine un richiamo civile: bisogna invertire la fuga dei giovani all'estero, 100.000 in 4 anni, offrendo loro opportunità reali in un sistema produttivo moderno.
2: La guerra in Iran adesso attesa a minuti la decisione del presidente Trump sull'intesa con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
6: L'Iran deve impegnarsi a non avere armi nucleari, a riaprire immediatamente senza pedaggi lo stretto di Hormuz, da dove devono essere rimosse o neutralizzate tutte le mine. Le navi bloccate a causa del nostro blocco, che verrà revocato, presto potranno tornare a casa. Poco prima di

0: riunire i vertici della sicurezza nella Situation Room, Donald Trump ripete via social le condizioni per un accordo con l'Iran. Dovrà essere un buon accordo per gli Stati Uniti, oppure non si farà, spiegato. E a parole è sembrata l'ennesima frenata nelle trattative, anzi quasi una rottura, perché da Teheran il regime ha risposto di non voler accettare imposizioni e ha ribadito le proprie condizioni, ovvero voler gestire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, come fatto in queste settimane, e di non voler trasferire all'estero le scorte di uranio arricchito. Ma oltre alle parole ci sono i fatti, ed è un fatto che i negoziatori statunitensi ed iraniani avrebbero raggiunto un'intesa preliminare per estendere l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali dovrebbe esserci una riapertura graduale dello stretto di Hormuz e dovrebbero essere avviati colloqui più ampi sui temi su cui le parti sono ancora distanti, a partire dal dossier nucleare. È un piano sul quale ci sarebbe già il via libera dell'Iran e si aspetta in serata la decisione di Donald Trump. Il segnale positivo è che Washington ha condiviso il memorandum con i paesi alleati. Evidentemente viene ritenuto un buon punto di partenza per arrivare ad un accordo di pace definitivo.
1: Le truppe israeliane avanzano nel sud del Libano, la guerra contro Hezbollah prosegue, poi anche nei cieli, gli ultimi raid hanno ucciso almeno 3 persone. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile, in Libano continuano gli attacchi di Israele. 10 le persone uccise oggi durante pesanti bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. I miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah hanno rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che continuano ad avanzare nel Libano meridionale, come ha confermato oggi il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir. La manovra verso nuove aree continua a respingere il nemico, distruggendone le capacità e colpendolo sistematicamente, ha dichiarato Zamir. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha poi annunciato che i suoi soldati in Libano hanno attraversato il fiume Litani e hanno conquistato le alture dominanti. Operiamo anche a Beirut, nella Bekaa, lungo tutto il fiume. Stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, ha aggiunto il premier. I militari israeliani continuano a colpire e ad avanzare in Libano, mentre a Washington le delegazioni militari di Israele e Libano oggi hanno avviato colloqui diretti al Pentagono. Va avanti l'offensiva di Tel Aviv anche nel territorio palestinese di Gaza. Controlliamo il 60% di Gaza, arriveremo al 70%, ha minacciato Netanyahu. 3 persone sono state uccise in un attacco israeliano con droni nei pressi di Khan Yunis.
1: E con la corrispondente adesso Alessandra Buzzetti andiamo in una cittadina al confine tra Israele e Libano, dove sorge la Casa della Misericordia, nella quale hanno trovato rifugio molti giovani cristiani.
3: Al di là di queste verdeggianti colline imperversa ancora la guerra, perché il Libano dista solo 50 km da Ayn Safiya, cittadina di 14.000 abitanti, a maggioranza drusa, 2.000 musulmani e 200 cristiani. E più di un giovane cattolico, residente nei villaggi a ridosso del confine, bersaglio dei razzi di Hezbollah, ha trovato rifugio nella Casa della Divina Misericordia, una casa dalle porte sempre aperte per i giovani cristiani. 12 di loro ci vivono in modo stabile, condividendo tutto sotto il manto protettivo della Madonna.
4: Qui i giovani hanno bisogno di un modello. Basta teoria.
3: Charbel Maroun, 39 anni, ha intuito nel 2010 in un viaggio a Medjugorje l'urgenza di dare vita a un movimento giovanile, dando anche la possibilità di sperimentare la vita comunitaria ai ragazzi cristiani locali, in perenne crisi identitaria in una società sempre più polarizzata dove testimoniare la fede in Gesù non è facile. Christian, 26 anni, sta studiando psicologia, si è trasferito qui 8 anni fa, all'inizio dei lavori di ristrutturazione di questa casa, ex convento abbandonato.
5: Ho vissuto qui un amore e un'accoglienza che mi ha cambiato la vita, un luogo dove poter essere me stesso e vivere pienamente la mia identità cristiana. I giovani hanno molto bisogno di essere ascoltati in questo paese distrutto.
3: Suzanne, maestra d'asilo ad Haifa, è una delle due giovani donne che vive nella Casa della Misericordia, alternando la preghiera ai fornelli.
6: Non è stato facile per mio padre accettare che vivessi in comunità con dei ragazzi. Non è comune nella nostra cultura araba, ma siamo come fratelli, figli di Maria. La vita comunitaria mi dà molta forza.
3: Suzanne, come la maggioranza dei giovani del movimento mariano, ha incontrato i nuovi amici della messa che ogni 22 del mese si celebra nella chiesa maronita della città, dedicata a San Charbel, il parroco e la guida spirituale dei giovani del movimento.
7: In questa messa, come in altre occasioni speciali, indossiamo la nostra uniforme, che indica la nostra consacrazione a Maria, come laici, come ragazzi normali che desiderano diffondere la fede, e lo facciamo in tanti ambienti.
3: Come spiagge, università e canali digitali, Instagram e TikTok tra i followers.

0: Ci sono decine di musulmani di diversi paesi del Medio Oriente. Qualcuno chiede di convertirsi, altri scrivono minacce. La prudenza è d'obbligo.
1: Stato minacciato tantissime volte e qui dobbiamo essere un po' prudenti perché tanti di loro trovano nel nostro messaggio una clima di accoglienza, di amore che non troveranno nelle loro società.
2: Ed è negativo il test eseguito sulla dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata in Italia dal Congo. La donna era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all'Ebola. Lucia Scione.
3: È negativa l'Ebola, la chirurga italiana venuta in contatto con pazienti contagiati dal virus nella Repubblica Democratica del Congo. E dallo Spallanzani, una squadra di esperti, raggiungerà prossimamente l'Africa per fornire supporto ai sanitari locali. Pur non essendoci casi di contagio nel nostro paese, la Presidente Meloni ha chiesto all'Unione Europea regole comuni per la gestione degli arrivi dalle aree africane coinvolte nell'ennesimo focolaio di febbre emorragica. Il Ministero della Salute intanto sta predisponendo con apposite circolari l'attivazione della sorveglianza sanitaria mirata e protocolli di vigilanza per i viaggiatori di rientro dalle regioni colpite. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al suo arrivo a Kinshasa, ha ribadito che conflitti, migrazioni della popolazione, ma anche sfiducia dei congolesi, stanno rallentando gli sforzi per il contenimento del contagio. Riceviamo solo un terzo di quanto richiesto in termini di finanziamenti. Chiedo alla comunità internazionale di aumentare il proprio sostegno agli operatori sanitari perché ricevano le forniture e i dispositivi di protezione di cui hanno bisogno perché siano protetti. Dalla Repubblica Democratica del Congo arriva finalmente una buona notizia. Un paziente affetto da Ebola è guarito ed è stato dimesso dall'ospedale. È il primo caso di remissione della febbre emorragica da ceppo bundibugio.
2: Ed è di 19 feriti, tra cui 14 bambini, il bilancio di un incidente avvenuto a Mazara del Vallo. Un'auto e uno scuolabus si sono scontrati. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni accompagnati da assistenti del servizio comunale. Nessuno è in gravi condizioni, sono stati tutti medicati all'ospedale di Mazara del Vallo. Due alunni sono stati invece trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo, uno con una frattura al polso, l'altro con un trauma addominale. In ospedale poi c'è finito anche l'uomo alla guida dell'auto che è risultato guidasse senza patente e senza assicurazione. Nella sua vettura c'erano a bordo la moglie incinta e 5 bambini. La tragedia delle Maldive, grande partecipazione questa mattina al funerale della biologa 31enne Muriel Odennino. Domani le esequie della professoressa Montefalcone e della figlia Federico Plotti.
4: Proclamato per oggi il lutto cittadino a Poirino, nel Torinese, nel giorno dei funerali di Muriel Odennino, la biologa di 31 anni morta il 14 maggio scorso alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri 4 italiani. Una folla silenziosa e commossa ha accompagnato il feretro nella parrocchia di Santa Maria Maggiore, lo strazio della famiglia. Penso a mia figlia nell'oscurità di quella grotta, sperando che con le ultime boccate di ossigeno si sia addormentata, dice il padre della giovane collaboratrice dell'Università di Genova. Tutti avrebbero perso l'orientamento all'interno dell'antro a oltre 50 metri di profondità, senza più riuscire a tornare in superficie. Aspettando i risultati tossicologici, resta l'asfissia la prima ipotesi per la loro morte. Ieri a Omegna, l'ultimo saluto al 30enne Federico Gualtieri. Sabato a Genova, l'addio anche a Monica Montefalcone e a Giorgia Sommacal, madre e figlia, le cui salme sono rientrate nel capoluogo ligure dopo il nulla osta della Procura di Roma che indaga sulla tragedia. Sempre il 30 maggio a Padova, i funerali anche di Gianluca Benedetti.
2: Faro della Guardia di Finanza sul lavoro nero. I numeri svelano un fenomeno in crescita dove a pagare sono sempre i più deboli. Alessio Orlandi.
5: 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari solo nel 2025. Sono alcuni dei dati della fotografia scattata dalla Guardia di Finanza che lo scorso anno ha concentrato le proprie operazioni contro la manodopera illecita costata 980 milioni di euro. Le vittime dello sfruttamento lavorativo sono state oltre 1.200, dato che conferma come a pagare siano sempre più deboli, privi di tutele. Un affare opaco che ha portato le Fiamme Gialle a denunciare 774 persone, di cui 10 finite in manette, e a sequestrare 186 milioni di euro, mentre sono state 128 le persone denunciate. denunciate per caporalato. L'azione della Guardia di Finanza si è concentrata soprattutto sui fenomeni di illecita manodopera. Questa pratica si realizza prevalentemente attraverso l'utilizzo di società serbatoio che, non versando imposte e contributi, abbattono artificialmente i costi del lavoro, alterando il mercato. Il ricorso a manodopera abusiva favorisce anche forme di dumping salariale, abbassare il costo del lavoro per fare concorrenza sleale e costringe i lavoratori coinvolti a condizioni di forte precarietà.
2: In Italia un paziente su quattro è riuscito a superare la malattia oncologica e può considerarsi guarito da un tumore, un trend positivo raggiunto anche grazie a nuovi farmaci. Ce ne parla Letizia Davoli.
6: La ricerca segna un altro punto nella lotta al cancro. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove oltre 40.000 oncologi da tutto il mondo sono riuniti in questi giorni per fare il punto sulle ultime strategie per combattere e sconfiggere la malattia. Il dato per l'Italia è confortante. Un paziente su quattro può considerarsi guarito dopo un tumore. Un dato positivo che nasce da terapie innovative come farmaci a bersaglio molecolare e l'immunoterapia. I numeri dicono che nel 2025 in Italia sono state stimate 390.000 nuove diagnosi di cancro, oltre 2 milioni invece negli Stati Uniti nel 2026, ed è proprio il dato americano ad illuminare la via. Negli Stati Uniti il 70% dei pazienti è vivo a 5 anni. In Italia la percentuale scende, ma di poco, con un 65% nelle donne e un 59% per gli uomini. Tra questi, almeno un paziente su quattro torna ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale completamente guarito. In diminuzione anche il tasso di mortalità oncologica, del 17% negli uomini e dell'8% nelle donne. Dati incoraggianti che, per migliorare, devono essere sempre più sostenuti da grandi investimenti nella ricerca.
2: Nasce l'Atlante del terzo settore, che racconta l'Italia del bene comune, una cartina geografica capace di leggere tendenze e trasformazioni del volontariato. Amelia Cartia.
7: Singole storie di bene comune che insieme formano la mappa viva del capitale sociale italiano e l'Atlante del terzo settore, presentato questa mattina alla Camera dei Deputati da Tertius e Italia Non Profit, a 10 anni dall'approvazione della legge delega tesa a riformare un comparto che non è solo volontariato.
8: Mi è sembrato utile, dopo 10 anni, raccogliere in un unico contenitore, un Atlante, una guida, l'insieme di dati ormai importanti che ci sono nel mondo del terzo settore, 147.000 enti di terzo settore, e di dargli, diciamo, una forma comprensibile a chi, soprattutto quei quasi 5 milioni di volontari che ogni giorno fanno qualche cosa per il bene comune.
7: Una piattaforma editoriale disponibile online che mette a sistema tutti i dati, legando le esperienze di enti solidali e volontari ai numeri, per generare valore e inclusione sociale.
9: Cerchiamo di superare delle logiche, delle dinamiche che creano un meccanismo, una riflessione legata al terzo settore come esclusivamente il volontariato. Invece ha un peso importante, considerate che vale il 4% del PIL italiano.
7: 147.000 sono gli enti di terzo settore, 4,7 milioni i volontari, ovvero un italiano su 10 che sceglie di mettersi in gioco per il bene di tutti. Tanta è la strada fatta, tanta ancora quella da fare.
8: Sicuramente c'è da rimettere mano al 5 per 1000, anche quest'anno c'è stato un nuovo incremento di cittadini contribuenti e il fondo è ormai già praticamente insufficiente.
2: La Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia di Barcellona è pronta per essere inaugurata. Aspetta solo l'arrivo di Papa Leone il prossimo 10 giugno. Paolo Fucini.
10: Una sfida vertiginosa, sollevare uno ad uno base, bracci e sommità della croce che una volta assemblata ora domina il panorama di Barcellona da 172 metri d'altezza. Al cantiere della Sagrada Famiglia, aperto già a fine 800, c'è ancora molto da fare. Per solennizzare intanto il completamento della Torre di Gesù Cristo, Papa Leone verrà qui il 10 giugno a celebrare messa in basilica e poi benedire la torre. E così farà memoria anche del visionario creatore di tutto questo, Antonio Gaudì, morto 100 anni fa, indiscusso genio dell'arte e uomo di fede profonda, già venerabile e futuro beato, forse se la causa di beatificazione avanzerà ancora. Il suo capolavoro principe e lavori ancora in corso lo hanno già ammirato milioni di visitatori. Forse non tutti mossi dalla fede, ma anche la strada della bellezza, diceva Benedetto XVI, che 16 anni fa celebrò la dedicazione di questo tempio, ci avvicina a Dio.
2: Allerta gialla in diverse regioni d'Italia, non solo caldo ed afa, perché al nord sono invece in arrivo i temporali, come ci dice Antonella Mazza.
11: Fa caldo ovunque nel continente, ma in Italia, nelle regioni settentrionali, le temperature sono in lieve diminuzione, anche se soltanto temporaneamente, dopo i forti temporali e le grandinate della giornata di ieri. Oggi, sotto la pioggia, sono le regioni centrali, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio. Più soleggiato al sud, ma verso sera sono attesi rovesci sulla Calabria, le aree interne della Sicilia e della Sardegna. Il tempo nel bel paese è ballerino in questo fine maggio. Domani, a partire dalla pianura padana, i valori termici cominceranno a risalire anche di una decina di gradi rispetto alla stagione, ma non raggiungeranno i livelli dei giorni scorsi. Sulle Alpi e la pianura padana sono previsti domenica ancora acquazzoni che si estenderanno su buona parte della penisola durante il ponte del 2 giugno. Fai caldo intenso allora.

0: Prima prova di esodo estivo con il ponte del 2 giugno, l'ANAS prevede 45 milioni di spostamenti e sabato ci sarà un blocco al Brennero per una manifestazione ambientalista. Alessandra Camarca.
1: Allerta traffico nel fine settimana. Chi si metterà in viaggio da e verso l'Austria attraverso il Brennero dovrà armarsi di molta pazienza. I prossimi giorni saranno da bollino rosso non solo per le temperature ma anche per il traffico. Oltre all'esodo di turisti verso l'Italia in direzione opposta ad italiani che approfitteranno del ponte del 2 giugno, si aggiunge una protesta ambientalista nel Tirolo austriaco in programma proprio domani. La manifestazione autorizzata dalle 11 alle 19 punta a sensibilizzare sull'impatto ambientale del traffico lungo l'asse alpino. Il Brennero è il principale asse di collegamento tra Italia e Nord Europa e vi passa oltre il 10% dell'import-export nazionale. Per questo la sua chiusura potrebbe avere pesanti ripercussioni sul traffico. Intanto l'ANAS ha stimato la presenza di 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza nell'ultimo fine settimana di maggio. Il traffico, secondo ANAS, si intensificherà già nella serata. La data di oggi, per sabato 30 e domenica 31, è previsto un traffico maggiore, in particolare sulle direttrici per le località di mare.
0: Con la firma dell'atto di compravendita avvenuta oggi al Ministero della Cultura, la tomba François di Vulci entra ufficialmente a far parte del patrimonio dello Stato italiano. Si tratta di uno dei più importanti capolavori della pittura etrusca, sarà disponibile alla fruizione di tutti e troverà collocazione permanente presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 4 giugno torna invece al cinema Maccio Capatonda con il film Smart Working diretto da Svevo Moltrasio. Fabio Falzone li ha incontrati, sentiamo.
2: Che stiamo a lavorare, Giulia?
3: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
4: Gioia e dolori dello smart working dietro lo spunto del nuovo film che riporta al cinema il comico Maccio Capatonda. Diretto dal comico Svevo Moltrasio, che è coprotagonista della pellicola, c'è anche una riflessione che almeno nelle intenzioni punta ad essere un filo più profonda.
5: Scusa Bertrand, in Francia come chiamato smart working?
6: Télétravail.
5: Télé-qui?
4: Capatonda è incoraggiato dal suo direttore ad avviare il lavoro da casa e a mano nella sua abitazione si crea una vera e propria comunità, dall'amico Svevo Moltrasio a una serie di colleghi, persino l'uomo addetto alle riparazioni, un Maurizio Nichetti, che è sempre un piacere ritrovare sullo schermo. La convivenza diventa sempre più surreale e difficile, la produttività incerta. Un film in cui si ride ma a denti stretti, che non è soltanto una riflessione sull'opportunità o meno del lavoro da casa, ma anche sulle sue conseguenze. Conseguenze sull'incontro-scontro tra mondi diversi.
7: Se si abusa di qualsiasi cosa si può arrivare a degli effetti
8: Ma qui
7: indesiderati.
8: che succede?
7: In questo caso succede qualcosa che ha dell'inverosibile, nel senso, inverosimile, incredibile. Non sono un vero protagonista della comicità, ma ricevo e subisco le gag, soprattutto di Sveo, ma anche di Nichetti, che un po' diventa il mattatore di questo film.
0: A Milano adesso con la nuova stagione del Teatro La Scala, il sipario si apre il 7 dicembre con l'Otello di Verdi, il servizio di Piera Chillo Delfini.
9: 13 titoli d'opera, 7 di balletto, concerti sinfonici, musica da camera, recital e spettacoli per i più piccoli. È la stagione 2026-2027 del Teatro alla Scala, la prima disegnata interamente dal nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina. Sipario il 7 dicembre con Otello di Verdi.
10: L'Otello non sarà dipinto di nero. Il fatto che non sia dipinto di nero comunque ha poca importanza. La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle.
9: Niente trucco, lo voluto il regista, Damiano Micheletto, cantano Brian Gege, Leonora Buratto e Luca Salsi. Sul podio il nuovo direttore musicale Miu Wun Chung.
11: Verdi aveva scritto quest'opera a 73 anni, esattamente come io, 73. Forse sarò qualificato almeno umanamente di tentare ancora una volta quest'opera.
9: Chung sul podio anche per un altro, Verdi, quello di Macbeth, che segna il debutto scaligero del regista Berlikoski. Qualche star della lirica in meno, qualche debuttante in più. Prima volta al Piermarini per il Don Chisciotte di Masné e per Nixon in China dell'ottantenne John Adams. Molti i ritorni attesi da Anna Bolena ai puritani.
10: Non si può più pensare di stare decenni senza fare un titolo perché si ha paura di non aver trovato l'interprete giusto.

0: giusto, l'interprete giusto va cercato, scovato in tutto il mondo, ovunque sia, preparato per essere messo in scena qui.
1: Prezzi ritoccati all'insù, ma nell'ambito di una politica di accessibilità per tutti.
0: Grazie a coloro i quali pagheranno dei biglietti più cari in alcuni posti della scala, grazie a questi verrà fatto lo sconto a tante persone che non si possono permettere un biglietto che costa 200 euro.
2: Una piccola pausa adesso e torniamo fra pochissimo, rimanete con noi.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
7: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
6: Che favola! Basta un penny.
8: Quiet please.
9: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa. Spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
10: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
11: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie. O saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case più smart e sicure, dove il lavoro da remoto scorre senza problemi. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
14: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
15: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
16: È tutto un po' ovattato.
17: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
16: È un'altra cosa.
18: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800 3800.
19: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
2: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Di nuovo in diretta, un'ultima notizia prima di chiudere. Uno studente di 11 anni ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, siamo in provincia di Trapani. Il ragazzino avrebbe ripreso anche la scena con il cellulare e trasmesso in diretta un video all'interno di un gruppo Telegram. Con questo è tutto, la prossima edizione del telegiornale alle 20:40.

Venerdì, al nord pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo più instabile su Liguria e settori alpini specie occidentali. Cielo poco nuvoloso altrove. Sabato, pressione in lieve aumento. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni. Non mancheranno occasionali precipitazioni irregolari sui confini piemontesi. Al centro, pressione debole. Giornata spiccatamente instabile, con temporali lungo l'Appennino e coste tirreniche, sole più presente altrove. Temperature sopra le medie stagionali. Sabato, la pressione è in aumento. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature estive, punte di 33 gradi Celsius. Al sud, pressione in diminuzione. Correnti più instabili in quota fanno sì che al pomeriggio si possano sviluppare dei temporali sui rilievi di Calabria e Sicilia. Caldo gradevole. Sabato, la pressione è per lo più stabile. In questa giornata ci saranno alcuni temporali sulla Sicilia. Altrove invece il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso.

0: credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
1: Il signor Fujioka? Ma è vecchio, è disgustoso!
2: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
3: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
0: Tutti noi siamo nati qui.
4: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
0: Oh, Jack!
5: È l'americana, io sono suo padre!
6: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno nostra figlia.
7: Benvenuti in Paradiso, domenica in prima serata.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: E ora gioca tennis tutte le settimane.
13: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
12: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
14: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
15: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
16: Ehi, Felix, è arrivato Roddy.
17: Ho portato la cena.
16: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
18: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
19: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
20: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato, cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
21: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza

0: En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto speciale a tutti coloro che seguono questa celebrazione in televisione o sui social network, dalle loro case o dai loro letti d'ospedale. Oggi celebriamo la memoria facoltativa di Papa Paolo VI. Fu eletto nel 1963, dopo la morte di Papa Giovanni XXIII. È ricordato soprattutto per aver coraggiosamente portato a termine il Concilio Vaticano II e per averne attuato le riforme. Beatificato nel 2014, è stato proclamato santo il 14 ottobre 2018 da Papa Francesco. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che hai affidato la tua Chiesa alla guida del Papa San Paolo VI, coraggioso apostolo del Vangelo del tuo Figlio, fa che, illuminati dai suoi insegnamenti, possiamo cooperare con te per dilatare nel mondo la civiltà dell'amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi delle persecuzioni che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti: il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, il fulcro di questo brano del Vangelo che abbiamo appena sentito è la fede. Gesù ci esorta a riporre piena fiducia in Dio e a rivestirci di una fede salda e autentica che ci aiuterà a portare frutti di vita eterna. Marco ci presenta il racconto della maledizione del fico e della cacciata dei mercanti dal Tempio. Entrambe le scene fanno riferimento alla sterilità, una vita sterile, incapace di dare frutti e di fare del bene. Rappresenta forse l'egoismo, di vivere per se stessi. Ogni momento è buono per dare frutti. Non è necessario attendere circostanze speciali. La conversione deve avvenire ogni giorno. Per noi cristiani, ogni giorno il Signore ci chiede frutti di santità e buone opere verso il prossimo. Non dobbiamo essere come il fico del Vangelo che, sebbene apparentemente rigoglioso, in realtà non aveva alcun frutto. Cerchiamo di non rendere sterile la nostra fede, riempiendola di pratiche esteriori soltanto, come accadeva ai farisei e ai responsabili del Tempio, le cui pratiche religiose erano sterili, pieni sì di rituale, ma vote d'amore per Dio e per il prossimo. Il Vangelo si conclude non solo con un invito a una preghiera piena di fede, ma anche con un invito alla carità fraterna, in particolare al perdono delle offese. Quando vi mettete a pregare, perdonate a chi vi ha offeso, affinché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni i vostri peccati, dice Gesù. E ciò che diciamo oggi, e anche preghiamo ogni giorno nel Padre nostro, questa è una delle richieste più impegnative che Gesù ci ha insegnato, e quello è che quello che oggi chiediamo a Dio. Esaminiamo la nostra vita e verifichiamo se possiamo davvero offrire al Signore quel frutto buono che Egli si aspetta da noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai scelto San Paolo VI a presiedere l'intero tuo popolo, per edificarlo con l'insegnamento e l'esempio, custodisce per sua intercessione i pastori della tua Chiesa e il gregge loro affidato, e guidali sulla via della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Paolo VI. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.

0: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Paolo VI, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci,
2: ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signori, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.
3: Abbi pietà di noi, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Dona noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore nostro,
4: ci custodisca per la vita eterna.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, accrescano in noi l'ardore della carità che infiammò la vita di Papa San Paolo VI e lo spinse a donarsi incansabilmente per la Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Preghiamo insieme con la preghiera di San Giovanni Paolo II alla Madonna. Vergine del perpetuo soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anche anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo estendere la tua destra. Viene dunque il nostro aiuto, e sì per tutti, rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria Regina della Pace, nella gioia del Signore andiamo in pace.

0: Buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di arte, di storia, di patrimonio culturale, di beni ecclesiastici. Rimaniamo nella regione Lazio perché vi racconteremo una bella iniziativa che mette in rete le diocesi proprio del Lazio per lo sviluppo del patrimonio culturale. Dopo la sigla. Una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto Duc in Latium con i nostri ospiti. Claudio Canonici, ben trovato, buonasera.
1: Buonasera.
0: Coordinatore scientifico del progetto di cui parleremo, ma anche direttore ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi di Civitacastellana. E poi con te c'è Rachele Giannini, ben trovata.
2: Ben trovati.
0: Direttrice dell'ufficio beni culturali e ecclesiastici della diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Insomma, impegnatissimi nel progetto di cui andremo a parlare adesso. Allora, la prima domanda al coordinatore scientifico: che cos'è e perché nasce Duc in Latium?
1: Allora, Duc in Latium è un progetto che è nato dopo che questa rete di diocesi, che ha formato una TS, un'associazione temporanea di scopo, ha partecipato al bando del DTC, Distretto Tecnologico Applicato ai Beni Culturali della Regione Lazio, nel 2018, e ha superato la prima fase. Ha avuto 60.000 euro di finanziamento e poi ha proseguito nella seconda fase ed è arrivato alla fine e ottenuto il finanziamento, circa 1 milione di euro.
0: Cosa mette in rete questo progetto?
1: Per cominciare, siamo 7 diocesi, una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Le diocesi sono Civitacastellana, Viterbo, Civitavecchia, Sora, Anagni, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, e poi c'è la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Mette insieme questi enti ecclesiastici e i loro istituti culturali, perché le diocesi non sono istituti culturali, ma hanno istituti culturali, perché al loro interno le diocesi sono proprietarie e gestiscono anche un immenso patrimonio di beni artistici, documentari, archeologici, beni immateriali, come processioni, canti, cerimonie, certo, e così via. E per valorizzare tutto questo, e non solo valorizzarlo semplicemente per farlo conoscere, ma dargli, possiamo dire, una marcia in più attraverso la tecnologia moderna, noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto, e dopodiché siamo messi a lavorare.
0: La diocesi di Civitavecchia Tarquinia, Rachele Giannini, ha anche lei un grande patrimonio. Possiamo raccontare a chi non la conosce magari che cos'è che andrebbe visitato, che cosa avete scoperto per poter in qualche modo entrare anche in questo progetto?
2: Allora, il progetto è stato veramente qualcosa che abbiamo abbracciato con grande gioia, perché è entrato proprio bene in ciò che noi portiamo avanti a livello di valorizzazione dei beni ecclesiastici e dei beni culturali in generale. Il nostro è un patrimonio particolarmente ricco da un punto di vista di beni materiali, immateriali, come diceva Claudio, ma anche di beni immobili e mobili. E noi, come diocesi, ovviamente, come tutti gli uffici beni culturali delle diocesi, tendiamo a fondamentalmente restaurare questi beni. Tuttavia ci spingiamo un po' oltre, cerchiamo di valorizzarli attraverso una valorizzazione a 360 gradi che raggiunga la tematica sacra attraverso l'uso delle arti. Con il Duc in Latium siamo riusciti a raggiungere la tematica sacra proprio attraverso le innovazioni tecnologiche. Questa è una cosa importantissima, perché abbiamo vinto una sfida di fatto con il Duc in Latium. Che cosa abbiamo fatto noi come diocesi? Abbiamo riportato alla luce una storia importante che meritava di essere riscoperta, ossia la storia legata a Sant'Agostino, perché Sant'Agostino si è realmente recato nei luoghi della diocesi, e quindi noi abbiamo riscoperto in un certo senso questi luoghi, abbiamo approfondito le fonti documentarie e abbiamo realizzato un cammino, il cammino di Sant'Agostino, dal titolo Sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana, perché di fatto Sant'Agostino ha lasciato una eredità importante che si ritrova in principalmente cinque luoghi della diocesi che sono proprio le tappe di questo cammino.
0: Noi abbiamo saccheggiato un po' di materiale che avete prodotto, anche audiovisivo, molto bello da vedere sui siti che poi magari citeremo, perché come dicevamo è un percorso anche tecnologico che però porta poi a poter vivere una relazione reale, proprio certo. Recarsi in quei luoghi grazie ai cammini che avete messo in rete. Allora andiamo adesso all'eremo della Santissima Trinità di Allumiere, il più antico santuario dei Monti della Tolfa, un luogo tranquillo e silenzioso dove la tradizione vuole che Sant'Agostino abbia dimorato quando dettò la sua seconda regola e iniziò a scrivere il De Trinitate. Vediamo.
3: Il passaggio di Sant'Agostino nel Lazio si spinse anche al più antico santuario dei Monti della Tolfa, l'eremo della Santissima Trinità di Allumiere. Riconosciuto come uno dei più antichi della Tuscia medievale, secondo la tradizione sarebbe sorto sull'antica cella che ospitò il futuro vescovo di Ippona nel IV secolo, ospite di alcuni fortunati eremiti a cui Agostino prescrisse la sua regula seconda, con la quale li invitava da quel momento a non vivere più come anacoreti, ma in comunità cenobite. Senza dubbio, la collocazione dell'eremo, immerso nella rigogliosa natura tolfetana abbracciata dal silenzio, lo ha reso il luogo simbolo della spiritualità e il più adatto a scrivere il De Trinitate, capolavoro dogmatico di Agostino. Una conferma dell'importanza rivestita da questo luogo per la spiritualità agostiniana è la presenza di due lapidi marmoree con caratteri del XIII secolo. La prima, collocata fuori della Cappellina Mariana, è da sempre considerata come la fonte più attendibile della presenza agostiniana nel territorio e conferma l'antichità del sito monastico. L'altra lapide, collocata all'esterno della chiesa, faceva riferimento ai viator, i viandanti, ricordando loro come proprio questo luogo fosse stato di ispirazione al dottore della chiesa per la compilazione del De Trinitate. Architettonicamente, il cenobio era costituito da ambienti diversi. La parte più antica, quella forse risalente al XIII secolo, comprende la chiesa dedicata alla Santissima Trinità, cinque celle, il chiostro, la cappella della Madonna delle Grazie e un campanile, anche se nel XVII secolo si aggiunse la chiesa della Madonna del Soccorso. I ritrovamenti di reperti di epoca romana, colonne, capitelli e mattoni, alcuni dei quali con bollo di fabbrica dell'imperatore Traiano, fanno ritenere assai probabile che l'edificazione del romitorio sia stata realizzata utilizzando preesistenti strutture e materiali pertinenti verosimilmente ad un piccolo tempio dedicato alle ninfe delle acque. E non è un caso che proprio in quest'area si trovi un consistente bacino idrico dal quale vennero rintracciate le sorgenti che dovevano rifornire di ottima acqua potabile il futuro porto di Traiano a Centumcelle, agli inizi del II secolo d.C. Inoltre, durante un recente recupero della Cappella delle Grazie, è emersa una croce attribuita all'Ordine Templare e un affresco di Sant'Agostino. Il reperto, databile al XVI secolo e uno dei più belli dell'iconografia agostiniana, è stato poi restaurato ed è a giusto titolo conservato al Museo Civico di Allumiere, legando indissolubilmente l'eremo e la sua tradizione a Sant'Agostino, padre e dottore di tutta la Chiesa cristiana.
0: Rachele, già questo è un risultato,
2: certo.
0: Perché già aver approfondito una realtà come questa, che magari era sconosciuta anche ai più in diocesi, adesso portata online, adesso magari anche grazie a questa trasmissione in giro per l'Italia, non solo, è già un risultato raggiunto rispetto a Duc in Latium.
2: Sì. Duc in Latium è stato essenziale proprio per il progetto di valorizzazione dei beni culturali e di fruizione degli stessi. Questo è uno dei cinque videoracconti realizzati proprio per il cammino sulle tracce di Sant'Agostino. Cinque videoracconti perché corrispondenti alle cinque tappe del cammino. Certo. Il videoracconto è essenziale perché permette di dare delle informazioni immediate. E sicuramente a livello di fruizione è importantissimo.
0: Immediato.
2: E tutto questo è stato possibile grazie a Duc in Latium. È accessibile attraverso il portale del Duc in Latium e quindi la forza di questi progetti, di questi cammini è proprio data da questo portale, che è un portale interattivo che fornisce delle mappe come supporto al visitatore fisico o comunque come aiuto anche all'utente virtuale. E il Duc in Latium, il portale del Duc in Latium, permette tramite link l'accesso a, nel mio caso, un portale che è stato realizzato a parte per il progetto sulle tracce di Sant'Agostino, all'interno del quale sono presenti questi video racconto e sono presenti anche dei virtual tour, e questo è l'altro punto di forza del Duc in Latium.
0: Ripartiamo da qui, dopo qualche istante di pubblicità, poi andremo anche nella diocesi di Civitacastellana, il cammino della cristianizzazione, altre bellissime immagini da vedere e tante cose da scoprire dopo la pubblicità.

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
1: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Li devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
3: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
0: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
9: In diretta dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, Rosario per la Pace con Papa Leone XIV. Domani alle 19 su TV 2000.
10: Seconda parte di In Cammino, stiamo raccontando il progetto Duc in Latium, le diocesi del Lazio in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale, con Rachele Giannini, Claudio Canonici. Torno proprio da Claudio Canonici, che è anche il coordinatore scientifico del progetto, nonché direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Civitacastellana, per arrivare proprio nella tua di diocesi. Lì avete messo in campo, o meglio, online, il cammino della cristianizzazione, sì. Un percorso multimediale 3D immersivo per poter ripercorrere che tipo di tradizione?
11: Allora, una tradizione che non c'è, nel senso che abbiamo inventato questo cammino virtuale divulgativo, perché certo. Abbiamo tre personaggi e quasi dei cartoni animati che guidano il visitatore virtuale, che può diventare anche visitatore fisico, perché i personaggi invitano a venire a vedere queste cose che narrano. I due personaggi sono i santi martiri Tolomeo Romano, di santi martirizzati verosimilmente fra la fine del terzo e inizio del IV secolo, e Papa Gregorio Magno, che è stato colui che ha descritto il monachesimo, le origini del monachesimo nel nostro territorio. Loro accompagnano il visitatore con parole semplici, ma con immagini fantastiche, a visitare 13 luoghi fondamentali per il processo di cristianizzazione di questo territorio, che va dalla metà del primo secolo dopo Cristo, naturalmente, ai secoli centrali del Medioevo.
10: Abbiamo in grafica anche il sito che prima scorrevamo durante la pubblicità, c'è anche la città di Nepi che si può proprio percorrere nelle vie, insomma è molto anche intuitivo il fatto di poter essere e riconoscere anche quei luoghi. Prego, professore.
11: Sì, sì. No, dicevo, è divulgativo perché i contenuti sono estremamente semplici ma rigorosi dal punto di vista storico, perché si spiega che cos'è una catacomba, che non è un luogo dove i cristiani si rifugiavano per sfuggire alle persecuzioni, si spiega come arriva il monachesimo e che cos'è stato il monachesimo delle origini, la funzione di centri monastici come il monastero di San Silvestro o di quello cistercense di Santa Maria di Falleri, e poi oltre alla spiegazione c'è la descrizione dei luoghi. Si entra fisicamente in chiese, catacombe, abbazie, eccetera.
10: Eccoci qua, questo che ci raccontava. Qui, se non sbaglio, siamo a Nepi.
11: A Nepi, esattamente a Nepi.
10: Quindi lì basta cliccare e si può entrare a visitare, ad ascoltare anche nel linguaggio dei segni.
11: Anche nel linguaggio dei segni.
10: Quindi anche un percorso inclusivo.
11: Un'altra delle eccellenze è esattamente questa, l'inclusività dei percorsi.
10: Molto molto interessante. Rachele, una rete di diocesi che si mettono in relazione attraverso la cultura, in che modo questo processo poi può...

0: far sì che la diocesi ne benefici anche a livello pastorale, di comunicazione della fede.
1: Sicuramente si tratta di un modello altamente replicabile, nel senso che vedere queste diocesi che collaborano insieme è un qualcosa di bello, non trovo un termine più
0: Certo,
1: adatto,
0: edificante.
1: perché esatto, è molto semplice come termine, ma utile. Abbiamo collaborato, ci siamo conosciute, ci siamo riscontrate.

0: territorio, la nostra cultura e i nostri beni, abbiamo in un qualche modo valorizzato anche la fede. Sono nuovi metodi di approccio, per come la vedo io, avvicinare le persone alla fede attraverso altre tattiche, per così dire, in
1: Certo.
0: questo caso le innovazioni tecnologiche, in questo caso questo nostro fare rete e avvicinare il sacro ad un qualcosa che solitamente viene considerato incompatibile con esso, quindi appunto le tecnologie. Ci siamo catapultati in una nuova era, probabilmente anche per un discorso sì, pastorale, come dicevamo.
1: Professor Canonici, poi qui c'è una ricaduta, insomma, la comunicazione riesce a in qualche modo a raccontare, a restituire al meglio quel patrimonio che magari si dà per scontato.
2: Si dà per scontato, o meglio, si dà per scontato per gli specialisti.
1: Certo.
2: Un solo esempio, tutti i nostri archivi sono considerati di grande rilevanza culturale nazionale, però sono conosciuti dagli specialisti. Allora, l'operazione che abbiamo fatto è stata quella di raccontarli, mantenendo sempre quello che è il profilo di istituzione culturale e produttrice di cultura, che è un archivio, una biblioteca, un museo, eccetera, però raccontarli con parole tutto sommato semplici, ma che li tengano insieme,
1: Certo.
2: perché se tu consideri che abbiamo grandi opere d'arte, no? Quadri o reperti archeologici o opere architettoniche che si vedono, che sono immerse in un mare di storia e che si possono vedere e basta, ma neanche capirne effettivamente qual è l'origine, perché stanno lì, in che modo sono stati sfruttati e utilizzati. Bene, noi abbiamo cercato di unire gli
1: Certo.
2: aspetti, raccontare attraverso i documenti e mostrare attraverso le immagini cose che stanno insieme, ma che fino a questo momento solo gli specialisti potevano
1: Bellissimo.
2: leggere insieme.
1: La cultura è tale se è condivisa, altrimenti diventa insomma una cosa di nicchia e rimane lì,
2: Ecco,
1: lascia il tempo che
2: esattamente,
1: trova
2: esattamente.
1: probabilmente. Rachele, poi questi luoghi vanno tenuti aperti. Serve formazione, servono persone, magari giovani che si appassionano al proprio territorio e magari
0: Certo.
1: rimangono e trovano, perché no, un lavoro in sperato.
0: Certo, questa è un'altra finalità del Duchy Latium, ovviamente, che va di pari passo con quella che è stata la realizzazione di tutti i progetti. Chiaramente mettere in risalto alcuni luoghi e invitare le persone a visitarli fa sì che ci sia un rilancio anche del turismo locale e conseguentemente anche dell'economia locale. Quindi diciamo che è
1: Un
0: un valore
1: incentivo.
0: aggiunto, certo.
1: Professore, abbiamo un minuto. L'esperienza di chiese a porte aperte, noi abbiamo parlato qui in altre puntate, nata nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche nel Lazio, anche grazie a Duchy Latium.
2: Esattamente, siamo partiti fin dall'inizio con questo progetto, tirar fuori dalla regione ecclesiastica Piemonte Val d'Aosta questo straordinario esperimento dell'apertura automatica e in solitaria delle chiese tramite un meccanismo e tramite ovviamente in tutta
1: Tecnologia, app,
2: sicurezza,
1: eccetera.
2: tecnologie, app e quant'altro, ma in completa sicurezza. Dicevo, le abbiamo tirate fuori dal Piemonte e le abbiamo per la prima volta portate nel Lazio. Le nostre due chiese a porte aperte, cioè l'Eremo di San Cataldo e la Chiesa di Sant'Antimo, sono i primi due esperimenti fuori del Piemonte. E speriamo, e questo è uno dei progetti che abbiamo in programma a realizzare in tempi brevi, di creare un anello
1: Una
2: di
1: rete,
2: chiese che
1: certo.
2: possa essere aperte, ma si possono aggiungere tramite cammino, un
1: Bellissimo.
2: cammino che ha questi luoghi da visitare.
1: Un'altra bella notizia abbiamo dato questa sera qui a In Cammino, grazie ai nostri ospiti,
2: Grazie a
1: Rachele
2: voi.
1: Giannini e Claudio Canonici. Duchylazium.it, andate a vedere perché insomma poi c'è da andare a visitare, quello è solo il primo step.
0: Esatto.
1: Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana, noi torniamo lunedì con un'altra puntata di In Cammino. A presto e grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile.

0: incredibile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagene Expert Trattamento Intensivo e Siero Riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
5: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
6: È tutto un po' ovattato.
7: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
8: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
11: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
12: È davvero buonissimo. Mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
13: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
14: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà, economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita, Luca può avere da mangiare.
15: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 859 2802 o vai sul sito.
14: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
16: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 859 2802 o vai sul sito.
14: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto, non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
17: La mia vita era donata a Dio e a questo paese.
18: Ci fu davvero uno shock in tutto il mondo dopo l'annuncio dell'assassinio dei monaci.
19: Il profondo amore che avevano per il paese, l'Algeria, per il popolo.
18: Ho portato con me la loro storia.
20: La Chiesa è rimasta e non ha voluto abbandonare questo popolo.
6: dare la vita per i propri amici. I martiri d'Algeria, 30 anni dopo. Domani alle 22:50. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo?» Pensate. Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti.

0: essi noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dai.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

Salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore.

0: Ora, gli perdona di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme, benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen. Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per
0: Conforto dei migranti.
1: Prega
0: per noi. Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per
0: noi. Regina dei profeti.
1: Prega per
0: noi. Regina degli apostoli.
1: Prega per
0: noi. Regina dei martiri.
1: Prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede.
1: Prega per
0: noi. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente, tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché noi siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via.

0: del Vangelo, per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti. Vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
4: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
5: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
4: Se mi serve un partner per il doppio, ti chiamo.
6: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
10: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
11: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15. In prima visione TV.
2: Sei qui per riportarmi con te.
3: Prenditi cura di te.
4: Mi serve una donna, una domestica.
2: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
5: Sono Maud.
4: Camminate in modo strano, siete zoppa.
2: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
6: No, non va bene.
7: Hai dipinto tu quella gallina alla felice?
2: Sì,
5: hai visto?
2: Parlano anche di te. Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
5: Sì.

0: tra Russia ed Europa. Un drone di Mosca colpisce un edificio in Romania, due i feriti. Durissime reazioni dai paesi dell'Unione Europea. Putin nega il coinvolgimento. La guerra frena la crescita dell'Italia, a rischio inflazione fino al 6%, allarme Banca Italia che per il futuro del paese punta su giovani e intelligenza artificiale. Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra uno scuolabus e un'auto, 14 bambini feriti, l'uomo alla guida della vettura era senza patente e senza assicurazione. Un assaggio d'estate per il ponte del 2 giugno, caldo e partenze, in viaggio 45 milioni di veicoli diretti soprattutto verso le località di mare. Buonasera, ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque, riesplode la tensione tra Russia ed Europa, un drone arriva in Romania, Putin nega il coinvolgimento e dice sarà ucraino. La condanna della NATO con il servizio di Antonio Soviero.
1: Vladimir Putin nega fosse russo il drone esploso nella notte su questo condominio a Galati in Romania, ferendo una donna e il suo bimbo. È ucraino, afferma il capo del Cremlino. Indagheremo. Ma il presidente rumeno Dan insiste, il drone è russo e faceva parte di uno sciame di 43 velivoli diretti verso l'Ucraina. In precedenza il capo dello Stato del paese aggredito aveva annunciato come ritorsione l'espulsione del console russo dalla città di Costanza e la chiusura del consolato. Mosca promette contromisure a breve e il falco Medvedev minaccia i cittadini europei. I vostri leader sono in guerra con noi. Siate vigili, i sonni tranquilli sono finiti. Unanime e forte la condanna dei leader UE. Von der Leyen annuncia nuove sanzioni. La Romania è membro anche della NATO. L'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro di territorio, dichiara il numero uno Mark Rutte. Provocazione o errore umano? Questa è la domanda a cui bisogna trovare la risposta.
2: Una provocazione perché? Per cosa? Forse per testare le difese aeree rumene? Ci pare più probabile che si sia trattato di un brutto incidente. D'altra parte, con migliaia di droni che ogni giorno volano dalla Russia verso l'Ucraina, un drone che va fuori rotta o che viene indirizzato malamente e colpisce Galati, che è a brevissima distanza dal confine ucraino, può anche essere possibile.
0: Condanna anche da parte della presidente Meloni, dalla Russia un atto gravissimo, ha detto, a rischio la sicurezza europea. Augusto Cantelmi.
3: Dalla Russia, atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza dell'Europa. Così una nota alla presidente del Consiglio Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e al popolo rumeno. Condanna che arriva anche dal ministro degli esteri italiani, da Crosetto, per il ministro della difesa. Si tratta di una intollerabile escalation. La caduta del drone russo in Romania coincide proprio in un momento in cui il dibattito politico si accende sulla necessità o meno di spendere i soldi per la difesa invece di dedicarli alla crisi energetica. Parole espresse dalla stessa Premier Meloni in un confronto smentito poi da Palazzo Chigi con lo stesso ministro della difesa Crosetto, il quale a sua volta insiste per spingere l'esecutivo e in particolar modo il Dicastero dell'Economia aderire al progetto SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Finora l'esecutivo ha preso tempo, mentre sono 5 gli stati che hanno firmato l'accordo di prestito SAFE: Polonia, Lituania, Croazia, Belgio e appunto Romania. Manca dunque l'Italia, che potrebbe anche accedervi, ma con la richiesta soltanto di un terzo dei 15 miliardi a disposizione per i singoli stati.
0: I conflitti bloccano la crescita globale, l'Italia punti su giovani e intelligenza artificiale. Le considerazioni del governatore di Banca Italia, che lancia anche l'allarme sui prezzi, rischiamo l'inflazione al 6%. Leonardo Possati.
4: L'economia italiana mostra tenuta, ma lo slancio si sta attenuando. Il conflitto del Golfo Persico pesa sulle prospettive di crescita e nello scenario più critico l'inflazione potrebbe balzare oltre il 6%, colpendo

0: europeo, l'Eurobond.
1: L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità dell'Europa di superare gli ostacoli che troppo spesso ne rallentano l'attuazione. Le priorità sono state individuate. Il compito ora è trasformarle in decisioni tempestive, finanziamenti adeguati e risultati concreti. È su questa capacità di esecuzione che si misura la credibilità dell'azione europea.
0: La sfida decisiva è tecnologica. L'intelligenza artificiale va governata affinché resti al servizio della persona e non del potere. Un'innovazione necessaria anche per fermare l'emorragia di competenze. 100.000 giovani sono fuggiti all'estero in 4 anni. Un compito civile, conclude il governatore, che richiede un grande patto sociale tra governo e parti sociali.
2: La guerra in Iran, Trump nella Situation Room, si attende il sì all'accordo da parte di Washington, i punti fermi su cui il tycoon non intende cedere, li sentiamo nel servizio di Massimiliano Cocchi.
3: Alle 8 di sera, ora italiana, mentre da oltre un'ora Washington Trump ha riunito i vertici della sicurezza nella Situation Room per valutare la bozza di accordo, a Teheran un portavoce del governo dice che non è stato raggiunto ancora nessun accordo definitivo con gli Stati Uniti. Questa volta però c'è ottimismo, molto sfumato come è normale in questi casi, ma a breve potrebbe arrivare il via libera al memorandum d'intesa che stabilisce un'estensione della tregua di 60 giorni, durante i quali dovrebbe esserci una riapertura graduale dello stretto di Hormuz e l'avvio di colloqui più ampi sul nucleare e sulle altre questioni irrisolte. Ad alimentare l'ottimismo è stata paradossalmente la guerra tattica delle ultime ore, lo scambio di accuse e minacce con Trump che, via social, ha imposto all'Iran di rinunciare all'arma nucleare, distruggere il suo uranio arricchito e riaprire lo stretto di Hormuz. E il regime di Teheran, che ha risposto di non essere disposto a cedere il proprio uranio e di voler mantenere la gestione dei transiti marittimi nello stretto. Se è vero che entrambi hanno interesse a mettere fine alla guerra, è altrettanto vero che nessuno vuole dare l'impressione di aver ceduto di fronte al nemico. Oggi Trump, prima di riunire i suoi collaboratori, aveva detto di essere pronto a prendere una decisione definitiva, ma ormai il tycoon ci ha abituato a rapide inversioni di marcia e tutto potrebbe essere di nuovo rimandato.
2: Libano sempre sotto tiro, Israele avanza e conquista le alture nel sud del paese, almeno 10 le vittime, come ci dice Maurizio Dischino.
4: Israele continua ad attaccare e ad avanzare in Libano nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. 10 le persone uccise oggi durante pesanti bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. I miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah hanno rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che continuano ad avanzare nel Libano meridionale, come ha confermato oggi il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha poi annunciato che i suoi soldati in Libano hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti. Operiamo anche a Beirut, nella Bekaa, lungo tutto il fronte. Stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, ha aggiunto il premier. I militari israeliani continuano a colpire e ad avanzare in territorio libanese, mentre a Washington le delegazioni militari di Israele e Libano oggi hanno avviato colloqui diretti al Pentagono. Va avanti l'offensiva di Tel Aviv anche nel territorio palestinese della striscia di Gaza. Controlliamo il 60% di Gaza, arriveremo al 70%, ha minacciato Netanyahu. 6 palestinesi uccisi oggi in 2 attacchi israeliani con droni nella striscia, come ha riferito l'agenzia UAFA. 3 sono stati colpiti a morte a Khan Yunis e 3 nel quartiere Al-Tufa a est di Gaza City.
2: Non è positiva all'Ebola la chirurga italiana rientrata dal Congo, trascorrerà la quarantena allo Spallanzani di Roma. Il governo intanto chiede all'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere. Sentiamo Lucia Scione.
5: Negativa, tira un sospiro di sollievo la chirurga italiana rimpatriata dalla Repubblica Democratica del Congo, ospitata allo Spallanzani di Roma, ed è lì che resterà fino a quarantena ultimata l'8 giugno, quando si sarà concluso il tempo di incubazione previsto per il ceppo Bundibugyo, responsabile dell'ultimo focolaio. Non ci sono dunque per ora casi di Ebola in Italia, ma per il governo va rafforzata la sorveglianza sanitaria degli arrivi provenienti dalle regioni africane interessate dalla febbre emorragica e va coordinata a livello comunitario l'azione di prevenzione e vigilanza sui viaggiatori al rientro nel nostro paese. Dall'Italia arriverà un contributo scientifico e tecnico in Congo, una squadra di esperti dello Spallanzani è in partenza per fornire supporto agli operatori locali che per la prima volta hanno registrato la guarigione

0: di un paziente la remissione del virus. L'OMS torna a chiedere il contributo della comunità internazionale. Finora, ha ribadito il direttore generale Ghebreyesus, giunto a Kinshasa, l'Agenzia Sanitaria Mondiale ha ricevuto solo un terzo dei finanziamenti richiesti. Al 29 maggio in Congo e Uganda è stato registrato un aumento di 49 casi confermati, 8 decessi accertati per il virus, 160 casi sospetti e 47 decessi sospetti rispetto all'ultimo aggiornamento di una settimana fa. È attualmente assistito in Germania, un operatore sanitario proveniente dagli USA aveva curato pazienti in Congo.
1: La cronaca adesso con l'incidente avvenuto a Mazara del Vallo, scontro tra un autobus e un'auto, diversi bambini sono rimasti feriti, l'uomo alla guida del veicolo sottoposto all'alcol test. Letizia Davoli.
2: Sono 19, tra cui 14 bambini, feriti nel grave incidente successo oggi a Mazara del Vallo, nel Trapanese, che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus. Nessuno in gravi condizioni e per molti il ricovero è stato solo cautelativo. Per tre bambini invece è stato necessario il trasferimento a Palermo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma si è trattato di un impatto particolarmente violento, tanto che dopo la collisione con l'autovettura, lo scuolabus si è ribaltato sulla carreggiata. Secondo i primi rilievi, l'uomo alla guida del SUV non avrebbe rispettato uno stop ben segnalato, colpendo in pieno lo scuolabus. Scarico di bambini. Non solo, il 51enne era senza patente e senza copertura assicurativa. Nella sua auto c'erano la moglie incinta e 5 bambini. L'uomo è ricoverato in ospedale, mentre l'autista dello scuolabus, pur in ospedale, è sotto shock.
3: Le cure sono arrivate immediatamente. Per fortuna le diagnosi non destano preoccupazioni importanti in tutti quanti. E adesso faremo il punto invece sulle responsabilità. Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi. È una responsabilità dalla quale nessuno di noi può sfuggire.
2: Anche il ministro Giuseppe Valditara è in costante contatto con il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per monitorare lo stato di salute dei feriti.
1: Ha cercato di accoltellare un professore mentre riprendeva tutto con il cellulare nel corso di una diretta video. L'aggressione si è consumata durante le lezioni in una scuola media a San Vitolo Capo. Il ragazzino di appena 11 anni indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Dietro il gesto forse un brutto voto, un 4, probabilmente preso ad un'interrogazione. Sotto shock i suoi compagni che hanno assistito alla sconcertante scena. E ora c'è la tragedia delle Maldive, grande partecipazione questa mattina al funerale della biologa 31enne Muriel Odennino. Domani le esequie anche di altri sub. Federico Plotti.
4: Si celebreranno domani a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, morte insieme ad altri 3 italiani durante un'immersione alle Maldive. La tragedia è il 14 maggio scorso. Ieri è arrivato il nulla osta della Procura di Roma che indaga sulla vicenda. Aspettando i risultati tossicologici resta l'asfissia la prima ipotesi, anche per la loro morte avvenuta all'interno di una zona remota di una grotta dell'atollo di Vavu a 50 metri di profondità in cui sono rimasti intrappolati. Domani a Padova anche i funerali del 30enne Federico Gualtieri. Oggi a Poerino nel Torinese è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno dell'ultimo saluto alla 30enne biologa marina Muriel Odennino. Lo strazio della famiglia, penso a mia figlia nell'oscurità di quella grotta sperando che con le ultime boccate di ossigeno si sia addormentata, dice il padre della giovane collaboratrice dell'Università di Genova.
1: Nel Sud Sudan, dove fame e malnutrizione assumono ogni giorno dimensioni più catastrofiche, l'appello del Programma Alimentare Mondiale per la tutela di donne e neonati nel servizio di Rita Salerno.
5: Più della metà della popolazione del Sud Sudan vive una gravissima crisi alimentare a causa di guerre, sfollamenti di massa, instabilità economica e shock climatici. Stando ad un recente rapporto sono 7 milioni e 800 mila le persone in questa condizione, più di 2 milioni e 200 i bambini sotto i 5 anni in stato di denutrizione e 1 milione e 200 mila le donne incinte o in allattamento con gravi carenze alimentari. Le aree maggiormente colpite sono quelle dell'Alto Nilo e di Jonglei, dove le comunità locali non dispongono di cibo e di servizi essenziali. Numerose le contee che stanno già

0: Patendo la fame, per questo il Programma Alimentare Mondiale ha invitato le parti in conflitto a fermare le operazioni militari e ad autorizzare un accesso umanitario sicuro per fornire assistenza alimentare salvavita a centinaia di migliaia di persone nello stato di Jonglei.
1: L'ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la festa della Repubblica, è di fatto la prima prova del prossimo esodo estivo. Alessandra Camarca.
2: Un tranquillo weekend in coda. Il ponte del 2 giugno per la festa della Repubblica potrebbe rivelarsi la prima prova del prossimo esodo estivo. ANAS prevede 45 milioni di spostamenti da oggi a martedì, sia di breve che di lunga percorrenza, con flussi diretti in via prioritaria verso le località di mare, laghi e montagne. Per chi si metterà in viaggio da e verso le mete turistiche attraverso il Brennero dovrà armarsi di molta pazienza. Oltre all'esodo di turisti verso l'Italia in direzione opposta, di italiani che si metteranno in macchina, si aggiunge una protesta ambientalista nel Tirolo austriaco. La manifestazione autorizzata domani dalle 11 alle 19 punta a sensibilizzare sull'impatto ambientale del traffico lungo il Brennero, principale collegamento tra Italia e Nord Europa, dove passa oltre il 10% dell'import-export nazionale e per questo la sua chiusura per 10 ore potrebbe avere pesanti ripercussioni sul traffico. Le code, secondo ANAS, si intensificheranno già nella serata di oggi, per sabato e domenica. Domenica è previsto un traffico maggiore, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria, lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata. Intanto l'ondata di caldo eccezionale che ha interessato buona parte dell'Europa ha i giorni contati. In Italia, nelle regioni del nord, le temperature stanno già scendendo dopo i forti temporali e le grandinate di ieri. Oggi sotto la pioggia sono state le regioni centrali, l'Emilia-Romagna, l'Umbria e il Lazio. Più soleggiato al sud, ma verso sera sono attesi rovesci su Calabria, zone interne della Sicilia e Sardegna. Domani, a partire dalla pianura padana, i valori termici cominceranno a risalire, ma non raggiungeranno i livelli dei giorni scorsi.
1: Dal 4 giugno torna al cinema Maccio Capatonda con il film Smart Working, diretto da Svevo Moltrasio. Sentiamo Fabio Falzone.
3: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
4: Certo, con questo
3: Qualche
4: smart working
3: telefono.
4: rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
5: Gioie e dolori dello smart working dietro lo spunto del nuovo film che riporta al cinema il comico Maccio Capatonda. Diretto dal comico Svevo Moltrasio, che è coprotagonista della pellicola, c'è anche una riflessione che almeno nelle intenzioni punta ad essere un filo più profonda.
6: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
7: Teletravail.
3: Teleghi?
5: Capatonda è incoraggiato dal suo direttore ad avviare il lavoro da casa e a mano nella sua abitazione si crea una vera e propria comunità, dall'amico Svevo Moltrasio a una serie di colleghi, persino l'uomo addetto alle riparazioni, un Maurizio Nichetti, che è sempre un piacere ritrovare sullo schermo. La convivenza diventa sempre più surreale, difficile, la produttività incerta. Un film in cui si ride ma a denti stretti, che non è soltanto una riflessione sull'opportunità o meno del lavoro da casa, ma anche sulle sue conseguenze. Sull'incontro-scontro tra mondi diversi.
6: Cinema, invece, come lo faccio io come autore, è anche lì una sfida, ma nasce dall'esigenza di dire qualcosa, di comunicare qualcosa. Quindi, se hai qualcosa da dire, fai cinema, se no, non lo fai.
5: È serio questo Maccio Capatonda?
6: Ma è perché io, quando mi fanno le interviste, le sfrutto come sedute psicanalitiche, perché non vado dallo psicologo, quindi devo
5: E allora ci attrezziamo.
1: E con questo è tutto, ora rimanete però sintonizzati su TV2000 perché vi lascio alla prima TV Imaudi, l'appuntamento con l'informazione invece torna domattina poco prima delle 8:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Tra poco, su TV 2000, la bellezza oltre le difficoltà nel ritratto intenso di Modi, una vita a colori.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
3: Negroni, la tua buona stella.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
12: Mamma, andiamo.
11: Don't worry, Be Ready.
13: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
14: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
15: Scopri Eloff Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
16: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
17: Dal 21 al 31 maggio, anguria a 99 centesimi al chilo.
18: Che favola!
16: Basta un Penny.
19: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
20: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
21: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.

0: microfono vicino. E io ho questo ricordo perché stavo in sala, ero un ragazzino, e lui dice soltanto buonasera e si alzano 700 persone all'impiedi. Quindi io rimasi impressionato dal fatto che non è che si erano messi d'accordo, proprio avevano sentito la sua voce che aveva detto buonasera e automaticamente 700 persone si erano alzate in piedi. Quello è quando diventi mito e vai oltre la forza dell'attore, diventi altra cosa, secondo me.
1: E poi aveva una capacità di presa forte, ora lo vediamo anche su questi ragazzi. Qui lo interpreta Mariano Rigillo, che è perfetto.
0: In maniera straordinaria. Io credo che Mariano sia l'attore inglese per eccellenza, sarebbe il David Niven.
1: Che bella questa immagine, infatti lo
0: è. Ha una classe straordinaria, qualsiasi cosa fa sembra semplice.
1: Senti, parliamo un attimo del carcere. Intanto tu ci sei stato?
0: Sì,
1: che
0: l'ho frequentato.
1: Che idea ti sei fatto?
0: No, e c'è un direttore illuminato, Gianluca Guida, che sta lì da una vita e che crede nel potere della bellezza. Quindi quando gli hanno chiesto più volte ma perché questo carcere non diventa un albergo, vista la posizione, lui dice perché questi ragazzi non hanno mai visto la bellezza e quindi almeno qui devono sapere che la bellezza esiste. Però credo che l'arte sia veramente un'arma incredibile a disposizione per aprire un po' le possibilità, ma anche la testa a questi ragazzi, perché sono stato a fare uno spettacolo di Malinconico a Siena e siamo stati invitati in questo carcere che non era minorile, ma dove c'era un bellissimo progetto, per esempio avevano fatto un disco suonato e cantato da detenuti e invece operatori di sicurezza che erano nel carcere. Quindi,
1: sembra un sogno, però è possibile, no? Hai anche una bella responsabilità, perché tu sei un esempio, Massimiliano, ma ne parliamo tra poco, perché hai una popolarità grandissima sul pubblico e quindi naturalmente anche sui ragazzi. Ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, voi restate là e poi torniamo, perché c'è Massimiliano Gallo, non ci racconta solo il suo nuovo film, perché di cose da raccontare ne ha. Ci ritroviamo tra pochissimo qui ad Effetto Notte.

0: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene e elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
4: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri. Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Lasciati avvolgere dal nuovo Tiguan.

0: Tiguglio Zafferano, il gusto delicato che ti farà dire mmm. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
5: Il signor Fujio, ma è vecchio, è disgustoso.
6: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
7: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
8: Tutti noi siamo nati qui.
9: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
8: Oh, Jack.
10: È americana, io sono suo padre.
11: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa avere di meno nostra figlia.
12: Benvenuti in Paradiso, domenica in prima serata.
13: Mai non ne faccio sti ragionamenti. I saccio caso lì, caso campato, tutto buono e tutto malamente.

0: Allora, bentornati. Stasera Effetto Notte c'è Massimiliano Gallo che ci racconta il suo nuovo film da regista e ti vediamo anche in un ruolo
1: Un
0: piccolo,
1: piccolo.
0: comunque te lo sei tenuto, no?
1: Sì.
0: Giustamente, ma hai un bellissimo cast e il
1: Sì.
0: film si intitola La Salita, è ambientata a Nisida e hai questa musica molto bella anche di Enzo
1: Che è
0: Avitabile.
1: un valore aggiunto poi del film, secondo me, perché Enzo innanzitutto è un artista straordinario. Quando sono andato a parlare con Enzo, ho detto che doveva darmi una mano e lui ha detto: noi parliamo la stessa lingua, parliamo la lingua del cuore, quindi non dobbiamo parlare di cose economiche. E mi ha regalato tutta la colonna sonora, e sai quanto costa, diciamo, una colonna sonora e le canzoni in un film, ma più che altro è proprio la partecipazione reale che lui ha messo nel film, nel senso, io quando gli mandai la sceneggiatura, la mattina dopo alle 9 di mattina mi chiama, aveva scritto Il Padre Nostro.
2: Padre nostro che sta in cielo, sempre santo, un uomo tuo, fai sto mondo a casa tua.
0: Racconta una storia di cuore, però un po' si intreccia anche con la
1: Anche,
0: religione, col sentimento
1: assolutamente sì, anche
0: religioso,
1: di penitenza.
0: no?
1: No, nel senso che il problema non è fare l'errore, il problema è, perché poi esiste il perdono, penso che questo lo sappiamo, però il problema è capire, diciamo, il tuo errore, farne penitenza e poi chiaramente andare a vita migliore, nel senso non passare, diciamo, dall'altro lato e quindi a miglior vita, ma a una vita in cui puoi dedicarti agli altri, fare del bene, insomma.
3: Forza!
0: Allora, ricordiamo questa storia, no? Perché che cosa succede? Si uniscono queste due comunità dentro il carcere di Nisida, maschile e femminile, arriva Edoardo e quindi si decide di finanziare, ma anche di mettere in scena uno
1: Uno
0: spettacolo
1: spettacolo.
0: teatrale, no? Che possa in qualche modo per loro essere una possibilità di
1: Sì.
0: riscatto. Il teatro per te è comunque una cosa importantissima, perché ne
1: Insomma.
0: parlavamo prima, insomma, tu l'hai ispirato sin da piccolo, Nunzio Gallo, mamma, la canzone, ma insomma, poi la tua carriera si è svolta per tanti anni in teatro, forse non è
1: Si
0: un
1: svolge
0: caso,
1: ancora a
0: e si svolge
1: teatro.
0: ancora, per te è una cosa
1: E il
0: fondamentale.
1: film, diciamo, è un omaggio pure al
0: Al
1: teatro, nel senso
0: teatro.
1: che il tempo che io dedico alle prove dello spettacolo prende quasi metà film, ma perché volevo raccontare anche la magia del teatro e anche la bellezza di quei luoghi e quello che può succedere durante una prova.

0: però poi a un certo momento c'è stato questo salto che è venuto a poco, poi l'abbiamo raccontato il tuo percorso anche al cinema, che adesso è di successo, è iniziato no, con dei piccoli ruoli ma gustosi e che poi è cresciuto fino ad arrivare a una grande popolarità con cinema e televisione. Allora, te lo chiedo, magari te l'avranno già chiesto, però secondo me è importante raccontarlo alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. È cambiato qualcosa per te con questo impatto magari più esplosivo, no? Parlo soprattutto della televisione, però anche di premi, con il cinema. È cambiato qualcosa per
1: soprattutto
0: te?
1: Con la televisione, perché il cinema ha un pubblico simile a quello del teatro, nel senso sceglie di vederti, sceglie di andare al cinema e per farlo deve pagare un biglietto, deve... La TV è molto più invasiva, è molto più presente e stiamo parlando poi di tanti anni che io faccio su Rai 1, quindi la TV ammiraglia, diciamo, quella dei maggiori ascolti. E cambia molto la tua vita, c'è meno privato, nel senso che sai che anche a Padova in un bar potrebbero filmarti o
0: certo.
1: Ti parlo di cose banali, però con cui devi fare i conti. Anche perché i social sono molto violenti, quindi se tu dovessi rispondere male a una persona diventeresti l'orco dei social. È molto complicato gestirla e viva Dio ci sono arrivato con le spalle larghe, con grande maturità e quindi è meno problematica per me, però capisco che una visibilità o una... visibilità troppo grande per un ragazzo, per esempio, possa essere veramente complicata da gestire, ecco. Perché è tanta roba, le persone poi non si rendono conto, però per esempio una volta stavamo io e mia moglie, eravamo andati a comprare delle cose in un bricolage e poi stavamo mangiando in un banale fast food e ci stavano riprendendo mentre mangiavi. Ti senti un po'...
0: E beh, questo tra l'altro non si potrebbe manco fare perché è un fatto tutto privato. Dici, come la mettiamo? Ho letto da qualche parte, ho studiato ora per prepararmi per questa intervista, che praticamente le persone che hanno lavorato con te, anche nelle maestranze, che come sappiamo bene, perché il regista è un capocantiere, quindi insomma sul set dice la prima volta... che un regista invece di crearci problemi li risolve, com'è Massimiliano?
1: Perché facevo queste riunioni, per me era nuovo, no? Perché di qualsiasi cosa giustamente dovevi fare le riunioni con reparto scenografia, reparto costumi e decidere il colore delle pareti, qualsiasi cosa. E quando c'era un problema dicevo ok, risolviamolo, facciamo in un altro modo. Ah, è la prima volta che il regista invece di porre dei problemi ce li risolve, ma per me era normale perché io vengo dal teatro, per cui io diciamo devo risolvere i problemi, non posso, devo andare in scena, quindi non è che se ci faccio una poesia attorno poi cambia il colore del muro, quindi è meglio risolvere, capire come fare, e quindi per me era normale, però ho capito che era una cosa straordinaria.
0: E sei impegnatissimo perché hai Malinconico in teatro.
1: Malinconico moderatamente felice in teatro, che sta avendo un successo incredibile, siamo in giro da prima di dicembre e finiamo a fine aprile.
0: Che cosa respiri ogni sera? Perché poi lì appunto scelgono di venire da te.
1: Io ho bisogno del teatro, ho bisogno di farlo perché ho un bisogno fisico, nel senso che ho bisogno dell'adrenalina, ho bisogno del rapporto col pubblico, anche perché faccio spettacoli dove il rapporto col pubblico c'è, nel senso ci sono anche tante risate, tanta energia, e quello mi serve proprio fisicamente. L'anno in cui ci fu il Covid io feci in maniera fortunatissima tutto l'anno sul set, però tutto l'anno sul set per me significava poi inaridirsi come attore. Ho bisogno proprio di quella palestra fisicamente, è molto faticoso il teatro, proprio anche fisicamente oltre che mentalmente, però ho bisogno di farlo.
2: Papà, abbiamo fumato una sigaretta in due, così per provare, non lo dire a mamma, rimarrà un segreto fra di noi, va bene? Mi ha fatto anche schifo, non fumerò mai. Notte, papi.
0: Però adesso io ti devo fare un paio di domande a 100 milioni di dollari perché appunto in Matataranni, grandissimo successo, allora qui sono tutti disperati perché sembra che non si rifarà perché Vanessa Scalera...

0: mi pare che sia molto disponibile a rifarla, diciamo, questo lo possiamo dire perché non me lo sta inventando,
1: l'ha detto lei.
0: Quindi che succede? Il pubblico resta orfano, Massimiliano?
1: Probabilmente sì, Rai Fiction e la produzione ancora non si sono espressi, nel senso non sanno se riusciranno a trovare una soluzione e probabilmente, come tutte le belle cose, finirà.
0: Ma tu che ne pensi? Non è un po' un peccato?
1: Secondo me sì, perché poi è un appuntamento, a parte che era diventato un appuntamento non solo per me andare a Matera, quindi era una gioia perché 2 mesi me li passavo là, ma poi il fatto che abbiamo passato 7 anni insieme, che non sono soltanto 7 anni passati con il cast, ma pure con tutti i tecnici, perché non sono mai cambiati, quindi alla fine diventa una famiglia, ma non per fare retorica o luoghi comuni, però insomma sono 7 anni che passi insieme, passi 4-5 mesi insieme, è tanto. E quindi è strano, è un piccolo lutto che tu devi elaborare, perché come tutte le cose che devi abbandonare, poi te ne devi fare una ragione.

0: La Napoli che racconti tu, però, tu non la vuoi tradire. Tu la vuoi raccontare davvero nella sua bellezza, nel suo dolore? Come si fa a
1: Napoli,
0: non tradirla?
1: a non tradirla e non cadere nei cliché, non cadere nella cartolina Napoli, non cadere nell'idea che il napoletano debba essere per forza simpatico, debba per forza fare casino. Io dico sempre, il telegiornale invece di andare solo a intervistare personaggi improbabili, potrebbe pure andare ai centri di ricerca, insomma, abbiamo delle eccellenze, grandi giuristi, ma non tradirla forse è un po' quello e forse è anche l'idea che ho di Napoli. Io, diciamo, è come se mi fossi un po' fermato alla Napoli di Pino Daniele Troisi. Per me quello era il modo di raccontare Napoli, senza retorica, senza mai compiacersi e senza neanche la paura di essere giudicati, perché poi il napoletano c'ha pure spesso il complesso di dover essere più bravo di un altro perché dice no, no, però guardate, vengo da Napoli, però lo so fare. Troisi questa cosa non l'ha mai permessa.
0: Grazie Massimiliano, grazie per la sincerità con cui ti sei raccontato, ti facciamo in bocca al lupo per il tuo nuovo film e per
1: Grazie.
0: tutti i tuoi progetti.
1: Grazie
0: E
1: a te, ci vengo sempre molto volentieri.
0: noi ti aspettiamo davvero, grazie, grazie ancora.
2: Se proviamo a chiudere gli occhi tutti quanti e ci stiamo zitti, secondo me riusciamo a immaginare tutto quello che sta qua fuori.
0: E adesso una storia vera che è anche un piccolo grande sogno che si realizza. L'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia vinse il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti un giovanissimo Giacomo Covi. Lui l'attore non l'aveva mai fatto, era stato scoperto con un casting all'interno di un bar di Trieste, ma adesso sicuramente l'attore continuerà a farlo ed è tra i protagonisti del nuovo film della regista triestina Laura Samani, Un anno di scuola. È ambientato a Trieste appunto nel 2007, quando ancora non c'erano i social o comunque non erano così diffusi, ed è la storia di Fred, in realtà sarebbe Frederica, una ragazza svedese che arriva all'interno di un istituto tecnico, una classe tutta al maschile, e quindi ne succedono di ogni, c'è l'amicizia, c'è l'amore, ma ci sono anche i pregiudizi e i risentimenti. Sentite quello che ci racconta la stessa regista.
3: Ragazzi, viene da un paese civile, eh? Non la facciamo pentire di esserti trasferita.
4: Dai, ragazzi, dai, dai!
5: Arriva una ragazza svedese in una classe di maschi triestini, quindi è quanto di più. Penso che sia il sogno erotico di ogni adolescente, a prescindere da Trieste o cosa, il fatto di vedere arrivare una ragazza che porta tutto lo scompiglio di cui c'era bisogno.
6: Però poi la riflessione è un po' più sottile perché è lei in fondo che si deve adattare a quel mondo o no, se no non funziona, se no viene
5: È
6: giudicata.
5: lei che si deve adattare, ma lo fa a livello inconscio perché è una strategia di sopravvivenza, nel senso che Fred individua in Antero Pasini Amitis un trio con cui sarebbe bello passare del tempo. Penso sia un'esperienza comune quando ci si trasferisce in un'altra città, no? Il fatto di dire devo trovare degli amici. E lei ha puntato loro, però un po' alla volta per appartenere loro deve perdere

0: qualcosa di sé, che è principalmente la sua femminilità, altrimenti verrebbe di nuovo respinta in maniera ancora più evidente nel suo stesso per diventare la ragazza di uno del gruppo.
1: Allora, nata a Stoccolma, capelli biondi, occhi belli.
2: E altro?
3: Appena che finisce il tuo anno, a Trieste non mi vedi più.
4: Che cos'è che ti interessava di più raccontare, diciamo, no, i miei amori non lo so, però insomma questi amori giovanili, no, che poi sono quelli di cui c'è traccia, perché sono anche quelli che non si realizzano mai, oppure il percorso di questa ragazza, che cosa?
0: Tutto, non voglio scegliere, a me interessava tutto questo, perché penso che quell'anno sia, cioè proprio l'ultimo anno di scuola superiore, sia l'ultimo in cui non hai dei nemici funzionali, cioè gli adulti, hai dei nemici funzionali, poi li perdi, e poi senti ancora tutto con una violenza inaudita, anche le cose belle.

0: grazie, dove l'hai trovati? Perché mi sembra che non sono professionisti.
1: Sono esordienti. Adesso li abbiamo professionalizzati.
0: Esatto, perché sono bravissimi.
1: Sì. Sono esordienti tutti e quattro. Stella Vendic, che interpreta Fred, l'abbiamo trovato a Stoccolma all'interno di un liceo artistico dove ha studiato recitazione, quindi si stava diplomando, sì. Stava finendo in quel momento. Mentre invece i tre ragazzi triestini li abbiamo trovati facendo street casting e casting nelle scuole superiori. In un caso, appunto, Samuel Volturno, che interpreta Mitis, era sotto interrogazione di matematica, beccato in quel momento, preso, e gli altri due, quindi Giacomo Covi, che è Antero, Pietro Giustolisi, che è Pasini, lavoravano in dei bar, e noi stavamo cercando dei ragazzi, li abbiamo trovati qui.
0: E come l'hai rigimentati? Perché comunque il cinema è ordinato, ci sono posizioni, luci, cose che vanno ripetute.
1: Un po' alla volta, ci si fa, come in tutto, si fa un avvicinamento. A me innanzitutto interessava che diventassero amici. Cioè che si spalleggiassero vicenda, che capissero che sarebbe stato lungo, faticoso, a volte anche un po', cioè, da preoccuparsi, no? Cioè, erano ansiosi loro in alcuni casi. Io ho detto, voi da qualunque parte vi giriate, in qualunque situazione vi troviate, dovete poter incrociare lo sguardo uno dell'altro e fidarvi.
2: The award for best actor goes to Giacomo Covi in Un anno di scuola di Laura Samanni.

0: Ringrazio le mie due bellissime sorelle, sono lieto che una delle due sia qui presente oggi. E ringrazio le due persone che forse più di tutte le altre hanno il merito per questo mio traguardo, vale a dire la mia mamma e il mio papà.
1: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Scopri Tigullio Cacio e Pepe, il gusto sorprendente che ti farà dire Tigullio è rustico e si sente.
2: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
3: È davvero buonissimo, mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
4: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: In prima visione.
2: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
3: Che ne dite di Lampo?
1: Esistono cani che cambiano la vita.
4: Che cane grazioso! Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
2: Ha persino il suo hashtag.
1: La storia di un cane straordinario.
5: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
1: Un cane, una ragazza, un destino.
6: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di zloty per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
1: Lampo, il cane viaggiatore. Domani in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo.

0: dona il tuo 5 per 1000 ad Ail.
1: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri. Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
3: Dal 21 al 31 maggio, anguria a 99 centesimi al chilo.
2: Che favola! Basta un penny!
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani. Eravamo il nemico.
7: Il signor Fujio? Ma è vecchio, è disgustoso!
8: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
9: Questi proiettori sono troppo vecchi. Vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
10: Tutti noi siamo nati qui.
11: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
10: Oh, Jack!
12: È l'americana, io sono suo padre!
13: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di vivere nostra figlia.
3: Benvenuti in Paradiso, domenica in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Teno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima. Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore, Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza, Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi, Regina dei profeti,
1: prega per
0: Regina degli apostoli,
1: prega per
0: Regina dei martiri,
1: prega per
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina del rosario. Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e
0: per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

tutta l'ora solare, tradizioni, un dialetto che in realtà è una meravigliosa lingua, la musica, musica che puoi sentire soltanto lì, un'isola che è unica, assolutamente unica, crocevia di tutte le culture più belle e più importanti, e il nostro vanto, la Sicilia. Oggi vi porteremo in un viaggio bellissimo, credetemi bellissimo, che ovviamente non può che cominciare con la musica, che ovviamente non può che cominciare con questa canzone. Loro, i Bella Morea!

0: quanto siete bravi. Emanuele, Francesco Bunetto di Bella Morea, grazie infinite per questa versione piena di poesia. Allora, Sicilia, tutta Sicilia, signori, provate a tenere per 40 minuti a dover muovere, a dover dare vita a un qualcosa di unico al mondo che pesa 25 kg. Allora, ci spiega tutto? Dario Argento, lui! Famiglia, ben arrivato Dario, grazie
1: Buongiorno,
0: di essere
1: Paola.
0: Con noi.
1: Grazie per l'invito.
0: Di pupari, vi possiamo chiamare così?
1: Sì, certamente.
0: Coloro che danno vita ai pupi siciliani.
1: Sì, siamo la loro anima noi.
0: Voi siamo la loro anima,
1: sì,
0: che bello.
1: Certo.
0: Ma ho detto bene 25 kg?
1: No, 25 kg sono quelli di Catania. Nel palermitano sono dai 10 ai 14 kg.
0: Signori, guardatemi un attimo. Quando scendete in Sicilia, fate molta attenzione a dire arancino, arancina, Santa Rosalia, Sant'Agata. A parlare di qualcosa che sia di Palermo, quando è di Palermo, perché se ne parlate mentre siete a Catania o a Enna, ci vuole una traduzione tutta particolare.
1: Certamente.
0: Ho detto bene?
1: Perfetto.
0: E se ne va via il rosso dalle guance, mamma mia, mamma mia. Allora, cominciamo dalla base. Intanto abbiamo due ospiti, oltre a Dario, seduti qua sul nostro divano, che sono la meraviglia a tutti gli effetti. Come è nata l'opera dei pupi?
1: L'opera dei pupi è nata all'inizio dell'Ottocento, quando alcuni siciliani, prendendo spunto da alcuni libri come Gerusalemme liberata, l'Ariosto e tanti altri romanzi, narravano le storie e le geste di Orlando, Rinaldo, Carlo Magno, prendendo un bastone in mano e raccontando nelle piazze, figurati che le persone finivano di lavorare e si portavano le sedie da casa, si mettevano nelle piazze per ascoltare bene queste storie che affascinavano il pubblico. Non c'era...
0: Meraviglia, che splendore.
1: Sì, questa non è tutta la mia famiglia, è il mio orgoglio.
0: Questa è tutta la tua famiglia, Dario, che meraviglia, con la A di famiglia Argento.
1: Sì. Non c'era televisione, non c'era internet, non c'erano telefonini.
0: A volte non c'era alfabetizzazione,
1: quindi di conseguenza
0: le storie che si ascoltavano arrivavano così.
1: Sì.
0: Dal 2001 l'opera dei pupi è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e noi sottolineiamo era ora. Allora, come vengono realizzati? Qui ne abbiamo uno meraviglioso vestito e uno invece che ci dice come siano fatti.
1: Sì. Allora, questa è la parte interna della marionetta.
0: Sì.
1: Questa la chiamiamo noi ossatura.
0: Sì.
1: L'ossatura perché praticamente fanno parte tipo delle ossa delle marionette. Come tu ben vedi, tipo, è tutto un assemblaggio. Questo è fatto rigorosamente tutto a mano.
0: Che legno è?
1: Questo è faggio. Si può fare anche da abete, ma noi come famiglia Argento usiamo il faggio perché è più rigido, perché quando ci sono le battaglie, sono battaglie molto vigorose.
0: Perché se le danno di santa ragione.
1: Se le danno di santa ragione, sì. E quindi rischiano di, mentre che c'è un combattimento, che si rompe qualche pezzo. Ma col tempo si usurano e poi noi li ripariamo, però usiamo noi il faggio.
0: Che meraviglia. Allora, l'opera dei pupi, guardate, oggi ve l'ho specificato, puntata molto speciale, viene portata ancora oggi, guardate che bello il ginocchio, seduti così,
1: ecco,
0: insieme, come una persona.
1: Ecco, la differenza tra Palermo e Catania, le storie sono uguali, però la differenza è nella marionetta. I pupi di Catania sono più alti, più pesanti, hanno le gambe rigide.
0: Quindi non fanno questo movimento.
1: No, non fanno questo movimento di qua e hanno la spada sempre in pugno.
0: Sì.
1: Invece quelle palermitane sono leggermente più piccole, arrivano anche a 90 o un metro di altezza. Ecco, il pezzo di 90 esce.
0: Il famoso pezzo
1: di 90,
0: certo,
1: esce dall'opera dei pupi, il pezzo più importante che usciva. E piegano le ginocchia. Se vuoi ti posso fare una piccola
0: dimostrazione. Assolutamente, ti prego.
1: Ecco,

0: Noi come famiglia Argento non abbiamo bisogno di fili nella gamba per farle camminare, perché nonno ci ha trasmesso anche un segreto nell'assemblaggio, che basta che noi giriamo la testa e camminano senza aver bisogno di fili.
1: Ma vi prego, guardate la mer... E i movimenti, per esempio, chi è lui?
0: Lui è Astolfo.
1: Astolfo,
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: va a
0: sì, sì, sì.
1: recuperare il senno di Orlando sulla Luna.
0: Perfetto, è un personaggio
1: E
0: molto
1: Astolfo
0: importante.
1: come si muove? Astolfo come si
0: Sì.
1: muove? No, ma guardate che cos'è! Guardate la bellezza, che spettacolo! Vai!
0: Questo abbassa la visiera o lo alza. Sì. Sguaina la spada. Abbiamo avuto un problema tecnico nel viaggio che si è staccato
1: Sì.
0: un filo. Se
1: Mi
0: volete lo
1: dispiace.
0: posso recuperare dopo.
1: Certo che lo recuperiamo.
0: Sì.
1: Comunque, con questo gesto lui
0: Con questo
1: sguaina la
0: gesto
1: spada.
0: sguaina la spada ed è pronto per la battaglia.
1: Allora, credetemi che vederlo accadere, guarda che meraviglia,
0: Sì.
1: con la posizione, guardate, guardate, proprio è vivo. Non
0: Sì.
1: possiamo dire nient'altro che questo. C'è nella famiglia Argento un'arte che vi racconteremo tra poco. È bellissimo. Come li conservate? Come...
0: Sono tutti appesi lì al teatro, pronti per scendere a
1: Ma
0: lavorare.
1: di notte si parlano, secondo te?
0: Secondo me sì.
1: Anche secondo me.
0: Figurati, ti posso raccontare un piccolo aneddoto
1: Sì,
0: durante il lockdown, no?
1: sì, sì.
0: Che ci siamo dovuti reinventare facendo dei spettacoli in streaming senza spettatori. Quindi, quando entravamo io e mio fratello e mio padre dentro il teatro, i pubblici ci guardavano e ci dicevano: "Ma che ma fare? Una mazza da ghiare?" Quindi ci siamo inventati questo lavoro.
1: Signori, attenzione, attenzione, tra un attimo, Astolfo ci scuserà, ci attende ancora un attimo, un istante, prima un po' di musica, prego, accomodati. Dario, la storia della famiglia Argento è una storia meravigliosa, è una storia anch'essa patrimonio dell'umanità, perché così è, così funziona. Allora, Cutiludissi, Cutiludissi, Bella Morea, poi andiamo, ci fermiamo solo per un attimo, a tra poco.

0: operare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

profumo di legno, quello con cui sono fatti i pupi siciliani, la storia meravigliosa della famiglia Argento, ma prima la musica con i nostri Bella Morea, Malarazza, vero? Sì. Malarazza, andiamo! Sì.

0: Senti.
1: Ma bravi! Emanuele e Francesco Bunetto, e Bella Morea, bravi, bravi, bravi, Sicilia, Sicilia bella, bellissima, Sicilia è storia della famiglia Argento. Allora, Astolfo è stato tutto sistemato, tra poco tornerà a camminare qui dentro lo studio, però prima guardate queste immagini, perché parliamo di persone che realizzano da anni opere d'arte, e si vive di arte, si respira bellezza, guardate.

0: e se ne danno di santa ragione, Dario Argento. Allora, intanto la storia, siete da 5 generazioni pupari.
1: Sì, dal 1893.
0: Con nonno, il bisnonno Cecè.
1: Sì, Don Cecè Argento.
0: Don Cecè, Don Cecè suona meglio. Don Cecè Argento. Allora, voi vi la vostra famiglia si spostava nei paesi vicino Palermo, cioè questo era il libro di storie, il libro di fiabe, il libro di bellezza che si muoveva di paese in paese.
1: Sì, con i carretti addirittura. Nonno, sì, il nonno si caricava il carretto, tipo metteva tutto il mestiere, perché tutta l'attrezzatura veniva chiamata il mestiere, caricato nel carretto, e si facevano questo lungo, lungo viaggio. Figurati che quando un giorno andò a fare lo spettacolo a Leccarafrid, la mia bisnonna era incinta. Alla fine dello spettacolo partorì lì, a Leccarafrid, e guarda il caso che quel bambino fu l'unico figlio a proseguire l'attività dei pupari.
0: La nonna... Sì. Complimenti alla nonna e applausi, perché ci voi capite? No, la nonna ha partorito lì, insomma, era nonno Giuseppe, era quello.
1: No, Don Cecè, quello che è nato è

0: Giuseppe Argento. Sì.
1: Giuseppe Argento nasce sul palco. Allora, la nonna di Dario, Rosalia, si occupava dei costumi. Attenzione, tutta questa armatura è battuta a mano, cioè sì. Tutto è fatto a mano.
0: Tutto,

0: Non stiamo parlando delle 6 ore e 40, tipo,
1: No, certo.
0: stiamo parlando dalle 10 anche alle 12 ore al giorno.
1: Sono creature, proprio.
0: Sì, infatti quando le realizziamo anche papà poi è difficile che se ne vuole distaccare.
1: Cioè, questo lo immaginiamo. Adesso arriviamo anche a questo. Il nonno Giuseppe che nasce sul palco, va in guerra, ahi noi la guerra, e a tutti i suoi commilitoni continuava a raccontare
0: Sì.
1: le storie dei pupi.
0: Sì.
1: Perché è proprio, guardate che bellezza questa famiglia, è proprio un avvicendarsi continuo di storie, storie, queste storie continuano ancora oggi. Oggi abbiamo internet, abbiamo i libri, tutti siamo andati a scuola, però continuiamo ad andare a vedere i vostri spettacoli, perché, Dario?
0: Perché? Perché regaliamo un sogno, regaliamo della fantasia, regaliamo colore.
1: Bello.
0: Già quando entri nel nostro teatro o in qualsiasi tipo di teatro, cominci a sentire l'odore veramente del teatro, dell'anima che i pupi trasmettono, della conoscenza, della sapienza e di tutto quello che loro vogliono raccontare. Infatti noi non contiamo soltanto la tradizione, ma anche l'innovazione, per mandare sempre in qualsiasi tipo di spettacolo un messaggio. Non è a fine a se stesso soltanto per
1: No,
0: fare divertire il pubblico.
1: non è fine a se stesso. Stimate che tra le storie di Astolfo, di Carlo Magno, di tutto quello che i pupi raccontano, c'è anche la storia di Don Pino Puglisi. Questa famiglia fa anche questo e noi per questo la ringraziamo tantissimo. Eccovi qua, tutti schierati. Quanti siete? Eccolo, guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Quanti siete a lavorare sul palco?
0: Cinque.
1: Nomi?
0: Allora, papà Vincenzo Argento,
1: Sì.
0: Niccolò Argento, mio fratello,
1: Sì. Sì.
0: mia sorella Anna Argento,
1: Eccola.
0: che vedete lì, io e abbiamo mio nipote Christian, che è la quinta generazione. Ma la nostra famiglia vanta tipo che papà ha fatto cinque figli, ci sono nipote e pronipote. Quando abbiamo bisogno tutti
1: La
0: si...
1: famiglia Argento si riunisce tutta
0: Sì,
1: quanta.
0: specialmente quando ci dobbiamo dividere. Ecco, per esempio oggi io sono qui stamattina e Nicola e Anna e Christian stanno badando al teatro oggi
1: Dov'è
0: perché
1: il vostro teatro?
0: di fronte alla cattedrale di Palermo. È a Cassaro Alto, praticamente lì l'attrazione più è la cattedrale, ma noi siamo la seconda attrazione dopo la cattedrale. Le persone vengono lì per vedere lo spettacolo dei pupi.
1: E lo spettacolo è questo, signori. Ci sono
0: Sì.
1: degli uomini e una donna. Grandi e grossi che muovono queste bellezze. A proposito, Astolfo ha ritrovato il modo di sguainare
0: Sì.
1: la spada. Ecco, lo vediamo. E voi gli date anche le voci.
0: Certamente.
1: Posso sentire la voce di Astolfo?
2: Oggi sono pronto con il mio ippogrifo per ritrovare il senno di Orlando lì, dove San Giovanni mi disse di andar a prendere affinché Orlando ritrovi il suo senno e possa ritornare alla corte di Carlo Magno. E questa è una delle tante voci, perché dobbiamo immedesimarci tipo anche ai saraceni, quando c'è il saraceno un po' cattivo, oppure c'è il paladino che vuole ritrovare innamorato, quindi dobbiamo cercare di trovare la tonalità giusta a ogni personaggio.
1: Dario, sai che è stato un onore conoscerti? Te lo
0: Grazie.
1: dico proprio di cuore, un onore conoscerti.
0: Grazie.
1: Dario, Dario Argento, tutta la famiglia Argento, bravo, bravi. Grazie
0: Grazie.
1: Astolfo,
0: Grazie. Grazie a voi.
1: grazie, grazie, grazie, grazie a te. Che devo fare? Che mi è saltato tutto. Signori, va bene, abbiamo detto poco fa dei dialetti della Sicilia. Non c'è. A parte che io la chiamo lingua siciliana, ci sono varie lingue siciliane sparse per tutta l'isola. Ne abbiamo le prove. Guardate, grazie ancora alla famiglia Argento.
3: Come capite, il senso di tampasiale? Tampasiale significa girare senza una meta precisa. Io sono un vulliatore. Un vulliatore che cos'è? Il vulliatore è quello che cuce con la macchina a mano.
4: Eccoci le scarpe, le borse, e si chiama Vulviato.

0: La parola timpulata è molto interessante perché intanto timpulata significa schiaffo, uno schiaffo, una boffa, detta anche in palermitano, ma la parola timpulata significa una cosa che arriva all'improvviso e viene proprio improvvisamente, cioè attimpolata.
1: Scocchia e camorria, per dire se è una grandissima scocciatura.
2: Spiego, per dire guarda quello, noi diciamo tagliacchiendo.
3: È un verbo che si usa molto in palermitano che è babbiari, tipo un babbiaricchio, anche tipo guarda non scherzare più con me, quindi si dice un babbiaricchio con mia.
4: Ci dovevamo riunire o dovevamo andare ad un appuntamento con questa persona che c'è nato bene. Quello oggi non è venuto.
5: Una magia, che andiamo a fare? Dopo dobbiamo andare, di cosa dobbiamo fare?
6: C'è un modo di dire che lo siamo tutti, la tavola è traziere, significa tipo che chiunque ospita o chi viene anche da fuori, la tavola, quello che c'è, si mangia. Non bisogna rifiutare nessuno nel mangiare, anche perché il cibo non si rifiuta a nessuno.
7: Contatto è
8: condito,
7: bello condito, a mistero.
9: Io lo dico in tutta la Sicilia, Catania, Palermo, Messina, vengono qua, gli faccio il trabocchetto, perché questo si chiama angurie, e io dico alle persone, melone, dice all'antica melone di acqua, così perché nel melone di questo si ci mangia e si ci beve.
10: La lingua non ha veloce, ma rompe l'ossa, che significa che la lingua non ha le ossa, ma può fare tanto danno.
11: Sicilia bella, fiato du me cuore. Sicilia è bella ed è l'amore del mio cuore.
12: Dai, amore, andiamo.
13: Amore, che dobbiamo prendere l'autobus. Dai, dai, amore, dai, dai.
2: Questa era Palermo, però signore abbiamo appena detto tante lingue siciliane. E allora come non chiedere l'aiuto di un attore, cabarettista, uomo di cultura, persona deliziosa, Massimo Spata, grazie.
14: Grazie,
2: Grazie di essere con noi.
14: Grazie.
2: Giustamente gli attori sono eccentrici, guardate che meraviglia. Allora, posso chiederti di spiegarmi quanti, va bene, chiamiamoli dialetti ci siano in Sicilia?
14: Beh, intanto precisiamo una cosa, la prima lingua italiana è il siciliano.
2: Concordo.
14: Scuola poetica siciliana, Gorgia d'Alentini, Ciullo d'Alcamo,
2: Sì.
14: Federico II di Svevia, Palermo capitale d'Europa, persino Dante utilizza il sonetto Siculo, rosa ulentissima. Siamo stati noi gli inventori della lingua italiana. E poi.
2: Posso dire, sottolineiamolo, stai con me, stai con me.
14: E devo dirti che questo lo dico sempre con tanto orgoglio nei miei spettacoli, per ridare un po' di speranza a quei siciliani che si sentono un po' vessati da una cultura consumistica.
2: Veniamo da voi. Questo, poi guarda con me, sfondi una porta aperta, posso garantire, non soltanto la Sicilia è la porta d'Europa, l'Europa non inizia a nord, essendo noi venendo dal Mediterraneo, inizia da Lampedusa e poi se ne va su. Sicilia porta d'Europa, Sicilia che ha dato alla lingua italiana, alla lingua italiana, però io voglio sentire
14: Nove province, nove dialetti. Io vengo da Ragusa. A Ragusa abbiamo una particolarità, la C è dolce. Quindi, quello
2: un
14: che in
2: esempio.
14: dialetto in tutta la Sicilia si chiama sicchiu, da noi è sicciu.
2: Siccio.
14: Chiove, da noi è ciove.
2: Ah?
14: Quindi, ti riporto un breve dialogo tra due ragusani in
2: Sì,
14: dialetto. Cicciu ciuccisti, c'è tu cacciucci, e cucuccisti, cucuccicci. Un amico mio palermitano mi disse: sembrate coreani.
2: Come l'avrebbe detta questa?
14: Ecco, il catanese, intanto dobbiamo tirare il muro di Berlino a Caltanissetta e distinguere Sicilia occidentale e Sicilia
2: Hai
14: orientale.
2: capito?
14: Ah, testimonial della Sicilia occidentale è Palermo, la capitale. A Palermo nel DNA sono nobile. Hanno nel DNA Idiano Federico II, hanno tutto.
2: Certo.
14: E anche il modo di parlare sembra che parlano con la moviola.
2: Mentre
14: a Palermo dice, ha pensato una cosa. Ci dobbiamo andare a vedere l'ora solare, eh?
2: Sì, questo senz'altro.
14: Catania sembra che è passato Schumacher, perché sono velocissimi e hanno uno strascico alla fine. Quindi il catanese dice, ci mai chiede a bere l'ora solare? Avevi visto chi da... ti piaceva la pizza?
2: Così.
14: Il palermitano è nobile geneticamente. Io a un palermitano ci ho detto, che mestiere fai? E lui mi disse, ho un'industria di friggitoria. E dove ce l'hai questa industria di friggitoria? Della Motolapa. E in che cosa consiste questa industria? Nella Motolapa, cioè il pentolone chino di uoggio. Quando è ora, ci calo i pannelli. Come fa a sapere quando è a ora? Ti sputo.
2: Se lo sputo. Adesso... bravo Massimo.
14: Catania invece botta e risposta. Ha sempre la risposta pronta il catanese. C'era un vecchietto che attraversava la strada, una macchina l'ha investito. Il vecchietto l'ha guardato e gli ha detto, che fa, non potevo suonare? E lui gli ha risposto, che sapevo che ti piaceva la musica.
2: Allora, questa è molto bella. Allora, abbiamo aperto con arancini e arancini, arriviamo anche a quello. Enna, il cuore, proprio Enna che sta qua,
14: esatto,
2: al centro della Sicilia.
14: Dove c'è la nuvola di Fantozzi.
2: Dove? Fa freddo
14: perché
2: a
14: perché fa freddissimo. Io vengo...
2: È una città stupenda, meravigliosa. A Enna come parlano?
14: Hanno sfiato cana marmitta. C'è mio compare che diceva, ha cubato.
2: E ci sono i nostri Bella Morea che ridono, eh. C'è più.
14: Trapani Marsala invece hanno un senso della proprietà privata sviluppatissimo. A Trapani Marsala è Giovanni Meo, Sango Meo, Vita Meo, tutto Meo.
2: Ah, tutto Meo, ho sì. Capito. Sciato Meo.
14: A Messina. Mannaia figliolo, manda a paria a testa, andà a prova a Dogaronte 22 volte. Perché? Il messinese ha il 22. 22.
2: 22. Raddoppia.
14: A Saragusa, a Bisobas. C'ha questa S.
2: Okay.
14: Esatto. Io mi diverto moltissimo quando vedo delle fiction in cui mischiano un siciliano che non esiste, parlato da attori italiani, che non assomiglia al vero siciliano. E quindi c'è da ridere, per esempio, io ho visto alcune puntate, anche perché ne ho fatto parte, Squadra Antimafia, dove mettevano una famiglia dove si parlava catanese e palermitano indistintamente. E tu da siciliano capivi che erano due strade, due rette parallele che non si sarebbero mai incontrate.
2: Perché, Massimo, è vero questo, che sentito e spiegato così ci si rende conto che effettivamente... la cadenza sia diversa,
14: ma pensa, cambia da città in città, cambia anche il significato delle parole.
2: Dai, ci sono i Bella Morea dietro che gli fanno il coro, sì.
14: Tu pensa che a Ragusa, quando una cosa si sfascia, in dialetto noi diciamo sabbassau.
2: Sabbassau?
14: Sì, a Catania invece è il significato opposto, significa avversare, aggiustare. Quindi io da ragusano, una delle prime... puntate che facevo in televisione, avevo la macchina che mi faceva fumo, entrai da un meccanico a Catania, il quale mi ha riconosciuto, mi disse, oh signor Spada, che piacere, che posso fare per lei? E io ho detto, s'abbassava la macchina, mi ha guardato malissimo e mi disse, e ringraziasse il signore, perché io macchine che s'abbassano soli non ne ho visto mai. Macchine che si aggiustano da sole.
2: Non è vero. In qualità di meccanico.
14: Anzi, volevo sapere una cosa. Prima mi faceva simpatia, ora sinisse. Lei è a Macana Macana.
2: Ma no, non meraviglioso.
14: Ho dovuto imparare i dialetti.
2: Hai dovuto imparare i dialetti spostandoti da Ragusa
14: a Catania, a Messina, per acquisire questo linguaggio. Io ho questa fortuna, quella di acquisire immediatamente la musica di un dialetto.
2: Certo,
14: poi,
2: perché il dialetto è musica.
14: Il dialetto è musica. E quindi iniziai anche facendo i dialetti di tutta Italia.
2: Allora, sentite, io la voglio risentire per la milleunesima volta, la storia dell'arancino. Voi andate e dite, vorrei un arancino. E andate con la... così, tranquilli. A seconda di dove vi trovate, ricevete degli sguardi che sono modello quello del meccanico.
14: Esatto.
2: Che ti dice, via, vattene via. Chiariamo una volta per tutte.
14: Allora.
2: L'aereo atterra a Palermo. Come si chiama Palermo?
14: Arancina.
2: Ah, con la A, arancina.
14: Sicilia orientale, arancino.
2: Perché?
14: Non c'è un perché, però si è... Però siamo arrivati a un accordo.
2: Ecco.
14: L'accordo consiste nel... Siccome gli arancini o arancini, ci sono quelli a punta. Allora, sì. Quello a punta è arancino. Quello tondo è arancina.
2: Quindi...
14: E questo, in questo abbiamo trovato un accordo che evita di
2: anche di discutere in famiglia.
14: Di discutere. E comunque la scena più bella la vidi al traghetto Messina, Reggio Calabria, dove una coppia di inglesi mangiavano un arancino imbevuto nel cappuccino.
2: No, Massimo, non mi dire questa cosa, no! Non è accaduto mai.
14: I piselli galleggiavano, i pisellini
2: erano. Ma perché?
14: E perché? Perché loro avevano il piacere di assaggiare l'arancino e tu sai che loro sono fissati col cappuccino.
2: Sì, sappiamo. No, perché in realtà è cappuccino che è una cosa divinamente buona, però insomma non è. Insomma. Allora, prima di arrivare a salutare cotanto attore e a dirvi anche quali premi egli abbia vinto e di che valore, anzi no, diciamolo subito, questo è un luogo unico al mondo perché siamo al Teatro Antico di Taormina, dove hai ricevuto il premio alla carriera per la sua straordinaria capacità di far sorridere con intelligenza e autenticità e per il profondo legame con la cultura siciliana. Questo l'abbiamo visto. Questo è Massimo Stata. Massimo, prima che tu vada via, l'arancino nel cappuccino, no, poi no,
14: sì,
2: no, ma fa niente.
14: È una cosa che
2: fa niente. Il mare, anche il mare è diverso, no?
14: Sì.
2: Sì,
14: sì,
2: detto sì.
14: Il mare è diverso.
2: In che senso?
14: La costa ionica, per esempio, Taormina, Giardini, quella zona lì,
2: sì?
14: Sembra che sia fondato un bastimento di ghiaccio la notte, perché l'acqua è freddissima.
2: Perché c'è lo stretto, c'è
14: no,
2: più correnti.
14: È proprio fredda.
2: Fredda.
14: Nella zona dove sto io, Ragusa, quindi la Val di Noto,
2: sì.
14: Ci spostiamo, Portopalo di Siracusa,
2: sì.
14: Marzamemi, posti
2: sì,
14: incantevoli. Ecco, lì l'acqua è già molto più calda. C'è un fondo marino diverso, nel senso che la zona di Taormina, quella zona ionica,
2: sì.
14: È molti scogli, un'acqua immediatamente profonda, una sabbia che è fatta di sassolini. La parte del Ragusano, quindi Noto, Siracusa, sì. La sabbia è dorata, è molto fine e tu riesci a percorrere centinaia e centinaia di metri a mare senza...
2: Massimo Spata mi dà un po' l'idea di tirare la corda dall'altra parte.
14: No, assolutamente
2: dalla parte
14: no.
2: Ragusana. No,
14: assolutamente no.
2: No. Cristiano Sassolini che si a spiaggia dorata. Sicilia, bella tutta. Di una cosa non abbiamo ancora parlato, ma quello non serve. Il cuore della gente, perché lì trovate persone con un cuore che riconoscete e ricordate per tutta la vostra vita.
14: Ma guarda...
2: Sicilia bella, Sicilia bellissima. Grazie Massimo. Massimo Spata è tra poco. Quei due, Bella Morea, vedete che storia che hanno da raccontare. A tra poco, grazie. Grazie.
14: Grazie a te.
2: Ma sei stato adorabile.

0: La vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Allora, abbiamo traslocato in Sicilia oggi, stiamo viaggiando insieme a voi e ripartiamo dalla musica. I Bella Morea sono due fratelli che tra poco ci racconteranno la loro storia. Sono bravissimi perché fanno di questa musica, che è una musica speciale, poetica, dura, forte, importante, che è un suono e anche se non capisci la lingua è bellissima, bene, loro ne fanno ulteriore poesia. Allora, con Emanuele e Francesco Bunetta, Stidda Lucenti.

0: Allora, Emanuele e Francesco Bunetto e Bella Morea, venite qui, venite.
1: Sì, grazie. Grazie, carissimo.
0: Bravi,
1: grazie mille.
0: Bravi, bravi,
1: ciao.
0: Bravi.
1: Grazie, grazie mille.
0: Questa qui, questa è un canto d'amore.
1: Sì, è un canto d'amore.
0: Sarebbe,
1: tantissimo.
0: La musica è stupenda, però cantato in italiano...
1: Perderebbe,
0: vero?
1: Perché, come hai detto bene tu, è una lingua in siciliano, quindi... È come tradurre un brano in inglese, poi in italiano, insomma, bello per carità, però si perde poi la musicalità, perché la musica la dà anche il testo, la metrica.
0: Perché in questo caso, e l'abbiamo sentito, è musica dentro la musica.
1: Sì.
0: La lingua siciliana è musica da sola, poi inserendo la musica bella, come quella che fa... Quanto siete bravi! Ve lo posso dire?
1: Gentilissima. Grazie, grazie.
0: No, no. No, sincerissimo. Grazie. Sei diverso. Allora, voi siete... Intanto nascete, vi innamorate della musica quando?
2: Da quando siamo nati?
1: Allora, noi siamo cresciuti con la musica, è stata una sorella.
2: Sì, un terzo elemento.
1: Siamo solo due fratelli, però la musica la consideriamo di famiglia. Sì. Quindi da quando eravamo piccoli, insomma, da quando avevamo... Io ho fatto il saggio di pianoforte a quando avevo 4 anni, quindi...
0: Il mio 4 anni?
1: 4 anni, non poggio nemmeno i piedi a terra, quindi...
0: Cioè, no, abbiamo le prove? Guardate, i piedini per aria! Ma no, ma da mangiare di bacio sono tutto bravissimo!
1: Sì, grazie, quindi i nostri genitori ci hanno sempre... Abbiamo avuto questa fortuna...
2: Sì, assolutamente.
1: Di avere dei genitori che ci hanno sempre...
0: Belli.
1: Insomma, supportato.
2: Gli hanno detto, vuoi il giocattolo? Emanuele, scegli. Vuoi il giocattolo, la bicicletta, oppure un pianoforte?
1: Una tastierina.
2: E lui a 4 anni, a 3 anni, insomma... Mamma, voglio il pianoforte. Mamma, papà, voglio
1: quindi
2: il pianoforte.
1: Da lì in poi la musica è stata sempre...
0: Esatto. Che bello quando, è così, quando i genitori fanno il tifo, è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Emanuele... Lavorare, intanto quando decidete di unire quest'amore per la musica, tu hai una voce che è, voi avete una voce, però tu hai una voce che è poesia nella poesia, è una matriosca, la vostra storia
2: grazie,
0: è la storia di una matriosca.

0: Osca, però con i colori della Sicilia. Quando decidete di diventare un duo?
1: Allora, noi fin da piccoli facevamo anche dei festival,
0: Sì.
1: insomma, come insomma, un po' tutti i bambini che hanno questa passione per la musica, quindi pop rock italiano, insomma, canzoni commerciali.
0: Sì.
1: Ma questo tipo di musica, insomma, abbiamo scelto di farla da qualche anno, insomma, abbiamo unito le nostre passioni, i nostri lavori, perché lui è giornalista, io musicista, e quindi da lì nasce poi anche l'attaccamento alle nostre radici, la nostra terra è importante. Io mi sono reso conto quando sono andato a abitare a Londra per un periodo della mia vita, mi sono detto: ma perché a Londra e non nella mia terra? Sono ritornato, facciamo qualcosa, facciamolo insieme. Quindi la musica è un legame di sangue, un legame familiare, quindi da lì in poi è stata un'unione, è stata questa la nostra storia.
2: Esatto,
0: Papà e
2: esatto.
0: mamma sono stati molto fortunati, eh?
2: Anche
0: Devo
2: noi,
0: dire.
2: anche
0: Anche
2: noi.
0: voi, sì.
2: Riteniamo che la
0: Però due
2: famiglia.
0: figli belli così sono.
2: Riteniamo.
0: Quanto conta le vostre radici? Quando l'abbiamo sentito, voi potete passare dalle tradizioni più antiche, dalle canzoni che sono simbolo di un'isola, a quest'ultima che abbiamo ascoltato, e quindi passate tranquillamente perché siete grandi professionisti. Ecco, papà e mamma, orgoglio, orgoglio.
2: Beh, anche noi
0: Sì.
2: siamo stati fortunati perché ci hanno trasmesso davvero quella identità, l'importanza della memoria storica, l'importanza delle nostre radici. Noi abitiamo e viviamo in un paese che si chiama San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, un paese come quasi tutti i comuni quasi della Sicilia, dominati da tantissimi popoli, no? Il nostro paese è stato dominato anche da una colonia greco-albanese, Arbresh, e noi infatti ci chiamiamo Bella Morea proprio per dare importanza a questo paese, per dare importanza alle nostre radici. Bella Morea, che è la traduzione italiana di Bucur More, è un canto nostalgico, insomma, di quei canti antichi, e noi ci teniamo alla nostra terra che ci ha salvato la vita, davvero, perché ci ha uniti ancora di più.
1: C'è tanto studio, tanta
2: C'è tanto studio
1: ricerca.
2: di ricerca, ci ha uniti di più come famiglia, così noi non possiamo mai più allontanarci perché siamo cresciuti insieme, insomma abbiamo vissuto tutti i momenti
0: Ci ha
2: insieme, belli e
0: salvato la
2: brutti.
0: vita.
2: Sì,
0: La
2: la nostra terra ci ha salvato la vita.
0: nostra terra.
2: Questo è per noi
0: Sentite? Va bene, non ci commuoviamo. Come se. Io sono passata su Stidda Lucenti, alla Catanese.
2: Esatto,
0: Gnaun.
2: confermiamo.
0: E invece dovevo chiedervi, beh, Stella Lucente, vabbè, pensate, arrivo a capirlo anche io che non parlo purtroppo in siciliano, però è veramente un canto d'amore quello che voi avete scritto.
2: È un canto d'amore, proprio una serenata, riporta quella che è la tradizionale serenata siciliana, no? Quando in Sicilia ancora oggi si usa il giorno prima dei matrimoni fare la serenata alla futura moglie. Stida Lucenti è un brano inedito che ha scritto mio fratello dopo che io ho consegnato una storia che ho raccontato ad una ragazza meravigliosa che è in carrozzina
0: Eccola.
2: e che lei balla perché è proprio vincitrice di vita e nonostante la sua disabilità riesce a comunicare, a trasmettere emozioni. E Stida Lucente è questa stella luminosa che abbatte le barriere e riesce a fare quello che vuole nella sua vita. Davvero.
0: Allora, e se questo vi sembra già abbastanza, perché potrebbe essere già abbastanza, non è abbastanza. I due, i magnifici due, vanno a suonare negli ospedali,
2: Sì, certo.
0: nelle scuole. Voi siete ambasciatori, letteralmente, di questa bellezza, portandola con molta generosità laddove ci sia bisogno di ascoltarla.
1: Sì, diciamo che è una missione, come diceva mio fratello, una missione di vita. Non amiamo naturalmente pubblicizzare il fatto che noi andiamo a suonare negli
0: Noi sì,
1: ospedali, però
0: guarda
1: voi
0: un
1: sì,
0: po',
1: voi sì,
0: noi amiamo
1: voi sì,
0: pubblicizzare.
1: perché noi
0: Che
1: piace.
0: dobbiamo fare? È il nostro difetto, signori. Amiamo raccontare che il Bella Morea sono questi, reparti dove ci sono i bambini,
2: Sì,
0: reparti dove ci sono le persone
1: che hanno bisogno.
0: che hanno
1: E la
0: bisogno.
1: musica è questo, è nel nostro piccolo, perché non facciamo niente di così, però la musica
0: Trovi?
1: diventa grande.
0: Trovi che sia piccolo
1: Sì,
0: quello che
1: perché
0: fate?
1: comunque è un piccolo gesto, ma che può diventare grande per chi soffre in quel momento, che
0: Cosa dicono
1: sia.
0: le persone che vi vedono?
2: Sorridono,
1: Sorridono con
2: sorridono.
1: una lacrima
2: Nonostante
1: anche.
2: tante cose che possono superare, attraversare e quant'altro. Vedi, per esempio, noi stiamo lavorando ad un prossimo videoclip musicale, ci avviciniamo, stiamo raccontando il percorso oncologico di molte donne che attraversano.

0: proprio per questa occasione ci siamo, insomma, mi sono tagliato i capelli corti proprio per mostrare vicinanze, che di solito porto i capelli un po' più lunghi. Ed è un racconto di tante donne che attraversano questa fase, ma noi lo vogliamo raccontare come forza, come coraggio, perché
1: Speranza.
0: la speranza ci deve essere per queste persone. E quindi con la
1: Per
0: musica,
1: noi la musica è questo.
0: la chiave per noi è la musica, noi questo sappiamo fare,
1: Forse.
0: forse, e quindi lo vogliamo fare in questo modo, raccontando
1: Ma da
0: quello
1: quale
0: che
1: pianeta
0: succede.
1: venite?
0: No, dai, è naturale, per
1: No,
0: noi è niente
1: ma
0: di
1: proprio
0: speciale.
1: perché ve lo dico, non è la solita battuta, ve lo dico perché è il senso del lavoro che noi facciamo da 8 anni, no? Cioè l'ora solare è questo, raccontare che esistano pagine in questo mondo, sono sempre esistite per carità, però noi vogliamo fare pubblicità alle cose belle, alle persone
0: Grazie.
1: belle, alla generosità, alla forza che le persone mettono. Voi fate cultura e regalate amore e regalate felicità.
0: Ci proviamo,
1: Ci
0: davvero, ci
1: proviamo.
0: proviamo. I nostri alunni davvero ci ascoltano, perché noi siamo due docenti, insegniamo a scuola, nelle tournée all'università e anche nelle scuole cerchiamo di raccontare la lotta alla mafia, il femminicidio, sempre con le canzoni inedite scritte da mio fratello, però le raccontiamo in una chiave che a loro, ovviamente, attraverso i social, attraverso la comunicazione diretta, possa essere ancora più forte.
1: Che arrivi
0: Sì,
1: dritta al
0: sì,
1: cuore e
0: sì,
1: faccia
0: sì,
1: pensare.
0: sì.
1: Il
0: Esatto,
1: senso è questo.
0: esatto.
1: Sentite, noi a proposito di lotta alla violenza, salutiamo. Innanzitutto salutiamo i Bellamori augurandogli tutto il bene del mondo e
0: Grazie.
1: gli applausi a miliardi, perché questo meritano questi due ragazzi, Emanuele e Francesco Brunetto. E poi voce spezzata, questa lotta contro la violenza in quest'ultima clip che vi facciamo vedere con la loro musica, con la loro voce, si avvale della presenza della migliore ambasciatrice siciliana al mondo per valore, bellezza. Ho messo prima il valore, bellezza, generosità e forza. Maria Grazia Cucinotta. Chiudiamo con lei, con il bello Morea, voce spezzata. Sicilia bellissima, questa è, vediamo.

è l'ultima a morire. Potremmo a squarciagola cantare per gioire di quella libertà per sempre solo nostra, di quella pace fatta di amore e fratellanza. Un giorno chissà quando anche le assurde guerre si inchineranno al suono di una canzone armata, e allora noi cantiamo, armiamoci di sogni, di una speranza accesa che nessuno spegnerà.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati e siamo noi. In un solo anno gli omicidi commessi da minorenni in Italia sono aumentati, ed è un dato inquietante, del 150%. È un dato che arriva dalle relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, dal servizio analisi criminale di Criminalpol, un dato che desta preoccupazione, che inquieta soprattutto perché è in controtendenza rispetto a una complessiva diminuzione nel paese del numero degli omicidi. Indica dunque una criminalità minorile che probabilmente, mi verrebbe da dire evidentemente, non riusciamo ad intercettare, che è espressione di disagio, di marginalità, di utilizzo di sostanze, e ha delle connotazioni, delle caratteristiche culturali che noi non riusciamo a decifrare. E allora questa prima parte del programma vogliamo approfondire questo tema.

0: ma lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti, a partire dal collega Simone Marcer della redazione di Milano di Avvenire, che ringrazio della sua presenza. Ciao Simone.
1: Grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Allora Simone, dicevo, ci sono degli aspetti culturali legati a questa crescita di criminalità minorile che pongono diversi interrogativi e che veramente fatichiamo a comprendere e che riguardano in particolare alcune città italiane. La questione è venuta alla ribalta, si è imposta l'attenzione con una vicenda di cronaca che ci ha colpiti tutti martedì scorso intorno alle 22 di sera nel quadrante nord-ovest di Milano, stazione Certosa, un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, di origine ecuadoregna, è nato in Italia, è stato ucciso da un gruppo di ragazzi. Adesso diciamo, l'ipotesi che sta prendendo sempre più corpo è quella di una vendetta in seguito a una rissa tra gang, ma che insomma, la vittima è stata scambiata per un'altra persona. È un'ipotesi sommamente inquietante, Simone. Al centro delle gang della vicenda ci sono ancora una volta le gang latinoamericane. Dico ancora una volta perché in passato ci siamo trovati anche qui a Siamo Noi a parlare spesso di questo fenomeno delle pandillas, ma è un fenomeno che non comprendiamo bene, abbiamo bisogno del tuo aiuto. I giornali parlano di Latin Kings, di Mara 13, ma che cosa sono queste organizzazioni, se sono organizzazioni, queste gang, che cosa le accomuna, che cosa le distingue? È un fenomeno milanese.
1: Sì, beh, è un fenomeno globale, è un fenomeno globale di tutte le grandi città e le pandillas in particolare rispetto agli altri gruppi, alle altre di delinquenza giovanile, sono gruppi con una struttura definita, sarebbero vere e proprie organizzazioni che si ispirano, nel caso delle pandillas milanesi, a organizzazioni straniere, quindi di Los Angeles, della Salvadoregna, con una struttura definita, quindi con capi, soldati, ciascuno con un suo ruolo, con una presenza sul territorio, cioè il loro obiettivo è occupare un territorio, rivendicare la proprietà di un territorio, e con segni distintivi, tatuaggi e con riti di affiliazione anche, riti di affiliazione che consistono sia nel caso della MS-13 che nel caso del Barrio 18 in un pestaggio collettivo di 13 secondi nel caso della prima organizzazione e 18 secondi nel caso,
0: È
1: che poi sono
0: impressionante tutto
1: tecniche.
0: questo, capiamo qual è l'elevato
1: Sì.
0: tasso di violenza. Io ti interrompo un attimo, Simone, perché vorrei salutare anche l'altro e coinvolgerlo. Nostro ospite, Don Domenico Cambereri, cappellano del carcere minorile di Bologna. Bentornato, Don Domenico.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, grazie a te, Don Domenico. Io non so se tu hai ascoltato, hai sentito la mia introduzione in cui facevo riferimento a questo dato che fa veramente molta impressione, cioè in un anno il numero degli omicidi, quindi non altro tipo di reati, omicidi commessi dai minorenni è aumentato del 150%, siamo passati da 14 a 35 casi. Dal tuo osservatorio, dall'Istituto di Pena per Minori di Bologna, questo dato statistico ti arriva come una sorpresa?
2: No, assolutamente no, anche perché i dati di sovraffollamento ce lo comunicano e anche l'esperienza diretta della grande sofferenza dei ragazzi ce lo testimonia. L'istituto, come tutti gli altri, sono in sovraffollamento ormai da mesi. E
0: Sì.
2: quindi oltre a questo dato statistico c'è anche poi il racconto personale dei ragazzi di grande sofferenza che diventa poi queste azioni.
0: E Don Domenico, tu hai fatto più volte riferimento alla sofferenza, al disagio dei ragazzi, dei minori. Che cos'altro c'è dietro tassi di violenza tanto elevati, ma anche quella almeno apparente assenza di empatia che ci troviamo a constatare sempre qui in studio?
2: Allora, noi dobbiamo sempre ricordare che i ragazzi vanno sempre portati di fronte alle proprie responsabilità ed educati alle loro responsabilità, a empatizzare con le vittime, rendersi conto di quello che hanno fatto. Quindi non si vuole giustificare mai, però dobbiamo comprendere come si originano queste situazioni estreme. E lo ripeto, ma non solo io, si originano sempre con un enorme abbandono educativo da parte di tutte le figure che invece avrebbero dovuto educare a quell'empatia, a quella tenerezza, a quella coscienza dei sentimenti. Per cui arrivano ragazzi pericolosissimi, è vero, quasi tribalizzati, però all'interno dei DPM, incontrando degli adulti, con un grande gioco di relazione, guarda caso qualcosa si muove, qualcosa si apre anche dentro di loro. Quindi il nostro lavoro è doppio.
0: Certo.
2: Noi non ti giustifichiamo, ti educhiamo. Questa è la vera e unica pena che si può chiedere a un adolescente.
0: Grazie Don Domenico. Torno da te Simone e torno a portare l'obiettivo sul fenomeno gang e su quello che è avvenuto martedì scorso a Milano, perché ha ad aggiungere elementi di preoccupazione e di inquietudine nella ricostruzione che tu fai sul quotidiano Avvenire, c'è cioè riferimento a un episodio che è avvenuto proprio dalle parti del giornale il 10 aprile scorso. Che cosa è successo?
1: Sì, lì era stato messo in scena un rituale di queste pandillas, cioè un rito funebre per celebrare la morte di un mara, cioè di uno di questi affiliati alle pandilla, mettendo del vino, delle offerte, sostanzialmente cibo, acqua, e vino per il defunto e fiori, che è quello che poi si fa in diversi paesi centroamericani per le festività dei morti, però era l'11 di aprile e quello, il significato è tutt'altro in questo caso, sarebbe la morte di qualcuno che è affiliato. Ora, non c'è, noi abbiamo verificato, abbiamo segnalato la cosa alla polizia che ci ha confermato che in quel periodo, in quella zona, non c'è stato niente di rilevante, però insomma alla luce di quello che poi è successo. Però la premessa, per finire il discorso che facevo prima, la descrizione delle pandiglie che ho fatto prima è la descrizione di un fenomeno così com'era 10 anni fa. Oggi sicuramente se ci sono... E probabilmente ci sono, quasi
0: Sì.
1: certamente ci sono, sono cambiate nel senso che è cambiata la composizione, sono più giovani, quello che possiamo intuire, dire, sono più giovani, non sono più di una sola nazionalità, non è detto che abbiano questa struttura così gerarchica, monolitica che ho descritto prima, insomma, potrebbero essere una delle tante bande fluide di etnia latinoamericana e non più di un paese solo, perché prima erano i figli delle donne che erano arrivate con ondata migratoria degli anni 2000 e se li portavano dietro dopo un po' di anni, quando erano adolescenti, non riuscivano a integrarsi. Sono italiani di seconda generazione, più che altro, ecco. Quindi è
0: Ti
1: molto
0: ringrazio
1: diverso.
0: perché ci hai fatto comprendere anche come questo elemento della fluidità poi renda più complesso trovare anche gli strumenti giusti per contrastare il fenomeno e soprattutto per prevenirlo. Don Domenico, sempre nell'ottica non di cercare giustificazione alla violenza e alleggerimenti di responsabilità che ci sono, perché tu, come hai correttamente detto, i ragazzi hanno bisogno di essere posti di fronte alla gravità di quello che hanno commesso. Intanto, diciamo, le indagini faranno il loro corso e si capirà che cosa esattamente è accaduto a Milano martedì scorso. Però il filo che collega tanti episodi che ci troviamo purtroppo a raccontare è sempre quello di una crescente marginalità, e sottolineo crescente. Sono ragazzi che abitano periferie esistenziali, non necessariamente fisiche e geografiche, ma vivono provando sentimenti forti anche di rancore e di rabbia. Don Domenico.
2: Sì, esatto, sentimenti forti di rancore e di rabbia, e quello che possiamo fare e che stiamo facendo, ad esempio a Bologna, grazie al contributo della Caritas italiana, progetto Jovel, con l'associazione Habitat che abbiamo costituito con alcune volontarie e alcuni volontari, cosa facciamo? Cerchiamo di creare un ambiente Habitat,

0: Qui accogliamo questi ragazzi e permettiamo loro di vivere tutte queste emozioni che loro non hanno gli strumenti per analizzare
1: Sì,
0: e dare un riferimento di significato.
1: grazie.
0: All'interno di questo rapporto con gli adulti, vivendo giorno per giorno, qualcosa accade, cioè
1: Ecco.
0: loro ti danno fiducia,
1: Ecco.
0: dandoti fiducia ti riconoscono come adulto di riferimento. E, come dire, con una logica di piccoli
1: Sì.
0: passi,
1: Qualcosa accade.
0: riusciamo in qualche modo a incontrare.
1: Si
0: Qualcosa
1: crea una
0: accade, da lì
1: relazione.
0: poi.
1: Io ti ringrazio, Don Domenico, perché insomma noi abbiamo una grande responsabilità nel modo in cui aiutiamo, anzi non aiutiamo i nostri ragazzi ad esprimere e a gestire le emozioni. Quelle emozioni ci mettono in difficoltà, evidentemente. Ringrazio davvero Don Domenico, ringrazio Simone Marcer che ci hanno accompagnato in questa prima parte, breve ma significativa parte del nostro programma. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi affronteremo un altro tema e cercheremo di capire che cosa significa sollievo per chi vive la difficilissima condizione esistenziale di una malattia, soprattutto quando quella malattia non è guaribile. Dobbiamo ricordare che la medicina non sempre guarisce, ma sempre può e deve curare. A tra pochissimo.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Effettivamente mi piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va.
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infiorettatrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Eccoci rientrati in studio e siamo noi. Che cosa significa sollievo per chi vive la dura condizione esistenziale della malattia? Certamente le cure appropriate, ma anche e soprattutto sapere di poter essere ascoltati, visti, riconosciuti, accompagnati, in particolare quando la malattia si rivela inguaribile. E allora di questo vogliamo parlare oggi, alla vigilia della 25esima giornata nazionale del sollievo, che si celebra appunto domenica 31 maggio, la giornata del sollievo promossa dalla Fondazione Gigi Girotti con il Ministero della Salute, la Conferenza della Regione, l'adesione della Commissione Pastorale della Salute e della Conferenza Episcopale Italiana. È in studio, è un piacere ritrovare il presidente esecutivo della Fondazione Girotti, Fabrizio Siggia. Bentornato presidente Siggia.
12: Grazie, buon pomeriggio.
1: Quest'anno avete scelto un messaggio che veramente arriva diretto, va dritto al punto e secondo me ha una sua perentorietà nel richiamare la responsabilità di ciascuno. Io mi prendo cura. Allora, qual è il messaggio che in particolare vi preme trasmettere e a chi si rivolge, ricordiamolo al pubblico, e qual è lo scopo di questa giornata nazionale del sollievo?
12: Ma lo scopo della giornata del sollievo, lo dice la parola stessa, è accendere un giorno in più dell'anno, i riflettori su una, necessità di eguaglianza dell'accesso alle cure palliative. Questo per noi è l'elemento principale, è l'atteggiamento basilare che i medici, i volontari, gli infermieri, tutti debbono avere nell'approccio alle cure palliative. Ripeto, a volte in maniera noiosa, che palliative deriva da pallium latino, e cioè il manto protettivo, perché il sollievo si declina in varie forme, che vuol dire un sollievo dal punto di vista delle terapie mediche, un sollievo come supporto psicologico, un supporto anche come nell'ambito della dimensione spirituale, cioè di aiuto al malato che si trova in
1: E
12: questa
1: so che questo
12: condizione.
1: aspetto, un aspetto, poi ne parleremo, che in particolare
12: Assolutamente.
1: vi
12: Per noi
1: preme
12: molto, molto importante per la
1: sottolineare
12: Fondazione,
1: e
12: sì,
1: trasmettere e
12: assolutamente sì.
1: consolidare. La fondazione, dicevo, è intitolata Gigi Girotti, collega che ha avuto il merito di partire da un'esperienza personale estremamente dolorosa di paziente che si è sempre affidato alle strutture pubbliche, ne ha fatto anche due inchieste importanti giornalistiche per porre al centro la questione dell'umanizzazione delle cure. Vogliamo brevemente

0: così con qualche pennellata descrivere e
1: Bellissima
0: ricordare
1: foto
0: Gigi
1: che
0: Grotti.
1: dice anche dal suo volto qual era come dire, l'intento, l'animo di Gigi Girotti. Gigi Girotti era un giornalista, lo ha detto anche lei, molto famoso all'epoca, che purtroppo è entrato nel tunnel della malattia e quindi aveva un linfoma di Hodgkin e ha sfruttato questa difficile, drammatica esperienza personale per dare un messaggio importante, cioè ha fatto un reportage giornalistico visto all'epoca da oltre 20 milioni di italiani in cui raccontava il percorso del malato tra i malati con un unico scopo, quello di non lasciarlo solo. E mi lasci dire una cosa, ho avuto occasione di dire durante un incontro con il Capo dello Stato quanto sia attuale il messaggio di
0: Sì.
1: Gigi Girotti ad oltre 50 anni dalla sua, diciamo, dal suo reportage e dalla sua malattia. E tanto è vero che dopo Gigi Girotti, proprio perché ci si accorse di quanto era importante la cura, declinata in
0: Sì.
1: tutte le sue forme, fu creato il Servizio Sanitario Nazionale che oggi tanti paesi comunque ci osservano e in qualche modo ci invidiano,
0: Che è un
1: nonostante
0: nostro tesoro, un
1: le
0: patrimonio
1: difficoltà che
0: con
1: conosciamo
0: considerevoli
1: tutti,
0: affanni che noi
1: naturalmente.
0: vogliamo tutelare e sostenere.
1: Assolutamente sì.
0: E l'umanizzazione delle cure rappresenta una dimensione fondamentale, un parametro di sostenibilità, di qualità della sanità pubblica. Ed è questo il motivo che ci porta a Rieti, ci conduce dritti all'ospedale San Camillo dell'Ellis, dove, già inquadrata nel nostro schermo, ci sta aspettando con i suoi ospiti la nostra Marta Manzo. Ciao Marta.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Nel 2012 il premio Gerbera d'Oro della Fondazione Ghirotti, appunto, insieme all'ANCI, è proprio stato assegnato all'azienda sanitaria di Rieti proprio per il progetto di umanizzazione del reparto di radioterapia oncologica. Siamo esattamente qui fuori e questo progetto, che ha preso un po' il nome di Fiori di Campo, è un nome con cui viene conosciuto, è stato realizzato con l'associazione di volontariato Alcli, Giorgio e Silvia e con l'associazione Musicologiamo. Questo reparto è chiaramente diretto dal dottor Mario Santarelli, oncologo e primario appunto di radioterapia oncologica. Dottor Santarelli, che cosa vuol dire intanto umanizzare un reparto?
3: Beh, significa prendere in carico totalmente la persona, non la patologia, ma la persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale. In questi reparti dove c'è tanta tecnologia c'è necessità anche di prendersi cura del malato, ma c'è anche la necessità di umanizzare le strutture che stanno intorno al malato, vale a dire gli spazi anche esterni, ma anche gli spazi interni, come ad esempio gli ambienti.
2: E quindi all'interno appunto dell'ospedale sono state portate avanti tante iniziative. Ricordiamo che proprio grazie a questo premio e grazie a questo reparto la città di Rieti ha ricevuto appunto anche questa il riconoscimento di città del sollievo, è una delle 38 città del sollievo in Italia. Ultima arrivata tra le iniziative di cui vi parleremo tra poco è il Salone di Bellezza e lo conduce insieme ad altre colleghe Tamara Liberali che dell'associazione Orizzonti Benessere ODV. Tamara, che significa aver inserito un angolo di bellezza in un reparto oncologico?
4: Buonasera a tutti. Sicuramente è importantissimo per le donne in terapia, è un momento in cui loro comunicano, imparano qualcosa che magari fino a quel momento non hanno mai fatto, o forse già lo sanno fare, però intensificano un po' le tecniche. Quindi è un'esperienza bella per loro e sono molto felici, soprattutto poi di replicare a casa quello che fanno con me nelle ore del corso.
2: Tamara praticamente insegna appunto alle pazienti a truccarsi a vicenda, e questo è stato reso possibile grazie al libro che Tamara ha scritto. Come si chiama questo libro?
4: Il trucco dell'anima. Il libro è nato da questa esperienza che il professor Santarelli mi ha dato modo di fare qui al reparto, io sono una truccatrice, e la risposta delle pazienti è stata un po' la spinta che mi ha fatto poi scrivere il libro.
2: Questo libro si trova nelle librerie di tutta la città, abbiamo detto Rieti essere una città del sollievo e questo libro, grazie a questo libro, i proventi sono stati appunto investiti per creare questo angolo di bellezza. Dottore, in chiusura di primo blocco, quali altre iniziative ci sono?
3: Beh, abbiamo, diciamo, tante iniziative a mente, ma insomma, le più importanti sono quelle legate soprattutto all'arricchimento culturale secondo quella che è la cultura del sollievo, vale a dire dare sollievo a queste persone che si trovano

0: uno stato di sofferenza e in questo la musica, il cinema, l'arte, la pittura possono sicuramente giovare e aiutare queste persone in questa direzione.
1: E di questo vi parliamo ancora tra poco. Gabriella.
2: Grazie davvero, sono 38 le città del sollievo in Italia e veramente questa rete si è estesa grazie all'impegno della Fondazione Gigi Girotti. C'è poi un altro elemento che è veramente fondamentale, che è il centro d'ascolto telefonico a cui risponde un team di psicoterapeuti e psico-oncologi. Tra loro c'è la dottoressa Angela Tenore, che appunto è psicoterapeuta e psico-oncologa, e io intanto chiedo alla regia di mettere in grafica il numero a cui le famiglie, non solo i malati direttamente e i malati, possono rivolgersi. È un numero operativo tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, è lo 06 841 6464. Tra poco lo vedrete in grafica. Nel frattempo, ben arrivata dottoressa.
3: Buon pomeriggio, lieta di essere qui con voi.
2: Dottoressa, un numero crescente di telefonate in questi anni. Quali sono, chi vi chiama intanto, quali sono le emozioni, i sentimenti a cui vi trovate a provare a dare risposta?
3: Il numero è rivolto a persone che hanno una diagnosi oncologica in tutte le fasi di malattia e ai loro familiari. Le domande, quando ci chiamano, in genere vivono un senso di smarrimento e anche di profonda solitudine, e spesse volte sono domande di senso, di significato: perché proprio a me, che cosa ho fatto io di male per meritare questo? Nel contempo le emozioni ovviamente spaziano in tanti ambiti, dalla rabbia, in particolare la paura. Quello che è importante è che dietro ogni domanda c'è un bisogno, e il lavoro che facciamo noi psicologi al centro di ascolto è proprio quello di cogliere il bisogno e di accompagnare le persone in quelli che sono quelli principali.
2: Preziosissimo questo servizio, che rende concreto il sollievo dalla sofferenza, in questo caso in primo piano psicologica enorme, che accompagna quella fisica. Noi dobbiamo andare per forza in pubblicità, poi tornerò da lei e ritorniamo anche qui in studio con il presidente SIGEA.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
2: E allora torno subito, rientrato in studio, dalla dottoressa Tenore, psicoterapeuta, psico-oncologa, attiva nel centro di ascolto telefonico della Fondazione Girotti. Diceva dottoressa poco fa che le persone che chiamano, a volte chiamano anche familiari, ma sono persone confuse dal loro stato di cose, hanno bisogno di capire perché è successo, cosa è successo, provano paura. E c'è un elemento che mi piace evidenziare, che queste persone possono essere seguite sempre dallo stesso professionista, dunque si instaura una relazione fondata sulla fiducia, e anche questo è sollievo.
3: Assolutamente sì, la continuità relazionale è fondamentale ed è uno dei bisogni principali delle persone che ci chiamano. E quando chiamano noi rispondiamo direttamente al telefono, e a seconda poi dello psicologo che incontrano al telefono viene preso in carico, e c'è una continuità anche per rendere umano il filo. Certo. telefonico e quindi diventiamo un po' un punto di riferimento. Non abbiamo delle pre-organizzazioni, ci basiamo in base appunto ai bisogni delle persone e alla fase della malattia, ovviamente.
2: Grazie, grazie dottoressa Tenore per quello che ci ha raccontato e grazie soprattutto per il lavoro preziosissimo che svolge nel sollevare le persone dalla sofferenza. Presidente Sigia, tra l'altro i dati che negli anni il servizio operativo dal 1999, quindi insomma tanto tempo, che raccogliete vi hanno consentito di comprendere bene anche il fenomeno e la sua

0: sì, e questo è un dato che ci dice e ci come dire, convince ancora di più della validità del supporto psicologico, perché chi di noi ha veramente il coraggio necessario ad affrontare da solo? Io credo nessuno, per un percorso così difficile che comprende non solo il dolore fisico, la condizione fisica, ma soprattutto quella psicologica. Ecco perché dicevo, come dicono oggi i giovani, la combo, cioè il gemellaggio tra il supporto psicologico e la dimensione spirituale, perché ognuno di noi ha la necessità di scegliere qual è il percorso che necessita. E secondo me vanno entrambi di pari passo, perché io ho bisogno anche di risposte, se le voglio trovare dal punto di vista spirituale, debbo essere nelle condizioni di poterlo avere, e in questo deve essere in qualche modo l'umanizzazione delle cure mediche, deve trovare la sua definitiva realizzazione, anche sotto questi percorsi.
1: Questa mi sembra una sottolineatura fondamentale. Noi nel frattempo torniamo in una delle 38 città del sollievo, torniamo a Rio e torniamo al San Camillo dell'Ellis della nostra Marta Manzo. Marta.
2: Sì, Gabriella, una delle prime attività insieme a quella dell'arte, chiamiamola attività, che è entrata qui appunto all'ospedale è stata la musica che riesce appunto a sollevare i momenti particolarmente difficili. E con me è arrivato il presidente dell'associazione Musicologiamo, Antonio Sacco. Antonio, avete portato la musica in un luogo che la musica solitamente non la vede.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitato. Sì, è vero, noi dal 2004 abbiamo iniziato ad animare musicalmente l'ospedale e poi il reparto, perché il reparto poi siamo arrivati nel 2005, anzi. Quindi pensate, 21 anni di attività all'interno di un mondo particolarissimo.
2: Poi avete intercettato il dottor Santarelli, o meglio lui ha intercettato voi.
3: Lui ha intercettato noi, si è innamorato di questo progetto, abbiamo faticato a essere una coppia, nel senso buono della parola, però ecco, dopo 21 anni, tra poco festeggiamo, anzi dobbiamo pensarci, le nozze d'argento, dottore.
2: Nel reparto appunto, o meglio, giù, al piano di sotto c'è un pianoforte, quindi si possono creare dei momenti che sono dei concerti.
3: Sì, perché le prime donazioni che abbiamo ricevuto abbiamo pensato di regalare un pianoforte, perché era un momento di condivisione, il pianoforte serve per unire, la musica unisce, fa comunità, quindi era l'obiettivo principale per noi. E ancora è lì, quindi pensa tu quanti pianisti sono passati, quanti musicisti si sono esibiti.
2: Pazienti, dottori?
3: Dottori hanno cantato, pensate che bello, pazienti si sono, come dire, immedesimati nell'essere musicista. E abbiamo anche creato le poltrone musicali, cioè chi aveva bisogno di ascoltare musica durante le terapie lo poteva fare.
2: Dottor Santarelli, abbiamo già acclarato che lui non canta e non suona, però torniamo un attimo seri. Oltre alle attività interne appunto all'ospedale ci sono tante attività anche esterne.
4: Sì, noi abbiamo iniziato questo progetto nel 2004 grazie anche all'associazione ACLI Giorgio e Silvia, con la quale abbiamo collaborato in maniera veramente speciale. È un'associazione che ha dei grandi meriti per il nostro territorio, ha una bellissima casa di accoglienza nella quale noi accogliamo i nostri malati che vengono a curarsi a Rieti, ma Rieti è città del sollievo anche per questo, quindi i nostri progetti sono tutti tesi alla realizzazione di una cultura del sollievo che possa pervadere tutta la società civile, e quindi questo lo stiamo realizzando, lo stiamo facendo anche con altre associazioni e questo ci sta dando tante soddisfazioni, perché stiamo andando verso veramente una città a misura d'uomo.
2: E quindi tanta formazione, dicevamo, tanto volontariato e soprattutto attività gratuite. Io ringrazio i miei ospiti, Antonio Sacco, il dottor Mario Santarelli, Gabriella dal San Camillo dell'Ellis di Rieti, ti restituisco la linea.
1: Grazie, noi ringraziamo te e naturalmente i tuoi ospiti. E ricordiamo, il 31 maggio, quindi domenica prossima, sarà 25esima giornata nazionale del sollievo, 230 iniziative in tutta Italia, per esempio l'ospedale Gemelli di Roma verrà invaso, inondato da una marea di rose messe a disposizione, saranno 1600 rose da Confagricoltura, in primo piano Confagricoltura Latina, perché anche la bellezza che incontra lo sguardo dei pazienti e della famiglia può curare. E Presidente, se già in quest'ottica, questa giornata giornata nazionale non può e non è intesa come una celebrazione o ancor di più un'autocelebrazione di traguardi raggiunti, è piuttosto un tracciare anche delle direzioni.

0: nuovo orizzonte, guardare a come rendere ancora più forte questo impegno per migliorare le cose in termini di accesso al sollievo innanzitutto.
1: Assolutamente sì, mi lasci dire due cose che secondo me come Fondazione Ghirotti abbiamo a mente e vogliamo portare avanti. Abbiamo sentito parlare, il professor Santarelli è uno straordinario ambasciatore delle città del sollievo, nell'ambito delle 38 città del sollievo sono stati istituiti anche dei tavoli del sollievo, formati da assessori, rappresentanti sociosanitari, rappresentanti del terzo settore, proprio per ascoltare le esigenze dei più fragili che non vengono ancora, come dire, che non trovano attuazione, che non trovano, accesso. E lei diceva la giornata del sollievo. La giornata del sollievo non deve essere solo una festa, deve essere sì un sollievo per i malati. Queste rose che inondano gli ospedali, che vengono distribuite, sono un grande momento di sollievo, ma tutto ci deve ricordare qual è la vera situazione,
0: Con
1: e
0: domande
1: cioè
0: alle
1: qual è
0: istituzioni
1: l'appello alle
0: anche.
1: istituzioni. Io lo scrivo perché non lo devo dimenticare. Processo di umanizzazione delle cure, lei ne ha parlato, come sancito dal Piano Nazionale della Cronicità, approvato il 23 ottobre del 25 alla Conferenza
0: Sì.
1: Stato-Regioni, monitorare lo stato di attuazione dei piani di potenziamento delle reti di cure palliative incluse nel Servizio Sanitario Nazionale, accelerazione dell'approvazione delle proposte di legge sul valore fondamentale della dimensione spirituale. L'ho detto all'inizio, lo ripeto fino alla fine, e poi questi tavoli del sollievo perché debbono attuare queste possibilità di
0: Grazie.
1: rispondere alle esigenze dei più
0: Grazie,
1: fragili. Grazie a
0: Presidente
1: voi dell'invito,
0: Zingia, c'è
1: è
0: un bel
1: sempre
0: po'
1: una
0: di
1: grande
0: lavoro da
1: occasione.
0: fare, ma siete, grazie alla Fondazione Ghirotti, già parecchio sulla buona strada.
1: Ci
0: Grazie a
1: proviamo,
0: tutti voi
1: grazie.
0: che ci seguite. Qui siamo dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo in questo studio intorno alle 15:15.
2: Buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di arte, di storia, di patrimonio culturale, di beni ecclesiastici. Rimaniamo nella regione Lazio perché vi racconteremo una bella iniziativa che mette in rete le diocesi proprio del Lazio per lo sviluppo del patrimonio culturale. Dopo la sigla. Una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto Duc in Latium con i nostri ospiti. Claudio Canonici, ben trovato, buonasera.
3: Buonasera.
2: Coordinatore scientifico del progetto di cui parleremo, ma anche direttore ufficio beni culturali e ecclesiastici della diocesi di Civita Castellana. E poi con te c'è Rachele Giannini, ben trovata.
4: Bentrovati.
2: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia, insomma, impegnatissimi nel progetto di cui andremo a parlare adesso. E allora la prima domanda al coordinatore scientifico: che cos'è e perché nasce Duc in Latium?
3: Allora, Duc in Latium è un progetto che è nato dopo che questa rete di diocesi, che ha formato un ATS, un'associazione temporanea di scopo, ha partecipato al bando del DTC, Distretto Tecnologico Applicato ai Beni Culturali della Regione Lazio, nel 2018, e ha superato la prima fase. Ha avuto 60.000 euro di finanziamento e poi ha proseguito nella seconda fase ed è arrivato alla fine. E ottenuto il finanziamento, circa 1 milione di euro.
2: Cosa mette in rete questo progetto?
3: Questo
2: Questa visione,
3: progetto,
2: mi
3: tanto
2: viene da
3: per
2: dire.
3: cominciare, siamo 7 diocesi, una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Le diocesi sono Civita Castellana, Viterbo, Civitavecchia, Sora, Anagni, Rieti, Sabina, Poggio, Mirteto, e poi c'è la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Mette insieme questi enti ecclesiastici e i loro istituti culturali, perché le diocesi non sono istituti culturali, ma hanno istituti culturali, perché al loro interno le diocesi sono proprietarie e gestiscono anche un immenso patrimonio di beni artistici, documentari, archeologici, beni immateriali, come processioni, canti, cerimonie e
2: Certo.
3: così via. E per valorizzare tutto questo, e non solo valorizzarlo semplicemente per farlo conoscere, ma dargli, possiamo dire, una marcia in più attraverso la tecnologia moderna, noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto, e dopodiché siamo messi a lavorare.
2: La diocesi di Civitavecchia Tarquinia